0: Summer Night.
1: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate. DJ Summer Night. Summer Night. I'm facing

0: Summer Night su Radio DJ.
1: Summer Night.

0: Summer Night.
1: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
2: DJ Summer Night.
3: Summer Night.

0: Summer Night su Radio DJ.
1: Radio DJ.
0: Una nazione.
1: Una stagione. Anche d'estate.
2: DJ Summer Night.
1: Summer Night.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Tutto il meglio di Radio DJ.

0: Chiamate Roma.
1: Buongiorno Shaffiro, buongiorno, buongiorno Letizia.
2: Oh, che bello. Tra l'altro sapete perché sono tornati oggi?
1: No, perché?
2: L'altra volta, l'ultima volta stavano chiedendo i documenti per il passaporto.
3: Ah.
2: È pronto!
3: È pronto!
2: Ci ha messo un mese, ma è pronto.
1: Quindi hai il passaporto, Iro.
4: Finalmente adesso, sì.
1: Passaporto italiano e giapponese.
4: Il giapponese, in questo momento, ancora il giapponese.
1: Domanda, come funziona in Giappone per quello che riguarda le guide turistiche? Sappiamo che in alcuni posti, tipo il Monte Fuji, non puoi andare se non accompagnato.
4: Sì, non si può proprio, no, perché anzi... Come posso dire, da un consiglio, perché potrebbe essere finire male Monte Fuji.
1: Ah, sì,
5: no, nel senso che un po' per, tipo l'Etna, non è che te sì. vai sull'Etna allora, come ti pare.
4: Allora,
5: no?
4: Ma qui c'è mo responsabilità, cioè responsabilità del percorso, sia percorso, cioè sì. incidente, cosa, anche ma responsabilità su di un posto turistico, cioè un posto da visitare, no? Per esempio, se andasse al Colosseo,
1: sì?
4: no? Se certo. portasse io un piatto di carbonara, comincia a mangiare dentro Colosseo
1: sì.
4: un po' proprio.
1: Guarda, lo fanno, sì, lo fanno,
4: lo fanno, lo fanno, però
3: panino, sì, dai.
1: Esatto,
5: non è proprio sacro il Colosseo.
4: Sì, quindi potrebbe venire male. Quindi in questo ma totale 360 quel punto di vista, forse certo. accompagnato la guida è molto divertente e poi approfondimento anche la storia.
1: Diciamo il suggerimento è quello di farsi guidare, anche perché se non conosci bene è molto facile perdersi, è
4: sì,
1: molto facile
4: sì.
1: insomma perdere, anche diciamo rischi di non vedere le cose più importanti.
4: E infatti
2: e anche avere comportamenti scorretti,
1: esatto.
2: no, specialmente
3: anche gli orsi,
1: anche gli orsi,
4: è vero.
3: Ci sono dei cartelli meravigliosi.
1: Letizia sottolinea il fatto che c'è molta sacralità
4: sì.
1: in Giappone, quindi è giusto rispettare anche la vostra cultura e quindi essere accompagnati vuol dire insomma, come dire, avere le attenzioni giuste.
4: Sì.
1: Senti, però volevamo aprire oggi parlando di origami.
4: Ah, bella.
1: Perché tutte le volte che veniamo da te o tutte le volte che tu vieni da noi ci porti gli origami come hai fatto oggi.
4: Sì. oggi.
1: Perché per voi gli origami, quello che per noi sono semplicemente delle cose fatte di carta, hanno invece un significato più profondo.
4: Molto profondo. Ogni dettaglio, ogni simbolico dell'origami che c'è messaggio. Per esempio oggi ho portato gru.
5: La gru.
4: Ovviamente
1: intesa come l'animale, la
4: sì, gru. La gru.
5: Sì, perché una gru vera non sembra,
1: no,
5: cioè,
1: no,
5: se no ti avrei detto ti è venuto male, invece no, la gru c'è lo sì.
4: La gru è ormai oggi definita un simbolo del Giappone, cioè la gru è un simbolo augurio della lunga vita.
2: Sì.
4: E poi gru specialmente vivono sempre in coppia, non separano mai. Cioè
3: io sei il mio gru.
5: Sei il mio gru.
1: Che poi è il nome anche del cattivissimo me. Quindi,
5: sì,
1: non
5: sì,
1: sbaglio,
5: sì.
1: Cioè,
5: okay.
4: Quindi per questo motivo in Giappone viene amato tanto. Addirittura quando un momento in difficoltà, per esempio chi è malato, malattia in questo momento, influenza, qualcosa, allora intorno di persone si prepara mille gru.
3: Mille
4: gru per augurare guarigione.
5: E quanto ci metti a farne una? Cioè il tempo che l'hai finita, la degenza.
4: Allora, se fatto da me basterà un minuto al guru, ma in generale ci vuole tempo. Il guru è una cosa di livello medio alto.
5: Medio alto.
4: È difficile, guru.
1: Ma poi che fai? Le butti una volta che oppure le tieni?
4: Tengo. Ovviamente io utilizzo anche decorazione di casa, centrotavolo per esempio, no?
3: Segnalibro.
4: Segnalibro, mille modi.
1: Mi sbaglio

0: Esattamente.
1: Non le compri già fatte, le devi fare.
0: Non è il significato di essere perfetto origami. Origami chiede quello di impegno, no? Quello che hai messo, trasmesso dentro origami. Quello che conta, quindi origami perfetto, non perfetto, non è importa che tipologia di carta, importante, ma non è importa fino alla fine, utilizzando la carta di pubblicitario, va benissimo, fatelo più possibile origami, quello impegno, quello messaggio, quello amore che trasmette.
2: Verso una persona alla quale
3: è dato il tempo.
0: Brava, si chiama origami carta piegata.
3: Ah, origami carta piegata. C'è infatti un libro molto bello, ci segnalano 1000 gru d'oro per Sadako, che era appunto questa bambina che aveva chiesto appunto di farlo.
0: Bella, bellissima.
4: Salita del volo con destino alla

0: presenta Il Volo del Mattino.
1: Ma professore, buongiorno!
2: Buongiorno Fabio, buongiorno, buongiorno. Allora, vi racconto la storia di un'elefantina, Tempa. Tempa è un'elefantina un po' sfortunata perché rimane orfana. A un certo punto la mamma in Sudafrica precipita giù per un dirupo e purtroppo muore. Solo che è sfortunata da una parte, ma fortunata dall'altra, perché ci sono delle persone, i guardiaparco di questo grande parco del Sudafrica, che si prendono cura di lei e cercano di farla adottare a delle mamme della savana. Cioè, la

0: prendono, la portano vicino a queste mamme selvatiche, ma queste, niente, non se la filano, non la vogliono. Allora i guardaparchi la prendono, prendono tempo, la portano all'interno di un grande recinto e le danno da mangiare del latte artificiale. Lei sta bene, si riprende, diventa bella, vigorosa, insomma tutto bene, ma diventa triste. Gli animali sono animali molto sociali e quindi poveretta da sola, Tempa, si sente triste, va proprio in depressione. I guardaparco però non hanno degli elefanti così a disposizione. L'unico animale così disponibile era Alfred. Alfred è un caprone con due corna gigantesche.
1: Stanno piangendo, dai, i bambini, professore, stanno piangendo, no, i bambini, sta, questa bambina. No, no, perché sta elefantina a me mi sta venendo a piangere. Okay.
0: No, vabbè, ma c'è Alfred, che questo è questo caprone dalle corna gigantesche. Un po' burbero, stava sempre da solo, lo metto nel recinto con l'elefantina e... Alfred smussa così gli angoli del proprio carattere e diventa la mamma perfetta per Tempa. Stanno sempre insieme i due. Addirittura Alfred insegna Tempa a brucare. Sapete che gli elefanti brucano, prendono l'erba con la proboscide
1: e la buttano in bocca.
0: E se la mettono in bocca. Invece lei no. Lei brucava come le pecore, come le capre, anzi, cioè si metteva la testa giù e brucava. Poi, di nuovo, bambini, non piangete. A un certo punto, la povera Tempa gli viene un'infezione intestinale.
1: Ma
0: muori. Ma c'è una buona notizia. Perché Alfred, dopo aver imparato a fare la mamma adottiva a Tempa, si mette a fare la mamma adottiva per altri animali. Alcune giraffe, alcuni kudu. E soprattutto insegna l'empatia a Paul. Paul è un altro caprone, anche lui con grandissime corde gigantesche, che è ancora vivo, Paul è ancora vivo, vive in Sudafrica e adesso si prende cura, pensate, è la mamma perfetta di Nembo. Nembo è un cucciolo molto irruento, un teppistello lo chiamano, di 300 kg, perché è un rinoceronte bianco gigantesco e sta buono solo con Paul. Quindi insomma, se i caproni imparano l'empatia,
1: la possiamo imparare anche noi bambini. Comunque
0: diciamo
1: ci siamo sentiti tutti bambini di 8 anni. Adesso siamo stati qua proprio buoni. Ma scusi, ma perché hanno chiamato un animale membro?
2: Nembo.
1: E dicevo, ma dopo con tutti i nomi, sti davanti ai bambini, tra l'altro, Nembro. Nembro, ho capito
0: Nembo.
1: Nembo.
2: Come le nuvole. Scusi,
1: Maurizio come mi chiedeva, senza farsi sentire con le...
3: Cos'è il kudu?
1: Che animale è il kudu?
0: Ah, il kudu è un antilope del Sudafrica, molto grande, anche lì c'è una storia interessante.
1: No, ma lascia stare, che basta membro un kudu che siamo a posto così per oggi. Va bene, grazie professore.
0: Grazie Fabio, a prestissimo.
1: Ciao
0: a tutti, ciao.

0: DJ Chiama Italia.
1: Ci siamo lasciati con una citazione di Maglione di una canzone che era Viva Viva Vive all'Inghilterra. Quella canzone era su un disco che si intitolava per l'esattezza
2: Gira che ti rigira amore bello. Perché a quei tempi, lo abbiamo ricordato molte volte a questi microfoni di Radio DJ,
1: sì, siamo nel 73.
2: Esatto, era appena iniziata forse l'abitudine degli album, degli sì. LP. Sì, cioè sì. L'LP veniva negli anni 60 vissuto come una raccolta
1: sì,
2: di 45.
1: Era quasi una compilation dello stesso cantante.
2: Esattamente, perché il vero pezzo forte era il 45
1: giri. Era il 45 giri. E quindi i primi dischi, i primi album spesso avevano anche una traccia comune, no? In questo caso racconta le avventure, questo disco Gira che ti rigira, amore bello.
2: No, Gira che ti rigira, viva l'Inghilterra.
1: Viva l'Inghilterra.
2: Viva l'Inghilterra era amore bello, viva l'Inghilterra, i 45 giri.
1: Ok. L'album racconta le avventure di questo ragazzo che gira il mondo, gira l'Europa, va fino in Inghilterra sì. E lo fa con la sua due cavalli, con la sua Diane
2: sì.
1: Gialla,
2: bravissimo.
1: Che lui ha battezzato Camilla.
2: Gialla e nera, coi parafanghi
1: okay.
2: neri.
1: Camilla sì, si faceva sì. a quei tempi,
2: sì,
1: no?
2: Sì.
1: Un'altra delle usanze così moderne.
2: Dudu dei, il maggiolino tutto matto.
1: Più
2: dopo,
1: o meno, più dopo. O meno. E però in particolare questa canzone racconta di lui che raccoglie una ragazza che sta facendo l'autostop.
3: Prego sali sali pure, non mastico l'inglese, I don't speak, so solo giusto.

0: Allora, facciamo un po' di esegesi. Prego, sali, sali pure. Please, come here.
1: Certo.
0: Però lei parla in inglese. Sorry, non mastico l'inglese. I don't speak. So solo qualche frase.
1: Sì, sì.
0: È carina da morire, pensa fra sé, se quanta roba porca loca.
1: Quanta roba porca loca, cosa...
0: Beh, porca miseria, quanta roba.
1: Sì, sì, sì.
2: Si è accorto che lei è...
1: È carrozzata almeno tanto quanto la Camilla. Bene.
0: La Camilla, yes my car, qui mi si sbraca, c'è anche la macchina.
2: Ah, quindi...
1: È questa che mi interessa.
0: Anche la sua macchina si emoziona per avere a bordo un passeggero come questo.
2: O forse
0: questo
2: si rompe per il troppo peso.
0: Ma no, che capica, sali cioè, la balena.
2: Si sbraca,
0: no?
2: Questo vuol dire.
0: No, ma lei è bella.
2: Ha sbracato la macchina.
1: per quello, cioè,
0: sì, o forse lui si sta già facendo un viaggio di quando si potrebbero fermare, tipo assalto alla diligenza, che
1: certo,
0: in questo caso è a motore,
1: e in quel
0: e
1: caso
0: la macchina ne potrebbe soffrire.
1: Chiaro, insomma, la macchina, no? Chiaro.
0: Comunque il viaggio continua e a un certo punto lui le chiede se gli regge il volante, le si avvicina e dice: le do un bacio sulla guancia, la mia mano sotto la sua camicetta. Lei mi guarda, poi non mi sorride più. Mi fa gesto di fermare, prende tutte le sue cose, quindi un gesto come dire: vacci solo a quel paese. Ho sbagliato qualche cosa? Boh, forse un pelo di etichetta, ma non era mica la regina Elisabetta. Perché nel
1: Caspita.
0: 73 già c'era, sì. E
1: Caspita.
0: Credo che nel 73 la regina Elisabetta fosse regina già da 20 anni, perché se non sbaglio nel 53 lo
1: ma
0: era
1: certo,
0: diventata.
1: Ma certo, ma certo. No, no, permettete. accidenti, sì. Sono cambiati leggermente i tempi,
0: sì,
1: diciamo.
0: Sì, sì, però ci sono alcune cose che di allora si possono recuperare, che sono molto belle. Questa canzone stava su un 45.

0: Due giri, da una parte c'era questa, la copertina era lui disegnato, sì, con la macchina,
1: sì,
0: e sul retro c'era quest'altra canzone che forse è sopravvissuta un po' meglio.
1: Beh, direi.
0: Perché ho come la sensazione che nei concerti Viva l'Inghilterra non la
1: non
0: fa.
1: Credo.
0: Ma vuoi che non faccia Amore Bello?

0: È molto bello il messaggio di Alan. Mi viene da piangere, mi deve essere entrata una due cavalli gialla nell'occhio.
1: Chi è che quello è il grande personaggio nostro.
2: Non me la dovevi fare.
0: Cos'è successo?
2: Non me la dovevi fare. Era la nostra canzone.
0: Ma scusami, questa canzone è del 73. Tu di che anno sei? Sei del 73 anche
2: no,
0: tu?
2: No, io sono dell'80.
0: E quindi come fa questa canzone che è di qualche anno prima a essere così importante?
2: Era preferita di Mamadou.
0: Ma se Mamadou non è neanche italiano?
2: Mamadou non è italiano, ma Amore Bello è un suo cavallo di battaglia per stendere le tipe. E con me c'è riuscito.
0: Ah, perché hai imparato tutti i trucchi del mestiere.
2: Sì, è vero. Mi ricordo di una sera. Quella sera giunsi non una.
0: Come giunsi?
2: Giunsi non due.
0: Venisti?
2: Giunsi non tre. Venus, siamo in doppia cifra.
0: Mi sarei accontentato di un triplete.
2: 15. Tutte le notti. Tutte le notti.
0: Tutta la notte, tutta la notte, tutta la notte. Tutte le
2: notti. Mamma, due, tre, non di più.
0: Non di più.
2: Io 15.
0: Sensibilona, giunsi, o giunsi. Arretrati?
2: Arretrati. E poi
0: basta!
2: Comunque la magia di Baglioni.
0: E sì, ci volevano gli Zabaglioni però per riprenderti.
2: Per lui,
0: che bel
2: lui.
0: Gioco di parole.
2: Bravo, Linus, mi fai sempre ridere.
0: Irla.
3: Tutto il meglio di Radio DJ.
4: Quest'estate ha un gusto irresistibile, il gusto di Kinder Bueno Gelato. Un disco al gusto unico di Kinder Bueno, un cremoso gelato alla nocciola e un cono croccantissimo. Cercalo al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento. Dal 21 al 23 agosto a San Vito Lo Capo.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
8: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
9: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
11: Radio DJ consiglia
12: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Questo weekend ti aspettiamo a San Vito Lo Capo. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.
3: Tutto il meglio di Radio DJ.

0: Cattelan.
1: Se devo sceglierne una, tutta roba italiana. Battisti, sì. Zucchero tantissimo.
2: Bello.
1: Però il comandante. Ah, poi mia mamma lavorava in un centro estetico che faceva le compilation. Certo, mi ricordo la compilation bello. Che era Stase, che era l'unica volta in cui c'erano canzoni inglesi. Tipo Total Eclipse of the Heart, mi ricordo che andava tantissimo bello. In questa compilation qua, così. Però se era mia mamma a scegliere la canzone, proprio che per me è simbolo delle vacanze.
3: Aspetta.
1: Oh, non abbiamo detto niente a Maurizio.
3: Niente, e tu... io aspetto.
1: Stella Stai di Umberto Tozzi.
4: Bello.
3: Bella.
1: Stella Stai, Umberto Tozzi, per me è proprio tanto. La canzone dei viaggi.
3: Beh, questa non serve la punteria. Questa,
1: cioè, questa parte.
3: Questa è bella tutta.
1: Va.
4: Senti che gioia.
1: Non ci fermavamo neanche in autogrill. Tutta dritta. Guai a te se dovevi pisciare. Niente. Mio padre era braccia tese. E mia mamma, che per non interrompere il silenzio, cantava ma sottovoce.

0: per non disturbare il guidatore.
1: E per fortuna hanno smesso di fumare, perché i miei fumavano quando sono nato, hanno smesso di fumare presto.
2: Anche mio papà.
1: Perché sennò i primi viaggettini, quest'amore è una camera gas, mamma mia, te li sparavi tutti con la nebbia lì, non capivi più niente. Tu, Waltim?
3: Allora, mio papà non è mai stato un grande ascoltatore di musica, nel senso che molto spesso silenzio, aveva solo una cassettina che però me la ricordo, che era tipo la compilation del ponte.
1: Sì.
3: Che c'era più o meno qualsiasi cosa.
1: Ma del ponte di chi?
3: Penso, non so se fosse della Brooklyn, la compilation del ponte.
4: Ah,
3: si chiamava compilation del ponte
4: gomma.
3: Col ponte di New York. E mi ricordo che mio papà impazziva per i Platters.
4: Ah beh.
3: Cioè,
4: ah,
3: tipo Only You. Only You. Lui se ne andava fuori di testa.
1: Gli piacevano le armonie.
3: Le armonie.
1: Le armonie.
3: L'unica
1: piaceva.
3: Canzone che mi ricordo.
1: E allora,
3: io.
1: Mamma mia. Un'altra così.
5: Only you
3: a 110.
1: Un'altra così era When the night has come,
3: certo.
1: Anche quella lì poteva piacere. Foschi?
4: Sono portaci, dei ricordi incredibili.
1: Portaci nelle parrucche bianche.
4: Allora, no, stavo pensando che mia mamma aveva questa macchina che era una, non so neanche se l'avete mai vista, era una Austin Metro bianca che non aveva l'autoradio.
1: Sai che forse mi ricordo il logo.
4: Era una macchinetta.
1: Ma era una scatolina.
4: Sì, era una scatolina.
1: Sì.
4: Invece
1: clamorosa.
4: Mio padre siccome comunque
0: fammi vedere se è quella che penso.
3: Sì, era quella.
0: È lei, ma certo.
4: E lì no autoradio, quindi vuol dire che per lei la musica in auto tutto sommato era, si poteva evitare, cosa che per me è inaudita. No, invece nella macchina di mio padre, che era un cioè ha sempre viaggiato tanto anche per lavoro, e ha sempre avuto questa passione per la musica classica. Io viaggio e me li ricordo a una velocità
1: smodata,
4: pazzi.
1: Sì.
4: È vero, c'era anche fortunatamente meno traffico, però io da lì mi è rimasta questa cosa che io in macchina voglio andare piano.
1: Sì.
3: Possibilmente in autostrade all'estero.
4: Esatto. Così. Con l'aria condizionata a cannone,
1: sì.
4: E questa musica classica in sottofondo. Cioè non è un incubo. La
1: descrizione, no, a me è, cioè, è proprio da viaggio, sembra quei, cioè da viaggio,
3: beh,
1: scusami,
3: arancia meccanica.
1: No, bravo, no, non volevo dire da viaggio, da film. Cioè quei film dove ci sono i matti totali che però tentano di calmarsi con la musica.
3: Perché
1: classica.
3: Senti quanto è in contrapposizione con la velocità folle.
1: Con 185 km orari che lui stava facendo per andare dove?
4: Allora il grosso dei viaggi che abbiamo fatto era Riccione, no, perché Riccione ci buttava mia mamma su un bus alle 6 del mattino da soli, dicendo all'autista: si occupi lei di sta bambina.
1: Ci vediamo fra un mese.
4: Sì, e 7 ore dopo arrivavo a Riccione e mi acchiappava mia nonna. Quindi quello era più il bus. Viaggi con loro mi ricordo tanta Svizzera. Per andare magari in campeggio in Svizzera.
1: A portare cose. Anche il nero.
4: Magari.
1: Andavate là a portare le valigie, certo. A sotterrare le valigie
4: di me. Ma magari.
1: Certo, con quei campi da tennis che c'avevano a casa. Certo.

0: Gazzology.
1: Allora, l'avevamo già anticipato prima perché avevamo fatto sentire anche un pezzettino di quello che lui fa. Come ho detto all'inizio, quando l'ho visto le prime volte o mi è capitato di incrociarlo attraverso i social network, ho detto, vabbè, ma è un artista internazionale, è un artista internazionale. Però poi si chiama Alessandro. Asco, benvenuto,
2: ciao.
1: Sono Radio DJ.
2: Ciao, grazie mille.
1: Beh, però per darti un tono potresti dire, ciao Mitch italiani, come dite voi in Italia?
2: Hi there.
1: Come stai, Asco, tutto bene?
2: Benissimo, un po' spassato dal fuso orario, che torno ieri notte dall'America, che ho fatto delle studio session a Nashville.
1: Vedi, che alla fine ce l'abbiamo il tono internazionale. Allora, prima, insomma, ho approfittato per introdurti facendo sentire alcune delle cose che fai e anche

0: anche un po' approfittando di un, come dire, di una, lo so che le etichette non sono mai belle, però te ne hanno messo una che è molto carina, che è il DJ della musica classica. Non so se quanto la senti effettivamente tua, quanto era la tua mission, però di fatto un po' è successo questo, anche perché rifacciamo sentire un pezzo che abbiamo recuperato. Ok, questo è un po' Carmina Burana. Questo immaginatevelo tutto dal vivo. Tu ti ricordi dove eravate qua?
1: Ascoli Piceno.
0: Veramente?
1: La mia città.
0: Vabbè. Lì una piazza strapiena di gente, avevi portato ogni tipo di componente dell'orchestra.
1: Orchestra, e poi, lirico.
0: E poi a spingere così.
1: E poi la techno.
0: E poi che effetto ti fa vedere che c'è un ritorno da parte tua, Asco, all'ascolto della musica techno, comunque in generale della musica da ballare, proprio per riassumerla.
1: Ma siamo in un periodo, secondo me, pieno di contaminazioni, dove si spazia tantissimo e dove non c'è più una regola, forse, dove la techno è una parola che adesso ha un significato molto più ampio e dove non sono, secondo me, confini musicali. Si sta sperimentando tantissimo anche grazie ai movimenti live, come appunto magari anche un'anima può portare questa esperienza dal vivo, come sto provando a fare io con un po' con la musica classica. Sono due cose opposte, no? Da un lato si punta all'esperienza visiva, dall'altro si punta a qualcosa di estremamente diverso dove si ritorna allo strumento classico. Però è una ricerca dove si vive più, secondo me, un'esperienza dal vivo, che poi il concetto musicale sta arrivando a più un'esperienza dal vivo, secondo
0: sì,
1: me.
0: Sì, che effettivamente c'è una ricerca sempre di più di eventi dal vivo, quelli così, diciamo, ti gasano anche parecchio. Quando è stata la prima volta che hai provato a unire questi mondi?
1: Ma è stato appena dopo, no, è stato durante il Covid in realtà, perché io venivo da un percorso, rispetto a quello che tutti pensano, che io vengo dalla musica classica, in realtà io vengo dal mondo del DJing totalmente. E durante il periodo Covid, per cercare di differenziarmi un pochino da quello che poteva essere il live stream sui social, ho cercato di dare qualcosina in più che potesse essere magari un po' più interattivo rispetto al semplice DJ set. Io sono sempre stato un po' un animale da palco a livello di DJ, quindi non mi trovavo tanto nel portare in scena qualcosa che fosse un DJ set a sé stante. Ho iniziato a invitare nei miei live stream altre arti che non fossero soltanto appunto cose legate alla musica, ma danza classica, trampolieri, arte teatrale e appunto musicisti. E in quel momento ho creato questa contaminazione che poi è sfociata con un'idea condivisa in un bar con il sindaco della mia città di Ascoli Piceno, dove abbiamo detto: beh, facciamo un evento per la fine della pandemia. E riprendendo un po' da quello che è stato un mio sogno da ragazzino, cioè avevo visto Armin Van Buuren esibirsi con un'orchestra, ho detto: beh, facciamo una cosa con un'orchestra, ma non ne sapevo assolutamente niente. Quindi è stato lì che poi ho iniziato a entrare dentro questo discorso, a esplorarlo, e oggi è diventato
0: tutto. Questo ti ha l'hai visto esplodere in mezzo alla gente, perché poi la reazione del pubblico probabilmente ha fatto la differenza, ti ha portato a farlo anche in giro per il mondo. Adesso, insomma, volevo chiederti alcune cose su questo genere di esperienza. Chissà che tu non possa, magari l'hai già incontrato l'artista che stiamo per sentire. Hai avuto a che fare con Snoop Dogg mai nella vita?
1: Fortunatamente ancora, sfortunatamente no, però
0: dovevi intercettarlo in questi giorni in cui è stato qui da queste parti a Milano, almeno in Italia. Lo ascoltiamo, Snoop Dogg, Sensual Seduction. Era il 2007, siamo nel 2026. Funziona ancora.

0: da Pinocchio.
1: Creduloni, credulone, mandate dei vocali abbassando il volume della radio, lo registrate e poi lo mandate al 347-342-5220. Arriva della roba stupenda. Allora, da piccola fino ai 28 anni, quindi non sei più piccola.
2: No,
1: da un pezzo
2: tanto,
1: proprio. Credevo che mio nonno da giovane facesse il modello perché camminava con i piedi alle 10:10. Io però dal canto mio ho fatto credere a mio fratello che mangiava solo mele per frutta, che la pesca fosse la mele estiva.
2: Bella
1: ci
2: idea.
1: Sta.
2: Bella.
1: L'ha mangiata. L'ha mangiata.
3: Ciao Pinocchi. Allora, ero ragazzina e andavo in montagna con i miei nonni, quindi sono io 3 mesi. Non so se vi ricordate, ai tempi sui giornalini c'erano le scimmie di mare,
1: sì,
3: gli occhiali a raggi X,
2: certo,
3: e le creme che aumentavano il seno o facevano crescere il seno. Io ero ragazzina e d'Italia avevo una retro, neanche una prima, quindi ho sperato che quella crema fosse miracolosa. Non so come ho fatto a comprarla, perché
1: infatti,
3: essendo una ragazzina, soldi non ne avevo, non lo so. Comunque l'ho ordinata.
1: Gli avrei rubati,
3: è arrivata,
1: amore, alla nonna.
3: Inutile dire che era una bufala.
1: Sì.
3: Ciao Pinocchio.
1: Oh, amore, che tenerezza. Oh. L'Eleonora dice: sono 11 anni che faccio credere al mio compagno di aver fatto la valletta in una TV privata.
4: No, vabbè.
1: Solo lui non sa che non è vero. Tra l'altro minaccia di dirlo ai miei amici perché sa che mi vergogno.
2: No, vabbè.
4: È uno scherzo bellissimo.
2: Ma chissà perché
1: è vero,
2: no,
1: però tra... Ma per anni. Noia, delle volte uno anche le cose le inventa
2: io,
1: per noia.
2: Sì. Tanti
1: ma
2: anni
1: non
2: fa
1: l'ho fatto.
5: Ciao Pinocchi, io ho creduto fino a una certa età che la lingua dei cani fosse fatta di prosciutto cotto.
1: Oh Madonna.
4: Sì.
2: È una bella idea, eh?
4: Sì.
2: Cioè, bella idea, molto
1: perché
2: bella.
1: No, secondo me no, l'ha pensato lei. L'ha pensato lei e poi si è convinta. Perché poi anche in quegli spazi di noia,
4: sì,
1: delle volte non è per forza che te l'hanno detto.
2: Sì.
1: Ci hai pensato e poi ti sei dimenticata di mettere in dubbio.
2: Sì.
1: E quindi l'hai presa per buona. L'ha presa per buona anche la figlia di Massimo, alla quale hanno fatto credere che abitano in via Le Dita dal Naso.
4: Bello.
1: E infatti invita gli amici lì.
4: Bellissimo.
1: Venite, abitiamo in via Le Dita dal Naso.
6: Quando eravamo piccoli, per non farci mangiare la mortadella, ci diceva che era fatta da manici degli ombrelli. Ciao, un bacio.
1: Interessante.
4: Buona.
1: Gioco ha fatto credere a suo cugino, perché i cugini poi sono delle pedine speciali per questo. Capito? Per anni che io e un mio amico eravamo campioni mondiali di uno sport clandestino, il tennis acrobatico, che veniva giocato clandestinamente in tutte le autostrade europee e mondiali.
4: Che bella storia.
1: Ci credo anch'io. Anch'io ci credo.
2: Bellissimo.
7: Io da sempre mi ricordo che da bambina mia nonna mi diceva: guarda che se non ti asciughi bene fai la ruggine, e credo che questa cosa l'ho creduta vera fino almeno ai 12 anni.
1: E ancora adesso comunque se non t'asciughi,
4: s'asciuga lei.
1: Perché poi delle volte, a dare anche credito a certe cose, hai delle, un po' delle allucinazioni. Per esempio l'Alessandra dice: fino ai 14 anni ho creduto alla crema che faceva crescere i capelli alle Barbie. Ce l'aveva la mia amica vicina di casa e dice: io lo vedevo che i capelli della sua Barbie si allungavano.
2: Perché tu vuoi credere?
1: Quelli della mia no, ovviamente lei non me l'ha mai fatta provare per dispetto.
2: Certo.
1: Però io li vedevo allungarsi i capelli.
2: Bias confermativo, tu vuoi quella cosa lì.

0: tutto il meglio di Radio DJ.
1: Movie Time.
2: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
3: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
4: Penso che non sia semplicemente una macchina.
2: Può un vuoto essere colmato?
5: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
2: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
4: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
2: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Movie Time.
6: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
7: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
8: Odio questa notte.
7: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
6: Ali.
7: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Movie Time. Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Radio. DJ.
10: One Nation. One Station.
11: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
12: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
13: Radio DJ. Una nazione, una stagione. Anche d'estate.
14: Sono le 7 in punto.
15: DJ!
16: Buongiorno, buon giovedì mattina dalla redazione di Radio DJ. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato una guerra economica di portata senza precedenti contro l'Iran e ha minacciato conseguenze tremende per qualsiasi paese che aiuti o faccia affari con la Repubblica Islamica. Ieri Teheran aveva minacciato di colpire target americani in Europa in caso di escalation del conflitto con gli Stati Uniti. Tra i possibili obiettivi ci sono basi americane e asset in Bulgaria e Cipro, ma anche i cavi sottomarini in fibra ottica sotto Hormuz. Siamo preparati ad affrontare qualsiasi evenienza, avvisa la NATO. Non si fermano i bombardamenti russi sull'Ucraina. Nella notte è stata colpita in particolare la regione della capitale Kiev. 6 persone sono rimaste uccise, 20 i feriti. Sono state giornate di incidenti tragici per alcuni italiani in vacanza all'estero. In uno scontro in auto in Albania durante il loro viaggio di nozze sono morti una giovane donna di 26 anni e il marito di 25. I due si erano sposati proprio soltanto domenica. Nello schianto ha perso la vita anche un 15enne che si trovava nella stessa vettura. In Kenya è morto insieme con la moglie un cittadino italo-ecuadoriano, presidente dell'Agenzia Nazionale di Intelligence di Quito. A Cancun, in Messico, ha perso la vita invece un turista italiano di 38 anni dopo essere caduto dalle scale dell'hotel dove era in vacanza. Il fondatore del colosso immobiliare cinese Evergrande, sommerso dai debiti Xu Jiayin, è stato condannato in primo grado all'ergastolo e alla confisca di tutti i suoi beni. L'imprenditore è stato riconosciuto colpevole di falsificazione di informazioni finanziarie, emissione fraudolenta di azioni, corruzione e appropriazione indebita. Siamo allo sport, il tennis. Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti si sono qualificati per i quarti di finale del torneo di Cincinnati dopo aver eliminato ieri rispettivamente lo spagnolo Jodar e il portoghese Faria. Cobolli tornerà in campo già stasera contro lo statunitense Paul. Musetti sfiderà invece domani l'altro statunitense Tiafoe.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
16: In mattinata primi fenomeni di un fronte atlantico proveniente dalla Francia su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte e Alta Lombardia. Nel pomeriggio intenso peggioramento con rovesci e piogge al nord, dalla sera anche sulla Toscana. Le notizie di ilmeteo.it tornano stasera.
17: Radio DJ, informazione gratuita.
16: Ci risentiamo tra un'ora.
9: Radio DJ.
10: One Nation, One Station.
18: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
19: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
18: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
20: Nei videogiochi è così. Corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
0: con Florencia.

0: Prince, gli U2 alle 7:07 qui su DJ. Stavo cercando, no, insieme alla Steffi, un po' di news sugli U2, su Bono Vox, su The Edge, o qualcosa anche da raccontarvi, no, visto che abbiamo questa canzone, la stiamo sentendo da un po' ormai, è anche un bellissimo ritorno, devo dire, un distillato di U2 questa canzone qua. Ma niente, di base io oggi abbiamo scoperto una cosa, cioè io, allora forse non ero sul pezzissimo, perché di base sua figlia Eve Uson è a quanto pare un'attrice già abbastanza affermata, tant'è che l'abbiamo vista su Disclosure Day, cioè nel senso non il primo film, è l'ultimo di Spielberg, giusto per darvi l'idea. Quindi, come dire, non è che sia un'attrice poco conosciuta nel mondo indie, no? Una di quelle che vanno al Sundance e al Tribeca Film Festival, per cui è conosciuta ed è stata appunto molto attesa in questo film. Ma non sapevo che era stata in realtà scoperta lei da Paolo Sorrentino.
1: Ah, vedi.
0: Beh, io non avevo la più pallida idea.
1: Film su.
0: Sì, sai che lei era, non so adesso in quale parte, se fosse piccolo o no, in This Must Be the Place.
1: Davvero?
0: Quello con Sean Penn.
1: Con Sean Penn.
0: Che è stato un film bellissimo.
1: Che non l'ho mai visto.
0: No, veramente?
1: Ce l'ho in DVD, non l'ho mai visto.
0: Sai che in DVD, beh, certo che non l'hai mai visto, non sai come guardarlo.
1: Non so come metterlo.
0: Infatti, scusami. Cioè, tu hai comprato il DVD quando, 15 anni
1: quando
0: fa,
1: uscito, sì.
0: E hai detto, ah, domani lo guardo.
1: Guarda, questo,
0: ah,
1: domani,
0: dopo, domani lo guardo. E poi niente, è andata così. Ma pensa, comunque no, This Must Be the Place, secondo me è un film di Sorrentino molto, molto bello. E devo dire, sì, poi noi, diciamo che opinione abbiamo sui cosiddetti e le cosiddette nepo baby? Cioè, i figli d'arte, si diceva una volta, adesso si usa questo termine nepo baby perché c'è un pochino di nepotismo, un pochino. Lei è molto brava, non lo mettiamo in dubbio. Però ecco, scoperta da Paolo Sorrentino. Ora, era già abbastanza scopribile, ecco, non so come, era abbastanza già in vista. In ogni caso, le auguriamo tanta fortuna, auguriamo tanta fortuna a tutti gli U2, così, per restare bene, non avere nemici, soprattutto non a quest'ora del mattino, dai, che la giornata è bella lunga. Infatti oggi è giovedì.

0: DJ con Florencia.
1: Hola DJ, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, buongiorno in base a chi è sveglio alle 7 e 9 minuti di questo giovedì 20 agosto. Dai dai dai che siamo verso la fine della settimana, dai dai dai per chi invece è già rientrato, è un dai dai dai continuo da qui alle prossime ferie, non si sa ancora. In ogni caso è una mattina come altre per poterci svegliare insieme e prepararci a una nuova giornata. Io sono Florencia, insieme a me la Stefi in redazione, buongiorno Stefi, e il buon Pagaz in regia.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno a te, un buongiorno che non si vede a quanto pare.
2: Diciamo buongiorno, ma... sì.
1: Allora, dobbiamo fare una piccola parentesi.
2: Ci fai apertura.
1: Sì, sì, sì, sì, okay. Ma poi l'apertura, l'apertura oggi è così. Perché buon Paganelli, allora, dovete sapere che questo l'abbiamo già raccontato in lungo e in largo. Poi sentite il buon Pagaz anche in regia durante l'anno con Gazzologi, con Chiacchiericcio. Quindi già conoscete il suo carattere, come dire... ansiogeno, spigoloso e tante, ma anche dei difetti, no? Come si suol dire. Ecco, persona che non vive con leggerezza la vita, no, possiamo dire.
2: No, no, no, io me la vivo proprio piena.
1: Ma in una parola, ligure.
2: In faccia.
1: Sì, sì, proprio tu la vita come un treno in faccia.
2: Sì.
1: E stamattina la vita ti ha detto: ah sì, va bene, allora noi ti mettiamo alla prova questa mattina, Paroncano Paganelli. Perché tu, oggi, giovedì 20 di agosto, ti svegli in ritardo,
2: sì,
1: ok? E quindi non puoi prenderti il caffè a
2: non
1: casa. Non fai colazione.
2: Tra l'altro non ho fatto spesa ieri, quindi non avevo proprio fisicamente.
1: Perfetto, quindi cosa che ti irrita molto.
2: Ho detto provo a farla fuori, ma...
1: Proviamo a fare colazione al bar. Ovviamente il 20 di agosto a Milano alle 5 del mattino, gran bar aperto.
2: Molti pochi.
1: Molto pochi. L'unico bar aperto dov'era?
2: Era in zona Cadorna.
1: Perfetto,
2: ma
1: con
2: poi
1: la
2: Google
1: ZTL.
2: Maps diceva che era aperto.
1: Ho capito, con la ZTL.
2: Sì, certo.
1: O che ovviamente non avevamo.

0: abbiamo pagato previamente.
1: Ma prima delle 7 va pagata la ZTL.
0: Non lo so.
1: Cominciamo col primo dubbio.
0: Quindi primo dubbio, chissà se hai preso la multa oppure no.
1: Sono in tempo per pagare, in realtà.
0: Per carità, 24 ore. Ci mancherebbe pure, ci mancherebbe, tutto legale, perfetto. Alla fine il bar lo troviamo aperto?
1: No, il bar non lo trovo. Inesistente. Bar non esiste.
0: E allora lui, mesto se ne viene in radio, dice: troverà sicuramente una buona anima che mi offre un caffè. È

0: non eroga il caffè. E quindi Paganelli non riesce a bere il caffè, va benissimo.
1: Va bene.
0: Allora Steffi dice: io ho il caffè solubile, meglio di niente, ti bevi il caffè solubile, basta che vai a prendere l'acqua calda.
1: Sì.
0: Non funziona il distributore dell'acqua calda.
1: Sul piano, quindi vado di sopra.
0: Devi andare di sopra. Andando di sopra cosa succede? Niente,
1: no,
0: lo prendi.
1: Niente, per fortuna.
0: Un po' meno male.
1: Niente, poi scendo.
0: Però Paganelli non ha mangiato.
1: No.
0: E quindi dice: non mangio. Va in reception e trova una colomba. Wow, immacolata. Che tra l'altro era per Niki, salutiamo.
1: Sì, salutiamo.
0: Niki, buona Pasqua anche a te.
1: Sì.
0: Ed era questa colomba nuova di pacca così.
1: Nuova.
0: Andiamo a vedere, ad aprire, il buon Paganelli scopre che era scaduta
1: il 30 di giugno, ma non l'ho aperta proprio per questo motivo.
0: Secondo me, onesta,
1: si poteva,
0: si può mangiare.
1: Però, visto che c'era scritto per Niki, non l'ho aperta.
0: Vabbè, però cosa succede? Colpo di coda finale.
1: Sì, colpo di coda.
0: Trova 50 centesimi.
1: Me li dà Paolo Menegatti.
0: Ah! Che salutiamo,
1: sì,
0: delle news.
1: Per una piccola brioscina o qualcosa da mangiare.
0: Poverino.
1: Alla macchinetta.
0: E allora Paganelli mette questi 50 centesimi trovati dentro la macchinetta,
1: che
0: ma
1: spariscono.
0: La macchinetta glieli manda.
1: Non so se c'è altro dopo, spero di no.
0: Quindi insomma, hai una multa, non hai mangiato, hai bevuto un caffè un po' del piffero, grazie Steffi.
1: Su Radio DJ.
0: E sono in diretta su Radio DJ. Che segno sei, Pagat?
1: Toro.
0: Toro, andiamo a vedere l'oroscopo.
1: Ah, c'è anche questo.
0: Caro, sì, ho detto nel dubbio recupero, perché qua bisogna saperlo. E poi così andiamo anche con la canzone Ma ci tenevo. Dice così il segno del Toro: una complicazione, peraltro prevedibile, scombina la tabella di marcia. Ti giuro. Sotto tiro del sole in quadratura al vostro segno, un malinteso va chiarito al più presto, prima che il tempo e l'orgoglio lo rendano insolubile. Polemiche anche in famiglia, volevo dirti, ti avviso.
1: Salute.
0: Se siete in partenza, vi scontrate su orari e bagagli, in vacanza col gruppo entrate in conflitto. Il vero motivo? Brutti sogni, notte inquieta, strascico da super lavoro e malesseri interiori.
1: Ma è la mia descrizione, ma sta parlando di me.
0: Oddio, ma parla di me, come il meme di Gerry Scotti. E buongiorno, spero che la vostra giornata sia cominciata meglio.

0: Madonna paga a Roma, sai come si dice?
1: Come?
0: Posso dirlo, me la passate, prego. Che giornata di merda.
2: Ma adesso, non so, cioè, Roma.
0: Va a dormire, fai finta che non sia successo nulla, esatto. E ricomincia da capo.
1: Basta.
0: Cioè, riprovaci, io ci riproverei se fosse te.
1: Sì, sì, è una di quelle giornate, ritenta, sarai più fortunato, è presente.
2: Allora faccio, come ha detto lei, sì. Vado a dormire. Ora.
1: Sì, allora, mi servi ancora fino alle 9, poi, qui. Sì, dai, allora. 9:30, secondo me, dai, si è tutto ripristinato. Però, a quanto pare, è una roba del segno del toro, senti.
3: Ah, ma allora è per il segno, anch'io sono del toro, me ne capitano di tutti questi giorni. Ecco. Piccare il cucchiaino nel trito rifiuti.
1: Oste.
3: Faccio per innaffiare i fiori, mi si spacca la pompa.
1: Pure.
3: Esco 2 secondi proprio di numero a piedi, sì? Prendo una diluviata, ritorno a casa e smette. Quindi, ed è anche per il super lavoro, perché tutto il mese non sto facendo veramente neanche un giorno di riposo.
1: Vedi?
3: Ciao a tutti, se sta como.
1: Ragazzi, piove sempre sul bagnato. Mi sa che questa giornata, non so se sia per il segno del toro, forse
2: dice per tutti.
1: Secondo me è un po' per tutti. Ti posso dire la verità, cioè, se adesso mi metto io anch'io a pensare alle piccole sfighe, andiamo avanti così. Però ecco, di fatto, cioè, lui, anche lui, l'ascoltatore, era proprio la dimostrazione che piove sempre sul bagnato. Si è beccato pure il minimo acquazzone che c'è stato in questi giorni, no? Però dai, il meteo comunque sta cambiando.
4: Hola Flo.
1: Hola.
4: Siccome che, come diceva la grande Marchesini,
1: esatto,
4: stamattina bello nuvolo, quindi frescura.
1: Sì, forse, speriamo.
4: E quindi colazione al bar ci sta, insomma.
1: Oh, infieriamo, dai.
4: Quelle voglie che con il caldo si sono perse.
1: Certo.
4: Ciao.
1: Io, allora, parentesi, io non ho mai perso, neanche quando sono 45 gradi, la voglia di fare colazione al bar.
2: Ma no, infatti non capisco il nesso.
1: Vero?
2: Anzi, posso dire, anzi.
1: Forse sì, perché poi se tu vai dentro nel bar c'è anche più fresco per l'aria condizionata. Quindi non ho mai perso questa cosa.
2: Ma poi l'estate mi dà più senso di andare al bar, a me personalmente.
1: Sì.
2: L'inverno mi faccio il caffè in casa e mi piace.
1: No, ma io
2: vado a
1: fuori. No, io 365 bar. Giorni l'anno potessi fare sempre colazione al bar, poi magari insomma finisce che mi devo, non so, operare perché mi sono ostruite le artere, le cose, però però bar secondo me sempre, e forse più turno inverno, però anche in estate, no, tutto l'anno ci sta.
2: Non ha stagione.
1: Sì, sì. Comunque vorrei parlare di questo solo per darti contro, per il fatto che non sei riuscito a mangiare.
2: C'ho una fame.
1: Anzi, guarda, c'è anche chi era l'ascoltatore, eccolo qua, Simone, che ha un panificio a Lipari, fa: ma guarda, ma Pagaz mi mandavi un messaggino, anche io sono toro e peraltro sto facendo le consegne del pane e delle brioche, tanto da Storsizio non è che è tanta la strada.
2: In effetti sì, forse potremmo.
1: Allora, Simone, via Massena 2, 20145 Milano.
2: Gentile attenzione.
1: Alla cortese attenzione di Francesco Paganelli. E poi vedi tu, se, guarda, forse la Steffi ti fa anche salire.
2: Sì,
1: secondo me potrebbe anche intenerirsi. Te la butto lì. Panifici all'ascolto, comunque siamo qua fino alle 9:30. Comunque, parlavamo abbiamo parlato anche del tempo. Perché sì, perché difatti, poi sentiremo anche Enrico e il bagnino tra un'oretta, però è proprio, sono settimane, cioè anzi sono ore cruciali, perché dopo settimane bollenti, non so se avete percepito che c'era un po' un caldo anomalo, delle ondate di caldo nelle ultime settimane, dovrebbe arrivare finalmente questa perturbazione che porta al settentrione, che adesso abbiamo imparato anche a dire nord, che è, perché si dice nord del settentrione, e precipitazioni, purtroppo anche grandinate e raffiche fino a 100 km/h. Arriveranno anche fulmini, quindi ve lo dico, potrebbero esserci temporali oggi un po' dappertutto, e quindi occhio per tutta la questione legata a fulmini, tuoni, eccetera, perché è sempre pericoloso. E tra l'altro ho visto una roba l'altro giorno al telegiornale, guardavo Sky TG24, ora il TG5 prima della ruota, non lo so, comunque era un TG che diceva che anche quest'anno sono 20 persone sono rimaste fulminate.
2: Che quella, quando l'ho visto per la prima volta, mi ha sbloccato una nuova paura.
1: Infatti,
2: cioè, no,
1: dicendo tra l'altro 3. Che il fulmine sono la prima in assoluto causa di morte da eventi atmosferici.
2: Ah, beh, okay.
1: Essere colpito da un fulmine.
2: C'è più di un'alluvione.
1: Sì.
2: Assurdo.
1: Shock. Infatti per me questa roba mi ha veramente sbloccato una nuova paura. Quindi di base, insomma, sapete che quando c'è sono fulmini e cose, mi raccomando, non state troppo vicini alle finestre. Se siete in macchina, bene, perché si crea quella cosa che si chiama gabbia di Faraday, ho scoperto, giusto? È vero? Ok? E che quindi vi protegge, per cui siete tranquilli. È una cosa che mi dico anche quando ci sono perturbazioni in aereo e dico, sono in una gabbia di Faraday, sono in una gabbia, non succede niente, non mi succede niente, non mi succede niente. Questa cosa mi tranquillizza, insomma, prova. E niente, quindi oggi mi raccomando, perché potrebbero essere ore cruciali, per cui se avete intenzione di fare gite, scampagnate, cose, sappiate che oggi è il giorno X. Poi al sud invece, insomma, resteranno i 34-35 gradi, vi avviso già. Che bello.

0: Florencia, buongiorno. Giovanni, buongiorno. Da Inveruno.
1: Ciao Giovanni.
0: Speriamo che non piove, perché oggi stiamo portando i generatori a Monza per la Formula 1.
1: Ah.
0: Quindi tra carica e scarica. Speriamo che non piova,
1: no,
0: perché sennò. Speriamo che non. Perché io sono del Toro, speriamo che.
1: No, allora.
0: Quello che avete detto, non mi segua anche a me.
1: Giovanni.
0: Grazie, ciao.
1: Allora, siediti un secondo, Giovanni, ti devo dire una cosa. È probabile, messa così, cioè, io non volevo dirtelo perché mi ha detto, ma no, magari a Monza si crea una sorta di aria, per cui è. Invece, se sei del Toro, ci sono delle brutte notizie, ecco, per
2: ragazzi,
1: te.
2: Ragazzi, visto il periodo, oggi. Con i fulmini stai coperto.
1: Ma allora,
2: stai sempre coperto, mi raccomando,
1: ragazzi, no, anche perché mi servono le mani del Pagaz, sì, che deve andare a dare la pubblicità. Se si sta toccando non può fare niente. Vabbè, riusciamo ad andare in pubblicità, Pagaz?
3: Non vuoi mettere il disco?
1: Okay. Ah, scusa, no, sì, mettiamo un disco ancora, dai. Ce la fai? Lo riesci a mettere? Puoi non toccarti? Perché ci sono arrivati almeno 10 di messaggi così di gente che ti diceva di stare lontano dai fulmini. Vivi bene la vita, però, dai, sii sereno. Allora.

0: Buongiorno ragazzi, mi sono appena svegliata, ma cos'è la questione del toro? Perché io sono del toro e vorrei capire.
1: Guarda.
0: Ciao ciao, buongiorno Alice.
1: Cara Alice, no, allora avrai una giornata per il segno del toro piena di sorprese, ok? Tu però nel dubbio, se puoi, resta a letto, ok? Cerca di non cominciarla la giornata, se vuoi skippare fino a domani forse è meglio così. Noi andiamo in pubblicità, va là, anche meglio.
2: DJ con Florencia.
3: Quando hai bisogno d'estate c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour dal 21 al 23 agosto a San Vito Lo Capo.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
7: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
8: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Yeah, uno c'è!
13: Facciamo amicizia!
12: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
14: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità! 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione, Dynamite!
16: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Ah, vediamo se sopravviverai. Dove?
15: Al Cavallino Matto!
17: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Have fun with
19: Chantecler, il gallo del pulito.
20: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10, run like a DJ.
2: Hola DJ, con Flo.

0: Sober Kamrad alle 7:36 minuti qui su DJ. La prima mezz'ora è stata molto, mi spiace, forse non per Paganelli, ma è stata spassosa, devo dire.
1: Divertente.
0: A vostre, a sue spese, sì, poveraccio, sì. E a tutti qui del segno del toro, ma vabbè, non fa niente. E, no, meno male, perché devo dire la verità che stamattina sono arrivata anche un po' assonnata, perché ieri ho fatto tardissimo, tipo le 11.
1: Ah,
0: sì, tardissimo,
1: come mai?
0: Perché mi sono presa via a guardare, indovina, su Netflix stavo guardando la prima delle tre puntate della docuserie su Mourinho.
1: Ah, su Mourinho.
0: Ma
1: si chiama?
0: Mourinho.
1: Ah, Mourinho.
0: Sì, sì, sì, sì, proprio, non so neanche, non The Special One, no, perché è proprio Mourinho.
1: È bello.
0: Su José Mourinho, sì. Ho visto la prima, sì, sì, mi piace molto. E vabbè, tra l'altro avremo modo, secondo me, di parlarne, perché se c'è una persona da cui io voglio proprio, se avessi il 10% dell'aura di questo signore,
1: sì.
0: Mamma mia, persona più sexy d'Europa per me. Sì, no, quel tipo di personalità lì a me fa impazzire.
1: Ma tu sei interista, sì.
0: Certo.
1: Ah, ok.
0: Cioè, ti ricordi che uno dei miei cani si chiama José per Mourinho? Quindi vabbè, ma ne parleremo un'altra volta, anche perché so già che mi sono attirata le ire di tutti gli altri tifosi che non siano interisti, ma in ogni caso parliamo invece di un altro, in questo caso parlavamo di serie, di film, così, di un attore che in realtà è scomparso ormai da 12 anni, ma che per noi rimane sempre, sempre vivo nella nostra memoria e anzi va celebrato, sempre ricordato, che è Robin Williams, no? Un attore che io non conosco una persona a cui non sia mai piaciuto un film di Robin, cioè impossibile, un attore strepitoso, una persona evidentemente con tanti poi tristezze, problematiche, così, che l'hanno portato inevitabilmente alla sua morte, alla sua scomparsa 12 anni fa, e da allora infatti lo si è comunque continuato a celebrare. È notizia di queste ore, è una cosa che mi ha intenerito molto, devo dire. Un comunicato da parte dei figli che hanno riaperto il profilo Instagram di Robin Williams. Questo perché? Perché il profilo era ovviamente fermo a 14 anni fa, quando se ne diede la comunicazione della scomparsa, e adesso in realtà i figli, che sono Zach, Zelda e Cody Williams, tra l'altro una cosa che ho sempre amato di Robin Williams è che una delle figlie l'ha chiamata Zelda.
1: Sì, perché è un mega fan Nintendo.
0: Appunto, è quindi che so veramente. Infatti anche io ho detto, se mai un giorno Zelda, nome meraviglioso. In ogni caso, i tre figli hanno deciso di riportare, rifar rivivere questa pagina Instagram proprio per celebrare la vita e la carriera dell'attore attraverso foto inedite, materiali che solo loro avevano a disposizione, ma anche video di repertorio, retroscena, backstage dei suoi film più conosciuti, ma soprattutto l'hanno fatto per proteggere il padre da quelli che sono tentativi di emulazione di altre pagine, ma anche dalla intelligenza artificiale, dalle AI, che invece in questo momento si sta appropriando, diciamo così, anzi leggo proprio quello che hanno scritto loro: volevamo trasformare questo spazio in un luogo contrastare l'abuso dilagante dell'intelligenza artificiale che utilizza la sua immagine e la sua voce. E quindi loro hanno detto, se non possiamo contrastare questa cosa standone fuori, dobbiamo, come dire, anche noi unirci al coro di Instagram e dire almeno questo è lo spazio autorevole, ufficiale, dove si possono fare le cose. Per cui mi faceva molto piacere che i figli, molto consapevole anche se vogliamo, anche forti del loro essere più giovani, generazioni più avvezze ai social, dei rischi che questo comporta, hanno detto: noi ci prendiamo cura di nostro padre, della sua memoria, del suo ricordo, di tutto quello che ci ha lasciato, e cerchiamo di contrastare l'avvento dell'intelligenza artificiale o comunque poterlo gestire. Mi sembra

0: 4 qui su DJ per amor di completezza, visto che parlavamo di questo profilo Instagram di Robin Williams che sarà gestito dai figli per poterlo celebrare, ricordare con nuovi materiali anche inediti, ma anche per proteggerlo dalle intelligenze artificiali che si appropriano spesso in maniera del tutto insomma, illegale anche della sua voce, il profilo è The Robin Williams, quindi il Robin Williams, lo Robin Williams, vabbè, insomma The Robin Williams, lo potete seguire su Instagram, è cosa che anch'io farò perché mi sembra anche giusto poter celebrare il lavoro che faranno i figli. E a proposito, tra l'altro, un altro è un temone questo, quello dell'intelligenza artificiale in generale, dell'uso di internet, ma soprattutto l'uso dell'AI, che è relativamente nuovo, quantomeno per noi utenti finali, ecco, rapportato in più reso più complesso dall'età adolescenziale, perché è un'età molto critica, dove si è verificato più volte insomma che ragazzi magari anche per questioni legate alla salute mentale, legate alle loro problematiche tipiche degli adolescenti, emotive eccetera eccetera, si rivolgessero proprio ai chatbot, no? Quindi a ChatGPT eccetera, per chiedere cose che dovrebbero chiedere, se non alla famiglia, a uno psicologo, uno specialista eccetera. Quindi cosa è successo? Ho letto che OpenAI, che è la piattaforma appunto, l'azienda che ha creato ChatGPT, ha proprio lanciato ChatGPT for Teens, cioè la versione di ChatGPT pensata espressamente per ragazzi dai 13 ai 17 anni. Quindi hanno potenziato i cosiddetti parental control, quindi controlli per genitori, quindi per un utilizzo più sicuro, un apprendimento più approfondito, e soprattutto per promuovere un uso sano dell'intelligenza artificiale e incoraggiare gli adolescenti a imparare e soprattutto a pensare in modo critico, quindi senza affidarsi troppo alla stessa AI. Mi sta venendo in mente che questa cosa io la potrei consigliare a tanti anche adulti che onestamente per qualsiasi questione di qualsiasi tipo ormai non fanno neanche più un minimo di ragionamento, scrivono subito ChatGPT, senti, ho il rubinetto intasato, da quello a mi sento solo, cioè chiunque scrive qualsiasi cosa, non ti capita, c'è un uso, un abuso di ChatGPT, di Gemini eccetera. No?
1: Io non capisco quelli che gli chiedono cose che potrebbero googolare normalmente.
0: Perché? Perché lì non devi neanche fare, se su Google cerchi per parole chiave e ti devi guardare 2-3 pagine per capire qualcosa, invece chiedendolo ormai al chatbot ti dà già la risposta, non devi neanche più pensare. Onestamente questa cosa a me dà una paura di impigrimento, si dirà così, intellettuale ed emotivo anche, che forse dal quale dovremmo proteggerci, e ve la butto lì, non solo gli adolescenti. Facciamo mano.

0: Madame, ogni volta sembra uno scioglilingua, si fa fatica a disannunciarlo. 7:50 minuti qui su DJ. Oh, la DJ, buongiorno a tutte e a tutti voi. Che bello fare anche questi ragionamenti, anche se è mattina relativamente presto per essere agosto, però sono comunque tematiche quotidiane, no? Soprattutto quelle legate all'utilizzo, all'uso e all'abuso anche dell'intelligenza artificiale nel nostro quotidiano. Ed è importante imparare quantomeno ad utilizzarle, non è una cosa che sparirà, è una cosa che esiste, dobbiamo averci a che fare, dobbiamo imparare a utilizzarlo a tutte le età. Tant'è che tra l'altro leggevo anche che tra poco cominciano, mi dispiace ragazzi e ragazze siete all'ascolto, tra poco ricominciano le scuole, non manca tantissimo, ve lo devo dire, infatti da lunedì 7 a Bolzano, poi dal 10 in Val d'Aosta, Veneto, insomma lì a scendere fino al 17 settembre, comunque quella parte lì cominciano di nuovo le scuole. E è una delle modifiche più significative che sono state apportate dal Ministero dell'Istruzione. Ci sono quelle che riguardano anche i licei, ma anche il programma di matematica, in cui per la prima volta si tratterà esplicitamente di intelligenza artificiale. E il fatto che sia affidato ai licei anche il compito di attuare dei programmi in cui gli studenti sono chiamati a riflettere sull'importanza dell'intelligenza artificiale, così come parallelamente anche dell'educazione emotiva e relazionale, che abbiamo capito sembrano quasi delle cose che vanno di pari passo in qualche modo, no? Quindi interessante che venga inserito proprio nei programmi ministeriali. E poi ancora scompare, leggevo, geostoria al biennio, che viene separato in due materie distinte, storia e geografia. A casa mia era
1: torna geografia,
0: sì. Sai che io non sapevo neanche che avessero unito geostoria.
1: L'avevano tolta geografia,
0: veramente?
1: Sì, sì, a un certo punto sì.
0: Pensa te, torna storia e geografia. E per quanto riguarda storia, il programma è stato esteso fino alla svolta cinese e ai nuovi equilibri geopolitici. Okay. Questo sul programma, poi tutti sappiamo
1: che non ci si arriva
0: mai. Mai. Comunque, questo per i licei. Per gli istituti tecnici, invece, le principali novità saranno applicate alle classi prime e sarà quello di potenziare le competenze tecnico-professionali, quindi rafforzando i laboratori, quindi anche questo per gli indirizzi di specializzazione, quindi anche questo mi sembra molto molto interessante. E poi, insomma, anche per la primaria, principali novità riguardanti lo studio della lingua italiana, quindi per imparare maggiore attenzione all'apprendimento a memoria di poesie e testi brevi. Vi dico una cosa forte, io sono d'accordo. Secondo me imparare le poesie da bambini o dei piccoli testi a memoria è una cosa che poi ti aiuta tanto a sviluppare memoria anche a breve termine. Ormai siamo spacciati, ma qualcosina serve secondo me.

0: 40 anni, quando andavo a scuola, dice Monica, mi facevano studiare a memoria le poesie, alcune me le ricordo ancora. Monica, tanto gentile, tanto onesta, pare la donna mia quando ella altrui saluta, che ogni lingua devien tremando muta e gli occhi non l'ardiscon di guardare. Ella si va sentendosi laudare benignamente d'umiltà vestuta e pare che sia cosa venuta da cielo in terra miracolo mostrare. Io perché mi ricordo questa roba?
1: Brava.
0: Grazie. Ma anche
1: più
0: tu.
1: Mai toccherò le
0: eccolo
1: qua. Oh, bel mio corpo fanciulletto già, la cinto mia. E ti specchi nell'onde, il greco mare.
0: Mamma mia. E la gente, basta. Ma che si innamora la gente così,
1: sì,
0: però?
1: Così,
0: Si prende. Ma sì, cioè va in giro a recitare la Zacinto alle tipe.
1: Più mai toccherò le sacre sponde.
0: Così indicando anche con lo sguardo un po' piacione. Mamma mia. Vabbè, guarda che le tue tecniche, mi stupisco che tu sia fidanzato, Paganelli, sì, ti posso dire la verità.
1: Però
0: è un ottimo segnale, ragazzi, vedete? Ragazzi giovani, volete broccolare? Eccoci qua, volete rimorchiare? Sappiate, dovete impararvi a Zaci. No, ve lo dico io, no. Imparate qualcos'altro che è meglio. Vabbè. Arrivano le news della nostra redazione, per fortuna noi purtroppo torniamo anche dopo con Ola DJ.
2: Ola DJ con Florencia.

0: tantissimo. Cercalo al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento. Dal 21 al 23 agosto a San Vito Lo Capo.
1: Radio DJ. One Nation, One
2: Station. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
3: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono fino a 300 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Eccolo il vostro disco preferito.
7: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno!
6: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 21, 22, 23 agosto a San Vito Lo Capo.
8: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
9: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
10: Chi è?
11: La duchessa.
10: La duchessa.
12: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
10: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
12: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
10: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
13: Radio DJ. Una nazione, una stagione, anche d'estate.
14: Sono le 8 in punto. Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump apre un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran. Il capo della Casa Bianca ha annunciato un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare la situazione. Il tycoon ha minacciato conseguenze tremende anche per qualsiasi paese che faccia affari con la Repubblica Islamica. Fare luce sul femminicidio di Tania Terrin, uccisa in provincia di Venezia dal suo ex compagno sabato scorso. E questo è il compito che spetterà agli ispettori inviati dal Ministero della Giustizia alla Procura di Venezia. L'uomo, che si è poi tolto la vita, era già stato denunciato diverse volte sia dalla vittima che in precedenza anche da altre sue ex. Il femminicidio di Tania Terrin è una sconfitta per lo Stato, ha detto il sottosegretario alla Giustizia Balboni. Sentiamo da Sky TG24 Anna Maria Bardellotto, presidente di Se non ora quando, Casa delle Donne di San Donà del Piave.
15: Che inasprire le pene sia questa la soluzione. Deve cambiare il modo di educazione maschile, non solo attraverso la scuola, ma anche attraverso la famiglia, attraverso la società tutta quanta. Se noi pensiamo che il codice rosso possa bastare, o l'ultima legge, che mi sembra che era di dicembre del 25, che porta in caso femminicidio all'ergastolo, vediamo che non servono queste cose, che non bastano.
14: Intanto da Ferragosto sono 6 le donne uccise da coniugi o da ex compagni. L'esercito israeliano ha ordinato un'inchiesta penale interna sulle morti di 15 cittadini palestinesi uccisi a Gaza, tra questi anche Hind Rajab, la bimba di 5 anni colpita a morte nel 2024 mentre era al telefono con i soccorritori della Mezzaluna Rossa. La sua storia diventò un film che venne candidato agli Oscar e vinse Leone d'Argento al Festival del Cinema di Venezia. Siamo allo sport, il tennis. Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti si sono qualificati per i quarti di finale del torneo di Cincinnati. I due azzurri hanno eliminato rispettivamente lo spagnolo Jodar e il portoghese Faria. Cobolli tornerà in campo già stasera contro lo statunitense Paul. Musetti invece sfiderà domani l'altro statunitense Tiafoe. Anche il calcio inizia a fare sul serio in attesa della ripresa del campionato. Sabato sera si giocheranno le prime quattro partite della prima giornata di Serie A. Stasera l'Atalanta sarà impegnata nell'andata del preliminare di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv. Fischio d'inizio alle 20:30 a Bergamo. Settimana prossima è in programma la partita di ritorno.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
14: Ci risentiamo tra un'ora.
1: Radio DJ, One Nation, One
0: Station. Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
16: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
17: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
16: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre TV Haier 4K mini LED 65 pollici, 12 mesi di DAZN inclusi a 699 euro. Per te un buono da 100 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
18: Hola DJ.

0: Dracula e Tame Impala, ovvero Kevin Parker insieme a Jenny qui su DJ. Mi sorridevo mentre ascoltavo questa canzone che ormai ci esce veramente dalle orecchie perché l'abbiamo sentita in lungo e in largo. Ci piace sempre, però l'abbiamo sentita tanto, quindi tutti la conosciamo. E io pensavo che botta di fortuna, ecco, per Tame Impala, considerato che questo progetto sì, era sicuramente già molto famoso e conosciuto, però era sempre nell'ambito un po' del circuito ad ampio spettro, comunque indipendente, giusto? Sì, esatto. Quando non sai come definire una band, certo, un progetto, alternative. Così, col gesto dell'arcobaleno. Alternative. Esatto. E mi faceva ridere perché io mi immaginavo i ragazzini, no, di 15-16 anni che vanno su TikTok e che adesso usano questa canzone come trend, così, che diranno: ma di fatto sto qua chi è, no? E infatti guardavo che cercando Tame Impala, la prima cosa che viene con Google, sapete che vi dà la predizione, no? Quindi vi dice che come continuare se cerchi Tame Impala, era: is Tame Impala very famous? Ma Tame Impala sono molto famosi? Sì, però ovviamente in un genere di riferimento. E poi c'era anche la domanda: who is more popular, Jenny or Tame Impala?
1: Jenny.
0: Ovviamente Jenny. Chi è più famosa? Ovviamente Jenny, perché viene dalle Blackpink, una delle band più importanti, delle girl band più importanti del K-pop, cosiddetto pop coreano. Quindi, come dire, Jenny 100 e Tame Impala 0. Sì, con buona pace della nostra musica alternative, che tanto ci piace. Ma vabbè, a proposito di musica alternative, noi non ci mettiamo l'alternative, noi cominciamo sempre così, con grande gioia, con grande brio.

Benito Antonio, che este frio, dice, che este frio, cos'è questo freddo? E adesso si sono abbassate di 2 gradi forse le temperature, adesso non facciamo gli esagerati, anzi tra poco cerchiamo di parlare con Enrico il Bagnino che ci darà più informazioni su questo tempo un po' balordo, anzi in realtà io sono felicissima, però vabbè, giusto per dare un po' per chi è in vacanza e si deve beccare la pioggia oggi, perché mi sa che ce la becchiamo un po' dappertutto, ma intanto per i vostri racconti del mattino 347 342 5220, come sempre per messaggi scritti o per note audio. Noi le raccogliamo tutte.

0: Human alle 8:13, alla DJ, buongiorno. Secondo me oggi dobbiamo fare come Yuri da Como, che si è svegliato alle 6 per fare una bella corsetta prima dell'inizio dei temporali. E adesso doccia e poi, visto il tempaccio, si dedica a svuotamento cantina e un bel giretto in discarica. Così mi sa che se dobbiamo fare attività fisica, andare a correre fuori in bici, dobbiamo farlo sul presto, perché oggi forse sarà una giornata un po' balorda da questo punto di vista, vero Enrico? Buongiorno.
1: Buongiorno, sì, però non ci va mai bene niente. Prima era troppo caldo.
0: Hai ragione.
1: E adesso è balorda perché arrivano i temporali.
0: Ma no, ma allora io ti dico la verità, proprio col cuore in mano, Enrico. Io sono non felice. Io aspettavo questo momento come il Natale. Sì. Poi spero che non ci siano fenomeni troppo violenti, sì, quindi grandinate. Capito. Però di base, se piove tanto e rinfresca, tu sai che io sono qua che l'aspetto da maggio praticamente.
1: Infatti. Poi non una, ma due perturbazioni si infilano nella famosa porta occidentale lasciata semiaperta.
0: Col piedino, certo.
1: Sì, oggi ne arriva una, che porta temporali già al mattino sul nord-ovest, che poi si spalmeranno su gran parte del nord, specie a nord del Po, e anche a parte Liguria e Piemonte, che anche, lì anche a sud del Po ovviamente. E sulla Romagna invece no. Ecco, per esempio sulla Romagna no.
0: Romagna è isola blindata.
1: Per oggi rimaniamo un po' così scoperti, quindi senza temporali. Sul resto d'Italia, anche sul resto d'Italia, in pratica non ci si accorgerà quasi di niente, se non del caldo che aumenta a causa proprio dei venti meridionali che si intensificano, che sono quelli che accompagnano la perturbazione.
0: Ho capito. Quindi scusami, parte tutto da, diciamo, nord-ovest verso nord, centro-nord, così oggi.
1: Diciamo che le zone un po' peggiori per i temporali saranno proprio il Milanese, ad esempio, e fra Liguria e Alta Toscana.
0: Ti faccio una domanda, perché siccome Paganelli oggi ha cominciato la giornata veramente col piede sbagliato, una serie di micro sfiga il suo successo, mi puoi sai dire anche i quartieri? Perché oggi lui deve fare delle commissioni in giro e temo che siano proprio nelle zone.
1: Temo che non ci sia un quartiere che si salvi oggi a Milano, anche nel bresciano bergamasco. Queste sono le zone peggiori. Invece c'è la Romagna che rimane appunto immune, ma anche perché oggi alle 17:30 presenterò il mio libro al bagno 65.
0: Ma scusami Enrico, ma allora c'è un sole che spacca le pietre?
1: In effetti è vero, perché qui c'è anche aria di Garbino, quindi sarà anche caldo. E quindi insomma sarò lì, chi vuole ascoltare anche del gossip, 17:30, bagno 65.
0: Io mi sento, ma Enrico, io ti guarda, io ti giuro, domani mattina noi ci sentiamo e tu mi devi dire quante persone sono venute ieri, oggi, a chiederti dei gossip.
1: Infatti gossip, vi aspetto per quello, mica per il libro.
0: Adesso va bene tutto, è un bellissimo romanzo, siamo d'accordo, però anche chi se ne frega, cioè quando scriverai il tuo libro sul gossip dell'estate.
1: Ma volete mettere cosa devo dire adesso, ad esempio, di Luca Argentero?
0: Guarda, partiamo su. Allora, Enrico, bisogna dirlo, perché Enrico, della Cronaca Rosa, dopo aver azzeccato la previsione del matrimonio di Cristiano Ronaldo e Giorgina Rodriguez, hai azzeccato anche la gravidanza di Luca Argentero e di Cristina Marino.
1: In effetti adesso il pancino ex sospetto di Cristina Marino, ormai
0: pancino
1: non è
0: confermato,
1: più è confermatissimo, certo. Quindi non è la birra, non sono problemi intestinali, è proprio incinta. Cioè, l'hanno annunciato ufficialmente, quindi oltre a Nina e Noè Roberto, gli altri due figli ne avranno un altro, non si sa ancora bene il sesso, però insomma avranno un altro figlio.
0: Bene, figlia, ecco. Molto felici, quindi, per loro, mi sembravano contenti perché hanno fatto un post su Instagram, no?
1: Sì, infatti qui hanno svelato, oltretutto sul mio Instagram invece, mi hanno scritto proprio già ieri anticipandomi questa notizia, perché c'è gente che mi manda le notizie.
0: Mi sento male.
1: È vero, giuro.
0: Gli informatori già ormai del gossip.
1: Gli informatori anche della rottura fra Belen e fidanzati. Me l'hanno anticipata via Instagram.
0: Mamma mia, quindi, però è ancora in stand by.

0: mai vero? O c'è proprio rottura ufficiale?
1: Sì, ancora, beh, la crisi c'è ovviamente, però c'è ancora qualcosa da dire su Belen.
0: Ancora?
1: Perché,
0: poveraccia, basta!
1: No, poverina, perché non basta tutto per le disavventure, è anche caduta da cavallo.
0: No!
1: Purtroppo sulla battigia, per fortuna tutto che non si è fatta male. Però c'è la foto di lei che cade, insomma, non è un bel vedere. Proprio sulla battigia, ma la mattina prestissimo, tipo lei è andata a cavalcare tipo 5:30, 6,
0: okay,
1: sulla battigia ed è caduta.
0: Però guarda, la Steffi, che è molto preparata, è una tua discepola sul gossip, dice che ha fatto una caduta praticamente da ninja, cioè tipo capriola indietro, come gli aveva insegnato suo padre.
1: Sì, infatti, per fortuna era preparata, per cui insomma è caduta, sapeva come cadere, non si è fatta niente.
0: Perché lei è brava, è una che è brava a cadere. È bravissimo, anche a livello filosofico nella vita.
1: Sì, infatti, in generale, sì. Poi si rialza sempre subito.
0: Bravo, Enrico, bravissimo, ecco. vero.
1: E poi c'è Achille Lauro, che è stato paparazzato a bordo di uno yacht in Sardegna in compagnia di una bionda misteriosa, non si sa niente di lei.
0: Una bionda misteriosa.
1: E si capisce dagli scatti che non sono solo amici, insomma, vedi che c'è qualcosa di più.
0: Okay.
1: Anche se lui aveva detto di essere single, anche se poi in realtà poi le due cose possono anche stare insieme, può essere single lo stesso.
0: Bravissimo, perché ormai siamo nel 2026, come dire, ci può stare. Le signore della prima fila cosa dicono di questa avvistamento?
1: Loro dicono che ha mentito, perché loro sono ancora, cioè non accettano che una persona insomma si veda in questi atteggiamenti senza essere fidanzato, quindi
0: sono proprio vecchio stampo le signore.
1: Quindi adesso aspettiamo eventualmente l'identità di questa misteriosa bionda.
0: Benissimo.
1: E poi così dal volo, se ho tempo, un secondo
0: proprio
1: su Hilary Blatt e Bastian Müller.
0: Tu sei ossessionato da Bastian Müller.
1: Nobile, non decaduto, nobilissimo.
0: Ecco.
1: Hanno scelto le fedi, si sposano appunto, come detto, il 13 settembre, ma c'è un qualcosa di negativo, nel senso che non possono andare in viaggio di nozze perché lei dovrà presentare l'isola dei famosi. Insomma, deve presentare qualcosa.
0: Deve condurre un programma, deve lavorare, il grande fratello.
1: E quindi non andranno in viaggio di nozze subito almeno.
0: Ah, cavoli. Ok, ma te l'hanno detto di persona loro? Te l'ha detto Hilary o non?
1: No,
0: tuoi informatori te l'hanno
1: detto? L'abbiamo scoperto. No, ho gli informatori appunto che mi inviano le notizie anche su c'è una redazione.
0: No, ma infatti Enrico, veramente, io non so. Cioè, quest'estate è veramente l'estate della consacrazione, Enrico. Bellissimo, basta. Il prossimo step sarà fondare un tuo giornale, te lo dico.
1: Tuo
0: magazine.
1: Enrico della cronaca rosa.
0: Sì, ma ci arriviamo con calma, non ti voglio mettere strane idee in testa. Ci sentiamo domani.
1: Grazie, a domani.
0: Buona giornata, ciao.
2: Hola DJ con Florencia.

0: appena eletta, lo dico anche, l'ho detto fuori onda al buon Pagaz, per me best canzone estate 2026.
1: Penso sì. Che per me.
0: Sì?
1: Dalla rotazione sì.
0: Ma perché noi comunque siamo sensibili al fascino della bossa, capito? La bossa è la bossa, soprattutto quando è nostra, no? Cara Gaia. 8 e 24 minuti qui su DJ, mi fa ridere perché veramente ogni volta che c'è il collegamento con Enrico basta. Adesso l'unica frase che viene ripetuta dai nostri ascoltatori è: abbiamo creato un mostro.
1: No, quello è vero.
0: Davvero, quindi io veramente ringrazio Vic e Mari che hanno capito il potenziale di questo grande cambiamento e svolta nella vita di Enrico, e noi diciamo che stiamo mettendo la classica benzina sul fuoco, stiamo proprio gettando le cose. Vedremo poi che cosa succede a settembre, però veramente io già lo vedo col suo nuovo magazine, cioè Enrico della Cronaca Rosa che ha fondato la Cronaca Rosa, la Cronaca della Rosa. Mamma mia, sì sì, perché Enrico della Rosa è diventato Enrico della Cronaca Rosa, mi sembra giustissimo, no? Come o tempora o mores, come si suol dire. Ma tra l'altro mi sono dimenticata di dirlo io a Enrico, che questa notte, diciamo sera tarda, a un certo punto mi arriva una notifica sul telefono, anzi arriva quella del filarino, noi eravamo già quasi andati a letto, ok, e lui mi sveglia e mi fa: Flo, notizia importantissima, una notifica della BBC. E io dico: oh mamma, che è successo? Un altro conflitto, dobbiamo... cosa? Harry e Meghan tornano a vivere a Londra. Ma riprendiamo la base di Enrico il Bagnino, un bel gossip. Però, oh, tu credimi, a noi dici cosa ce ne frega. Il giusto, onestamente, è vero. Ma in Regno Unito sai che è un tema, che è un temone che tiene banco, perché Harry e Meghan, figli reietti, il famoso secondogenito d'Inghilterra, così, che alla fine con questa relazione con Meghan Markle, attrice, che poi sono messi insieme nonostante la famiglia non la volesse, si sposano e lui decide addirittura di andare a vivere negli Stati Uniti e rinunciare al titolo reale, ai suoi obblighi, doveri e diritti reali per stare con lei, andare a vivere a Los Angeles. Vanno a vivere a Los Angeles, fondano una casa di produzione, lei fa degli speciali su Netflix che non convincono praticamente nessuno, non sono andati molto bene. E anche qui fare dietrologie non mi spetta, ok, non sia mai, anche perché a me Harry sta anche molto simpatico, devo dirti la verità, ma lì sicuramente è la mia crisi del primogenito, della primogenita che ama e odia i secondogeniti, cioè sono attratta dai secondogeniti ma poi li odio, sì, perché noi primogeniti siamo veramente sfigati. Ma detto questo, quindi loro erano là, separati dalla famiglia reale, così. E cosa è successo? Che praticamente la notizia era quella di aver visto, cioè la stampa così ha notato che i figli di Harry e Meghan sono stati iscritti a scuola a Londra.
1: Sì, ma è la CIA, non è la stampa.
0: Caro mio, ma guarda che la stampa inglese lo sai che è vera, bella agguerrita. Quindi a quanto pare inizieranno a frequentare una scuola britannica da settembre, e Re Carlo sembra che sia stato informato di questa decisione domenica scorsa, cioè tipo come noi, nel senso l'ha saputo da pochissimo adesso, e al momento non si sa come, cioè come sarà la cosa, nel senso che non è che adesso lui torna a palazzo.
1: Non possono, stavo per
0: no, non può, in teoria no, perché quindi hanno rinunciato a tutto, quindi se ne va a vivere, non so, non penso che vada nel sud di Londra così.
1: Deve cercare casa.
0: Deve cercare casa. Anzi, ragazzi, se affittate un, secondo me un bilocale almeno, un trilo a Londra. Zone, ti direi, zona nord, St. James Wood, secondo me, ma anche So, Covent Garden, forse è troppo casino turistico. Sì, zona nord, secondo me tranquilla. Ecco, se avete case da affittare a Harry e Meghan, fateci sapere, perché non

so bene che cosa succederà. Però ecco, è un quello che è un gossip, in realtà sta tenendo banco adesso in queste ore in Regno Unito, perché Harry tornerà a essere principe d'Inghilterra o resterà Harry il principe reietto?

0: Londra, a Parigi con Amoureux Solitaire. Mamma, come l'ho pronunciato bene, vero Pangas?
1: Mi è uscita. Non devi neanche dirlo
0: okay. Tu. Eh no, perché se aspetto te non mi dai mai soddisfazione, capito? Una donna alla fine deve fare così, deve cercarsi da sola la soddisfazione, se no qua se aspetto che sia un uomo, capisci? Vabbè, andiamo in pubblicità che è meglio. Va là.
2: DJ con Florencia
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Nei videogiochi è così: raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Unlock the next level. Da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
6: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
5: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
7: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
11: Yeah, uno c'è!
12: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
11: Piacere! Calciolone!
12: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
11: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
15: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
17: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
18: No, a giocare a calcio.
19: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
1: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.
2: Hola DJ con Florencia.

0: Covart come Gaza, Dance Eteria di Madonna alle 8:37 qui su DJ. Stiamo commentando amabilmente questa notizia di gossip succosissima, ovvero del rientro a Londra, del tutto inaspettato, o forse no, di Harry e Meghan, che adesso se ne devono tornare a Londra. Chissà quali possono essere le motivazioni, no?
1: Hola DJ, buongiorno a
0: Hola.
1: Tutti. Ma si avranno pensato che i nonni sono preziosi,
0: certo.
1: Soprattutto quando i bambini cominciano ad andare a scuola.
0: È vero.
1: Magari non puoi andarla a prendere, l'hanno pensato, sì,
0: giusto,
1: faccio un po' di telefono, cuore di nonno, vuoi che mi dica di no, un pomeriggio se deve andarlo a prendere fuori dalla scuola.
0: È vero,
1: l'hanno ragionato così,
0: si organizzano
1: tutti noi comuni mortali.
0: Certo.
1: No, dovrebbe scriverlo allo scuolabus, ma credo che doveva essere fatta a giugno. Di solito le graduatorie per i pulmini cominciano subito a giugno. Lui non ci rientra.
0: Mi fa piacere, Antonella, che tu pensi che loro abbiano bisogno delle graduatorie per i pulmini. In effetti, sì, ma in effetti sì, dovevano farlo a giugno. Vabbè, adesso faranno con quello che possono, insomma, li hanno iscritti ora. In qualche maniera faranno, dai, no?
2: A proposito di Harry e Meghan, stamattina ascoltavo le news in Germania. Loro sono molto attenti a quello che sono i royals in generale del nord, anche della Norvegia, Danimarca,
0: sì,
2: eccetera eccetera, e si vocifera che Harry e Meghan possono andare a vivere dallo zio, quindi dalla sorella, dal fratello di Lady Diana. Pare che questa sia la cosa più verosimile.
0: Ma dai,
2: ciao,
0: pensa.
2: Saluti da Elena, Lugano.
0: Quindi come tutti vanno a squattare dai parenti.
3: C'è un divano letto.
0: C'è un divano letto, capito? No? Sì, sicuramente. Vabbè, vuoi che lo zio non abbia una sala in più, una stanza per gli ospiti?
3: Avrà una tenuta.
0: Una piccola dépendance,
3: sì, dépendance.
0: Qualcosina ce l'avranno, insomma, non è che come... No, perché poi mi fa ridere, perché poi c'è il paragone adesso a settembre, dove invece tutti devono cercarsi una stanza, gli poveri studenti che si devono picchiare per poter trovare una stanza a prezzi decenti. Loro avranno sicuramente lo stesso problema, no? Anzi, io invito Harry e Meghan, se vogliono, visto che c'è stata una protesta degli studenti contro il caro affitti a Roma davanti al rettorato della Sapienza. Questa cosa era successa già da due o tre anni e ancora c'è una grande discussione in corso, perché addirittura leggevo che a Roma e a Milano, ne abbiamo già parlato, arrivano a costare una stanza 700 euro al mese, ok, una stanza, e invece a Roma una singola cosa costa in media circa 550 euro, ma vicino agli Atenei può arrivare anche a 1000 euro al mese. Raga, una stanza, cioè in una casa in condivisione con altri studenti, è una cosa grave. Insomma, noi ci stiamo ridendo su, però è una roba grave, veramente. Ripeto, se Harry e Meghan a sto punto affittassero delle stanze, si prendono loro una casa grande e magari affittano a poco a degli studenti delle stanze.
3: Subaffitta.
0: Cioè, io glielo dico per loro, che così magari possono anche arrotondare, tirano su due soldini in più, gli serve, se

0: ma che bello sentire Carnival dei Cardigans alle 8.44 qui su DJ. Hola DJ, buongiorno, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Parlavamo di Harry e Meghan, e da Harry un altro Harry, questa volta però Harry Kane. Eh sì, perché è notizia insomma di qualche ora fa, anche qui stiamo parlando della scarpetta d'oro, della scarpa d'oro 2026 che appunto ha vinto Harry Kane. Giusto per chi ho dovuto studiare questa cosa perché non la sapevo, ieri mi sono domandata: ma qual è la differenza tra pallone d'oro e la scarpa d'oro?
1: Sì, giustamente,
0: infatti io dico, boh, non sarà mica la stessa cosa. No, è diverso, perché la scarpa d'oro è questo premio che viene dato empiricamente, quindi proprio i numeri in questo caso, al miglior marcatore di stagione.
1: Ah ok, matematico.
0: È proprio matematico. Okay. In questo caso appunto Harry Kane è stato miglior marcatore europeo nella stagione 2025-2026, e tra l'altro con 73 gol in 65 partite ufficiali disputate tra nazionale e club, quindi ha superato anche Erling Haaland, ha superato Mbappé per esempio, e tra l'altro ha vinto due volte, la seconda volta che si vince la scarpetta d'oro, tant'è che come lui credo solo Messi e Cristiano Ronaldo che l'ha vinto più volte, quindi veramente è un riconoscimento pazzesco. È stato divertente anche seguire la cerimonia, perché Harry Kane, insomma, anche personaggio molto molto amato, così è stato premiato al museo del Bayern München, del Bayern Monaco, all'Allianz Arena, possiamo dire tra l'altro posto bellissimo, l'Allianz Arena bellissima, già a Monaco, città stupenda dove vi consiglio di andare se non siete mai andati, l'Allianz Arena ancora molto bella, e Luca Toni è stato protagonista della celebrazione in quanto insomma persona che anche lui il Bayern Monaco, insomma così per vicissitudini, l'ha premiato, e mi ha fatto molto ridere perché è stato una sorta di siparietto molto bello, perché ha scelto l'ironia diciamo per elogiare Harry Kane dicendo: guarda Harry, tu segni, fai assist e ti muovi in modo che i difensori non sanno neanche più se marcarti, inseguirti o chiederti un autografo a questo punto, cioè, perché basta, sei troppo bravo. Poi appunto parlava dei suoi record, ha detto basta, mi fermo qua, altrimenti siamo qua ancora domani eccetera, e addirittura ha chiuso con una sorta di investitura per il pallone d'oro, e quindi ha detto: un uomo con questi successi e con questa qualità merita senz'altro il pallone d'oro. Gliel'ha un po' uffa,
1: ma sarà benestare, dai,
0: non lo so, perché lì invece il pallone d'oro è a scelta, invece di una commissione, quindi c'è una giuria, quindi vai a capire se l'ha effettivamente facilitato in questa cosa o no. Fatto sta che è stato un momento molto bello di sport e anche di racconto di ex campioni che si sono rivolti a Harry Kane, devo dire un momento di calcio molto carino. Tutto questo ci ricorda che il campionato scalpita, che è appena ricominciato, e il calciomercato, le nuove partite e le qualificazioni di Champions, e tutte cose che ovviamente noi non conosciamo e che approfondiremo per fortuna in altri programmi di DJ. Assolutamente sì.

0: con Antidroga su DJ. Bello celebrare Harry Kane, appunto premiato come scarpa d'oro 2026, tra l'altro premiato appunto da Luca Toni, raccontavamo, entrambi, perché entrambi hanno giocato nel Bayer, perché poi tra l'altro anche Toni ha vinto la scarpa d'oro nel 2006, quindi aveva, insomma, si chiudeva anche un cerchio, aveva molto molto senso parlarne. Bello appunto celebrare così anche delle leggende del calcio, no? E una leggenda che una lo è e l'altra magari lo diventerà, perché è una cosa molto molto bella, il fatto di vedere la figlia di Modric, Emma Modric, che ho scoperto che anche lei gioca e anche molto talentuosamente a calcio, e infatti dopo aver vinto un trofeo con il Milan, cioè allora lei è del 2013, volevo dirvi questo, lo so,
1: esistono,
0: paga.
1: Cioè...
0: non solo, quanto pare gioca a calcio e vince pure, vabbè, infatti forse non dovevo dirla sta roba, mi metto di un malumore, no, poi lei è bravissima, giovane appunto calciatrice che aveva già mosso i primi passi nel calcio spagnolo giocando nel Madrid CFF, perché vabbè, il Real non ha ancora le giovanili della squadra femminile, vabbè, insomma, comunque prima di trasferirsi a Milano, perché adesso Modric è a Milano, Modric rimarrà a Milano, invece lei segue le orme del padre e se ne va alla squadra dove Modric è diventato leggenda, quindi va a giocare nel Real, capito? Ragazza che essendo appunto va nel Real femminile, nel Real Madrid femminile under 16, e chissà, comincerà un cammino che magari la porta anche in prima squadra, non lo sappiamo, fatto sta che mi sembra anche, come dire, un buonissimo augurio, e se, come si dice, il buongiorno si vede dal mattino, così posso dirti anche altri luoghi comuni, tipo che il calcio scorre nelle loro vene,
1: sì,
0: è nel DNA,
1: sì,
0: il calcio di Emma Modric, considerato il padre, e tale padre, tale figlia. Posso dirvi tantissime altre banalità, fatto sta che
1: la
0: è una,
1: non cade lontano.
0: Bravo, giustissimo,
1: ci provo.
0: Ah beh, anche tu ascolti il Parla Gourmet, ti capita, bravo.

0: che regalo, dai. No? Quanto ci stava bene bellissimo. Questo? Bellissimo. No, no, infatti è così, una bella zampata come sempre della nostra programmazione musicale. Grazie Ufficio Programmazione Musicale. Walk on the White Side alle 8.55, che vuol dire che è tempo di news. Arrivano adesso e non disperate, perché comunque manca ancora un'altra mezz'oretta di Ola DJ col Parla Gourmet e poi col Premio Fedeltà. Io ve l'ho detto, a tra poco.
1: DJ con Florencia.
2: Quando hai bisogno d'estate c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Orange Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour dal 21 al 23 agosto a San Vito Lo Capo.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: Noi ci siamo e voi?
7: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
8: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Torna Trento Live Fest! Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti. Dal 28 al 30 agosto sul palco Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Mobrici, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest! Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
1: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate. Sono le 9. DJ!
2: Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. In apertura le notizie dall'Ucraina. Una pioggia di missili ha colpito nella notte la regione della capitale Kiev. Pesante il bilancio, 12 persone sono rimaste uccise, 30 ferite. Sono stati colpiti anche una scuola e un ospedale pediatrico e diversi distretti della capitale sono rimasti senza luce. Intanto un nuovo scandalo legato alla corruzione si abbatte sul governo del presidente Zelensky. A finire sotto inchiesta questa volta è la vice capo di gabinetto del leader di Kiev, Irina Mudra, che è stata subito rimossa dall'incarico. Sul fronte della guerra tra Stati Uniti e Iran, il presidente americano Donald Trump ha annunciato una guerra economica senza precedenti contro Teheran. Il tycoon ha promesso un isolamento senza precedenti e ha chiesto che gli alleati si schierino con gli Stati Uniti. Poco fa ha risposto il ministro degli esteri iraniano Arachki: insistere su politiche fallimentari non farà altro che portare a ulteriori sconfitte, ha detto. Il fondatore del colosso immobiliare cinese Evergrande, sommerso dai debiti, Xu Jiayin, è stato condannato in primo grado all'ergastolo e alla confisca di tutti i suoi beni. L'imprenditore è stato riconosciuto colpevole di diversi reati finanziari, tra cui corruzione e appropriazione indebita. Harry e Meghan torneranno a vivere in Inghilterra, il duca e la duchessa del Sussex rientreranno nel Regno Unito a fine mese e andranno a vivere in una residenza privata fuori Londra. I figli della coppia di 5 e 7 anni a settembre inizieranno così a frequentare una scuola britannica. Siamo allo sport, il tennis. Flavio Cobolli stasera sfiderà lo statunitense Paul per i quarti di finale del torneo di Cincinnati. È arrivato ai quarti di finale anche Lorenzo Musetti, che domani affronterà l'altro statunitense Tiafoe. E infine il calcio, stasera alle 20:30 a Bergamo l'Atalanta sarà impegnata nell'andata del preliminare di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Ci risentiamo tra un'ora.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesia di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni semplicemente buone.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
7: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro.
9: Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
10: La Piadineria,
9: la più buona perché è mia.
8: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
11: Have fun with Chantecler, il gallo del pulito.
12: Hola DJ con Florencia.

0: Dance No More, Harry Styles alle 9:06, qui su DJ. Hola DJ, buongiorno. Stavo ascoltando Harry Styles e un po' mi brucia il fatto di non essere riuscita a vederlo live, un po' per colpa sua, perché sì, questa tournée non ha scelto di venire in Italia, è qua tutto il giorno, no? Banchette, va al mercato di Porta Portese, va alla Coop a fare la spesa, c'è cioè a casa Roma, si va al lago di Bolsena, non fa il date del tour in Italia. Ma perché?
1: Poi oggi piove pure, figurati.
0: Ma capisci?
1: Lui con l'acqua,
0: lui ci sguazza questa roba. L'acqua che non è il suo elemento, quanto pare, perché abbiamo visto che fra un po' ci rimane secco, poraccio, sul palco. E allora ho detto, vabbè, andiamo a vedere quanto può costare andare a sentire Harry Styles al Madison Square Garden.
1: Ah, vabbè, hai scelto quella.
0: Da 0 a 100.
1: Sì, sì.
0: Ma perché rimane questo, no? Perché manca poco per il 26, sì, tra meno di una settimana, farà la sua residenza di 30 performance al Madison Square Garden a New York. Ho detto, vabbè, ma ora magari qualcosa mi è rimasto. Niente, stavo... infatti...
1: Prego.
0: Biglietto per Piccionaia, Harry Styles, $616 dollari. E poi ancora invece, quindi hanno addirittura fatto una statua.

0: statistica, 23 canzoni per spettacolo, quindi i fan pagherebbero in media 26,78 euro per canzone di Harry Styles. Va bene, bici con cambio Shimano, 25.000 lire, no? Non lo so. Che programma incredibile, ragazzi. Che doveva tornare una volta. In teoria doveva tornare, ok, il prezzo giusto, poi non tornava più perché... Ah, perché Iva Zanicchi ha lanciato l'anatema. Ti ricordi? Praticamente doveva tornare perché era stato comprato il format e doveva tornare, secondo me, in Rai, addirittura non in media, se non mi ricordo. Comunque doveva tornare in onda, ma con una conduzione diversa, non da Iva Zanicchi. E lei ha detto... Davvero volete farlo senza di me? Non penso proprio. Oh, da quel TE lì non si fa più, cioè non credo si faccia più, non lo so. Comunque io non, fossi al posto A, non vorrei mai essere nemica di Iva Zanicchi.
1: No, no, no.
0: Nel dubbio, Iva, ti amiamo, ti vogliamo bene, TVB. Ok, benissimo. Comunque dicevamo, è l'ultima mezz'ora di Hola DJ, siamo insieme appunto fino alle 9.30, poi lasciare la linea a Rudy Zerbi, e in quest'ultima mezz'ora, come di consueto, abbiamo il momento del Parla Gourmet tra pochissimo e poi anche un bel premio fedeltà, ovvero la DJ Box con tutti i gadget di DJ. E siccome anche ieri è stato un bellissimo momento, e poi insomma si parla anche di parole belle, di parole magari nuove o vecchie ma che non conoscevamo, vi chiedo questo: avete recentemente scoperto, tramite, non lo so, la settimana enigmistica, oppure un vostro amico, oppure l'avete sentita in televisione, insomma avete scoperto una nuova parola, una parola che non sapevate dell'esistenza di questa parola, adesso la conoscete, la state usando perché vi piace un botto. Se ce la volete spiegare, raccontare, 347-342-5220 per messaggio, ma soprattutto nota audio, così la parola più curiosa, più interessante, magari si porta a casa, perché no, una bella DJ Box, eh? Parole nuove, sentite.

0: dalla colonna sonora di The Millionaire in italiano, ovvero che in inglese è The Slumdog Millionaire, cioè il milionario delle... Oddio, The Slumdog, non favelas, che sono quelle Brasile, ma delle bidonville, tipo, ok, in India, c'è un nome specifico, adesso non mi viene in mente, potevo prepararmela, tu dici, no, perché purtroppo ero in altre faccende affaccendata, stavo leggendo tutti i vostri messaggi con tutte le parole che avete imparato recentemente, che vi sono piaciute e che potrebbero portarvi a casa il premio fedeltà, ma non importa, perché adesso invece abbiamo proprio il momento dove ci piace tanto parlare di linguistica, delle parole, imparare delle cose, scoprire il perché delle cose. Questo momento è il Parla Gourmet. Parla Gourmet di oggi è gentilmente offerto, sono rimasta io al ok, il prezzo giusto, scusami. Sì, sì. Gentilmente offerto da Francesco Paganelli e Paganelli, Paganelli e figli. Com'è che? Paganelli and Sons. No, perché stamattina abbiamo cominciato, no, col povero Pagaz che veramente non gli andava bene una, non è riuscito a fare colazione, forse ha preso una multa, no, alla fine spoiler no, ma non va bene lo stesso, non riusciva a mangiare, insomma, una roba terribile. Era ad andarsene a casa e tornarsene a casa sua con le pive nel sacco.
1: Ah.
0: E qua, e infatti, ma perché si dice con le pive nel sacco? Cosa vuol dire questa cosa? Perché è quel modo un po' simpatico, ma anche un po' malinconico, per dire, diciamo, che le cose non sono andate come speravamo e ce ne torniamo a casa un po' delusi, no? Anche in maniera figurata, dobbiamo tornare a casa con le pive nel sacco. Ma da dove arriva questa immagine? Cioè, cos'è questa piva? Allora, intanto la piva a casa mia era la partita IVA.
1: Ah, piva, giusto?
0: Piva, IVA, che a casa era piva. Non è la partita IVA, ma la piva è uno strumento musicale a fiato. Cioè, assomiglia a un piffero, tipo addirittura una piccola cornamusa. Oh. Mi spingo fin là. Insomma, è una roba tipica del nord Italia. Io non lo sapevo, e quindi esiste questa piva. Nei tempi antichi, la piva si usava negli eserciti per dare il ritmo alle truppe, ok? Per quando erano in marcia, o anche per celebrare una vittoria. Cose così. Non penso fosse il suono della piva.
1: Sì, non era lo spartito, esatto.
0: È vero, ci ho provato. Ma se la piva restava nel sacco, voleva dire una cosa sola, cioè che la battaglia era persa e che quindi si tornava a casa a testa bassa a recarsi le ferite, quando si riusciva a tornare anche vivi, tra l'altro. Ecco quindi perché, lo leggevo da quanto riportato dalla Treccani, tornare con le pive nel sacco vuol dire tornare delusi, tornare un po' scornati anche da questa cosa. E quindi basta, sì, confermo anche che la Treccani dice che piva è in senso largo qualunque tipo di cornamusa, dai.
1: Ah, okay.
0: Sì, un po', zampone. Senso largo, zampogna anche se vuoi, ed è figo perché di piva si parlava già nel 1508 da Domenico Petrucci, quindi veramente lunga. In ogni caso, caro Pagaz, adesso puoi dire, puoi tornartene a casa con le pive nel sacco, che è un modo molto elegante per non dire quello che invece pensavi di dire e che hai pensato per 2 ore e mezza di diretta, e lo sanno tutti.

0: Miller, Ken Cremont insieme ai The Colors e Serena Brancale alle 9:19. Tantissime le parole di uso quotidiano, di uso meno quotidiano, però che avete imparato recentemente, che vi sono piaciute tanto. Una di queste si porta a casa il premio Fedeltà.
1: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: La DJ Box con tutti i gadget di DJ va in Sicilia, a Catania, da Alessandro. Hola!
2: Buongiorno!
0: Ciao Alessandro, buongiorno a te. Allora, intanto grazie per il tuo messaggio, perché ci aprirebbe un capitolo lunghissimo, insomma, ma dimmi la parola che hai imparato recentemente, che ti è proprio piaciuta tantissimo e che magari non so come, ma userai d'ora in poi.
2: Beh, certo, la parola semplice, noetica, una parola così strana, così affascinante, che mi ha sballato in quest'ultimo periodo.
0: Cos'è noetica? La noetica?
2: Beh, la noetica detta così molto semplicemente, così è un po' il sesto senso.
0: Cioè non è il contrario dell'etica, nel senso che sei scorretto,
2: no.
0: Ok, perfetto.
2: No, noetica è cioè la capacità che alcuni individui hanno sviluppato nel, diciamo, essere un po' desensitivi, il sesto senso, un po' così detto... Ma proprio in soldoni.
0: Ma infatti adesso guarda come ti faccio pesare che ho fatto il classico linguistico. Senti pronto. Io mi ricordo che in greco il noein era tipo l'intuizione, è vero?
2: Esatto. Tutte queste informazioni ho avuto grazie a Dan Brown. Non so se si può fare pubblicità, però.
0: Beh, insomma, non ha bisogno più di pubblicità Dan Brown, però nel senso comunque va bene. Ma perché in un suo libro c'è la noetica?
2: Sì, è proprio la protagonista dell'ultimo romanzo, L'ultimo segreto, che appunto studia la noetica e cerca di. Diciamo, c'è un manoscritto, non racconto nulla del libro, però diciamo, essendo lei un insegnante di noetica, ha la capacità e spiega un pochettino tutti i grandi enigmi anche della storia che si sono presentati, e quindi questa noetica
0: che figo
2: parla.
0: Quindi tu adesso vorrai imparare a concentrare il tuo pensiero per comprendere la realtà in maniera intuitiva
2: attraverso
0: la noetica.
2: Esatto.
0: Mazza Alessandro,
2: caso, il premio di Radio DJ e la DJ Box è un esempio lampante di cosa.
0: Cioè, bravissimo, esattamente, madonna, come sei riuscito ad applicare subito la noetica, bravissimo Alessandro.
2: È stata una cosa, è un libro di 800 pagine, voglio dire, quindi
0: dai, però ne è valsa la pena, dai, tutto sommato.
2: Grazie
0: a te Alessandro. Allora, buona giornata, e mi raccomando, non ti sforzare troppo, che sennò i neuroni comunque dobbiamo conservarli, mantieni, baci piano con questa noetica, ok?
2: Grazie mille, un abbraccio e buona estate a tutti.
0: Ciao a te, ciao.
1: Hola DJ con Florencia.

0: Mamma mia, Paganelli, non ti ho mai visto così, così preso bene. Mamma mia, ma chiudiamo così quindi, con tutto questo sex appeal incontenibile.
1: Vado.
0: Meno male che dobbiamo chiudere, va?
2: Todo tiene su final.
0: Todo tiene su final, anche questa puntata di Hola DJ, forse per fortuna aggiungerei in ogni caso, ma torniamo comunque domani sempre dalle 7 alle 9.30. Grazie mille al Pagaz in regia, grazie mille alla Stefi in redazione e noi ci sentiamo domattina. Adesso arriva Rudy e intanto un besito da Florencia. Ciao!
3: Quest'estate Best Brau di Eurospin rinfresca le spiagge del Vertical Summer Tour. Cerca il Ciringuito Best Brau per divertirti, ricevere fantastici gadget e soprattutto per goderti i DJ set all'ora dell'aperitivo con una fresca birra Best Brau. Trovi Best Brau da Eurospin e al Vertical Summer Tour. Scopri le prossime date su verticaltour.it. Fatti una Best Brau, bevi responsabilmente.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
7: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre, smartphone Motorola Moto G57, 256 giga, con auricolari inclusi, a soli 199 euro con Comet Mia. Condizioni in negozio e su comet.it.
8: Radio DJ consiglia il premio Oscar Russell Crowe. Torna all'azione.
9: Non sono il tipo d'uomo da rapinare.
10: Vuoi che ti spari?
8: L'action thriller più adrenalinico dell'estate, con un ritmo incalzante e un cast stellare.
11: In questo mestiere non c'è nessuna certezza del domani.
12: È stato bello finché è durato.
8: La vendetta perfetta. Bear Country. Nelle sale a partire dal 26 agosto. Tutte le info su DJ.it.
13: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
14: Chi è?
15: La duchessa!
14: La duchessa?
15: Sì.
16: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
14: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
16: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
14: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
17: L'intelligenza artificiale entra nel lavoro, nella scuola, nella salute. I social cambiano le regole, la privacy diventa una battaglia. Le big tech pesano più degli stati. E in mezzo ci siamo noi, che ogni mattina proviamo a capire dove sta andando il mondo.
18: Il caffettino di Mario Moroni, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
17: Per tutta l'estate ti aspetto con un espresso di innovazione. Ogni giorno una notizia, in meno di 5 minuti.
18: Una produzione di Mario Moroni, per One Podcast.
19: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
20: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
21: Expert, gli esperti sempre con voi.
20: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
22: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
23: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
22: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
24: La musica di DJ TV continua per tutta l'estate. Dalle 10 Radio Linetti, la playlist firmata da Linus. Alle 14 DJ Time, la dance anni 90 scelta da Albertino. Dalle 20 Good Times, il meglio degli anni 70 e 80 selezionato da Gianluca Costella. DJ TV, la tua musica, i tuoi video, solo sul canale 69 del digitale terrestre.
25: Radio DJ, One Nation.

0: Che Bruno Mars ha fatto un disco bellissimo, l'abbiamo detto.
1: Dai, sì, non siamo così, vai.
0: Buongiorno, buongiorno Elisa, buongiorno Filippo. Oggi Andrea Prevignano a 7 giustificatissimo, tornerà domani mattina. Un buongiorno dalla mia meravigliosa Sicilia, un buongiorno dal Costa Ragusa Borgo, posto straordinario dove vi invito assolutamente a venire a trovarmi, anche perché mancano 8-9 giorni, non di più, siamo praticamente all'ultima settimana, Elisa. Quindi insomma, o passate adesso oppure
1: adesso
0: ci rivediamo l'anno prossimo. Abbiamo anche una meravigliosa sigla.

0: parte la cosa personale, ha vinto una partita di burraco in tarda notte, quindi tarda notte per noi sono le 22, 22.15, 22.30 al massimo, per 1.500 a meno 300, meno 200, una roba del genere, contro una coppia tra l'altro titolatissima. E quindi oggi è una giornata, perché queste sono le gioie della vacanza, ragazzi. Beh, cosa sono?
1: Ieri ti sei svegliato con il piede rotto, stamattina ci dai una buona nuova.
0: Oggi un'ottima notizia, altra ottima notizia è che oggi uno dei, diciamo, degli sconfitti, della coppia sconfitta, era Michele Mainardi, ok? E quindi Michele Mainardi oggi ospite in onda con me più tardi, wow, ok? A raccontare anche questa meravigliosa performance. Ciao Baby May, questo lo dico perché sono siciliano, lo sapete ormai, siciliano di adozione. Sabirinica, anche giustamente, come dice Orietta, che è il nostro modo di salutare con rispetto.
1: Non possiamo iniziare senza.
0: Non possiamo iniziare
1: Sabirinica
0: senza. Oggi gita modica, volevo dirlo, per cui domani tornerò strapieno di cioccolata un po' dappertutto. E quindi questo
1: ce ne mandi un po'.
0: Sì, ve la porto, Filippo, Elisa, certo che ve la porto, anche per Prevignano, anche se oggi non c'è, ma se la merita, e come. Allora, prima di iniziare, oggi abbiamo tantissime notizie, solo cose belle. Oggi abbiamo deciso, visto che non c'è Previn, poca polemica, solo cose belle, solo cose carine da raccontarvi. Però iniziamo con la notizia della Sicilia. Quindi io apro i quotidiani, se sei d'accordo Elisa, e vado a scegliere la notizia del giorno.
1: Sì, ma penso che tu sia in prima pagina. visto quello che è successo ieri. Avevi detto che non c'era nessuno. Avevi paura non ci fosse nessuno.
0: Ma io resto umile, non volevo parlare di me. Ci sono così tante notizie sulla Sicilia. Anzi, un saluto agli amici della Sicilia.
1: Parliamo della Viking Row. Allora, non
0: va bene, e allora lo diciamo.
1: 12.000 persone in spiaggia con
0: 12.000 persone
1: a remare
0: a Marina di Ragusa, posto più bello del mondo. Anzi, ne parleremo poi di Marina di Ragusa. E sì, è vero, io ero convinto non ci fosse nessuno ad aspettarmi, invece c'erano 12.000 persone, la spiaggia completamente piena, e abbiamo fatto un record del mondo che verrà tra l'altro anche registrato nel Guinness dei primati.
1: Ma veramente?
0: La Viking Row di Åland. No, non lo so, lo dico io così, però credo che sia il record del mondo, così mi hanno detto. Più persone insieme sedute sulla sabbia, con la sabbia che scottava, quindi le chiappe bruciate, a fare la Viking Row. Se volete vedere questa cosa, che vi giuro fa impressione, ho messo proprio un post, non una storia, un post, sì, sul mio Instagram Rudy Zerbi. Anzi, se volete anche passare, lasciare un commento, ti stiamo ascoltando su DJ, fatelo pure, andatelo a vedere, perché effettivamente fa abbastanza impressione, fa abbastanza, colpisce, devo dire che mi rende molto fiero. Vogliamo cominciare e smetterla di parlare di noi, ma
1: sei
0: parlare
1: un professionista, Rudy.

0: Davide Palo, Depende su DJ, sono le 9.40, stiamo per cominciare questo programma che oggi ha promette solo good vibrations, giusto Elisa? Facciamo così,
1: sì.
0: Oggi solo notizie che vi facciano sorridere. Non so se ne ha già parlato qualcuno nelle scorse ore, una notizia di 12 ore fa circa di Repubblica, ma la leggo così proprio come passaggio velocissimo. Voglio abbracciare e salutare con tutta la stima e il rispetto una signora di 85 anni che per ben 5 volte è stata vittima di tentativi di truffa, 5 volte negli ultimi mesi, ha fatto per 5 volte arrestare i ladri. Hai capito? Grazie alla prontezza dei carabinieri e al suo essere sveglia, ha sventato i raggiri e ha fregato tutti. 85 anni, brava signora, posso dirle complimenti?
1: 85 anni, più brava di noi, esatto.
0: Li ha fatti arrestare 5 volte, 5. Noi caschiamo subito, appena ti arriva una mail, dammi la tua password, noi gliela scriviamo.
1: Esatto, noi subito.
0: Sì, mi mandi i soldi per cortesia e noi ci caschiamo immediatamente. Allora, qualche giorno fa abbiamo ricordato all'Italia che le vacanze stanno per finire. Oggi invece vogliamo dirvi che le vacanze sono ancora lì, nel nostro cuore, che andranno avanti fino a Natale. Facciamo così perché oggi dobbiamo essere positivi. Vediamo il bicchiere mezzo pieno.
1: Esatto, anzi ti dirò di più.
0: Sì.
1: La notizia di cui parliamo viene da Outpump, che lancia una sorta di provocazione, se vuoi.
0: Sì.
1: Un bilocale a Milano o un'isola tutta per te? Cosa faresti?
0: Allora, sincero? La verità
1: sì.
0: Vera, eh?
1: Sì.
0: Vera. Allora, io credo che, pensando ai miei figli, bilocale a Milano.
1: Okay.
0: Però il sogno è l'isola deserta, chiaramente. Allora, tutti, mentre siamo in vacanza, che la vacanza duri un giorno, che duri un mese, elaboriamo un piano B. Cioè
1: sì.
0: Andiamo in un posto bellissimo. Ieri io ero a Marina di Ragusa e dicevo basta, io compro casa a Marina di Ragusa, sto qua, guardo il mare, giro in bicicletta con quest'aria meravigliosa, 12 mesi di tempo.

0: un po' bello, sto qua, basta, me ne... c'è chi ha sogno di aprire il ciringhito, c'è chi dice io cambio lavoro, non vado più in ufficio, non so, Elisa, Filippo, tutti, dai, in quei giorni lì siamo tentati in qualche modo dalla fuga, poi torniamo mestamente nelle nostre città, ai nostri lavori, per chi è fortunato e ce l'ha. Però oggi questo articolo ci dice che con i soldi di un bilocale a Milano, che sono circa un bilocale a Milano, quanto può costare? 200.000 euro?
1: Anche di più, dipende in che zona sei, però. Vabbè, si sì, parte certo, dai 200-300k, dai.
0: 300k, sì, ma sì, dove sì. Porta Romana?
1: Cioè, neanche.
0: In zone normali, dai, facciamo con 200.000 euro invece di comprare il bilocale a Milano, potete scappare e andare a vivere dove?
1: E si può per esempio andare a vivere alle Bahamas, perché è in vendita Mini Cay, che è quest'isola delle Bahamas. Il prezzo parte da 438.000 euro circa, ma abbiamo anche, non lo so, Sunset Island in Belize, proposta a 306.000 euro circa. E poi, Rudy, per te c'è anche Isola Leo a Panama, se
0: l'isola
1: vuoi.
0: Leo.
1: Sì.
0: Quella la compro,
1: a
0: dai.
1: 310k, no, però
0: 310k se, troppo.
1: Pensaci.
0: Però queste isole così cheap, diciamo, perché un'isola comunque mediamente costa di più, avranno anche loro, se costano così poco nessuno se le compra, avranno gli squali tutti intorno, le zanzare assassine.
1: Sai che no. Allora, no. L'articolo dice
0: sembra
1: che poi
0: un agente immobiliare. Sai che no.
1: Sai che no. Acquistare no, diciamo che acquistare un'isola, poi bisogna fare i conti con trasporti, manutenzione, utenze, eventuali permessi, fiscalità locale e anche con la necessità di avere magari una barca anche solo per andare a fare la spesa, perché molte di queste isole magari sono dotate di una casa enorme, però il supermercato devi trasferirti sulla terraferma.
0: Quindi diciamo che il piano B già crolla, perché è vero, l'isola costa 300.000 euro, ma poi di benzina ne spendi 900.000 all'anno. Ok, sono più delle spese di condominio, per capirci. Allora io farei così, Elisa, non so se ci hai convinti tanto, però andiamo a cercarle queste isole per farti contenta. Io farei 347 342 5220. In questi giorni di vacanza, o almeno una volta nella nostra vita, avete pensato a un piano B? Avete pensato a una fuga? Avete pensato di cambiare vita improvvisamente? Raccontatecelo.

0: Elisa, hai ragione, era lui, era primogenito di cui parlavamo ieri, dicendo i giovani che citano un po' in qualche modo artisticamente i grandi maestri del passato. In questo caso direi che questa scusa Caterina un po' ci ricorda un meraviglioso Rino Gaetano. Ieri parlavamo invece di, sai che la memoria mi tradisce facendo altro,
1: Napoleone,
0: esatto, che era un po' Sergio Caputo. Poi ce n'era una terza, ma pian piano ce le segniamo, così facciamo questo elenco virtuoso di gente che cita i maestri, che è sempre una cosa bella quando i giovani non li dimenticano. Allora, tanti messaggi che stanno arrivando parlando di piani B. Durante le vacanze dicevamo tutti noi pensiamo a cambiare vita, ma anche solo per un giorno siamo tentati da quel mood che c'è in vacanza.
1: Sì, non so se per scaramanzia o altro, ma molti non ce li rivelano, cioè ci dicono sì, ma io ho pensato al piano B, però poi non ce lo spiegano.
0: Ah, non lo dicono?
1: Dici che è scaramanzia?
0: Non lo so, forse anche magari non vogliono essere ascoltati dai mariti
1: forse
0: e dalle mogli.
1: Sì. Non ci ho pensato.
0: C'è la fuga anche dal marito e dalla moglie, secondo me, ma ascoltiamo un po' di voci.
2: Rudy, azzurra da Bari.
0: Ciao,
2: piano
0: azzurra.
2: B, pensato, fatto, attuato e felicemente con questo bel piano B.
0: Ciao. Certo, quindi da Bene. Bari, quindi okay. Probabilmente chissà dove stava prima di andare a Bari.
3: Ciao Rudy, ciao ragazzi,
0: buongiorno.
3: Un saluto da 2 over 50 di Oronzo di Cadore. E come ci abbiamo pensato? Abbiamo fatto il primo test quest'estate e è andato bene, quindi cerchiamo fra un anno e mezzo di ripetere e di cambiare la nostra vita. Buona giornata a tutti, ciao. Un saluto.
1: Ma dove vai?
0: Ciao bro, ma dove? Ma perché
1: dove?
0: Non ce lo dite? Sai cos'è? È quella roba lì, te lo dico io, no, non lo dico perché sennò poi arrivate tutti a rompermi le balle.
1: Ah, dici?
0: Ho trovato quel borgo in montagna dove fa sempre fresco con 8 abitanti e 8.000 vacche.
1: Allora Beatrice non ha paura, ce lo dice. Buongiorno ragazzi, non so quanto si possa parlare di fuga, ma 5 anni fa ho lasciato la mia amatissima e caotica Torino per trasferirmi a Borgomanero in provincia di Novara.
0: Certo,
1: da 850.000 abitanti a 23.000, che pace.
0: Che non è neanche piccolissima, Borgomanero, è già un posto, è già un centro abbastanza abitato, diciamo così.
4: Ciao ragazzi, sono Daniele da Reggio Emilia. Allora, io premesso che non ho mai staccato, ho sempre lavorato tutto luglio, tutto agosto,
0: sì.
4: Ma comunque sto, nonostante tutto, pensando a un piano B, cioè di vendere il mio negozio e di continuare a fare consulente e eventualmente content creator. Ma mi serve un po' di fortuna, quindi auguratemi buona fortuna.
0: Ma tanta. Saremo curiosi di sapere da dove però lo faresti, perché questo è la vera challenge del momento. Cioè, da dove andresti a fare questo lavoro, che puoi fare sicuramente anche, diciamo, da casa, giusto? Sì,
1: esatto.
0: Dai, si content creator, si mette lì col suo computer in mezzo alle onde, la salsedia.

0: Emily Sandé su DJ Next to Me, che significa accanto a me, che è esattamente il contrario di quello di cui stiamo parlando, cioè di gente che vorrebbe fare piani B, e vedo che in generale i piani B sono sempre stare sempre più soli, sempre in mezzo a meno persone. Salutiamo chi ci scrive: GP, io il piano B l'ho attuato 30 anni fa da Monza, 120.000 abitanti, che poi non sono così tanti già a Monza, si sta bene, molto c'è una qualità di vita abbastanza misura d'uomo. Sono passato a un paesino con vista lago di Como con 300 abitanti, che è una bella scelta, altro che next to me. far to me potrebbe essere.
1: Ciao Rudy, far from me. Ciao a tutti gli ascoltatori, Alessandro da Roma. Io il piano B l'ho attuato 3 anni fa, quando da Ravenna mi sono trasferito a Roma. Il quartiere è abbastanza caotico, quartiere Fleming, però per amore questo è altro.
0: Sì, lo conosco abbastanza bene il quartiere Fleming, ti dirò. Allora, sì, lo conosco bene. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo, perché poi iniziamo ad andare sui quotidiani e abbiamo un sacco di altre storie da raccontare.
2: Cosa fai stamattina? Alzati che è tardi, su Radio DJ c'è Zerbi.
3: Quando hai bisogno d'estate c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour dal 21 al 23 agosto a San Vito Lo Capo.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
7: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
8: Let's go! Da MediaWorld, con il Back to School fino al 31 agosto, acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
2: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon. Ra

0: modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
4: Radio DJ,
5: una nazione,
4: una stagione,
5: anche l'estate.
6: Sono le 10. DJ! Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. 12 persone sono rimaste uccise, 30 ferite nel massiccio raid russo della notte sulla regione di Kiev. Sono stati colpiti anche una scuola e un ospedale pediatrico e diversi distretti della capitale sono rimasti senza luce per ore. Mosca ha ammesso di aver compiuto un massiccio attacco su Kiev, affermando però di aver preso di mira solo obiettivi militari. Il Cremlino ha denunciato inoltre il lancio verso il territorio russo di oltre 700 droni ucraini. Intanto un drone non identificato ha sconfinato in Romania, andandosi a schiantare in una zona disabitata. Il velivolo era stato intercettato dai radar e due caccia spagnoli di stanza nel paese e un elicottero dell'aviazione romena erano decollati per sorvegliarlo. Il D-Day economico è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, lo ha detto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. Nella notte il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva annunciato una guerra economica senza precedenti, che ha chiamato appunto D-Day, contro Teheran. Anche l'Austria ha deciso di rimandare in Italia, paese di primo approdo, i richiedenti asilo. Il governo di Vienna ha spiegato che sono già state riportate nel nostro paese 4 persone. L'Austria si aggiunge così a Germania e Svizzera, che nei giorni scorsi avevano annunciato di voler applicare il nuovo patto europeo entrato in vigore a giugno. Intanto, mentre il governo sta ancora valutando se togliere il blocco del trattato di Schengen con la Spagna, l'opposizione attacca l'esecutivo. La ricetta Meloni è un flop colossale, dice Riccardo Maggi di Più Europa. A 2 giorni dall'inizio del campionato, stasera alle 20.30 a Bergamo, l'Atalanta ospita l'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei playoff di Conference League. Giovedì prossimo si giocherà il match di ritorno e sabato, come detto, prende via la Serie A con le prime 4 partite: Inter Monza e Udinese Como alle 18.30, Parma Cagliari e Genoa Napoli alle 20.45. Infine il tennis, stasera Flavio Cobolli sfiderà lo statunitense Tommy Paul nei quarti di finale del torneo di Cincinnati.
7: Informazione gratuita.
6: In redazione Paolo Menegatti, nei news tornano a mezzogiorno.
8: Radio DJ. One Nation, One
9: Station. Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
10: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
11: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
10: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu. Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Operazione valida

0: Dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
1: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo 1 euro.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
4: Have fun with Kinder Bueno Gelato. Il disco più goloso del Vertical Summer Tour.

Olivia Dean, Baby Steps su DJ, 10 e 6 minuti, buongiorno dalla Sicilia, ancora una volta Rudy, Elisa, Filippo, oggi assente giustificatissimo Andrea Prevignano che tornerà domani per chiudere.

Olivia Dean, Baby Steps su DJ, 10 e 6 minuti, buongiorno dalla Sicilia, ancora una volta Rudy, Elisa, Filippo, oggi assente giustificatissimo Andrea Prevignano che tornerà domani per chiudere.

0: vacanze, dopo aver parlato dei piani B che si fanno durante le vacanze, un po' tutti caschiamo in quel sogno di cambiare vita, diciamo così. Un altro articolo che oggi abbiamo trovato nella nostra rassegna stampa, girando un po' fra il web, i quotidiani, tutto quello che rende disponibile questo periodo dell'anno, che è molto particolare, perché giustamente anche tante redazioni vanno in vacanza, tante persone si fermano, quindi magari trovare articoli è più difficile. Ma quest'estate ci sta andando molto bene. Si parla di un altro tema che è molto molto caldo: quelli che in vacanza, prima di partire, già pianificano tutto, quindi sanno esattamente giorno dopo giorno dove andranno a mangiare, dove andranno a dormire, dove andranno a divertirsi.
1: Ecco,
0: le Elise, per capirci, ok, il team Elisa, contro, e questa volta non lo facciamo neanche per ridere il programma, i Rudi, quelli che come me ci arrivano e poi come va ogni giorno.
1: No, è impossibile. Ma non ti viene l'ansia?
0: L'ansia? Ma che ansia?
1: Da non sapere che cosa fare, dove andare, dove alloggiare, cosa
0: no,
1: mangiare.
0: No, a me mettono ansia quelli come te invece, Elisa. Cioè okay. Quelli che, allora, martedì a pranzo siamo lì, martedì ho prenotato
1: sì,
0: un ristorante la sera,
1: così.
0: Poi facciamo la visita al museo del cioccolato giovedì alle 15:45.
1: Allora, so che mi potrei prendere
0: Ah, poi scusami,
1: giro.
0: Alle 19:15 mi raccomando tutti, c'è il padel alle
1: no 20... c'è il gioco aperitivo,
0: esatto,
1: nel mio caso.
0: E poi tutti di corsa al buffet, perché chiude alle 21:30.
1: Allora,
0: io già
1: sto
0: la dermatite solo a pensarci.
1: Ma
0: sì,
1: io, cioè, parto nei prossimi giorni e ho fatto un file PDF.
0: Spero che tu parta da sola, perché
1: no, non sarò da sola.
0: Ok.
1: Nel file PDF con tutti i link ai collegamenti di tutte le cose che visiteremo, dove mangeremo, dove alloggeremo.
0: Allora, prima di parlarvi di questo articolo che sottolinea la psicosi di Elisa, ok? 347-342-5220. Squadra Elisa, gli organizzatori della vita di tutti,
1: sì.
0: Ok? E squadra Rudy Zerbi. Fammi vivere, fammi respirare. Già la vita è difficile. Già quando torno dalle vacanze, ogni minuto devo fare una cosa: la spesa, i figli, il lavoro. Lasciaci soffrire così.

0: Avevo 2 anni quando è uscita questa canzone, Wild World, Cat Stevens, famosissimo anche per un altro pezzo, Elisa, che non ti dico, non te lo cito, perché se te lo cito dici non lo so se lo conosco, poi quando parte invece ti commuovi come una bimba. Guarda Filippo che fa la faccia, cosa sta dicendo?
1: No, non farmi fare brutte figure,
0: Filippo,
1: ti prego.
0: Cerca Cat Stevens, guarda, cioè scrivi Cat Stevens, ok, c'è un'altra canzone molto famosa che sì, e ce ne sono tante, bravo, molto famose, ma ce n'è una molto molto famosa che parla di cosa parla? Di cosa parla?

0: Father and Son, che è un pezzo che... Eccola qui. Questo è quel pezzo che tutti i genitori piangono quando parte questa canzone. Questa qua, senti. Elisa, almeno una volta un papà o una mamma lo dedica al figlio e c'è la lacrimuccia.
1: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.
0: E vabbè, niente, basta. Poi ascoltatevela se volete, se vi piace. Elisa piange, Filippo. l'avevi già mai sentita, Filippo? Sì o no? Dimmi solo sì o no. Mai, mi hai ascoltato. Bene, oggi lo zio, il nonno Rudy vi ha insegnato una cosa nuova, ok? Una canzone
2: Grazie.
0: Bellissima. Di un padre che dice al figlio: calma ragazzo, c'è tanta vita davanti a te, vedrai che piano piano diventerai sempre più saggio e capirai cosa significa essere anche un uomo e diventare genitore.
2: E sì, organizzare dica. Tutto alla perfezione.
0: No,
2: sì,
0: no,
2: credo che
0: siamo...
2: ci sia nel testo.
0: Di questo stiamo parlando, di voi che fate le vacanze libere senza pianificare nulla. E poi c'è il mondo di Elisa, quello dove prima di partire si fa un foglio con un
2: sì.
0: documento, un file allegato con tutto quello che succederà ora per ora, ogni giorno, in ogni luogo. È così, giusto?
2: Allora,
0: c'è chi è peggio
2: sì. di me, perché io l'ho fatto in PDF, c'è
0: sì.
2: chi lo fa con Excel.
0: Bene,
2: quindi,
0: eccezionale,
2: okay. Però devo dire che tutto parte da un articolo. Vuoi un po' di messaggio o vuoi prima l'articolo?
0: No, prima cerchiamo di dare un corpo a questa,
2: sì.
0: a questo tema. Quindi c'è un articolo che dice cosa fondamentalmente.
2: L'articolo
0: prima
2: è del
0: degli
2: Post
0: sì.
2: e ci dice che tutto parte dal fatto che molti content creator si lamentano che arrivano in un posto per fare vacanza o contenuti e non riescono ad entrare in attrazioni, bar, ristoranti, perché tutti al completo.
0: È
2: okay?
0: tutto pieno.
2: Quindi
0: sì.
2: questo è un cane che si morde la coda, nel senso che un po' è l'overtourism di questi ultimi anni, un po' sono proprio i social network. Se tu metti un bar, un ristorante, un'attrazione, un posto dove si vede bene il tramonto e lo metti sui social, c'è il rischio che poi molta più gente
0: tutti vadano lì.
2: Vada
0: è
2: lì.
0: Un po' quello che ne discutevamo insieme a Linus qualche giorno fa, il nervosismo del bombolone sulle Dolomiti.
2: Bravissimo, esatto.
0: Quello, sinceramente parlando, è l'esasperazione del concetto. È un po' come il paesino oggi, pagina 27 di Repubblica, la rivincita del paesino più social dell'estate. Siamo tutti influencer, dice la sindaca Maria Giannini, al quarto mandato. Celle di San Vito, il borgo più piccolo della Puglia, ma ha conquistato il web grazie al video in cui parlano i cittadini. Qui dice: la vita è bella, ve lo spieghiamo noi. Tutti influencer.
2: Pro e contro, sembrerebbe, sì, almeno sì, da quest'altro sì, articolo riportato.
0: Sì, sì, sì. E vabbè, quindi praticamente, però una cosa interessante l'hai detta tu, e cioè il fatto che oggi se non prenoti rischi di stare fuori dalla maggior parte dei posti, perché ci sono le Elise che prenotano tutto prima, quindi tu non riesci a vedere musei, non riesci ad andare a mangiare nei ristoranti, non riesci a fare tutte code,
2: esatto,
0: tutte file.
2: Esatto.
0: Sì, grazie Elisa,
2: no,
0: grazie.
2: Ma anche
0: sì.
2: perché sono le attrazioni stesse che mettono un tetto massimo di prenotazioni,
0: certo.
2: proprio per questi motivi, e quindi...
0: Certo.
2: Certo, è un circolo
0: grazie,
2: vizioso.
0: Grazie influencers
2: no.
0: di tutto il mondo. Grazie, vi vogliamo tanto tanto bene. Allora facciamo una cosa: tra poco speciale messaggi. C'è un'Italia spaccata in squadra Elisa,
2: sì.
0: squadra Rudy. E questo mi fa molto piacere. Vedremo anche i casi più disperati, cioè gli Elisa al quadrato.

0: e 20 minuti, mentre va la canzone Elisa fa le pose, i balletti, le coreografie classiche da influencer, stiamo parlando proprio di quello, pianificatori di vacanza contro improvvisatori, tanti messaggi,
1: sì.
0: Prima di far sentire le voci anche tanti messaggi scritti, saluto per esempio Lori da Milano, Team Rudy tutta la vita, Ilaria che
1: non
0: sta
1: leggere
0: invece...
1: quelli solo Team Rudy
0: no
1: però,
0: no,
1: eh.
0: No no, Ilaria che invece dice pianifico quando si parte, tempo di percorrenza, durate, visita dei musei, tutto. Tania dice ero squadra Elisa, la terza vacanza con due amiche che sono squadra Zerbi, sono diventata come loro e devo dire che è stupendo, ti lascia andare come viene viene. Nicole, io ragazzi in vacanza sono mix tra voi due, ma un po' di organizzazione è doverosa per me, per la mia sanità mentale, su dove dormire, un paio di cose da vedere, fare, qualche ristorante interessante, in generale sono team Elisa. Nicole da Faenza. E poi la mia compagna si chiama Furio, dice David.
1: La mia compagna mi chiama Furio. Esatto.
0: Okay.
1: E adesso anche a ChatGPT come fedele compagno di programmazione.
0: C'è anche chi ci dice, io la trovo una cosa meravigliosa, che ci sono programmi di viaggio a pagamento. Questo lo dicono Ilaria e Francesco. Cioè c'è chi di lavoro fa l'Elisa per gli altri. Pianifica le vacanze
1: però,
0: agli altri.
1: Per esempio,
0: sì, però...
1: questa è una cosa che non mi piace perché io proprio adoro organizzare la mia vacanza. Poi lo posso fare anche per altri, cioè gratuito, perché mi piace.
0: La mia idola però in assoluto è Viviana, idola, proprio dico idola.
1: Okay.
0: Buongiorno ragazzi, sono partita da sola per l'Australia con il solo biglietto aereo. Arrivata a Sydney alle 11 di sera, dopo 21 ore di viaggio, ho chiesto al tassista di portarmi in un posto economico. Così ho scoperto l'esistenza degli ostelli, ho girato il Queensland per 3 mesi. Viviana,
1: no, impossibile.
0: Viviana, andiamo in vacanza insieme tu ed io, per cortesia.
1: No, impossibile, aiuto.
0: Che meraviglia. Tra poco le voci dei nostri ascoltatori.

0: letto di vacanze, anche la vacanza del weekend può essere programmatissima, come invece mettere in un bagaglio a mano due cose e partire, uno spazzolino, due cambi, niente di più.
1: No, Elisa, no, aspetta, dove vai?
0: Anche il weekend mi devi pianificare, non ti ascolto più, voglio solo le voci dei nostri ascoltatori.
2: Noi siamo team Elisa sulle lunghe distanze e invece siamo team Rudy dove siamo già stati, sulle lunghe distanze perché non possiamo perdere tempo dall'altra parte del mondo a trovare un hotel o a fare la fila per un posto dove poi non ci accettano. Sui posti dove siamo già stati invece vai lì e come viene viene, perché non hai l'ansia di dover vedere quello che hai già visto e quindi vivi come un local, quindi tutte e due team.
0: Ma perché parlate tutti di ansia? Se siamo in vacanza l'ansia non ci deve essere comunque a priori.
3: Io e mio marito ci organizziamo così, io non so niente di tutta la vacanza e dove andiamo, cosa facciamo, cosa vediamo, e lui non sa niente di tutto quello che porto in valigia e va benissimo così, ognuno ha i suoi compiti.
0: E giù, che cosa bella che ha detto, ognuno ha i suoi compiti, ragazzi.
1: Però
0: questa è grande saggezza.
1: Se lui le ha organizzato una vacanza alle Bahamas, se lei si porta il piumino, non va bene.
0: Ma no, dove vanno lo sa, però non sa tutto il resto. Però a proposito di ognuno ha i suoi compiti, ti ricordi che ieri abbiamo scaldato l'Italia con la cosa del si può dire sei bellissima una donna che incontri magari per strada in modo gentile, educato, o è intrusivo, offensivo, e si sono scaldati gli animi di tutti. Tra poco, a proposito di andare in vacanza, tra poco parleremo di una spiaggia, dei bagni, in Italia, non chissà dove nel mondo, in Italia, dove ancora oggi si fanno le vacanze divisi da una sorta di muro tra uomini e donne. E voi non ci crederete, ma sono le donne a scegliere di rimanere divise dagli uomini, ed è molto particolare.
1: Mi viene da dire, ma
0: non
1: va.
0: Dire nulla, okay. Tra pochissimo vi raccontiamo questa storia che quando io l'ho letta stamattina, tra l'altro storia raccontata da un giornalista di livello che è Dario Maltese, sono rimasto senza parole, pensavo si parlasse di un altro continente, invece è l'Italia e ve ne parliamo tra poco. Intanto incominciate a immaginare le vostre vacanze o una parte della giornata.
1: Avevamo
0: senza
1: detto
0: donne
1: solo
0: o
1: belle
0: senza
1: notizie,
0: uomini,
1: senza
0: cominciate a pensarle, cominciate a sognarle, cominciate a capire come sarebbero queste vacanze senza uomini o senza donne, almeno per una piccola parte della giornata. Lascio la messaggeria aperta 347 342 5220. Eh sì, perché quest'estate ha un gusto irresistibile, quello di Kinder Bueno gelato, un disco al gusto unico di Kinder Bueno, un cremoso gelato alla nocciola e un cono croccantissimo. Cercate Kinder Bueno gelato al Vertical Summer Tour, giochi, assaggi e divertimento da domani al 23 agosto a San Vito Lo Capo. Radio DJ One Nation One.

0: Station.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
2: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45€ e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09€. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi il pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
9: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità! 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione, Dynamite!
12: E io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Ah, vediamo se sopravviverai. Dove?
11: Al Cavallino Matto!
13: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
14: Have fun with
15: Chantecler, il gallo del pulito.
16: Radio DJ consiglia
17: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Questo weekend ti aspettiamo a San Vito Lo Capo. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.

0: Questa canzone di Somber parla di una cosa che, se fossimo nelle spiagge delle quali stiamo parlando, non potrebbe accadere, perché questa canzone, che amo tantissimo, che per me è la canzone dell'estate 2026 internazionale, quindi non tra le italiane, dice: ti ho vista, mi piaci, ma il mio corpo non riesce a muoversi, mi blocco, sono troppo emozionato per venirtelo a dire. Quindi il timidone che vi guarda magari da 3 mesi in autobus, in metropolitana, il Filippo, per capirci, insomma.
1: No.
0: Quello che non riesce a dirtelo, o quella che non riesce a dirtelo, sì assolutamente. Allora, già stanno arrivando tanti messaggi. La provocazione del momento, perché noi siamo un programma che vi vuole provocare, vuole provocare le vostre reazioni e soprattutto la vostra sincerità. La provocazione del momento è questo articolo che racconta di queste spiagge, adesso vi spieghiamo bene, intorno a Trieste, dove le donne e gli uomini sono separati, cioè quindi la spiaggia ha due lati separati da un muro. Da una parte vanno tutte le donne tutte insieme, dall'altra parte tutti gli uomini. E ci state scrivendo in tantissimi da quelle parti, dicendo che si sta benissimo, che se non vi piacciono potete starvene fuori dalle scatole. Sono una tradizione proprio di quelle zone e sono molto molto sostenute, soprattutto dalle donne. Cioè quando vivevamo in un'altra epoca, e purtroppo, e lo dico per fortuna, non viviamo più in quell'epoca, ma le donne venivano separate dagli uomini, ma non per loro scelta, cioè, sì. Gli uomini decidevano che c'erano gli spazi loro. Oggi non è così, chiaramente in questa spiaggia uno sceglie di andarci e soprattutto le donne sono molto contenti. La domanda che vi ho fatto è questa: 347 342 5220, sareste dei sostenitori di momenti della giornata con uomini e donne separati, ognuno per i fatti propri, a farsi gli affari propri e a godersela un attimo, vacanze separate uomini e donne? Mandereste vostro marito o vostra moglie in vacanza da sola anche per 2 giorni con le amiche e con gli amici, e finalmente anche voi godervi dei momenti? Lo fareste? Cioè, ve le godreste? Siete dei sostenitori di tutto ciò? 347 342 5220, per me il problema non dovrebbe neanche esistere, perché uno dovrebbe essere libero di scegliere di fare un po' quello che gli pare, che sia uomo che sia donna. Spiegateci tutti i vostri punti di vista. Nel frattempo Elisa vi racconta di queste spiagge che la maggior parte di noi non sapeva esistessero.
1: Sì, il Lido si chiama Alpe Docin di Trieste, che è questo stabilimento balneare comunale alla Lanterna, dove appunto ancora oggi uomini e donne prendono il sole e fanno il bagno in 2 settori separati. Sì. Questo Lido è stato inaugurato nel 1903, quando Trieste faceva ancora parte dell'impero austro-ungarico, e quindi il Pedocin ha deciso di mantenere questa tradizione. Il costo del biglietto d'ingresso è, sì, simbolico, perché costa 1,20 euro praticamente, ed è gratuito per i bambini sotto i 12 anni e per le persone con disabilità, e divide uomini e donne. È successo che ha fatto notizia, ha fatto scalpore, perché è proprio notizia di questi giorni che una coppia ha deciso di diciamo infrangere questa regola e si sono messi entrambi
0: insieme
1: nella parte, esatto, insieme nella parte riservata agli uomini, e sì, quindi questo poi ha suscitato polemica e sono stati invitati ad allontanarsi.
0: La trovo una cosa veramente sgradevole, perché se uno sceglie di andare in un posto deve seguire le regole del posto, lo sai prima, ed è la solita provocazione tanto per rompere le palle. Però detto ciò, ci scrivete tante cose di questa spiaggia. Magari adesso sentiamo qualcuno al telefono che la conosce, che la frequenta, che ci va. Daniela dice: anche a Zurigo c'è un Lido in riva al lago, condivisione tra uomini e donne, tutti contenti. La cosa che mi ha fatto più piacere in assoluto, e lo voglio dire, è che leggendo l'articolo che parla del Pedocin e di tante altre di queste spiagge, io trovo meraviglioso che le donne siano quelle più numerose, siano quelle che scelgono di più di rimanere per gli affari propri. Sarà perché siamo fastidiosi noi uomini? Sarà perché state bene tra di voi? Sarà,
1: chi può dirlo?
0: Sarà, non lo so.

0: Notizia di una Barbie dedicata a Whitney Houston, l'ho vista anche in fotografia, bellissima, molto molto bella, mi sa che la vorrei mettere nella mia collezione privata di action figures dedicate ai cantanti che sto portando avanti con grande entusiasmo, ma questa è un'altra storia. Stiamo parlando del Pedocin, spiaggia dalle parti di Trieste, amatissima dai triestini e vedo anche approvatissima da tanti ascoltatori di Radio DJ che stanno sentendo questa notizia per la prima volta oggi, dove gli uomini e le donne sono separati per scelta, perché è bello stare così, perché uno ha voglia di stare così. Siamo pieni di messaggi perché vi abbiamo anche chiesto se avreste voglia di prendervi dei momenti durante la giornata al di là di questa spiaggia divisi tra uomini e donne, e devo dire che i messaggi sono meravigliosi. Elisa, poi facciamo uno speciale perché abbiamo allargato e quindi ci sta arrivando messaggi di tutti i tipi, tipo Rudy e company, buongiorno, dopo 40 anni di matrimonio mio marito può andare in vacanza anche un mese in ferie da solo, ecco, questo è un po' il tenore. E poi c'è chi ci dice: bello avere uno spazio così, non sapevo di questo luogo, dice Vicky, bello andare in spiaggia senza i morti di pannata attorno. E noi uomini siamo sempre i peggio, siamo sempre più fastidiosi. Al telefono con noi c'è un uomo che questa spiaggia la conosce benissimo, che la frequenta e che ci racconterà un po' qualcosa vista dal punto di vista di un uomo. Poi magari sentiamo anche una donna. Massimiliano, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno Massimiliano, buongiorno. Tu Ciao. Sei un frequentatore del Pedocin proprio?
1: Sì, frequento okay. ormai da una trentina d'anni.
0: Ok, senti, intanto è una storia, ci diceva Elisa, di che è una storia lunghissima, parte da tantissimi anni fa ed è molto amata dai triestini, giusto?
1: Sì, è molto amata perché, come ho già detto alla tua collaboratrice, chi sceglie questo stabilimento lo fa perché si trova bene, okay. soprattutto le donne, quelle che magari possono avere qualche problema se mettersi in costume davanti agli occhi degli uomini, lì trovano la propria libertà, la propria serenità, quindi la zona femminile è molto più frequentata rispetto a quella degli uomini e chi ci va lo fa per scelta, quindi perché si trova bene.
0: Certo, senti, questa è un'abitudine che è una consuetudine che c'è da voi da molto tempo e da quello che sto leggendo vedo che non ci sono altri esempi così, perlomeno in Italia, almeno non ce li state segnalando al momento. Chi frequenta questa spiaggia? Cioè, parlo di età, classi sociali diverse, oppure c'è solo, diciamo, un certo genere di persone che ci vanno? Chi vive questa spiaggia?
1: Ma negli ultimi 10-15 anni è cambiato un po' la tipologia di persone. Anni addietro magari era un po' visto male dagli uomini, dire ma cosa vai là al mare che non ci sono le donne. Invece in questi ultimi 10-15 anni ci sono tutte le tipologie di persone, quindi il papà con i bambini piccoli, perché questa è una spiaggia anche con i ciottoli, con l'acqua bassa, cosa che a Trieste non è facile trovare, quindi se hai un bambino piccolo vai anche con il bambino per poterlo portare al mare in maniera tranquilla. E ci sono gli anziani, lo zoccolo duro dello stabilimento, e stessa situazione trovi dalle donne nella zona delle donne ci sono ad esempio molte commesse che in pausa pranzo possono andare a prendersi le 2 ore di sole,
0: certo,
1: essendo lo stabilimento
0: certo.
1: in pieno centro, siamo a 10 minuti da Piazza Unità a piedi, quindi
0: okay.
1: pieno centro, servito dagli autobus, quindi c'è una completa presenza sia dalla parte degli uomini che delle donne.
0: Certo, ok. Quindi anche tu, come tanti tuoi concittadini, insomma, sei un sostenitore. Tu ci vai, ti hai fatto, diciamo, un gruppo di amici. Ultima curiosità, è vero
1: sì.
0: che proprio c'è una sorta proprio di muro, quindi voi non potete vedere quello che accade nell'altra parte, quella delle donne?
1: C'è un muro che divide la spiaggia in due, questo muro continua nei primi metri di mare
0: sì.
1: e termina qualche metro dopo che è iniziato il mare
0: sì.
1: e quindi se proprio uno non riesce a stare lontano dalla moglie o lontano dal marito, viceversa, ha la possibilità di incontrarsi comunque in mare, dove magari ci
0: okay.
1: si cambia due chiacchiere.

0: le divisi da una boa, ovviamente, da una, e ovviamente non si può oltrepassare, se no.
1: Però
0: il muro effettivamente, sì, divide la spiaggia, quindi da una spiaggia non puoi vedere l'altra parte. E comunque, certo, per drammatizzare un po' queste polemiche, gli assidui frequentatori a fine stagione balneare si ritrovano o da una parte o dall'altra, maschio e femmine, e fanno anche un pranzo di fine stagione, quindi, okay,
1: c'è il terzo tempo, c'è, come nel rugby, esatto, c'è il terzo tempo.
0: Il muro c'è, ma ogni anno, okay, a fine stagione viene abbattuto.
1: Posso dire, veramente, io apprezzo moltissimo, tanti ascoltatori in modo polemico parlano di mondo musulmano, direi che non è esatto, no, appunto, no, ma guarda, non lo faccio,
0: chiaro,
1: dire neanche, mi prendo io la responsabilità.
0: Capito, sì,
1: qui si sceglie, è un discorso molto, esatto, diverso, non vorrei, esatto, entrare in questa polemica perché mi dà anche fastidio farlo. Grazie mille Massimiliano, sei stato gentilissimo, grazie.
0: Ciao.
1: Elisa, abbiamo scatenato l'inferno,
2: ci piace.
1: Sì,
2: e adesso
1: ci
2: abbiamo
1: piace
2: anche la donna, cioè, parere femminile,
1: dall'altra parte del muro.
2: Yes.
1: Another brick in the wall, veramente. Non ci credo.
3: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: Fra Quintale su DJ 10:51, pieni di messaggi con tante domande, sostenitori delle vacanze separate, uomini e donne, perché si è allargato chiaramente il discorso. Elisa, per colpa tua abbiamo scatenato la guerra dei sessi, e quando si parla di guerra dei sessi c'è l'esperto assoluto che è Michele Mainardi.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio DJ. Incredibilmente, col teletrasporto, Michele Mainardi è qua di fianco Rodolfo Zerbi.
0: Buongiorno, buongiorno, l'ho chiamato in causa, essendo in vacanza insieme a me. Noi facciamo vacanze di soli uomini, giusto?
2: Certo.
1: Assolutamente. Vacanze di soli uomini. Pensate che anche qua in Sicilia abbiamo una spiaggia dove io e Rudy fisicamente abbiamo eretto un muro.
0: Sì,
1: e
0: sì, sì.
1: Stiamo da una parte solo io e Rudy, dall'altra parte tutti il resto dei bagnanti.
0: Che siano uomini, che siano donne. Prima di parlare con la nostra ascoltatrice, sarà una chiamata veloce, ma ci tengo un paio di messaggi velocissimi.
3: Assolutamente sì.
0: Allora scusate, naturalmente
3: sono sostenitrice delle vacanze separate anche per poco tempo, una volta l'anno e...
0: Niente, con le chiamate in entrata non si può fare nulla quando fai sentire un audio. Allora, al telefono con noi chi c'è, Elisa?
2: C'è Giulia.
0: Giulia,
4: ciao.
0: Buongiorno Giulia. Buongiorno,
4: ciao,
0: stavo
4: buongiorno.
0: Per far ascoltare il messaggio di una donna come te, sostenitrice delle vacanze separate, uomini e donne. Ma per chiudere il capitolo pedocin, tu sei quella che frequenta questa spiaggia dall'altra parte del muro di Massimiliano che abbiamo sentito prima. Ok.
4: Sì,
0: e c'è scritto una cosa molto bella: noi donne andiamo in questa spiaggia separate dagli uomini perché ci sentiamo, tante di noi, più libere, più spontanee, più tranquille. C'è chi vuol prendere il sole in topless, c'è chi vuol stare... È così, è giusto?
4: Sì, sì, devo dire che c'è un clima veramente molto tranquillo, ed è la cosa che in tutti questi anni, adesso io ce ne ho 28, che abbiamo sia qua da chissà quanto tempo, però c'è un clima più di comprensione, inclusione. Alla fine ci sono donne che fanno in topless, donne che invece vogliono tenere il pezzo di sopra, insomma chi più ne ha ne metta, però è molto un ambiente molto aperto e tranquillo. Okay. Poi ci sono i litigi per chi si mette nel posto di chi, perché poi comunque ci sono le preferenze sulla spiaggia, però è molto tranquillo come posto.
0: Ok, quindi tu sei una sostenitrice come la maggior parte dei triestini, giusto?
4: Assolutamente sì, assolutamente. Okay. Sì, a Trieste ci sono tante spiagge, questa è l'unica divisa, se non piace... sono dell'idea che insomma ce ne sono di altri posti dove poter andare a prendere il sole e fare il bagno.
0: Sì, non è che vi obblighino a stare lì divisi.
4: No, nessuno ti obbliga.
0: È per questo che io prima rispondevo a quelli che fanno esempi e citano come se fosse il mondo, diciamo, musulmano, dicevo no, lì è una scelta, è un altro discorso, quindi
4: anzi.
0: Non facciamo paragoni cretini. Paride ci scrive, vorrei una tua conferma, visto che prima di passare ad altro abbiamo voi che la frequentate, dice: si sono dimenticati di dire che al pedocin lo stabilimento è aperto tutto l'anno. Confermi questa cosa?
4: Sì, è aperto tutto l'anno, ovviamente cambiano gli orari di apertura e la possibilità di andare in mare, perché per esempio tipo fino a inizio maggio non si può entrare in acqua teoricamente, perché non essendoci il servizio di salvamento non si può andare, però è aperto tutto l'anno, confermo.
0: Ok, altra cosa che ti volevo chiedere, poi ci salutiamo: prezzi modici, giusto?
4: Dentro abbiamo la fortuna di avere, nella parte donne, perché poi nella parte uomini non sono mai stata, c'è un baretto anche dentro con degli ottimi spritz a 1,50 euro.
0: Wow. Basta, è il nostro mondo.
4: Senti. Ma è nella parte delle donne.
2: Rudy, guarda, lo vedi?
0: Allora, senti, farei una cosa: io e Michele Mainardi, che è qui con me, veniamo dalla parte degli uomini, però il giorno in cui c'è il terzo tempo, quando nella fine stagione ci uniamo tutti, va bene?
4: Va bene, oppure sotto mentite spoglie.
0: Sì, vestiti da donna.
1: Potremmo anche immaginare in un futuro anche la caduta del muro.
0: Sì, perché i triestini si incavolano e invece... bello che sia
1: tra
0: così.
1: Tra l'altro Rudy, so che dalla parte degli uomini c'è la bora,
0: sì.
1: Dalla parte delle donne no.
0: No, esatto. Grazie. Un abbraccio forte, grazie di averci raccontato
4: ciao,
0: tutto
4: grazie.
0: Questo. Ciao.

0: Cercalo al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento dal 21 al 23 agosto a San Vito Lo Capo.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: I consigli BYD per la partenza. Decidi la meta al primo casello.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
8: Noi ci siamo, e voi?
9: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
4: I consigli BYD per la partenza. Se entra nel bagagliaio, portalo.
10: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
11: Hai caricato le valigie?
12: No.
11: Hai controllato il traffico?
12: No.
11: Hai fatto il pieno?
12: No.
11: Perfetto, partiamo.
13: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
11: Ma hai prenotato?
13: No.

0: piacere, Calciolone.
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Ho fatto un incubo! Il materasso era bollente e poi glaciale!
4: Tranquilla! Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
5: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre, notebook gaming Lenovo Lock 15 Intel Core i7 SSD 1 tera a 1599 euro. Per te un buono da 300 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
6: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
7: Sono le 11 in punto.

0: Peggy Uso DJ, sono le 11 e 3 minuti, io sono Rudy, a Milano c'è Filippo ed Elisa e qui con me, super ospite, tra l'altro tu fai le vacanze separate da Andrea Marchesi, Michele Mainardi, buongiorno.
1: Sì, cioè, buongiorno a tutti gli ascoltatori, cerco di fare le vacanze separate da Andrea Marchesi che però mi segue perché domani arriva anche lui.
0: È vero, sai che me l'ero dimenticato, scherzi a parte, quindi tutti in Sicilia, qui, tutti in questo posto meraviglioso che ci ospita, che tu hai scoperto da ieri, hai capito perché non vorremmo venire più via.
1: Esatto, perché il posto è veramente fantastico, noi ci stiamo preparando con la settimana meditativa che sì, ci porterà poi al 31 di agosto a ritornare in onda alle 6 all'alba, quindi siccome sono 3 anni che non la facciamo l'alba, siamo un po', diciamo, scarichi, abbiamo bisogno di fare proprio mental coach, ci dai una mano da questo
0: vi
1: punto di vista?
0: Aiuto io soprattutto sullo svegliarvi presto la mattina, poi ti ho già detto che ti ospito a casa mia a Milano, stai tranquillo, così fai meno strada, non devi partire da Brescia tutte le mattine.
1: Come al solito, quindi sono ospite a spese mie.
0: Beh certo, non è che se non vieni gratis mi paghi l'affitto della casa, ci mancherebbe altro. Allora, stiamo parlando appunto di, non ridere Elisa, beh io sono così, lo sai che sono un uomo generoso. Abbiamo parlato prima di andare in pubblicità, prima dell'inizio di questa seconda ora, di questo posto che si chiama Pedocina, Trieste, dove gli uomini e le donne vanno alla spiaggia vanno in spiaggia separati da un muro, quindi gli uomini da una parte, le donne dall'altra. Abbiamo parlato anche di vacanze separati tra uomini e donne e incredibilmente in questo mondo di politically correct io sono felice che invece tanti messaggi che stanno arrivando siano a favore delle vacanze ogni tanto separate, cioè gli uomini da una parte e le donne dall'altra.
1: Ma allora Rudy, ci sta soprattutto secondo me nelle coppie, no? Nelle coppie che hanno già una relazione che è abbastanza atavica, che va avanti da tanti anni, faccio un esempio, la mia per esempio, sì, no? Quindi questo è un messaggio subliminale che sto dando a mia moglie che non starà ascoltando la radio, no, però in questo momento, però siamo assieme da 30 anni, secondo me 10 giorni ognuno per i fatti suoi, magari poi puoi andare via da solo, puoi andare via con degli amici, fanno bene, servono anche per rinsaldare il rapporto, sei d'accordo?
0: Sì, come no, infatti sentiamo un po' di messaggi che sono arrivati.
2: Ciao Rudy, sono Morgan, beh guarda, sono ovviamente super d'accordo su il poter fare qualcosa separatamente, anche perché noi già come famiglia lo facciamo, quindi non c'è assolutamente niente di oddio chissà cosa succede, anche perché ragazzi, se la vogliamo combinare grossa non c'è bisogno di andare in vacanza da sole, se fai la cazzata, scusate il francesismo, la fai anche qua, quindi io sono pro.
0: Mi sembra di essere entrati in alta infedeltà a proposito del vostro ritorno.
1: Sì, che tra l'altro, no, voglio dire che tra l'altro è una rubrica che ha fatto grande successo e che probabilmente ritornerà. Oh. Stiamo pensando di rimetterla perché è sempre un argomento comunque attuale.
0: Ma sì.
1: Detto questo, cioè uno deve fare le vacanze separate, non per forza perché deve fare il malandrino destra.
0: Bravo,
1: manca, no?
0: Michele, come sei cambiato fino a stamattina alle 8 dicevi un'altra cosa.
3: Assolutamente sì, super sostenitrice delle vacanze separate, anche per poco tempo. Una volta all'anno e dopo. Obbligo che io vada con le mie colleghe amiche di lavoro
0: e lui a casa
3: e si faccia un weekendone lungo, 4-5 giorni, e da qualche parte solo donne, libertà mentale. Gli uomini possono fare lo stesso, anche se si organizzano sempre molto meno rispetto a noi.
0: È vero.
3: Buona giornata.
0: È vero, perché poi alla fine noi ci accontentiamo di poco, un divano e una partita, giusto?
1: Sì, no, beh, assolutamente, o perlomeno lo facciamo credere alle nostre compagne. Detto questo, io penso, Rudy, sì, che il fatto di fare delle vacanze separate sia utile anche perché, cioè, oggettivamente gli uomini sono diversi dalle donne in termini di bisogni proprio, no?
0: Sì.
1: Cioè, nel senso, noi siamo AB, e questo lo dico sempre io, le donne sono A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O. Quindi voglio dire, sai, serve ogni tanto trovarsi tra simili, definiamoci così.
0: Addirittura c'è chi propone le spiagge a sessi separati anche nel resto dell'Italia.
4: Bondì, ma magari in tutta Italia le spiagge separate dagli uomini, così uno non ha problemi a mostrarsi, cioè la donna ha sempre delle difficoltà. Ok,
0: sì.
4: Ciao, buona giornata.
0: Ciao amica, ciao. Tra poco cambiamo argomento, anzi dopo questo disco cambiamo argomento e dopo tante cose di uomini e donne separati si parla di amore.
1: Non vedo l'ora.

0: Vanessa Carlton su Radio DJ e 1000 Miles, 11 e 12 minuti dopo tanta divisione fra i sessi, cambiamo completamente argomento parlando invece di quel momento in cui incontri l'uomo, la donna della tua vita grazie a un cupido. Tu sei mai stato cupido di una coppia?
1: Ma stai scherzando? Ne ho messe insieme tante e divise tantissime, cioè anzi è uno dei lavori che mi piace di più.
0: Dividerle o metterle insieme?
1: Beh, adesso non entrare troppo nello specifico.
0: Va bene, allora, si parla sul Corriere della Sera, un articolo uscito credo ieri ma rilanciato oggi sui vari social, di una bellissima storia d'amore che dura da una vita, quella tra Jean Todt e la moglie Michelle Yeoh. Il loro cupido fu Schumacher, Michael Schumacher, che abbracciamo forte forte forte, sempre fortissimo. Fu Schumacher, dice Jean Todt, a dirmi di scriverle e mi insegnò a mandarle gli sms, la proposta a cena a Bologna, poi dice lo feci aspettare 6.992 giorni. Cos'è questa storia dei 6.992 giorni?
2: La storia è lunga, mettetevi comodi. Allora, sì. Lui ha partecipato, Jean Todt ha partecipato a questa scena a Shanghai nel 2004 ed è stato lì che ha conosciuto Michelle Yeoh.
0: Ok.
2: Lui voleva già, l'aveva subito addocchiata.
0: Aveva già capito
2: lui
0: che
2: era lì,
0: c'era dell'interesse.
2: Esatto,
0: sì.
2: Al posto tra l'altro di Luca Cordero di Montezemolo, che lo prende sempre in giro e prende

0: sempre in giro Michelle dicendo: se ci fossi stato io ci avrei provato io. Ok. Lui le ha chiesto il numero, però poi non sapeva come fare per scriverle, no? Sì. E quindi è intervenuto proprio Michael Schumacher
1: a spiegargli come si utilizzano gli SMS.
0: Esatto.
1: Perché una volta l'SMS era ancora una cosa abbastanza... Oggi non esiste praticamente più. Quando ti arriva un SMS è sempre un problema.
0: È vero, è vero.
2: Solitamente sì.

0: E mi è vero.
1: A dire la verità, scusate, apro una parentesi, io ho ancora due o tre amici, soprattutto un po' age, che hanno scelto di non avere WhatsApp e che li usano gli SMS, ma sono due o tre su 300.000.
0: Sono un po' radical chic.
1: Sì,
0: però.
1: o radical chic oppure gente che proprio ha fatto questa scelta. Vai avanti Elisa, chiudiamo la storia di
2: no,
1: Jean-Tot.
2: E quindi è stato proprio Michael il primo ad incoraggiare Jean-Tot a scrivere a Michelle. Loro hanno avuto appunto 19 anni di fidanzamento e hanno festeggiato i tre di matrimonio alle Bahamas. Lui appunto ricorda questa che lui aveva scritto nelle partecipazioni delle prime nozze, il numero di giorni trascorsi dalla sua prima proposta.
1: Ok, terzo 19 anni di fidanzamento, tre di matrimonio, differenza di età, lui 80, lei 64, che voglio dire non è niente di
0: ma
1: di
0: ci sta male. Ci sta assolutamente.
1: Io da quando ho la coda di paglia dico sempre che ci sta, tra l'altro.
0: Fai bene Rudy, perché sei l'esempio che tutti noi vogliamo seguire.
1: Sono il vostro Jean-Tot. Allora, bella questa storia di Michael Schumacher Cupido. Io direi una cosa: storie di cupidi. Poi Michele Mainardi ci spiegherà tutte le coppie che ha unito e anche quelle che ha fatto separare, che ha fatto dividere. Però 347-342-5220, se vi va, raccontateci se siete stati cupidi o se qualche amico o amica che ringrazierete in eterno, o forse odierete per sempre, vi ha uniti con la vostra attuale compagna o compagno, o con i vostri ex.

0: li ho fatti conoscere da ragazzini, erano adolescenti, gli ho detto: cara Valentina, tu un giorno sposerai quest'uomo. Aveva 14 anni, 15 anni, l'uomo si chiama Gibi. Dopo tanti anni si sono sposati, hanno fatto anche due meravigliosi bambini, sono una coppia felice. Io l'avevo previsto come il talent scout dell'amore, sì, 10 anni prima.
1: Sei il don nascimento dell'amore, sì. Abbiamo capito, sei quello che ovviamente vede e prevede tutto. Senti, secondo me però bisogna stare un po' all'occhio a fare il cupido, bisognerebbe dare dei patentini, no?
0: Sì.
1: Perché sai, puoi fare anche dei disastri, sì, in tante compagnie ci sono magari delle persone che si ostinano, c'è sempre quello che vuol far conoscere qualcuno a qualcun'altra,
0: certo.
1: Però bisogna saper leggere le persone, perché sì, sennò combini veramente dei macelli pazzeschi, no?
0: Questo è vero. Senti qui ad esempio, vado.
2: Caro Rudy, io ho fatto da cupido al mio collega con una mia amica e adesso dopo 17 anni praticamente mi maledicono, lei mi maledice tutti i santi giorni. Vabbè,
0: avevi
2: non è
0: ragione.
2: Andato molto bene,
0: no,
2: però
0: no,
2: sono
0: no,
2: ancora insieme.
0: Ah, ciao, sono ancora insieme.
2: Luisa.
0: Ciao, ciao.
1: Sì, mi sembra di capire però una vita di grande sofferenza.
0: Sì, non sei stata una cupida a metà, diciamo così.
2: Sì, sì, io e mio marito ai tempi fummo cupidi, ci vedemmo veramente lungo e niente, conoscevamo un lui e una lei, single, e niente, tuttora felicemente sposati. Io e il mio marito, attualmente ex, invece, puntini puntini.
0: Non avete delle voci felicissime però parlando
1: no,
0: dei vostri
1: no,
0: amori?
1: No, no, no. Poi c'è una versione, se vuoi ne parliamo dopo, del cupido teen, cioè quando non sei ancora sposato ma magari sei a caccia con un tuo amico, incontri due amiche e a te piace una clamorosamente delle due e quindi cerchi di indirizzare l'altra sul tuo amico.
0: Hai capito? Elisa, ti rendi conto?
3: Sì.
0: Scusate, ci scrivete, ricordiamo male o Andy e Mike cercavano ad Elisa qualche estate fa un fidanzato?
3: Eccoci.
0: Ti ricordi questa cosa?
1: Sì, l'abbiamo anche trovato però, è con grandi risultati, vero Eli?
0: Paolo
3: certo,
0: scrive, il mio cupido è un mio amico, si chiama Tinder ma non lo sa nessuno.

Pinguini tattici nucleari su DJ 11 e 18, stiamo parlando del vostro cupido, di chi è quella persona, o se lo siete stati voi, che vi ha uniti, che vi ha fatti conoscere, incontrare. A me è successo solo una volta, Michele, con due miei amici che sono sposati,

0: Che disco, ragazzi, 1976, Fly Like an Eagle, Steve Miller Band. Volevo dire a tutti quelli che fanno i complimenti alla programmazione musicale che non dovete farli a me o a Michele Mainardi, che oggi è qui. Tra l'altro sei arrivato nel giorno in cui non c'è Andrea Prevignano, quindi perfetto.
1: Perfetto, perfetto. Tra l'altro però adesso puoi dire a tutti che il pezzo appunto della Steve Miller Band l'ho portato io in vinile, sì, lo stiamo suonando, sì, sì. Ce l'avevo proprio nella valigia casualmente.
0: Si sentiva che era in vinile perché era un po' più basso degli altri che abbiamo, che suoniamo in CD.
1: Esatto, in CD o in DAT.
0: In DAT, perché non in DAT, perché no? È arrivato il momento di farvi un premio, 347-342-5220, di farvi un regalo, quindi c'è un premio, volevo dire, il nostro premio fedeltà, due pettorali per la DJ Ten di Milano, quella del 4 ottobre, che io e Michele Mainardi faremo in coppia, assolutamente a braccetto quest'anno.
1: Esattamente, okay. Due pettorali a forma di cuore, sì, visto l'argomento, sì, che stiamo trattando.
0: Mi sembra carino. 347-342-5220, dicevo, foto con gli occhi a cuore, cioè oggi regaliamo i pettorali a chi andrà a fare la DJ Ten in coppia, quindi fidanzati, fidanzate, marito, moglie, quello che vi pare, marito, sì, marito, moglie, moglie,
1: legati braccetto, braccetto, sì, sì, cioè sì, io sì, voglio vederli correre assieme,
0: certo,
1: perché poi ottobre c'è anche il tema della coordinazione lì,
0: lì c'è ci sono i tempi, ci sono le donne che vanno più veloci degli uomini, ce n'è un po' di tutti i tipi. Anche se siete da soli, fatevi un selfie, l'importante è che abbiate quegli occhi lì, quelli, sai, quando ti incontrano i amici e ti dicono: Rudy, ma da un po' di tempo hai uno sguardo diverso, si vede che sei felice.
1: Esatto, si vede che è entrata a far parte della tua vita una donna che ti ha cambiato.
0: Sì, sì, sì, che mi ha reso un uomo felice. Questi devono essere gli occhietti che ci dovete mandare nel selfie. Torniamo tra pochissimo. I negozi, i bar e i ristoranti sono il cuore pulsante di quartieri, paesi e borghi d'Italia. Il commercio di prossimità ha un valore economico, ma anche e soprattutto sociale. Mantiene vivi i nostri territori. Per dar forza ai negozi sotto casa, la Confesercenti ha lanciato una proposta di legge per il commercio di prossimità. Firmare è semplice e veloce e potete farlo online o di persona. Per saperne di più andate su confesercenti.it.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Nei videogiochi è così: raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Unlock the next level. Da 22.900 euro. Con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
4: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono fino a 300 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro, e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato. Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
2: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
3: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
5: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
6: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
7: Have fun with il battito delle città. Dai forza ai negozi sotto casa. Vai su confesercenti.it.
8: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ Ten, run like a DJ.
9: Radio DJ. One nation, one station.

0: Choosing Texas, Ella Langley su Radio DJ, pezzo nuovo. Sai Elisa, su tutto avrei scommesso nella mia vita se mi avessero detto, non so, fai una scommessa, tranne che sul ritorno al successo della musica country in Italia. Perché ultimamente stiamo ascoltando un sacco di nuovi pezzi country, piacciono a tante persone, musica che quando eravamo ragazzi, io e Michele Mainardi, tu non eri neanche nata, non era di moda in Italia, ma se tu parlavi di country già faceva un po' anzianotto, okay. E l'unico nome del country che in Italia si conosceva era quello di John Denver. Country road. Cioè praticamente quando si parlava di musica country l'unico pezzo che tutti conoscevamo era questo, non ce n'era
1: sì, caro Rudy, adesso non voglio interromperti e non voglio neanche fare quello sì. Che se la mena, ma io e Andrea siamo stati precursori del country in radio. Ti ricordo che nel 2015 o 2016 avevamo una sigla country sì. Di DJ Sei Tu e attenzione, abbiamo fatto un'unofficial cena di Natale di Radio DJ

0: country,
1: in stile
0: sì,
1: country, dove hanno partecipato tutti in rigorosa ovviamente tenuta country, cioè camicia quadrettoni, cappello da cowboy, stivali. È stato un evento fantastico, c'era anche Linus e gli abbiamo fatto ballare pure il country.
0: Bene, immagino come sarà stato felice,
1: felicissimo, ci ha mandato a fanculo dopo un minuto.
0: Mi puoi per favore, Filippo, rimettere ancora un pezzo di John Denver, lo stesso di prima, uguale identico. Senti, mi viene, praticamente sto regredendo agli anni 80, ho di nuovo 15 anni e sono felice.
1: È subito macchina cabrio, è una route americana infinita.
0: Come eravamo anziani, unico pezzo conosciuto da noi, The Country. Oggi, grazie anche alla programmazione musicale, stiamo scoprendo una serie di pezzi tutti così. Ma bando alle ciance, è il momento del nostro premio fedeltà.
2: Settimana in regalo i pettorali per la DJ Ten di Milano.
0: Abbiamo ricevuto migliaia di foto di coppie, di cuoricini, di tutto di più. Anche una foto di Cesare con me in spiaggia. Sembriamo una coppia anche io e Cesare.
1: Sì, guarda, avete gli occhi e cuore tutte e due, sì. Comunque Rudy, voglio farti complimenti, perché bando alle ciance come lancio del premio fedeltà rimarrà storico nella radiofonia mondiale, non solo italiana.
0: Bando alle ciance, i vincitori, anzi il vincitore è Diego, ma con sua moglie da 16 anni, Luisa. Buongiorno Diego.
3: Ciao, ciao ragazzi.
0: Buongiorno.
3: Siete fortissimi.
0: Dico,
3: buongiorno.
0: Grazie, grazie.
1: Ma siamo già diventati una coppia.
0: Siamo una coppia. Lasciate a casa Andrea Marchesi e facciamo Rudy e Mike.
3: Cupido.
1: Allora, Diego, scusa, parliamo di cose serie. Prima di tutto, tua moglie è di fianco a te o non o
3: no,
1: sei da
3: mia
1: solo?
3: Moglie è in spiaggia e io sono in giro in bicicletta.
1: Bene, no, questo è importantissimo.
3: Allenarmi.
1: Perché così no, capiamo se puoi parlare liberamente o meno,
0: no.
1: Se no saresti stato condizionatissimo.
3: No, posso parlare liberamente, assolutamente liberamente.
0: Allora, Diego, ti voglio dire che sei un gran figo. Ho visto la tua foto,
3: grazie.
0: Hai una spalla e un bicipite che sono più grossi della mia testa. Guardalo, guarda.
1: Mazza, è super, super fisicato, sì, è informissimo.
0: Sì,
1: sì.
0: Sembri un capocollo, sembri. Sei
3: allora,
0: grosso, grosso.
3: Vado meglio
0: sì.
3: Dell'affettatrice, allora.
0: Vabbè. Senti, 16 anni di matrimonio con Luisa, avete avuto anche voi un cupido oppure vi
3: allora,
0: siete
3: no,
0: conosciuti?
3: Il nostro cupido è stato all'università, perché siamo conosciuti all'università ingegneria Lecco e da lì poi niente.
0: Ok.
1: Bravo Diego, guarda, ma sai in quanti Diego? Cioè pensa che io mi ero iscritto a 5 facoltà diverse per avere più fidanzate.
0: siete veramente monotematici. Allora, hai vinto tu, ci vediamo il 4 ottobre, dopo è scontato
3: grazie.
0: Che tu venga con Luisa, Diego,
3: certo,
0: mi raccomando.
3: Sì, sì. Okay. Se no, altro che...
1: E dovete correre legati, eh? Dovete correre
3: legati.
1: Certo.
3: Va
0: mi
3: bene,
0: raccomando.
3: Va bene.
0: Ci teniamo tantissimo.
3: Okay.
0: Senti, adesso
3: Aspetto.
0: Parte la canzone di uno dei duo di solito che fa le canzoni più tristi della storia della musica.
1: No, Rudy, dai.
3: Allora, per festeggiare.
0: Esatto. C'era un altro pezzo, ok, che è quello che dice mi manchi tantissimo, mi manchi come l'acqua al deserto, per capirci, sono loro, però l'abbiamo cambiata, mi ha messo un altro pezzo che si intitola Driving, che è un po' più ottimista, va bene?
3: Va bene.
1: Guidando
3: grazie,
1: verso il
3: ragazzi.
1: Tuo futuro.
0: Si scherza ragazzi, si scherza. Everything but the girls su DJ. Ciao amico, ci vediamo il 4 ottobre.
3: Ciao, grazie mille.
0: Dai Michele, diciamoceli, io li amo gli Everything but the girls, però non sono mai stati proprio allegrissimi.
1: No, è vero.
0: Te li ricordi?
1: Sì, però posso dire, sì. Cioè anche da limone se vuoi.
0: Vabbè, allora limoniamo, dai.

0: 41, vi sta capitando in queste vacanze, in questi giorni, perché quando di solito si parte per le vacanze magari in gruppo, magari in un gruppo di persone, scatta il modo di dire o la parola della vacanza, quel tormentone che si crea quando si è fra amici per qualche giorno. Per esempio nel mio gruppo, quello di queste vacanze, è partito un termine che peraltro non esiste nella lingua italiana, ma che abbiamo italianizzato, che è capato.
1: Anch'io sì, certo, sono stato chiamato in causa subito appena arrivato qua con voi e mi hanno detto: passami quella lì capata. E io dicevo: in che senso? Cioè, ti do una capata.
0: No,
1: cioè,
0: capato significa in una parte dialettale, diciamo, della romanità del Lazio, tagliare, capare qualcosa. Mi capi per cortesia quella banana? Mi capi la...
1: Cioè, un mazzo di carte. Quando devi tagliare un mazzo di carte, tu dici: mi taglia il mazzo di carte, mi capi il mazzo di carte.
0: Più riferito alle cose alimentari, capare qualche. Questo è il nostro tormentone 2026, quella parola, quel modo di dire. Dico questo perché oggi c'è un articolo molto interessante che dice che intanto tutti parliamo purtroppo molto molto meno, cioè usiamo molto meno l'interloquire, sempre meno parole, meno minuti durante il giorno di parlare. Saranno complici i telefoni, i WhatsApp, i maledetti messaggi vocali, ma non si parla più.
1: Allora, io non so i tuoi figli, ma per esempio i miei, cioè, preferiscono, io chiamo per parlare, interloquire come un essere umano normale, no, loro non rispondono e dopo un secondo mi mandano uno sproloquio in WhatsApp.
0: Due minuti di vocale, ma perché non ci volete parlare? Perché non volete parlare più? Elisa, di questo parla l'articolo, no?
2: Sì, è uno studio, so che tu non lo vuoi dire,
0: è uno
2: studio che è stato pubblicato su questa...
0: Non è il tuo, però, il tuo arriva dopo.
2: No, questo è
0: uno studio
2: serio. Questo
0: racconta,
2: è...
0: racconta.
2: È stato pubblicato sulla rivista scientifica Perspectives on Psychological Science, che ha seguito l'evoluzione del linguaggio parlato tra il 2005 e il 2019.
0: Si parla di soli 14 anni, ragazzi, quindi niente, è cambiato tutto in 14 anni, sì.
2: E ha evidenziato come il numero medio di parole pronunciate ogni giorno sia diminuito del 28%. Ovvero si è passati da circa 16.000 parole quotidiane a meno di 12.000. Ogni anno se ne sono perse in media 338. E bisogna considerare che la ricerca non prende in esame il periodo del Covid, perché si ferma al 2019.
0: Incredibile. Guarda, è veramente scioccante. Io credo che le cose, tra l'altro, stiano andando a peggiorare. Spariscono sempre più parole, spariscono minuti di conversazione, stanno arrivando tanti messaggi. Se ci volete dire qual è la parola del vostro il vostro tormentone della vostra estate 2026, per esempio, c'è chi... Intanto ci confermano l'utilizzo di capare anche nelle Marche. Si dice capa i fagioli, capa le verdure. Capare, ci dice Giovanni, significa scegliere o mondare, pulire, scartare le parti guaste o brutte. Però non è una parola che esiste nella lingua italiana ufficialmente. Se la cercate sui dizionari, se la cercate in giro, non la trovate. È più, credo, un dialettale. Lisa dice: nel gruppo di mia figlia c'è stato il tormentone assage. Vuoi fare un assage? Nato dalla lettura sbagliata di un ristorante napoletano, assai.
1: Ah, da assai e assage il passo è breve.
0: Però
1: quindi
0: sempre di ristorazione si parla. Se volete, siamo qua, siamo quasi alla fine, ma sapete che la nostra messaggeria è aperta fino all'ultimo secondo, anche nello spazio Laura Antonini, che tra poco arriva e che salutiamo tantissimo.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore che sia a me che al dottor Mainardi piace molto.
2: Molto,
1: una
2: molto.
1: Delle canzoni più belle di questa estate 2026. Michele, visto che tra poco c'è lo studio di Elisa, quindi tutto si ferma, ci sediamo, ascoltiamo lei che racconta una notizia che lei ritiene fondamentale.
2: Cioè, mi chiede già anticipatamente scusa perché sa che io la cazzo regolarmente.
1: La cazziamo tutti, addirittura a volte facciamo partire il disco sopra la sua voce, quanto, a seconda di quanto è interessante la notizia che dirà. Però vorrei, visto che oggi sei qui, poi nei prossimi giorni ti godi le vacanze, diamo ufficialmente l'appuntamento su Radio DJ, perché tra quanti giorni parte ufficialmente la nuova stagione?
2: Il 31 di agosto, ragazzi, un po' come tutto il palinsesto della radio, quindi dalle 6 di mattina ritrovate DJ Sei Tu al suo posto, con mezz'ora in più rispetto alle 17 edizioni che abbiamo fatto in precedenza, e quindi vi aspettiamo tutti i guerrieri della mattina dalle 6 alle 7 e mezza. Andy e Mike, DJ Sei Tu.
1: Bello, ci piace, devi ricominciare a svegliarti la mattina alle 4.
2: Sono felicissimo. Sono pronto e carico come una molla.
1: Così devi dire, perché così deve essere. A proposito di parole nate durante le vacanze, nel residence dei tormentoni, nel residence dove stiamo 3 settimane, ci continuiamo a chiamare Vecio o Mario in tutti i contesti, cioè si chiamano tutti Mario, non, chissà perché. Boh.
3: Ciao, sono Eleonora. In vacanza a San Pietro in Bevagna, nel Salento, e la mia parola dell'estate è sacchetto. In tutti i posti che vado, in milanese diciamo sacchetto, e mi prendono in giro ridendo quando in tutta l'Italia viene chiamata busta.
1: La busta. Guarda, su questo discorso dei termini divisi un po' fra Roma e Milano, dovremmo anche usare il termine.
2: Sì, lì poi ci sono anche
1: cornetto e brioche.
2: Ma poi c'è anche il discorso degli accenti. Lei dice sacchetto. Con la E aperta, e capito? Non il sacchetto, è il sacchetto, amico.
1: Allora, Elisa, è il tuo momento. È il tuo momento. Vuoi essere, vuoi avere tutto il tempo del mondo? Mettiamo un disco e poi fai lo studio. Filippo, quanto tempo abbiamo? Abbiamo tempo per mettere un disco e poi ascoltare Elisa? O è meglio fare subito Elisa? Allora, facciamo una cosa. Facciamo così: mettiamo un disco e poi chiudiamo con la grande notizia di Elisa che arriva. Sei emozionato?
2: Sì, io abbandono già lo studio adesso. Saluto anticipatamente, senza offesa.
1: Grazie
2: per Elisa.
1: Grazie a Michele Mainardi.

0: Una domanda proposta per Rudy: ma perché non abolite i vocali e parlate in diretta con gli ascoltatori? Lo facciamo il sabato mattina, io faccio sempre questa cosa, il sabato mattina che è dalle 10 alle 12, perché andiamo in onda anche il sabato, facciamo esattamente quello che proponi tu, cioè il programma lo fanno gli ascoltatori, sono tutte chiamate, disco chiamata, dove chiacchieriamo di argomenti vari, come non mi viene la parola, aiuto, commentiamo le notizie, commentiamo.
1: Però posso dire, è una bella cosa, eh?
0: Sì, quando...
1: sì, no, è una bella cosa in generale, a prescindere. Tu dici sempre che è una bella cosa, che funziona.
0: È una bella cosa, grazie, me l'hai insegnato tu. Elisa, è una bella cosa anche il tuo studio, andiamo,
2: grazie.
0: Vai, parti.
2: E oggi vi racconterò del perché ridiamo e quanti tipi di risata esistono.
0: Beh, no, posso dire che interessa invece? Interessa.
2: Ok, guarda, quindi non mi prendevi in giro stamattina.
0: Interessa, credo che rimangano 15 secondi, interessa, okay, vai.
1: Attenzione, allora, mi è venuta una... Guarda, scusa, tolgo anche questi 15 secondi, mi è venuta una reazione spontanea.
0: Dai,
2: grazie,
0: dai, su,
2: Mike.
0: Dai, perché
2: allora,
0: ridiamo e quanti tipi di risata ci sono?
2: È
0: vai.
2: Uno studio realizzato dai ricercatori dell'Istituto di Neuroscienze del CNR e dello University College of London, ok? Hanno individuato questi scienziati che esiste un circuito legato alla risata spontanea e un altro utilizzato per quella volontaria. In effetti, se ci pensiamo, la risata spontanea è quella più antica, che c'è anche, per esempio, l'hanno studiata e riscontrata anche in alcuni
0: tipi
2: di mammiferi.
0: Scusa, nel frattempo faccio un bonifico online.
2: Ok, e i primi risolini involontari iniziano infatti già intorno ai 3-4 mesi di vita, mentre
0: è vero,
2: invece
0: è vero,
2: quella volontaria sì, compare poco dopo, è intorno okay, ai 6. Cosa sì, succede? La risata spontanea utilizza una via che parte dal cingolo anteriore, che è questa regione coinvolta anche nell'elaborazione delle emozioni, e scende verso il mesencefalo.
1: Scusa Rudy, hai sbagliato.
2: Mentre invece la risata volontaria, però queste sono risate spontanee, invece sì, passa attraverso il sistema motorio opercolare laterale collegato
0: percolare
2: al controllo, sì, lo sapevo, collegato al controllo volontario dei movimenti necessari anche per parlare e vocalizzare.
0: Grazie Elisa, grazie, davvero, veramente interessante, sono contento di chiudere il programma così.
1: Me lo riascolto anche in app dopo, guarda.
0: Se volete trovate tutto nel nostro podcast, cioè chiaramente faremo uno speciale. Abbiamo finito, ringrazio molto Filippo in regia, vi ricordo che domani torna anche Andrea Prevignano, ringrazio Elisa, vera conduttrice
1: meno
0: di questo
1: male
0: programma.
1: Tra l'altro che torna Andrea Prevignano
0: vera conduttrice di questo programma, grazie a Michele Mainardi che oggi è stato con me un'oretta in diretta, mi hai fatto molto piacere,
1: grazie a voi, grazie. Saluto i miei ragazzi lì a Milano e anche te Rudy,
0: grazie, e ci sentiamo domani mattina in diretta dalle 9.30 alle 12, vi lasciamo finalmente con Laura Antonini per un programma normale,
1: bravo. Ciao Laura, una brava vera.
0: Ciao a tutti.

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour dal 21 al 23 agosto a San Vito Lo Capo.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
4: Eccolo il vostro disco preferito!
5: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato! Lasciatemene uno!
4: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 21, 22 e 23 agosto a San Vito Lo Capo.
6: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Chi è?
10: La duchessa!
9: La duchessa?
10: Sì.
11: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
9: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
11: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
9: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
12: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio e online. Euronics, tu

0: romanzi. Torna Trento Live Fest dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti. Dal 28 al 30 agosto sul palco Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Mobrici, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
1: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
2: Sono le 12 in punto. DJ! Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. In apertura un'ultima ora di cronaca. 5 operai sono rimasti intossicati all'interno di un cantiere edile ad Ancona, probabilmente per la diffusione in aria di monossido di carbonio. Due di loro sono in gravi condizioni. Da quanto si è appreso, i 5 stavano lavorando all'interno di un sottoscala, miscelando alcuni prodotti destinati alla verniciatura. Donald Trump apre un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione di stallo. Sarà l'operazione più devastante mai intrapresa contro una nazione, ha annunciato il presidente degli Stati Uniti, minacciando conseguenze economiche tremende per qualsiasi paese consenta alle proprie istituzioni finanziarie, imprese, aeroporti o enti governativi di offrire all'Iran un'ancora di salvezza. Insistere su politiche fallimentari non farà altro che portare a ulteriori sconfitte, commentato il ministro degli esteri iraniano Arachki. C'è stato un nuovo massiccio attacco russo su Kiev nella notte. Il bilancio di 13 morti e 40 feriti, secondo il presidente ucraino Zelensky, era stato preparato a lungo con l'obiettivo di causare il maggior danno possibile alle infrastrutture civili. Gli attacchi hanno provocato reazioni di sicurezza negli stati membri della NATO confinanti. Sono state attivate le difese aeree in Polonia. I sistemi radar romeni hanno rilevato droni vicino al confine ucraino che hanno portato al decollo di due caccia spagnoli impegnati in missioni NATO. Il prezzo della benzina verde in modalità self-service sulla rete stradale nazionale è arrivato a quota 2 euro il litro. Il gasolio, sempre in modalità self-service, ha raggiunto i 2,116 euro al litro. Si tratta del livello massimo da settembre del 2023. Per lo sport parliamo di Formula 1. È arrivata in mattinata l'ufficialità del rinnovo del contratto di Max Verstappen con la Red Bull fino al 2030. Dopo mesi in cui si era parlato dei suoi dubbi sul proseguire la sua carriera in Formula 1, il campione olandese ha firmato il prolungamento del contratto con la scuderia, con cui ha vinto 4 titoli mondiali individuali e 71 gran premi. Sono davvero contento, non vedo l'ora di continuare a lavorare per tornare di nuovo al vertice, ha detto Verstappen. L'annuncio arriva alla vigilia del Gran Premio di casa per Verstappen, quello d'Olanda, che si correrà domenica dopo il lungo stop estivo alle gare durato quasi un mese.
0: Radio DJ, informazione gratuita.
2: In redazione Paolo Menegatti, buona giornata su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota un euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menù per i bambini è a solo un euro.
6: La Piadineria,
5: la più buona perché è mia.
7: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
8: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
9: Radio DJ, one nation, one station.

0: Diego, Drop Dead su Radio DJ. Sono le 12 e 7 minuti in questo istante. Possiamo iniziare col programma.
1: Laura Antonini su Radio DJ.
0: E stavo fissando così con gli occhi sbarrati la data di oggi, giovedì 20 di agosto 2026, e dice: ma siamo sicuri? Ma forse hanno stampato male? Forse ho capito male io? E invece sì, invece siamo arrivati al 20 di agosto, momento stagionale, un po' di giro, no? Di boa, perché tante persone sono state qua con noi tutto il tempo, quindi lo so che non siete andati via, siete stati vicini vicini a noi per tutto il mese, e perciò magari per voi sta per arrivare una svolta, un cambiamento, un momento di stop. Per altri invece no, assolutamente, c'è gente che tirerà avanti. Il meteo sta spaccando un po' le balle dell'Italia, volevo dire, perché ci sono stati già dei temporali, insomma avete sentito le notizie, insomma stanno cominciando un pochino a cambiare le cose, non tantissimo nel centro Italia se dobbiamo essere onesti, perché per quanto ci riguarda non è mai cambiato nulla da quando abbiamo iniziato il 25 di luglio fino ad oggi, tutto uguale. Buongiorno a Patrizio, ciao Pat.
2: Buongiorno.
0: Vedo che hai già assunto la bellissima voce. Innanzitutto stai cercando di emulare i grandi cantanti crooner, immagino.
2: Barry White.
0: Sì, mamma, cioè Patrizio.
2: Però... punto sul...
0: Allora, Patrizio è malato in questo momento, ma perché sta un po' rilassandosi. Sapete quando si va, magari ci si avvicina verso il momento delle ferie, no? Il corpo sa, quell'infame, sa e quindi si rilassa. Tu non ti devi rilassare, Patrizio, devi continuare a pensare di essere al lavoro.
2: No, ma poi più che altro ho scelto di usare le mie ferie per fare il cammino degli dèi, quindi
0: bellissimo.
2: Se ci vado così proprio è perfetto.
0: Però si è fatto una pettinatura, ragazzi, che altro che dèi qua, qua siamo proprio nell'Olimpo, quindi oggi prima di andare via ti prego di rilasciare una fotografia per noi, di
2: vabbè,
0: farti fotografare, perché per noi comuni mortali,
2: prima della fine,
3: il santino ci lascia.
0: Prima degli dèi, buongiorno Gianni.
3: Ciao,
0: noi stiamo qua, tanto non cambia niente, i giorni sono tutti uguali. 347 342 5220 è il nostro consueto numero, questo pure non cambia mai, anche se io me lo posso anche dimenticare come ho dimostrato ieri, però serve a voi per raccontarci un po' di come vi stiamo beccando in questo momento della giornata, orale o scritto.

0: Up Your Life, Spice Girls ovviamente, 1997 su DJ. Ieri proprio ho beccato un articolo che metteva insieme tutte le cose che succedevano nel 1997 e sarà sicuramente, anticipa quanto succederà al cambio dell'anno, perché l'anno scorso per esempio si parlava tantissimo del 2016, non so se vi è capitato questo trend in cui tutti andavano a riscoprire cosa ho fatto nel 2016 e poi che cosa ho fatto nel 96, quindi stando un pochino più vicini al cambio, ancora manca molto, però già si cominciano a portare avanti le varie.
1: Ma tu ti ricordi?
0: Io mi ricordo. No. Come fai a non ricordarti cosa facevi?
1: 97.
0: 97, sono passati 30 anni, giusto, quindi facevo e lavoravo già, come penso molti degli ascoltatori.
1: Sei molto vaga, eh?
0: Facevo
1: la TV,
0: lavoravo in una TV musicale locale e presentavo dei videoclip, tra cui quello di questa canzone appena passata, quindi mi ricordo di quegli anni belli, anni a cui tornerei molto velocemente se fosse possibile, ma si sa, questa cosa non si può fare. Pat, a te neanche te lo chiedo perché te eri un bambino piccolo, andavi alle medie, secondo me.
2: Sì, andavo alle medie, scusate la voce ancora.
0: Bella questa voce, però ti fa, sembra una voce non tua, cioè guardo la tua faccia, sento questa voce e dico ma cosa fai, è doppiato da qualcuno?
2: Però mi dà importanza.
0: Molto, molto, fa di te un uomo maturo, quindi andavi alle medie. In
2: sì, quel però mi sono avvicinato alla musica proprio nel 97-98.
0: Ah, vedi, quindi Gianni sei l'unico che non ha un ricordo del 97.
1: No,
0: quindi
1: mi ricordo il contesto,
0: Montagne
1: diciamo,
0: Verdi,
1: complessivo,
0: sì.
1: Però poi ricordi molto specifici.
0: Va bene, saluto amici che stanno scrivendo al 347-342-5220, come per esempio Bruno e Laura, che in questo momento stanno salvando i video dei loro 4 mesi di viaggio, ci hanno scritto qualche giorno, qualche settimana ormai fa, quando sono tornati da questo viaggio incredibile che hanno fatto, con un entusiasmo, ragazzi, che non sentivo veramente da anni in un messaggio vocale. Saluto anche Gabriele, che ha un pochino meno entusiasmo, è un po' triste, però io spero che qualcuno possa contraddirti subito, Gabriele, perché dice: non piove da un mese, domani piove e io domani mi sposo. Se ci dici dove, magari qualcuno potrà dire: no, non preoccuparti, ho visto i radar, ho usato tutte le app che ho e sicuramente magari pioverà solamente per una parte della giornata. Dai, non è detto che sia così proprio domani, eh?
1: Però secondo me porta bene, perché in un clima come questo, in cui moriamo dal caldo, la pioggia invece è una cosa positiva.
0: Allora, se tu hai organizzato un matrimonio all'aperto con una tavolata,
1: ma devi sempre avere il piano B.
0: Ce l'hai sempre nel matrimonio e si sa che tanto qualcosa va sempre fuori dalle regole, però se tutto organizzato fuori, sapendo il tempo che fa ad agosto, insomma non ti viene in mente il temporalone d'agosto. Vabbè, però speriamo che non sia così. Dai, noi ti mandiamo un sacco di influssi positivi, ascoltiamo anche un po' di vocali, vai pure Gianni.

0: Bene.
1: Siamo partiti da Napoli e direzione Varazze. Abbiamo passato 3 giorni bellissimi. Napoli è molto bella.
0: Eh sì.
1: E siamo in tua compagnia.
0: Bene, io.
1: Daniela, Luciano, Tommy, Camilla e Giorgia.
0: Ciao a
1: Ciao!
0: tutti, tanto se provo a ridirli non ce la farò
2: Un
0: mai.
2: pullman
0: Esatto,
2: praticamente.
0: però ho aperto le braccia mentre lo dicevate proprio per accogliervi qui nello studio come se vi tenessi in braccio con le mani intorno, insomma, alle vostre spalle. Vai pure Gianni.
3: Ciao Laura,
0: Giorno.
3: Mauro, mia compagna di avventura, mi accompagni sempre nei miei rientri con il camion. Stata a Montalcino oggi, si rientra a casa, domani
0: Evviva.
3: ultimo giorno e
0: Sì.
3: poi 2 settimane di
0: Oh.
3: agognate ferie,
0: Evviva!
3: così tanto desiderate.
0: Bene.
3: Parigi con la famiglia, Euro Disney, un
0: Oh, vedi.
3: saluto, ciao ciao.
0: Speriamo che faccia fresco.
2: Oggi hanno tutti questo ritmo un po' lento, fanno
0: Lento,
2: le
0: lasciano dei
2: pause.
0: buchi che poi io non so, non siete un disco che io so poi quando finisce, capito? Neanche sempre, quindi è difficile, però grazie, è bello, mi piace questo ruolo di accompagnatrice turistica. Adesso vi faccio una domanda. C'è un qualcosa nella vostra vita per la quale siete assolutamente puntigliosi? Cioè io va bene tutto, ma questo proprio non transigo. Che ne so, il letto lo voglio rifatto così, questo piatto va cucinato così, i pomodorini li compro solo lì perché lì c'è la signora che me li dà buoni e me li sceglie ad uno ad uno. Insomma, vi faccio questa domanda, voi cominciate a pensarci e a scriverci su cosa siete pignoli e poi io vi racconto una notizia tra poco che ha a che vedere proprio con un po' di pignoleria, però legittima in questo caso, da un'intervista che arriva da Repubblica di oggi e tra poco vi dico.

0: Dirsi è terribile. Allora, partirei prima di andare a spiegare il motivo per cui vi ho chiesto su cosa siete pignoli, e siete pignoli, posso confermarlo dai messaggi che ho visto e ascoltato fino adesso. Allora, ci danno una superstizione praticamente, che però pare funzionare, quindi chi sono io per mettermi di fronte al fato, giusto Gianni? Quindi ciao da Cinzia da Bologna, se piove al matrimonio, scrive lei, devi portare le uova alle suore e seppellire un wurstel. Adesso la sepoltura del wurstel magari io non la farei, però le uova abbiamo riscontrato che c'è un motivo.
1: Sì, però prima le devi portare,
0: esatto, quindi forse c'è
1: matrimonio.
0: Tempo oggi di cercare un convento,
1: suore
0: di
1: clausura
0: addirittura,
1: e 12 uova devi
0: 12
1: portare.
0: Uova alle suore di clausura,
1: che poi pregheranno perché quel giorno ci sia il sole,
0: speriamo. Insomma, trovare un,
1: mi sembra un po' tardi,
0: un monastero
1: però.
0: Con delle suore di clausura è facile, cioè nel senso, ci sono dei paesini dove ci sono eccetera. Ma io adesso così a scatola chiusa non saprei dove portarle
1: perché
0: queste uova.
1: Le nozze si programmano, no?
0: Lo so.
1: E anche questo rito va programmato per tempo.
0: Lo so, bisogna essere puntigliosi anche su questo. Allora, perché vi chiedo su cosa siete precisini? Perché oggi sulla pagina degli spettacoli di Repubblica si parla del ritorno di Quattro Hotel, quindi di questo programma con Barbieri che insomma ha avuto un grandissimo successo. Bruno Barbieri lo conosciamo tutti, uno chef che fa parte anche di Masterchef, insomma è una persona simpatica che è praticamente molto molto preciso e si racconta un po' della sua storia, lo ha fatto tante volte in tante interviste, quindi ogni tanto esce fuori qualche dettaglio in più. In questa intervista in particolare a un certo punto lui dice: ma che cosa succede quando va lei in un hotel senza le telecamere? Perché lui va sempre in questi hotel, ovviamente controlla tutto, alza, guarda il top del materasso e poi mette il ditino, no, come fanno tutti quelli, per vedere se c'è la polvere, ma quelle cose che di solito danno un po' fastidio se qualcuno le dovesse fare dentro casa nostra, ma chiaramente lui le fa pro clienti dei vari hotel. E lui risponde: sa che a volte faccio fatica, quel rompicoglione di Barbieri può essere un problema, ma non mi vuole più nessuno ormai negli hotel, quindi quando lui va a prenotare la gente no siamo pieni, hanno paura che lui poi scriva una brutta recensione, cosa che sicuramente lui non fa secondo me quando è in visita privata per conto suo. L'altro è un lavoro, giustamente, quindi deve assolutamente dire la verità. Ecco perché vi abbiamo chiesto: siete voi così? Siete voi precisetti? Siete voi quelli che non fanno passare neanche un granello di polvere o un letto fatto male? Ed ebbene, la risposta è sì, perché abbiamo un sacco di messaggi. Mia moglie Greta, in macchina con me, vuole che il letto sia fatto anche quando non ci siamo dentro, e se il lenzuolo tocca il pavimento sono guai. Giuseppe di ritorno dalla Germania con Joy e Gioia, i suoi figli, un saluto a voi ragazzi. Lo so, però anche a me dà un po' fastidio vedere quel lembo che pende.
1: Vabbè, però quello è giusto, dai, che non tocchi per terra.
0: Sì, esatto, mi dà fastidio vedere se tocca per terra, quindi tu poi stai zitto perché tu non lo fai il letto bene, l'abbiamo capito.
1: No, lo faccio bene.
0: Ma va, no, tua moglie me l'ha detto, non è inutile.
1: Lo faccio bene, però mia moglie è esagerata.
0: No, non è esagerata.
1: È tutto calcolato con la squadretta, no?
0: Certo.
1: Un centimetro qui, un centimetro là. No, non è al centro.
0: Come si dice, a Roma non ce vanno sta. Poi quando tu gli dici le cose non lo accettano. In merito a cosa non transigo: andare nel mio lettone vestiti sotto le coperte. Nel loro letto fanno quello che vogliono, nel mio solo lavati e pigiamati. Quindi questa è un'altra. Il letto ricorre spesso nei vari messaggi ricevuti. Sono super pignola nel mettere la spesa nelle borse, anche questo è un fatto. Guai a chi ci mette le mani, che nervoso se la cassiera mi ammazza la spesa, ragazzi. Alessandra da Pisa, vuol dire che se tocca uno dei suoi acquisti e lo mette nella busta sbagliata, per lei è ammazzare la spesa questo. Insomma, avremo da fare in questa mezz'ora, secondo me, a cercare un po' tra i messaggi, perché ce ne sono veramente di pazzeschi e di fisse assurde che nessuno deve mettere in contestazione, perché se noi vogliamo una cosa fatta in quel modo e qualcuno la tocca, la sposta, la cambia, diventiamo delle bestie.

Il disco di Napoleone, Cucù Marie su Radio DJ. E non sento nulla, Pat, questo ti volevo dire grazie mille per avermi ridato l'uso della cuffia, perché a volte senza sentire

0: Si intitola Missing You, il pezzo di John Waite su Radio DJ, 12:27. Allora diamo voce agli ascoltatori di DJ su questo articolo in cui Bruno Barbieri racconta che quando cerca di prenotare spesso negli hotel non lo vogliono perché hanno paura che poi si metta a controllare che tutto sia messo a puntino, cosa che io non penso che lui faccia così impunemente quando va non per lavoro, però vabbè, adesso poi bisogna vedere. Sentiamo cosa dicono gli ascoltatori.
1: Ciao Laura, Beatrice da Casale Monferrato. Ciao, finalmente Beatrice. Una domanda azzeccatissima su misura per me. Io sono puntigliosissima per quanto riguarda le gocce d'acqua del lavandino del bagno. Ovviamente anche il bidet, perché se ad ogni utilizzo noi tutti insieme asciugassimo il lavandino,
0: il bidet,
1: sai pur certa che rimane sempre sempre come se l'avessi appena pulito. E effettivamente poi ti puoi permettere di non pulire il bagno tutte le settimane, almeno io sono di quest'idea, ma purtroppo è una task che continuo a fare unicamente io. Vabbè, un bacione.
0: Ma infatti non si è nessuno è profeta in patria, no? È così. Tra l'altro io non ci vedo, per cui per me è tutto pulitissimo. Cioè aver perso praticamente la vista da vicino quasi del tutto. Ormai mi sembra tutto pulito, tutto perfetto. Ho un incarnato stratosferico e non ho una ruga quando guardo nello specchio del bagno. Quindi vuol dire che non ci vedo fondamentalmente. Questo rasserena molto il mio animo, è bellissimo. Cioè è l'unico lato positivo, insomma, del non vederci.
2: Io quando ho conosciuto la mia compagna, la prima cosa che gli ho detto: ho solo un difetto. E già.
0: Ma l'hai detto poi qual era il difetto? L'ha dovuto scoprire.
2: Lasciare proprio il bagno bagnato.
0: Bagnato. Quindi tu non potresti vivere con Beatrice, neanche con Beatrice, oltre che con la tua compagna.
3: Proseguiamo. A tutti. Non posso parlare di cucinato, ma essendo di Felino in provincia di Parma, per me ci sono due cose imprescindibili: il salame di Felino deve essere stagionato. E il parmigiano reggiano vince sempre comunque stagionato e soprattutto non grana padano. Ciao Massimo da Parma.
0: Quindi proprio c'è del campanilismo, proprio una faida intestina. Molto bene, sono d'accordo però sul proteggere le proprie cose, cioè quelle della propria città, della propria regione, cioè sono stra d'accordo. Io non me ne accorgerei probabilmente al palato, però tu sicuramente sì.
4: Ma tu sei la donna ideale, non ti accorgi di,
0: niente,
4: non vedi niente.
0: Non ci vedo, no, io mi scoccio solo, a me danno fastidio delle altre cose, cioè non tanto quelle della casa quanto altre rotture proprio a livello concettuale delle persone, più che un bagno bagnato.
4: Più pericoloso però quello.
0: Esatto, perché l'esplosione è più forte, quindi ne sentiamo un altro poi andiamo in pubblicità.
5: La mia compagna non asciuga mai il vetro della doccia. A me il calcare delle gocce sul vetro mi fa impazzire.
0: Lo so, potresti vivere con mio marito, sareste una coppia meravigliosamente perfetta. Uno asciuga con quell'affare per asciugare i vetri, quello che usano proprio anche per il vetro della macchina.
4: Io sempre quello.
0: Esatto, capite con chi devo stare io tutto il giorno?
4: No, ma perché mi viene imposto, non per scelta.
0: Certo.
6: Laura Antonini su Radio DJ. Su Radio DJ c'è Laura Antonini.
7: Radio DJ
8: One Nation One Station.
9: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che oggi Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
10: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Noi ci siamo, e voi?
13: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
10: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
14: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
11: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.
6: Laura Antonini su Radio DJ.

0: Another 54 Ultra con Talk to You su Radio DJ alle 12 e quasi 36 minuti. Un sacco di messaggi, ragazzi, perché qua tutti vogliamo qualcosa di stra preciso nella nostra casa, c'è sempre qualcuno che non lo fa. Saluto Stefano da Foligno che preferisce che la moglie gli faccia la fiancata della macchina, cosa che è successa, ma non deve esserci assolutamente mai la pasta scotta, quindi bisogna che tu ti metta a farla da solo, secondo me, Stefano, perché sennò come la vuoi tu precisa non ce la farà mai, perché poi ognuno di noi ha una sensibilità rispetto alla cottura al dente, secondo me, no? Che magari per qualcuno è, noi a casa nostra, per esempio casa mia proprio, è abbastanza cruda, cioè so che chi viene a volte dice cavolo però crunch cioè, e quindi non so se questo al dente corrisponda poi all'al dente di, che ne so, Bruno Barbieri oppure di Patrizio, di Stefano di prima, quindi bisogna capire. E, al telefono con noi c'è Lisa da Lisbona, che è figlia di un direttore di hotel e quindi è cresciuta in mezzo a tutte queste attenzioni che bisogna avere quando si prepara una camera d'albergo. Lisa, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Ciao.
0: Ciao, come stai? Tutto bene?
1: Sì, grazie, grazie.
0: Allora, tutto Lisbona, tutto ok?
1: Sì, oggi è nuvoloso, danno pioggia, non so se pioverà, ma vedremo.
0: Chissà, bella piena di gente, immagino, perché ho visto un sacco di video di persone che sono andate lì quest'estate, quindi anche voi come noi siete in una città piena di turisti. Tu sei figlia di un direttore di hotel, e cosa vedevi quando eri piccola? Cosa vedevi fare a tuo padre?
1: Perché io praticamente, visto che lui lavorava sempre in hotel, per vederlo, diciamo, quando ero piccola andavo spesso, stavo lì e magari durante il pranzo stavo con lui e mangiavamo, però mio papà sempre guardava, poi era un hotel a 4 stelle, quindi okay, era super attento a tutto quello che facevano i camerieri e tutte queste cose qua. E quindi io adesso quando vado in hotel anche
0: sei una Bruno Barbieri anche tu quando vai in hotel quindi ti metti a guardare, che ne so, sotto il materasso, sui ripiani, il bagno, le cose come sono messe.
1: Sì, quello delle volte dico meglio non guardare perché preferisco di no, però sì, è più anche a livello proprio quando vado a mangiare, per esempio, e vedo come si comportano i camerieri o cosa fanno, okay, e dico no, ma non devi prenderlo così il bicchiere, devi prenderlo
0: okay,
1: un altro là.
0: Quindi tuo papà non avrebbe apprezzato determinate cose che vedi fare in giro, diciamo che non sarebbe stato contento se fosse stato lì con te. Ok.
1: No, ma soprattutto qui io vedo tanta lì, anche nei ristoranti, in un caso vedo tanto sporco magari in alcuni lati, sai, nell'angolino, cose, dico
0: No, vabbè, perché tu magari con l'occhio più allenato vai a guardare dove molti di noi non posano l'occhio, capito? Quindi sai dove ci può essere la magagna. Lisa, a casa tua come funziona invece, proprio dentro casa? Hai portato qualcosa di quell'esperienza anche nella tua gestione della tua casa oppure no? Sei
1: allora,
0: più tranquilla?
1: Sono un po' ossessivo, mai a casa.
0: Ecco.
1: In casa non tantissimo. Direi un po' così, una cosa che il mio compagno infatti non viene più a fare la spesa con me, ecco, è mettere le cose dentro nella busta.
0: Anche tu, quindi come tanti hanno scritto stamattina, questo ordine che comporta mettere le cose, che ne so, fredde con le fredde, le scatole con le scatole, le bottiglie con le bottiglie.
1: Le cose più pesanti sotto, le cose cioè le uova sempre sopra, cioè, mio compagno
2: distribuire il peso anche,
0: brava Gianni, distribuire il peso, quindi con me a fare la spesa purtroppo Lisa non può venire, aveva da fare meglio che non veda, però ci sono tanti che dicono la stessa cosa tua, quindi meno male che c'è gente precisa a questo mondo. Lisa, ti abbraccio forte, buona giornata, grazie
1: un abbraccio,
0: a te,
1: bacioni,
0: ciao ciao.

0: Shaggy Angel su Radio DJ, 12:50 in questo istante e 44 in questo istante, ma c'erano un po' di messaggi che non volevo proprio tralasciare, magari poi facciamo il consueto recap di quelli che arrivano in corso d'opera, però ce n'era uno, Gianni, che so che mi volevi far ascoltare.
1: No, te lo voglio far sentire perché... Sì. Per capire se è giusto il ritratto che tu hai dato di te.
0: Vediamo se hanno capito come sono fatta. Dai.
2: Laura Antonini, una di noi.
0: Vediamo, capiamo.
2: Anch'io
0: perché.
2: Anch'io sono, devo dire la verità, uno zozzone allucinante.
0: Un po'.
2: Se vado a fare la spesa, vabbè, io accatasto tutto.
0: Sì,
2: a come cavolo viene. Sì, sui gelati, con le cose calde,
0: sì,
2: ma chi se ne fotte.
0: Sì.
2: Ma ancora peggio poi quando li metto nel frigorifero.
0: No,
2: ah, non ti voglio dire poi l'ordine della mia biancheria. Cioè, vabbè, i calzini io li prendo, li lavo, li asciugo, poi li butto lì nel cassetto. Poi magari quando mi servono faccio la ricerca di quelli appaiati.
0: Scavando dentro il cassetto. No, questo.

no. Allora, i cassetti, diciamo che li metto a posto, però sporadicamente, nel senso che non è che sono sempre perfetti. Il frigorifero io lo metto così, come secondo la mia logica va bene, però più tardi abbiamo con noi fortunatamente Cristina, che sa tutto dei frigoriferi, quindi possiamo chiedere a lei se faccio bene o faccio male, quali sono i ripiani giusti in cui mettere le pietanze, così almeno tagliamo la testa al toro. E però poi arriva mio marito, che è il preci della situazione, il precisetto, e quindi lui rimette come dice lui le sue cose, così almeno poi è contento e tutti siamo felici dentro casa. Mi piaceva anche molto quel messaggio non vocale ma scritto che diceva: io ho risolto tutto, perché il problema delle gocce della doccia è un problema che hanno in molti, a quanto pare, perché c'è sempre quello che vuole la doccia risplendente come negli hotel e quello che invece non gliene frega niente, esce dalla doccia e non l'asciuga. Le ho fatte in muratura, scriveva questa ascoltatrice, e apprezzo molto questa cosa perché è bellissimo non asciugare. Io asciugo, però questo volevo dirlo prima di passare all'altra notizia che avevamo preparato per voi, perché stavamo parlando con l'amica di Lisbona, una delle mete che sono sempre molto ghiotte per i turisti, e tante sono le città che in questo periodo della stagione sono prese un po' d'assalto. È stato fatto tutto un'indagine che è partita dal 2004 e per capire come le città vengano comunque invase tra virgolette dai turisti, e le destinazioni europee sono sempre più sature, ma c'è un posto che è in testa a tutti. In effetti è vero, perché ogni anno si rivedono tante persone andare lì. I nuovi dati di Eurostat mostrano dove i turisti superano di gran lunga i residenti, quindi le notti trascorse in questi posti fanno sì che ci siano più stranieri, più turisti che persone che ci abitino. E i posti più, diciamo, reclamati, più acclamati sono il Sud Egeo in Grecia, e si registrano oltre 127 pernottamenti turistici per abitante, cioè 127 per ogni abitante di quelle isole. La Grecia è da tempo una delle mete preferite dai vacanzieri, e i nuovi dati appena pubblicati dimostrano che anche oggi lo è più che mai. Ma non è solo la Grecia, ce ne sono anche altre, si parla anche di alcune città italiane, tra poco vi diciamo quali.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi, su Radio DJ? Ridiamo ancora molto perché ogni tanto arriva un messaggio, si vede che risulta, diciamo, ritorna dopo quello che è stato detto qualche minuto fa. Ovviamente questo dipende anche molto dall'ascolto fatto con l'app, no? Che è leggermente in ritardo rispetto alla diretta, e quindi ridiamo tanto perché c'è addirittura il messaggio di G che dice: a un certo punto la mia ragazza è arrivata con in mano questo rastrello dopo la doccia e io ho pensato si trattasse di un gioco erotico, invece
2: dopo la doccia che avevano fatto insieme
1: quindi mo asciuga, altro che gioco erotico. Il gioco erotico è mettere a posto, l'erotismo dell'ordine, diciamo che così ha un suo fascino anche quello, un uomo, che una donna che sappia lasciare le cose almeno come le ha trovate, se sono pulite. Stavamo parlando invece di questi dati dell'Eurostat che parlano delle città che superano proprio nel numero di turisti, di pernottamenti, di persone che non abitano, che non sono residenti, il numero dei residenti stessi. Abbiamo parlato di Grecia, c'è anche una città italiana che fa parte di questa classifica, come vi dicevo prima, ed è la provincia italiana di Bolzano, considerata la porta d'accesso alle Dolomiti, e quindi ha registrato 68,9 notti per residente, quindi vuol dire che c'erano tantissimi turisti diretti poi ovviamente in montagna. Quest'anno è stato il grande anno, quindi secondo me questi dati sono anche destinati a salire parecchio. La costa adriatica della Croazia, con Dubrovnik, Spalato e altre città, e poi le isole Baleari, Ibiza, Maiorca, eccetera, contano dai 67 della Croazia ai 60 di Ibiza e Maiorca. E tornando in Grecia, invece, l'isola più grande del paese, che è Creta, è risultata la sesta destinazione più saturata, con 55,6 notti per residente, quindi tantissimo turismo, tantissime persone che sono andate in questi posti. Chissà, magari anche per voi una di queste le mete, senza dubbio saranno meno affollate nel mese di settembre, questo lo possiamo già quasi mettere per iscritto, anche se in realtà i dati sul meteo fanno capire che anche il mese di settembre sarà un mese parecchio caldo, quantomeno stamattina stavo leggendo questa cosa, quindi probabilmente per qualcuno ci sarà l'opportunità di spostarsi e di andare a fare qualche altra gita e magari visitare qualcuna di queste belle città o isole e contribuire all'aumento del numero dei turisti pro residente.

0: 1967, Simon and Garfunkel con Mrs. Robinson. Adesso era proprio il disco tipico per un viaggio, questo secondo me, chi stava in giro magari con la macchina, col camion, magari lieve arietta, cioè se si apre il finestrino, non lo so, non mi azzardo a dire una frase del genere, perché qui a Roma non potremmo aprire i finestrini perché dentro c'è, fuori c'è il phon praticamente, quindi non si può fare, però ecco.
1: Bene, anche tanto, 33 gradi
0: e dai, è su, accontentiamoci di quello che abbiamo. Allora saluto con un abbraccio forte forte Biagio da Torino, che mi ha fatto scoppiare in una fragorosa risata perché ha detto: ti dico solo che ogni volta che entriamo in casa il nostro primo pensiero è ci hanno derubato. Ho immaginato questa casa da sepolti vivi, no? Con tutta la roba buttata all'aria, tanto da far pensare che sia passato qualcun altro anziché voi.
2: Io quando rientravo avevo il gatto del Bengala piccolo e pensavo la stessa cosa.
0: Certo, perché ieri poi ho visto una tua storia di Instagram in cui si era nascosto dentro una scatola e ho pensato, pensa che colpo che ti fa prendere un animale quando si nasconde dentro una casa, no? Perché non sai, non ti aspetti, poi prendi la scatola e senti che è pesante, lui
2: sì, ma chi ha il Bengala sa proprio che lui fa gli agguati.
0: Sì, sì, sì. Vabbè, niente, vi volevo chiedere una cosa, ma il nostro tempo a disposizione per questa ora è finita. Pensate solo se quando andate in vacanza da qualche parte lo fate per andare in un particolare negozio a comprare qualcosa che vi piace tantissimo e che c'è solo in quella città o in quella nazione, una specialità culinaria, una cosa che trovate quando andate o andrete in un posto. E qual è questa cosa? Ne parliamo poi quando ritorneremo dopo la pubblicità.
3: Su Radio DJ c'è Laura Antonini.

0: assaggi e divertimento dal 21 al 23 agosto a San Vito Lo Capo.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
4: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
3: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
4: Radio DJ. Una nazione, una stagione. Anche d'estate.
5: Pochi secondi alle 13.

0: finisce così il disco di Nugenea. È un finale simpatico, però è un po' diverso, no, dalla sfumata classica, quella degli anni 70 e 80, che finiva male, no?
1: Ma è tipo ho finito il turno, meno male.
0: Un po' flosciandosi. Si chiama Care, questo singolo invece per niente floscio, se possiamo dire, però c'ha questo finalino diverso. Due messaggi proprio in base alla domanda che ho fatto, poi vi spiegherò come sempre anche il perché. Io abito in Francia da anni, ma ogni volta che torno a Bergamo devo passare in un negozietto di Città Alta che vende cerchietti bellissimi. Torno dalle vacanze sempre con tre o quattro cerchietti nuovi che mi invidiano tutte le mie amiche francesi. Ti è capito? Da Bergamo con furore, Chiara. E poi ogni volta che vado in India a fare i ritiri di yoga e Ayurveda mi metto alla ricerca di un Ganesh, cioè il dio indù con lo sguardo dolce e generoso che aiuta a superare gli ostacoli della vita. Non posso infatti tornare a casa senza averne preso almeno uno per me e uno per un amico, Valentina. Carina anche questa cosa, una tradizione di viaggio. E tra poco vi racconto una nuova un nuovo trend sui viaggi e su quello che le persone, soprattutto gli americani, si portano via dal nostro paese. Non ve lo aspettereste mai. Radio DJ
2: One Nation One Station. Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone. Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre, smartphone Motorola Moto G57 256 giga con auricolari inclusi a soli 199 euro con Comet Mia. Condizioni in negozio e su comet.it.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
4: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
0: Allora, stavamo parlando di cose che ci portiamo via o per cui facciamo determinati viaggi, no? Arriviamo in un posto e improvvisamente diciamo no, mi serve assolutamente questa cosa, l'ho vista già in rete, l'ho già vista qualche amico, amica, e voglio anch'io la stessa cosa. E c'è questo nuovo trend che riguarda soprattutto i turisti americani, una notizia che abbiamo visto questa mattina che scrive così: i turisti americani sono pazzi per le farmacie europee, soprattutto italiane, a quanto ho capito. E il nuovo trend del souvenir è il pharmacy haul, cioè il bottino da farmacia. Quindi arrivano qui, entrano in farmacia e comprano. Ovviamente non stiamo parlando di farmaci, perché non potrebbero altrimenti prenderli, quantomeno tranne quelli da banco, quelli diciamo che si trovano lì a disposizione. Però portano via ogni genere di crema. Poi sono andata anche a chiedere, a vedere, insomma, ad approfondire questa notizia, e ho visto che la cosa che proprio piace tantissimo sono prodotti per la pelle, creme, sieri, tutto ciò che fa parte della skin care, un po' come mi raccontavi tu su quando sei andato in Corea, giusto?
5: In Corea del Sud, okay. Sì, c'è proprio l'assalto dei turisti ai negozi dei prodotti per la skin care, perché è molto rinomata.
0: Ok, infatti così è la stessa cosa in Italia, a quanto pare le farmacie italiane piacciono molto, anche quelle francesi, perché c'è anche un trend che si chiama French Pharmacies in rete, che vanno tutti appunto in Francia a comprare cose nelle farmacie. E in pochissimo tempo questo hashtag, quando una cosa viene postata su TikTok o su Instagram, raggiunge anche 130 milioni di visualizzazioni, cosa che mi sembra un po' strana e improbabile, però possiamo fare un tentativo, una bella story da farmacia e andare lì e vedere che cosa piace. Comunque questo fenomeno sembra prendere sempre più piede, per abitudine di nicchia che era, e ormai non solamente monumenti, non solamente luoghi culto che abbiamo qui in tutta Europa, ma anche le farmacie sono diventate tappa fissa per quelli che vengono qua in vacanza. Ma darei la parola ai farmacisti a questo punto, se possono confermare o meno questa storia, se effettivamente i turisti vanno e si portano via tutto.

0: White Flag da Edo su Radio DJ, 13:10. Allora, ho chiesto aiuto ai farmacisti, oltre a averne uno in linea che tra poco sentirete, volevo farvi ascoltare questo messaggio vocale.
1: Assolutamente sì, confermo in pieno. Nino, farmacista da Ostuni, gli americani arrivano con la lista da farmacia. I prodotti che vanno per la maggiore sono un dentifricio. Oh. Che non so per quale motivo vogliono proprio da noi il dentifricio che termina con la S.
0: Ok.
1: E poi soprattutto un lip gloss. Vanno matti.
0: Allora, Giacomo invece, socialmente farmacista, molto noto nella rete e in Instagram. Buongiorno intanto. Ma
2: ciao Laura. Ciao a tutti, come sempre è un piacere essere qua con voi.
0: Anche per me chiamarti, perché ovviamente quando penso a un farmacista penso subito a te. Questa volta non ti trovo sull'Adamello, giusto? Sei sceso dalla montagna.
2: Ahimè, sono rientrato al lavoro e per fare le cose con calma sono tornato a casa, sono in questo momento nel mio studio, diciamo, di registrazione digitale.
0: Ok, perfetto. Allora, nel massimo delle condizioni rispetto all'ultima volta in cui praticamente scendevi giù dal ghiacciaio, così ti avevamo beccato. Esatto. Allora, hai sentito quanto racconta questa notizia, hai sentito anche il commento di un tuo collega di Ostuni.
2: Sì.
0: Gli americani a quanto pare adorano le farmacie, adorano comprare roba per la skin care, ma non solo, anche dentifrici a questo punto aggiungerei.
2: Ma allora, perché io faccio una riflessione un pochino più ad ampio spettro. Secondo me quello che piace è un po' l'evoluzione della farmacia da punto di dispensazione farmaceutica a punto di esperienza beauty o di salute in generale.
0: Okay.
2: Perché loro in America hanno ancora il farmacista prettamente dispensatore di capsule, no? Perché il farmacista in America prepara ancora le capsule, le mette dentro, diciamo, la scatoletta quella di plastica. Gli stessi solari sono prodotti, diciamo, considerati farmaci.
0: Okay.
2: Quindi hanno dei prezzi anche comunque notevolmente anche superiori, che da un punto di vista anche della sicurezza non è male. Però invece in Europa, in Italia in particolare, abbiamo questa farmacia invece che ormai da qualche anno, no? Da una decina d'anni ormai, diciamo, forse un po' di più, si è evoluta in un qualcosa in cui si può acquistare non solo il farmaco ma anche il prodotto di salute, il cosmetico.
0: Certo.
2: E secondo me, questo penso che faccia piacere a tutti i miei colleghi, la differenza la fa proprio il professionista.
0: Cioè,
2: perché quando un utente si rivolge magari al canale profumeria, ha comunque davanti sicuramente una persona preparata, però le peculiarità del farmacista,
0: bravissimo,
2: che conosce la chimica del cosmetico, questa è una peculiarità comunque,
0: giusto,
2: che va sfruttata. E questo deve essere anche un monito per i farmacisti, cioè non bisogna rimanere indietro, non bisogna essere fermi,
0: certo,
2: al 1990.
0: No,
2: ecco.
0: No, per carità, Giacomo, e tu fermo non lo sei mai, cioè, vediamo i tuoi video e tu fai veramente di tutto e di più in queste tue dimostrazioni, racconti e soprattutto spiegazioni che sono molto molto utili. Quindi per chi non conoscesse Giacomo, il socialmente farmacista, cercatelo ovviamente su Instagram. Io intanto ti ringrazio e facci sapere se ci sono nuovi trend, magari informaci tu in anticipo, ok? Tanto tu li vedi.
2: Guarda,
0: sicuramente
2: il nuovo trend potrei lanciarlo io.
0: Dai.
2: A dicembre, perché provo a lanciare un siero all'acido ialuronico a marchio personale.
0: Dai,
2: la bomba,
0: dai, però te lo devi spalmare
2: anno.
0: Tu per primo, e vogliamo vedere i risultati sulla tua texture, come si dice. Ciao, grazie Giacomo, buona giornata.
2: Ciao Laura, grazie mille a tutti gli amici della DJ. Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, buon lavoro Giacomo, il socialmente farmacista.

0: insomma, anche loro due fanno la stessa cosa più o meno di Nugenea, la facevano già da prima in realtà. Safe e Brash, la mia preferita dell'estate, dai, ormai ho deciso a parlare d'amore. Perché? Perché è liberatoria, perché quando parte, che io sia qui dentro o fuori, i miei colleghi lo sanno, infatti tengono la cuffia proprio ad altissimo volume per non sentirmi, e io canto e mi libero e esprimo tutta la gioia nel testo bellissimo di questa canzone. Facciamo il recappone, non l'abbiamo fatto oggi perché stavamo parlando di farmacie, di prodotti eccetera, quindi c'erano un sacco di messaggi rimasti.
1: Ripartiamo dall'inizio.
0: Andiamo a vedere cosa abbiamo fatto dall'inizio, quindi da mezzogiorno fino adesso, attraverso i vostri vocali. Vai pure Gianni.
2: Faccio una premessa, a me mi chiamano il pignolo. Se pensa che quando c'è stato il Covid, che non sono potuto andare la settimana in vacanza con la mia famiglia, gli ho mandato lo schema per mettere le valigie in bauliera della macchina. Ciao.
0: Ma io non so perché ho una simpatia per te, anche se sei un pignolo, sicuramente un rompiscatole su queste cose, però non lo so, simpatia a pelle per questo ascoltatore anonimo.
1: Poi una sorta di appello.
0: Vai, appelliamo.
3: Ciao Laura, volevo dire all'ascoltatrice di prima che diceva che lei asciuga il lavandino e quant'altro, il bagno, di continuare a farlo, di non mollare, perché io alla fine sono riuscita a farlo fare anche ai miei familiari e in effetti è molto più facile, si deve lavare evidentemente il bagno, disinfettare, insomma, dove va disinfettato, però è molto più veloce perché non ci sono tutte le macchie di calcare che l'acqua lascia, e quindi forza che ce la faremo.
0: Non mollare mai.
3: Ciao la Dani.
0: Non mollare mai. La Dani d'Assago, questo messaggio di positività. Ancora.
4: Ciao Laura, sono Morgan.
0: Ciao
4: Come
0: Morgan.
4: Ogni anno di ritorno dalla Toscana, mi fermo in quell'autogrill dove so di trovare i testaroli.
0: Che sono?
4: Ragazzi, testaroli è una pasta buonissima. Da me, dalle mie parti, Brescia, Nord Italia, è veramente difficile da trovare. È una pasta cotta sul testo, appunto per questo si chiamano testaroli, e credo che sia classificata come una delle forme di pasta più antiche del mondo.
0: Direi preciso, bravo, pulito, tutto a posto, no? Può andare. Andiamo
5: con l'ultimo. Ciao Laura, quando ero piccola

0: vacanza in un paese vicino a Bardonecchia e praticamente c'era tappa fissa alla pasticceria di Bardonecchia che faceva dei crafene enormi, ma tipo teretti di roba a pochissimo prezzo e strabuoni. Adesso la casa io lì ce l'ho ancora, la pasticceria c'è ancora, però i crafene sono diventati tipo 30 grammi e un prezzo esorbitante.
1: No,
0: Bacione.
1: ciao, ciao amica, lo so, purtroppo tante cose, è un argomento che leggo molto spesso in giro, di come si siano rimpiccioliti alcuni gelati, alcuni biscotti, alcune confezioni, cioè apparentemente tutto uguale, ma è successo
2: No, costa
1: qualcosa.
2: uguale, però ti danno meno prodotto. Ed ha un
1: Esatto.
2: nome questa cosa impronunciabile, tipo shrinkflation. L'ho
1: Bravo, però l'hai detto
2: detto
1: secondo
2: bene?
1: me molto bene.
2: Boh,
1: Sì,
2: vabbè,
1: Gianni,
2: ci ho
1: complimenti per la
2: provato.
1: precisione. Visto che oggi anche di precisione abbiamo parlato, c'è un sindaco che non è molto contento. Sa che noi abbiamo abbracciato la causa dei sindaci fin dai primi giorni di trasmissione. Il sindaco di Porto Cesareo, che domenica scorsa è sceso in spiaggia, non in piazza, ma proprio in spiaggia col megafono. E vi raccontiamo che cosa ha fatto, perché giustamente, perché tutta sta gente in posti piccoli, 8 turisti ogni pro capite, cioè non si può andare avanti così, no? E lui ha preso il megafono.

0: 1989 per i Fine Young Cannibals di Good Thing su Radio DJ. Allora sono quasi le 13:25 e parlavamo del sindaco di Porto Cesareo, che è un sindaco appena eletto ma già abbastanza carico, diciamo, non lascia niente così di intentato. Il neosindaco si chiama Francesco Schito, col megafono in mano ha trascorso la domenica in spiaggia percorrendola avanti e indietro. Credo di aver visto anche un video, sai Gianni, di lui che gira con il megafono in mano sensibilizzando residenti e turisti su un tema a lui molto caro. Diceva: ce la possiamo fare, educazione, rispetto dell'ambiente, Porto Cesareo non merita di essere maltrattato ma merita di essere rispettato, e così diceva in mezzo agli ombrelloni, passava quindi urlando queste frasi con il suo megafono. Diciamo che al centro del suo messaggio c'è un messaggio interessante e giusto, cioè la tutela dell'ambiente e il rispetto di un ecosistema particolarmente delicato come quello dell'area marina protetta di Porto Cesareo, perché questo ambiente si estende lungo 15 km di costa, dove ci sono spiagge, dune, habitat naturali di grande rilievo, e quello che a lui dà veramente tanto fastidio, ma come penso darebbe fastidio a ognuno di noi, è il fatto che ogni volta che poi la gente se ne va dalle spiagge si ritrovano sacchetti, bottiglie, contenitori, materiali, eccetera eccetera. Quindi lui non ha atteso tempo, ha preso il megafono, è andato giù e si è messo a chiacchierare, a raccontare, a parlare, a lanciare moniti alla gente in spiaggia. Avrei voluto vedere come lo hanno accolto, cioè mi sarebbe piaciuto vedere la reazione dei bagnanti.
1: Vuoi sentire l'audio?
0: Sì, vorrei. Sentiamo.
2: Sono il nuovo sindaco di Porto Cesareo.
0: Si presenta.
2: Educazione civica, rispetto dell'ambiente.
0: Giusto.
2: Rispetto delle future generazioni. Porto Cesareo non merita di essere maltrattato.
0: Giusto. Giusto, giusto, però è bello crederci tanto e andare a scendere in campo proprio così direttamente in spiaggia in questo caso. Allora, noi ci fermiamo qui, arriva la pubblicità, ma tra pochissimo, come sempre, nella seconda mezz'ora di questo spazio abbiamo un premio fedeltà da assegnare. Ieri, Gianni, il momento piante è piaciuto moltissimo, devo dire che è stato un grande momento, però oggi non possiamo replicare, ovviamente
1: vinto
0: dobbiamo...
1: Il basilico ieri.
0: Ieri il basilico ha vinto, però oggi non parleremo di piante. Aspettiamo ovviamente una vostra foto al 347 342 5220. Farei postare, cioè mandare una cosa di cui andate particolarmente fieri. Può essere qualsiasi cosa in questo momento, pensateci un secondo.
3: Il cassetto dei calzettoni,
0: il cassetto dei calzettoni di prima, che erano tutti anche appaiati, a volte aveva specificato l'ascoltatore. Qualcosa di cui andate fieri, 347 342 5220, e tra poco qualcuno di voi si porterà a casa la nostra DJ Box con i gadget di Radio DJ.
4: Laura Antonini su Radio DJ. Quest'estate Best Brow di Eurospin rinfresca le spiagge del Vertical Summer Tour. Cerca il Ciringuito Best Brow per divertirti, ricevere fantastici gadget e soprattutto per goderti i DJ set all'ora dell'aperitivo con una fresca birra Best Brow. Trovi Best Brow da Eurospin e al Vertical Summer Tour. Scopri le prossime date su verticaltour.it. Fatti una Best Brow, bevi responsabilmente.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99 euro e mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Radio DJ consiglia il premio Oscar Russell Crowe. Torna all'azione.
9: Non sono il tipo d'uomo da rapinare.
10: Vuoi che ti spari?
4: L'action thriller più adrenalinico dell'estate, con un ritmo incalzante e un cast stellare.
11: In questo mestiere non c'è nessuna certezza del domani. È stato bello finché è durato.
4: La vendetta perfetta, Bear Country, nelle sale a partire dal 26 agosto. Tutte le info su dj.it.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità! 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione, Dynamite!
1: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Ah, vediamo se sopravviverai. Dove?
0: Al Cavallino Matto!
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti. Have fun with Chantecler, il gallo del pulito. Radio DJ consiglia
3: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Questo weekend ti aspettiamo a San Vito Lo Capo. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.
2: Laura Antonini su Radio DJ.

0: Disco di Beyoncé, Morning Dew, Donkey Don su Radio DJ alle 13.35. Allora, la settimana scorsa è stata con noi e lo strascico di domande di persone che ci chiedevano altre cose è stato pazzesco. Sto parlando di Cristina di Carico Variabile, lei è esperta di elettrodomestici, le abbiamo fatto un sacco di domande e quindi l'ho invitata a tornare, visto che tante le domande che erano rimaste in sospeso dei nostri ascoltatori, abbiamo pensato appunto di invitarti di nuovo. Cristina, bentornata.
1: Ciao Laura, ciao a tutti.
0: Ciao,
1: eccomi.
0: Buongiorno. Senti, ma buongiorno. Sei già operativa al lavoro tu oppure ancora sei nello strascico finale delle vacanze?
1: Guarda, sono come quelli che sono tornati e stanno tornando, quindi nel delirio lavatrici.
0: Perfetto,
1: ecco,
0: però tu dovresti avere una certa dimestichezza, una certa fratellanza, diciamo, e sorellanza con le lavatrici, no?
1: Esatto.
0: Quindi a te non fanno scherzi o sorprese. E un argomento che mi è piaciuto, che mi ha incuriosito molto, che avevi portato avanti tu sul tuo account Carico Variabile, era quello degli elettrodomestici che ci portiamo in vacanza. Io ho detto, ma come elettrodomestici? È possibile che le persone partano cariche? Sì, vero? È proprio così?
1: Io sono rimasta scioccata, perché alla fine avevo fatto questo box domande e c'è stata una marea di risposte. Chiaramente tanta gente si porta il proprio phone, perché negli alberghi sappiamo che troviamo dei phone che non sono all'altezza la maggior parte delle volte, le piastre, però c'è addirittura chi si porta il soffiatore per riempire i canotti, le cose, fare più veloce e per fare delle pulizie magari davanti al bungalow. Addirittura c'è chi si porta la scopa in vacanza e litiga col marito la scopa elettrica.
0: No, vabbè, quelle che sono pieghevoli, piccole, come fai a infilarla in una valigia? Non puoi.
1: Esatto, le smontano il gambo appunto della scopa e se le portano via, il loro Dyson se lo portano via per la sabbia, che non andrebbe bene, tra l'altro.
0: Esatto,
1: bene,
0: l'hai già detta questa cosa, ci hai già cazziato per questo, io me lo ricordo. Ed allora è un incubo per me quando c'è la sabbia per terra, perché il filtro, vero, ha dei problemi se tu aspiri.
1: Esatto, si rovina più facilmente perché è talmente sottile che penetra, può penetrare fino comunque al motore e quindi danneggiarsi. Ecco, si rompe un po' prima. Poi c'è addirittura chi si portava, la friggitrice d'aria, una marea di persone.
0: Vabbè, chi ha la casa forse magari si carica la macchina di cose che
1: anche chi l'affitta e dice, guarda, mi vado 15 giorni, però il mio microonde, la friggitrice ad aria me li porto, perché non so se ci sono, a volte non ci sono. Io, ma come? È così. Alcuni si portano la macchinetta del caffè,
0: va bene,
1: per quanto piccole se le portano, anche quelle cialde.
0: Beh, c'è anche quella elettrica per fare la moca, quindi
1: sì,
0: si può portare.
1: Esatto, però loro proprio vogliono quella con le cialde, quindi il loro caffè la mattina, hanno le abitudini, lo vogliono assolutamente. E poi appunto, tra l'altro, tantissime persone che oltre al microonde, i cuocipappa vari eccetera, ma poi tanti mi dicono, ma io non vado in vacanza per fare le pulizie.
0: Certo.
1: Eppure c'è chi si porta anche la scopa a vapore addirittura.
0: Vabbè, ma quindi, quello va un pochino,
1: anche secondo me è eccessivo, io lo dico,
0: ma sai perché, Cristina? Stamattina siamo partiti da un argomento che alla fine si lega anche a quello che stai dicendo tu, cioè quando uno è troppo precisetto, cioè che tu vai in un posto e hai paura che qualcuno non abbia pulito abbastanza bene, quindi quella scopa lì serve proprio per dare quella sgrassata in più, diciamo, rispetto.
1: Non si fidano, esatto, non c'è fidarsi, forse anche perché avevo fatto un box domande mesi fa dove c'erano delle persone che dicevano che negli alberghi o nei B&B hanno trovato i proprietari delle mutande residue nei bollitori del tè, perché ci sono alcuni che le lavano lì dentro, quindi da lì in poi ho detto, oh mio Dio.
0: Allora, ecco, come tirar su nuove paranoie? Io direi che potremmo istituire una rubrica che qui attecchirebbe benissimo, Cristina, perché gli ascoltatori di DJ sono non precisi, di più non puliti, di più abbiamo scoperto veramente delle fisime, delle fisse assurde, che però tu mi stai giustificando in questo momento, perché se mi dici una cosa del genere, la mutanda del bollitore credo che abbia colpito molti, sai?
1: Molti, veramente, esatto, tantissimi. Poi chiaramente bisogna partire da casa lasciando la casa pulita.
0: Certo.
1: Io dico sempre, partire, dovete pulire il filtro dell'asciugatrice,
0: sì,
1: perché nessuno lo pulisce.
0: No.
1: Parte e poi, come la mia follower, torna che c'è l'asciugatrice che puzza.
0: Certo.
1: Non sanno come fare. Il filtro va pulito perché lì rimane la muffetta, poi soprattutto quello sotto. Poi ovviamente macchine del caffè, bollitori, a proposito, svuotare l'acqua da tutto,
0: sì, questo
1: anche
0: ce lo
1: dalle
0: dicevi.
1: Scope lavapavimenti, sì. Te lo dicevo, ma soprattutto poi al rientro bisogna fare un ciclo a vuoto della lavastoviglie,
0: okay.
1: Perché come dicevo anche l'altra volta, sia per l'andata che il ritorno rimane l'acqua all'interno delle tubature.
0: E nessuno lo fa mai, io almeno non l'ho mai fatto, quindi sto imparando una cosa nuova in questo momento grazie a te. E poi?
1: Ecco, poi chiaramente c'è anche la parte del microonde o delle lavatrici, a volte la guarnizione può essere rimasta con dello sporco, della polvere che si è seccata perché l'abbiamo lasciata,
0: certo,
1: umida e torna, e quindi è meglio dare sempre una pulita all'interno per evitare che ci sia polvere che poi inizia e poi ci sono degli odori tremendi,
0: okay.
1: Chiaramente un'altra cosa importante, almeno secondo me
0: sì,
1: è quella di cambiare la temperatura del frigorifero, perché tanti
0: se
1: la
0: è vuoto
1: magari se partono, mm-hmm, eccetera, e dare un boost, perché nella maggior parte dei frigoriferi c'è anche la possibilità di super, si chiama, oppure proprio il fast freezing, per riuscire a riportare in temperatura la parte frigorifero se uno l'ha spenta, mm-hmm, ecco, o per riuscire a far velocizzare la spesa, diciamo, perché tanti poi dopo vanno a fare la spesa appena tornano.
0: E certo, e la rimettono dentro, non trovando
1: ovviamente
0: le condizioni giuste. Cristina, io sì, purtroppo per tempistica ti devo a malincuore salutare, ma dico a tutti che questo è molto altro ogni giorno. Cioè, è come un film che si svolge ogni giorno su Carico Variabile, dove tu sei l'assoluta protagonista con grandissima competenza. Grazie per essere stata
1: grazie
0: con
1: ancora,
0: noi.
1: Grazie ancora, Laura, grazie.
0: Un abbraccio,
1: ciao
0: Cristina, grazie ancora, veramente vi consiglio questo account perché vedi, ci sono cose che uno non fa mai e poi ci chiediamo come mai determinati elettrodomestici si rompano all'improvviso.

0: U2 One nella versione originale. L'anno scorso mi ricordo che era successo il panico, perché a un certo punto, dopo questa canzone, proprio esattamente lei, la One degli U2 senza Mary J. Blige, avevo detto però un po' mi mancava. È successo il delirio, e ci sono persone anche quest'anno che mi hanno ricordato, quando è passata poi la canzone con Mary J., mi dice: ma ti ricordi quando hai detto che ti mancava Mary J. Blige? Hai commesso questo sacrilegio in onda. È che l'abitudine, l'orecchio si abitua a determinate cose, e quindi poi quando risenti la versione originale ti senti un po' spaesato, perché probabilmente ho ascoltato molte più volte quella insieme a Mary J. che quella originale.
1: La cosa bella, e forse anche non bella, è che gli ascoltatori non si dimenticano niente,
0: ma siete meravigliosi. Ma io sono felice di questo, perché purtroppo la mia memoria si è sgretolata nel corso degli anni, e avere delle persone che ogni tanto ti ricordano delle cose che sono successe è sempre molto molto bello. E tra poco prendiamo anche tutti i messaggi che sono arrivati dopo l'intervento di Cristina, perché avete un po' si è risvegliata quella voglia di raccontarci che cosa vi siete portati dietro quando siete andati in vacanza, cose probabilissime ma anche parecchio improbabili. Intanto però dobbiamo premiare.
2: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: E andiamo a Parma da Daniele. Adesso vi spieghiamo con quale criterio abbia vinto lui. Ciao Daniele, benvenuto su DJ.
3: Ciao Laura, ciao Gianni, ciao a tutti.
0: Ciao, ti salutano anche loro, anche Patrizio e Gianni. Daniele, il criterio è questo, me lo ricordo molto bene questo messaggio, perché l'ho visto scorrere mentre arrivavano tutti gli altri messaggi con il motivo per cui vi sentite fieri di qualcosa. C'era un po' di tutto, dai figli agli animali, alla casa, ai cassetti.
1: Il cassetto delle mutande.
0: Che noi molto volentieri condividiamo con voi, perché ormai c'è questo livello anche un po' di confidenza con voi amici fuori, no? Daniele da Parma ha postato una maglia della Croce Rossa Italiana, e ha scritto: vado particolarmente fiero, non ora ma sempre, del mio essere un volontario. E di questo non possiamo che ringraziarti, Daniele, noi tutti, di questo tuo lavoro.
3: Guarda, innanzitutto non è un lavoro ma è un volontariato, e sono fiero di essere un volontario di Croce Rossa, come sarei fiero di essere un volontario di qualsiasi altra associazione che faccia pubblica assistenza.
0: Ed è una cosa molto bella, molto nobile e soprattutto molto utile, perché siete in tanti. Spesso abbiamo parlato con molti di voi, ed è sempre bello sapere che ci sono persone come te, come voi, che fanno questo per il prossimo, perché poi alla fine è un volontariato, come giustamente dici, ma è anche a dei turni, è proprio un lavoro a tutti gli effetti, anche se sì, è rappresentato, esatto, dalla voglia di assistere il prossimo fondamentalmente. Quindi questo è bellissimo. Daniele, esatto. Quest'estate stai lavorando, a parte quello, il lavoro da volontario, diciamo, ma anche il tuo lavoro ufficiale, oppure sì, sei in vacanza?
3: No, diciamo che le vacanze sono già finite, e ho già ricominciato a lavorare. Okay. E vabbè, dovevano finire prima o poi.
0: Purtroppo tutto. Lasciamoci così con questa frase filosofica, ma esatto, tutto ha una fine, esatto, purtroppo, esatto, ma ci sono anche un sacco di belli inizi, quindi non si sa mai.
3: Assolutamente.
0: Daniele,
3: d'accordo.
0: Ti abbraccio forte e ti ringrazio per quello che fai. Ciao.
3: Un abbraccio Laura, grazie a te. Grazie.

0: si muove.
1: Giovanotti e Alfa con Buon Vento su DJ. Allora, messaggi velocissima. Allora, c'è chi si è portata i tacchi nell'atollo. E vabbè, questo non è un elettrodomestico, ma fa ridere. E tra 10 giorni partiamo per il Trentino. Mi porterò dietro il frullatore a immersione, perché l'hummus lo devo fare come dico io, se no non lo faccio. Giustamente, Elena da Savona. E poi ancora, non è stato nominato, scrive Tonino, quello che penso sia l'elettrodomestico più portato. Io senza impazzirei. Vedi, lo spazzolino elettrico, hai ragione, nessuno ci ha pensato a questa cosa, però in effetti è utile.

0: disco di Bob Marley, Jamming, 1976, sul quale così ondeggiando andiamo via in questo giorno, in questo giovedì, ringraziando ovviamente Patrizio Mattei e Gianni Falluomo per la redazione, per la direzione della parte registica. Noi torniamo domani a partire da mezzogiorno. Grazie a tutti, ciao.
1: Laura Antonini su Radio DJ.

0: Summer Tour, giochi, assaggi e divertimento dal 21 al 23 agosto a San Vito Lo Capo.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
2: L'intelligenza artificiale entra nel lavoro, nella scuola, nella salute. I social cambiano le regole, la privacy diventa una battaglia, le big tech pesano più degli stati. E in mezzo ci siamo noi, che ogni mattina proviamo a capire dove sta andando il mondo.
3: Il caffettino di Mario Moroni, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
2: Per tutta l'estate ti aspetto con un espresso di innovazione. Ogni giorno una notizia, in meno di 5 minuti.
3: Una produzione di Mario Moroni, per One Podcast.
4: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes Powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

0: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
3: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti. Dal 28 al 30 agosto sul palco Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Mobrici, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
4: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
5: Sono le 14 in punto.

0: con un po' di gossip.
1: Subito?
0: Sono carichissimo.
1: Su Ariana Grande?
0: Sono carichissimo su Ariana Grande. Ritorno di fiamma. Ritorno di fiamma con questo ballerino che si chiama Ricky Alvarez, che lei ha anche, sentito, ne parlava Florenzia, che lei ha anche citato in Thank You Next. Ha visto che era tutta la canzone sui suoi ex,
1: sì,
0: che diceva avanti il prossimo, grazie mille, avanti il prossimo. E c'è proprio citato Ricky in questa canzone. La novità però qual è? È che è spuntato un nuovo tatuaggio sulla pelle di Ariana Grande.
1: E cosa recita questo tatuaggio?
0: Un tatuaggio che recita I do love you. E pare sia proprio fatto per il nuovo, che poi non è tanto nuovo, visto che già ci usciva una decina di anni fa, però insomma la nuova, il ritorno di fiamma, Ricky Alvarez. I do love you. Cioè ha fatto un tatuaggio per un tipo, per il fidanzato.
1: Io tutto questo entusiasmo non lo percepisco nemmeno quando parli di tennis.
0: Allora,
1: non so perché sei così sorridente.
0: Tutto questo per arrivare alla vera notizia. Cioè non è una notizia perché si sa da un po', però magari questa te l'hai ripersa. Ariana Grande ha 60 tatuaggi, compreso questo I Do Love You, compreso uno che ha fatto insieme a Cynthia Erivo, che è la famosa attrice di The Wicked, di cui insomma tutti noi conosciamo il rapporto.
1: Sì, rapporto che agli occhi di tanti è un po' particolare.
0: È un po' particolare, forse un po' eccessivamente
1: un po' too much
0: protettivo.
1: Sì.
0: Tra l'altro Cynthia Erivo, che è salita sul palco al concerto di Ariana Grande a Londra, e insieme hanno cantato For Good, che è un pezzo di The Wicked, che è anche il tatuaggio che si sono fatti insieme.
1: Ah, perché c'hanno anche il tatuaggio insieme.
0: Certo. Ma la cosa più divertente è che nel 2019 Ariana Grande si era fatta tatuare Seven Rings, il nome del suo album. Poi è venuto fuori, si era fatta tatuare in
1: caratteri giapponesi,
0: grazie Davide, solo che non c'era scritto Seven Rings.
1: Cosa c'era scritto?
0: Piccola griglia a carbone.
1: Certo. Ha sbagliato totalmente, mi sa.
0: Cioè, ora non conosco.
1: Cioè, non una lettera.
0: Non conosco il giapponese, però passare da Seven Rings, quindi sette anelli, a piccola griglia a carbone.
1: Credo ci sia un mondo tra le due definizioni.
0: Non lo so, però questa è, e questo è tutto quello che aveva da dire su Ariana Grande.
1: Va bene, non so immaginare come andrà la puntata di oggi.
2: Ma come cazzi fate a sapere?
0: È facile, è giusto, è giusto.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.

0: Ecco, se dobbiamo farci un tatuaggio con scritto Pecchia e Damiani, benvenidos dai Toscani, non andiamo dallo stesso tatuatore di Ariana Grande. Allora, io e Fede siamo uno dei pochi programmi, credo, che noi siamo senza tatuaggi.
1: Siamo gli... sì.
0: Mary, tu ne hai tatuaggi?
2: Uno.
0: Ah, sì, e anche
2: uno.
0: Simo ne ha.
3: Zero.
0: No, zero, anche te, Simo.
1: Zero, incredibile.
0: Beh, su quattro, che comunque è solo una persona, è solo un tatuaggio, è una percentuale molto bassa.
1: Stavo pensando agli speaker di Radio DJ, chi potrebbe non avere un tatuaggio. Cioè, tipo Vic e Mary.
2: Vic forse non ha tatuaggi.
0: Vic forse.
1: Però Mary sì.
2: Forse anche Mary.
0: Nicola Savino ce l'ha.
1: Linus ce l'ha?
0: Linus ce l'ha?
1: No, è una domanda.
2: Non lo so, io non li conosco così bene.
1: Anch'io non ho.
3: I Vitiello.
1: I Vitiello non hanno tatuaggi.
0: Ma allora, già
1: noi,
0: tanti in realtà.
1: Come Vitiello.
0: Comunque, io ora detto.
2: Posso dire, però, che la Pina poi alza la media di
1: sì, cioè, sì, la Pina certo. fa tutto.
0: No, poi io in realtà ho detto dei programmi di DJ, ma basta andare anche fuori. Cioè, è difficile trovare un gruppo di lavoro formato da quattro persone dove non ci siano tatuaggi, ecco, all'interno.
1: Lei rovina la media, Mary J.
0: Sì, ma ce n'ha uno, però, anche Mary, non è che ce n'ha 50.
1: Il gatto Figaro. Si chiama?
2: È Figaro di Pinocchio.
1: Figaro di
0: però
1: Pinocchio.
0: Però tu non hai scritte, Mary.
2: No, sono una questione di denaro la mia, di non avere solo un tatuaggio.
0: Ma perché... è meglio. No, no, ma è meglio senza scritte, perché almeno non puoi incorrere nel problema di avere una traduzione sbagliata, certo. Specie se te lo vuoi in caratteri di una lingua straniera.
1: Cioè, esatto, perché quello è il punto. Tutti quelli che hanno il tatuaggio con la lingua straniera, che può essere il giapponese o qualsiasi altra lingua, non lo so, io avrei sempre paura, perché non si sa mai se effettivamente quel tatuaggio che tu hai scritto in giapponese significa veramente felicità, amore, fortuna.
2: Beh, ma comunque tanti errori vengono fatti anche solo in inglese.
1: Sì, sì, sì.
2: Quindi
1: sì,
2: anche
1: sì,
2: i tatuaggi, certo, magari con una frase iconica in inglese, basta un errore per cambiare il senso della frase.
0: Sì, non è questione solo di simboli. Secondo me il problema nasce quando ti fai fare tu un tatuaggio in una lingua straniera rispetto alla tua.
1: Ma perché poi la tua.
0: Anche, cioè, ci sono esempi anche di scritte in francese dove,
1: certo,
0: c'è un H in più, un accento diverso.
1: Tutto sbagliato. Quindi il consiglio che ci sentiamo di dare in apertura di questo appuntamento di Pecchia e Damiani è: se vi fate un tatuaggio, fatevelo in italiano.
0: Cioè, questo è rivolto anche ai norvegesi. Se
1: no,
0: volete,
1: beh,
0: un tatuaggio
1: nella vostra lingua, facciamo sì, così, ve lo fate nella vostra lingua. Va bene.
0: E voi che tatuaggio avete? 347 342 5220, il tema di oggi. Ne parleremo per le prossime tre ore. E inviateci le foto dei vostri tatuaggi.
1: Questo mi aspettavo, le foto dei tatuaggi come quella dei Cruscotti. No, però il numero ve lo diamo lo stesso: 347 342 5220. Allora, no, il tema tuo no, ma se avete tatuaggi sbagliati, lo voglio sapere.
0: Lui lo vuole sapere.
1: Sì, voglio sapere dagli ascoltatori se hanno dei tatuaggi sbagliati. Questo mi piacerebbe.
0: E soprattutto se avete denunciato il tatuatore.
1: Questo è ancora più importante. Salutiamo in regia Simo Paleari. Ciao Simo.
4: Ciao.
1: Ciao Simo, ciao Mary J in redazione.
2: Ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao Mary J, eccoci qua, pronti per partire. Abbiamo già dato il numero in una Milano, diciamo,
0: ancora bella deserta, in alcune zone.
1: Sì, deserta e anche molto nuvolosa.
0: Molto nuvolosa, ma perché in realtà già da stamani doveva esserci un po' di pioggia. Mi sa che la cosa è stata rimandata tutta, perché ora è tornato fuori il sole.
1: Ma qualcosa...
0: Però,

0: un po' di vento, una brezzettina da qualche parte l'ho sentita stamattina, è sì. Un'area un po' diversa. In realtà la pioggia dovrebbe arrivare al nord, dovrebbe essere già arrivata al nord, dovrebbe caratterizzare anche il centro. Insomma, le notizie sono le stesse dell'altro giorno. Il sud continua ad essere, ad avere come protagonista il caldo
1: e il sole,
0: e anche un po' di afa.
1: Valentina, tranquilla,
0: e c'è anche una zanzara in studio.
1: Un'altra?
0: Sì, sì, magro. Simo subito, no!
1: No. Valentina scrive: tranquilli, a me hanno fatto un errore con un tatuaggio in italiano. Un angelo con l'apostrofo.
2: Controllate anche in italiano.
0: No, no.
1: Quello è il peggio
0: un
1: di tutti.
0: Un angelo con l'apostrofo. O dici alla gente che è un neo.
1: quindi
0: però che ti vai a fare un tatuaggio dove c'è il neo.
1: Quindi qual è? Allora, ribaltiamo il consiglio: se vi dovete fare dei tatuaggi, fateveli.
0: Ma il problema è che, cioè, io immagino che uno la... cioè, quando sta per tatuarsi c'è scritto un angelo e poi il tatuatore che in quel
1: che
0: momento sbaglia.
1: Gli viene da mettersi
0: poi magari tu ti stai rilassando durante il tatuaggio, mica ci fai caso.
1: Ma probabilmente.

0: 100% di stream.
1: Anche questa è una puntata del tuo podcast?
0: No, no, no. Semplicemente perché è contenuta in una scena molto importante di un film con Charlize Theron, Apex, un film su Netflix dove, senza spoilerare niente, il cattivo...
1: Ma perché è un film nuovo? Beh, abbastanza recente.
0: Relativamente nuovo, sì, anche
1: che
0: perché...
1: Mary ha visto, tra l'altro.
0: Sì, sì, sì, Mary l'ha visto.
1: Voto Mary? Dai, diamo il consiglio agli ascoltatori.
0: 7,
1: vabbè, sì, buono, dai.
2: Non è uno dei miei preferiti.
0: Però ci sta.
1: Cioè, in una serata estiva così, sì, sì, tu sì, lo consigli.
2: È assolutamente guardabile.
1: Vai, io mi fido di Mary.
0: E c'è una scena dove il cattivo dice alla protagonista: scappa entro la fine di questa canzone. E la canzone che lui mette è proprio Go dei Chemical Brothers. E quindi è il motivo per cui è stata ricercata ed è al numero uno di Shazam.
1: Vabbè, è una delle canzoni che si aggiunge alla lunga già lista di pezzi riscoperti grazie a serie TV, soprattutto da una generazione che non ha praticato sul momento nel 2015 dei pezzi del genere. Ne abbiamo parlato l'altro giorno, no?
0: Sì, che era, non mi ricordo in che occasione, però sì.
1: C'era probabilmente un altro pezzo.
0: Una canzone,
1: sì,
0: che aveva avuto un botto di stream in più, non mi ricordo per quale film. 14:15 Radio DJ, così a caso abbiamo aperto il tema dei tatuaggi sbagliati. Leggiamo un po' di messaggi prima di mettere qualche vocale.
1: L'apostrofo va fortissimo.
0: Sì.
1: Francesco dice: la frase di Vasco, un equilibrio sopra la follia, hanno messo l'apostrofo.
0: Ah, un equilibrio.
1: Accenti apostrofi, mi sa che bisogna rispolverare un po' la grammatica.
0: Era diventato famosissimo e virale il video, il tatuaggio di Chiara Nasti, che se non sbaglio aveva fatto con un'amica, con scritto sì.

0: prima del numero. Ok,
1: certo, dopo l'hanno messo.
0: L'hanno messo dopo e sembra da 98 minuti. Perché se tu metti la foto dopo, quindi è diventato virale, è stata presa in giro. Lei ha detto che non lo vuole cambiare.
1: Anche
0: ormai
1: lì, però,
0: così.
1: un neo.
0: Puoi dire che è un neo. Va bene, sentiamo qualche vocale. Vado
1: Scusa, Fede, qualcuno ha fatto con l'intelligenza artificiale il tatuaggio di Pecchia Damiani sulla schiena.
0: Vediamo,
1: Stefano. Per niente sì, presente sulla schiena.
0: Abbastanza sobrio, bello, ci piace. Allora, vado con questo.
2: Beh, mai peggio di me. Cioè? Tatuaggio, disegno, l'ho fatto da solo e mi sono accorto dopo anni che c'erano un ideogramma delle linee invertite. Me ne sono accorto dopo anni. Però va bene così, tanto uguale. È più un significato che... Vai ragazzi, sì. Sempre grande. Buona giornata.
0: Lui col fatto che se l'è fatto da solo non può dare la colpa a nessuno.
1: Però
0: in
1: scusa,
0: caso.
1: Per accorgerti che la frase è sbagliata, cioè del tipo proprio di Ariana Grande che abbiamo detto voleva dire piccolo barbecue a carbone invece che Seven Rings. Che comunque mi fa sempre ridere perché che ne so, l'apostrofo ci può... è brutto a livello grammaticale, però comunque il senso è quello. Ma come fai a arrivare a piccolo barbecue a carbone? No, voglio dire, qui stiamo parlando di VIP, quindi è logico che gli vanno a vedere ogni piccolo particolare sul corpo e se ne accorgono. Ma se io mi faccio la scritta giapponese sbagliata e c'ho scritto piccolo barbecue a carbone, cioè non è che vai col cellulare, è più difficile su una persona normale, comune.
0: Ci vuole un giapponese che ti dica.
1: Mi ci vuole proprio il giapponese. Quindi davvero uno può durare anni ad avere un tatuaggio sbagliato
0: senza saperlo. Buongiorno,
3: Toscani, io sono Paolo. Ho praticamente un ideogramma giapponese che alla fine sarà cinese. Comunque c'è scritto il mio nome e in realtà c'è scritto il mio nome davvero. Sono entrato in un bar gestito da una cinese, mai vista prima, e in maniche corte, e mi fa: Paolo, non ci conosciamo. Paolo ha indicato l'ideogramma lì e praticamente è Paolo davvero, dai. Comunque sono Paolo, ciao.
0: Questa l'ha azzeccata.
1: Sì, peccato che ha sbagliato proprio lingua il tatuatore.
0: Sì.
1: Cioè,
0: sì.
1: Come dire, lo voglio in olandese e me lo fanno in spagnolo.
0: Sì, questo è vero. Metto questo.
1: Quello che vuoi, Fede.
4: Ciao, Scaracci. Allora, io ho un tatuaggio sbagliato in quanto fatto a 16-17 anni.
1: È la giustificazione.
4: La cosa più grave è che ho un marito tatuatore e non ho mai tempo di farmelo trasformare, ecco.
0: Però se c'hai il tatuatore a quel punto, cioè se ce l'hai lì, devi in qualche modo devi riparare all'errore. Adesso sentiamo un pezzo, poi sentiamo anche altri messaggi. Dobbiamo salutare gli amici del reparto tecnico e della bassa frequenza
1: che ne eravamo già dimenticati.
0: Ci permettono di andare in onda. Volevano un ringraziamento in diretta.

0: storia dei tatuaggi sbagliati.
1: Almeno fino alle 5.
0: No, fino alle 5 no, però leggiamo un po' dei vostri messaggi. Luis, per esempio, scrive: a me ha sbagliato i colori del tatuaggio, ha invertito i colori della bandiera inglese, dove era blu ha messo il rosso, dove era rosso ha messo
1: sì,
0: il blu.
1: Sì, ho capito, però, cioè, un ripasso di geografia prima.
0: No, più che altro, cavolo, ce l'hai davanti.
1: Infatti.
0: Come fai a sbagliare?
1: O ti innamori della persona, ti stai innamorando della persona che stai tatuando e allora sei preso, capito? Perché sennò è veramente difficile. No, seguo la scia delle bandiere perché Bonnie ha detto: ho un tattoo orrendo fatto nel 2025, quindi l'anno scorso, della sua adorata Grecia. Immagino ci sia stata parecchie volte e lo sta rimuovendo perché hanno fatto la bandiera nel posto sbagliato e poi ha messo una faccina, un emoji. Non so che posto sbagliato.
0: No, io vedo la foto.
1: Perché è sopra, no, scusa, me l'ha andato sopra. Ok. Sì, sì, perché
0: la croce è nel posto sbagliato. No, a parte che è proprio, non vorrei offendere Bonnie, però
1: non sembra la bandiera greca.
0: È fatto proprio male.
2: Sì. È effettivamente in un posto sbagliato e non è proprio
0: proprio terribile.
2: Ma sai perché? No. Perché secondo me lo sta rimuovendo.
1: Sì, sì, ha ragione me, lo stavo per dire. Probabilmente già, perché lei deve fare parecchie sessioni.
0: Dite.
1: Ne ha già quattro fatte, e ne ha davanti altre quattro per toglierlo. Quindi probabilmente è già più scolorito rispetto all'originale.
0: Comunque è brutto.
1: Comunque è brutto.
0: È brutto.
1: Bonnie, scusa.
0: Cioè,
1: io e Mary stavamo cercando di giustificare la bruttezza di questo tatuaggio, ma non ce la facciamo.
0: Non solo è proprio la croce nel posto sbagliato, ma è proprio brutto. Vabbè, andiamo avanti.
1: Ma pare un'altra nazione.
0: È vero. Costanza, io e una mia amica ci volevamo tatuare la parola araba per amicizia profonda. Nonostante le numerose ricerche e aver chiesto a arabofoni.
2: Non lo so. Vabbè, arabofoni. Persone che parlano.
1: Fede, ma tutto a posto?
0: Com'è?
3: Arabofoni.
1: Mi fido di Simo.
0: Vieni fuori che ci siamo tatuate forza resilienza. Cioè amicizia profonda diventa forza resilienza perché probabilmente quello è il tatuaggio più richiesto.
1: Sì, ma sempre meglio di piccolo barbecue a carbone.
0: Assolutamente. Siamo assolutamente d'accordo su questo. Se vogliamo proseguire anche la scia dei VIP che hanno tatuaggi sbagliati, io citerei per esempio Zo Kravitz, sì, che si è fatta tatuare in spagnolo invece che Chica Bonita, si è fatta tatuare Chica Bondita,
1: che mi fa ridere, sembra Chica Condita.
0: Sì. Poi c'è Robbie Williams, che no, questo Justin Bieber, che voleva rendere omaggio alla madre scegliendo di tatuare l'anno della sua nascita,
1: sì,
0: 1975, i numeri romani,
1: certo,
0: ma non ha fatto il numero 1975, quindi MCM eccetera eccetera, ma ha proprio fatto cifra per cifra. Tra l'altro cominciando dalla fine, quindi V-I-I e poi I-X, cioè una roba terribile. Questo era facile da fare.
1: Oppure succede spesso di tatuarsi il nome del figlio, della figlia appena nata. Orlando Bloom ha anche condiviso sui social la foto del tatuaggio con nome e data di nascita del figlio Flynn, che ha scritto con i simboli del codice Morse. Peccato però, la scritta è sbagliata, il nome è passato da essere Flynn a Frin. Cioè, ti è appena nato il figliolo, hai già sbagliato il nome.
0: Ma nel senso, ma perché lo vuoi scrivere in codice Morse? Cioè, c'è un motivo.
1: Crede, ma so VIP. Cioè, devono comunque scegliere cose particolari.
0: Sono matti, dice.
1: Ma per esempio, parlavamo del
0: No, che è successo?
1: Non lo so che cosa hanno preso. Parlavamo del francese prima. Anche Rihanna sul collo ha Rebelle Fleur. Ma per rispettare la grammatica francese, le parole dovrebbero essere al contrario.
0: Vabbè.

0: mi tatuassero la frase "e ti amerò come accade nelle favole per sempre", del tratto dalla canzone Celeste, invece mi hanno tatuato la frase "e ti amerò per sempre come nelle favole" di Vasco Rossi.
1: La prima era di Laura Pausini.
2: È un altro cantante proprio, cioè parliamo di due artisti diversi.
3: Anche qui, come è stato possibile? Cioè, magari gliel'ha fatto sulla schiena e quindi ovviamente lei non vedeva mentre stava tatuando, però tu gli porti un foglio con la scritta che vuoi, immagino.
1: Non lo so come possa succedere. Vabbè, sugli ideogrammi fanno un po' quello che vogliono, probabilmente. Viene tradotto male, quindi hai un ideogramma sbagliato. Però su questo tipo di frasi non so cosa succede al tatuatore che gli va in pappa il cervello e fa un'altra cosa.
3: E si inventa un'altra roba.
2: Cioè, per esempio, ho cercato, c'è una canzone che fa "lasciami ma regalami un giorno" dei Modà. Magari comincia e tatua invece "lasciami stare, sono white girl wasted". Sono due canzoni diverse.
3: Vorrei tatuarmi forse la canzone di Anna.
2: Cioè, ci sono tante canzoni che partono uguali.
3: Certo, il rischio è...
2: L'artista glielo dici, però insomma, in questo caso...
3: non solo, cavolo, tu vai lì con la frase, dici "guarda, io voglio la frase, questa frase, la voglio con questo font", è difficile sbagliarla.
1: Potrebbe essere che magari gli piaceva più di più Vasco Rossi e quindi ha detto "faccio di testa mia".
2: Sì.
3: Come quel famosissimo scherzo a Claudio Mendola in "Scherzi a parte", dove come scherzo lui si doveva fare un tatuaggio sulla schiena, una roba della Roma, adesso mi ricordo, forse la lupa, e gli fecero invece l'aquila della Lazio.
1: Vabbè, lì brutto,
3: E lui diventò una bella. Se riuscite, recuperatelo su YouTube, perché tanto da qualche parte
2: Gianni d'oro di "Scherzi a parte".
3: Bellissimo, bellissimo.
2: Quanto a Marco Orde la puntata di oggi.
4: Bellissima.
2: Pensa ad Ariana Grande.

0: Neanche scherzi a parte, è riuscita ad arrivare a tatuare piccolo barbecue a carbone.
1: Cioè, questo sembra, guarda, con questa base sotto abbiamo fatto credere a Rihanna di aver fatto tatuaggio con la scritta Seven Rings. In realtà c'è scritto piccolo barbecue a carbone.
2: Radio DJ. One Nation, One Station.
3: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
4: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato. Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: è il momento di parlare di una ricorrenza storica che cade oggi, o meglio cade nella notte tra oggi e domani,
1: tra il 20 e il 21 di agosto,
0: perché nel 1911 avvenne uno dei più grandi furti d'arte della storia, nella notte appunto tra il 20 agosto e il 21.
1: La storia del furto della Gioconda, oggi parleremo di questo, sì, che forse è stata anche questa storia a renderla così iconica. Logico, stiamo parlando di un quadro che ha fatto la storia, però in effetti oggi abbiamo scoperto anche altri particolari, altri segreti legati a questo furto, e possiamo dire questa data cade perfetta per il periodo che stiamo vivendo, perché poi parleremo anche degli aggiornamenti che ci vengono dalla Sicilia, da Messina, no?
0: Che riguardano appunto sì il furto dei quadri di Antonello da Messina. Nella notte tra il 20 e il 21 agosto, Vincenzo Perugia, che era nel 1911, che era un, diciamo, uno degli addetti al era un dipendente del museo, decide per puro patriottismo,
1: lui non voleva il quadro, non lo voleva rivendere, a lui dava fastidio che il fatto che questo quadro fosse in Francia e non in Italia,
0: che è un po' quello che cantava Vladi, no? Ridateci la nostra Gioconda, perché è nostra, è nostra, è nostra.
1: No, vabbè, che diciamo è l'argomento di discussione tra un italiano e un francese ogni volta.
0: In continuazione, sì, sì, sì, ridateci la Gioconda. Quindi lui cosa fa? Siccome ovviamente la sicurezza non era come oggi.
1: Infatti, come oggi, quella del Louvre, si è visto com'è quella di oggi.
0: Però dal punto di vista tecnologico, ovviamente non c'erano le moderne tecnologie. Fatto sta che lui, siccome era uno degli addetti al montaggio della teca, sapeva benissimo come smontarla, quindi la smonta e mette il quadro sotto la giacca.
1: Allora, intanto, ma che giacca aveva? Aveva il bomberino, ma... cioè il piumino quello grosso che ho io d'inverno, che sembro lo mio Michelin, cioè proprio enorme, perché se no, cioè se c'hai il, che ne so, l'overcoat,
0: no, quello infatti si vede. Boh, fatto sta che lui se la porta a casa e per due anni se la tiene a casa sua.
1: Tu pensa svegliarsi la mattina e fare colazione con la Gioconda davanti.
0: Pazzesco, pazzesco, incredibile. Lui è stato due anni con la Gioconda in casa, e a Parigi dicevano: o dov'è la Gioconda? O dov'è? O dov'è?
1: Allora, non credo che a Parigi usassero questo accento: dov'è la Gioconda?
0: Dov'è la Gioconda? Dov'è?
1: Non sa più la Gioconda?
0: Questo più o meno. Fatto sta che a un certo punto, nel 1913, Perugia decide di andare a Firenze e provare a vendere il quadro.
1: Mi è sorta una domanda e voglio condividere con voi la questione. Cioè, lui non ha mai invitato nessuno in questi anni a casa sua? Cioè, scusa, se c'aveva la Gioconda appesa.
0: La copriva, la metteva in un armadio, l'ha nascosta in una giacchetta, ti pare che non riesci a nasconderla?
1: Ma no, ma tutte le volte la nasconde. Cioè, metti che ti viene il corriere non c'era a quel tempo. Cioè,
2: a parte che nel 1911.
1: Globo, c'è Globo! No, nel 1911 non c'era. Comunque, in generale. Poi le case prima, cioè, ma poi anche quelle di Parigi sono tutte piccolette, esatto, di case, ma veramente.
0: Ascolta, non lo posso intervistare, è del 1911, mi dispiace, non posso rispondere a questa
1: però
0: domanda.
1: Però potremmo intervistare dei parenti, delle nuove generazioni, perché quando a ottobre c'è stato il furto della Gioconda, cioè il furto al Louvre, questa storia è tornata molto virale, se ne è parlato anche nei TG e nei programmi italiani, perché ad oggi è, diciamo, l'evento più simile a quello che è successo ad ottobre, e io ho sentito l'intervista di una signora, che non ricordo se fosse la nipote di secondo grado, in cui appunto continuavano a difendere l'operato del proprio zio, comunque parente, per puro patriottismo. Dice: lui non ha rubato.
0: No, lui l'ha fatto per riportarla in Italia. Quindi va a Firenze, cerca di vendere il dipinto, va da un antiquario che però snasa la cosa, la cosa un po' strana, chiama il direttore degli Uffizi dell'epoca e si ritrovano in un hotel che all'epoca era chiamato Hotel Tripoli, ma poi è diventato Hotel Gioconda.
1: Certo.
0: Si trovano lì loro tre e loro fanno: bello, effettivamente sembra quello, facciamo così, lo prendiamo solo per fare delle analisi, per capire se è effettivamente l'originale.
1: Te, se vuoi andare alla Rinascente a fare un giro, a fare shopping,
0: vai tranquillo, che è un centro commerciale ovviamente, perché non fosse delle zone, e invece l'hanno fatto arrestare, sono usciti, l'hanno fatto appunto arrestare, lui è stato condannato, e la difesa, l'unica carta che ha giocato la difesa è stata proprio quella del patriottismo. Cioè,
1: vedi, rimane una cosa legata a questa storia,
0: lui non voleva farci i soldi, voleva riportarla a casa.
2: Non poteva tenerla davanti a far colazione tutte le mattine.
1: Ma davvero? Averla in casa, ma che bene, ci parli.

0: Sentiti il pezzo del 2021 che abbiamo riascoltato qui alle 14.43 su Radio DJ con Pecchi e Damiani. Stiamo parlando di questa ricorrenza, ovvero nella notte tra il 20 agosto e il 21 agosto del 1911, Perugia, Vincenzo Perugia, decide di rubare la Gioconda per riportarla in Italia.
1: Un'altra domanda: secondo voi i nostri colleghi in Francia oggi ne parlano alla radio?
2: Beh, sicuramente.
1: Dici di sì, Mary?
0: Ci auguriamo.
1: Ma
0: che...
1: ne parlano allo stesso modo nostro? No. Per patriottismo, Non ha rubato niente.
0: A Radio DJI, tu dici.
1: A Radio DJI. No, tra l'altro, oggi Fede, sei partito con com'era il barbecue di... piccolo barbecue a carbone di Ariana Grande.
0: Sempre ridere.
1: Sì, sempre ridere. No, volevo dire che c'era una situazione molto amichevole tra Italia e Francia, cioè anche oggi, ma a quei tempi, in poche parole, erano proprio amiche. Sì. E quindi la Francia, quando è successa sta roba che è stata scoperta la Gioconda ufficiale, che era stata portata in Italia, ha detto: no, tenetevela un pochino prima di riportarla in casa nostra. Mm-hmm. Fate fare un giro, un po' come la Coppa dei Campioni o Coppa del Mondo, no?
0: È vero.
1: La porti un po' in giro, tant'è che è stata l'ambasciata di Francia a Palazzo Farnese, a Galleria Borghese a Roma, agli Uffizi naturalmente, e poi è tornata il 4 gennaio del 14, quindi a quel tempo furono anche piuttosto morbidi nel ricevere questa notizia.
0: Posso dire? Cioè, bravi, perché non era scontato.
1: No,
0: in questo
1: non era.
0: Caso.
1: Ti posso dire? Noi italiani non l'avremmo fatto.
0: Non l'avremmo fatto.
3: Ciao Toscanacci! Comunque anche la Corsica è da tornare.
1: Sì.
3: Ciao!
1: Oh, ora cominciano.
0: È che quella è un po' più un casino da rubare. Qualcuno ci fa notare una cosa.
4: Vi ricordo, ragazzi, che la Gioconda è tipo una 5, piccolina, quindi sotto il bomberino ci stava. Ciao, Massimo da Parma.
0: Fa ridere che comunque il ladro avesse in ogni caso il bomberino.
2: Certo.
1: Ho capito, ma qui parli... Che poi tra l'altro, scusa.
0: L'hai detto tu del bomberino.
1: Sì, no, ma poi ci sto riflettendo. Nella notte tra il 20 e il 21 d'agosto, è vero che il clima è cambiato, ma non credo che nel 1911 comunque ci fossero 3 gradi. Quindi, comunque,
0: la
1: mezza manica. Ora, è di notte a Parigi. Scusa, fammi vedere. Mentre voi parlate, fammi vedere oggi la temperatura a Parigi,
2: vabbè,
1: per esempio, qual
2: vale,
1: è. Oggi non è tanto caldo.
0: No, più che altro oggi non vale, nel senso che è molto più caldo rispetto
1: al 1911. No, ma ti dico, oggi quanti gradi ci sono, quindi facciamo un passo indietro.
0: Vediamo.
1: Allora, nella notte, se vai a rubare tra le 3 e le 4 di stanotte a Parigi la Gioconda, ci sono 16 gradi.
0: Fa freddo!
1: Fa freddo! Nel 1911 ce n'erano 12. Bomberino ci aveva!
0: Fa strafreddo!

0: Continuiamo a parlare di questo famoso furto della Gioconda. C'è chi ci scrive, Annalisa: ciao, noi viviamo nel paese dove è stata nascosta la Gioconda e ora ci hanno fatto anche un museo. Perché ci siamo dimenticati di una parte della storia?
1: Sì, perché Prima di arrivare a Firenze, naturalmente Perugia ha fatto una sosta
0: era lunga
1: da Parigi a Firenze, e l'ha portata a Dumenza, non so se si pronuncia così, in provincia di Varese. Quindi ha fatto una piccola sosta, magari è rimasto un po' di tempo lì e poi dopo è andato a Firenze.
0: Quindi probabilmente...
2: E io ho cercato il museo della Gioconda in Val Vedasca, secondo me è questo, perché siamo in provincia di Varese.
0: Allora è quello.
2: Quindi sì,
0: è quello, pazzesco, abbiamo unito i puntini, ragazzi.
1: Volete sapere dove lo teneva nascosto a Parigi?
0: Dove?
1: È molto interessante.
0: Dove?
1: All'inizio dentro una valigia sotto il letto, classico.
0: Ok, ma poi... quindi non la faceva vedere, quindi non ci faceva colazione insieme.
2: No, mi arriva avanti.
1: Però
2: grazie.
1: Poi l'ha spostato e ha ricavato un doppio fondo in un tavolo.
0: Mm-hmm.
1: E sotto il tavolo, okay. E l'ha nascosta lì in questo doppio fondo.
0: Beh, dai,
1: quindi comunque ci faceva colazione.
2: Sì, cioè lui apriva il tavolo e lui mangiava sulla Gioconda.
0: Sopra la
2: Gioconda. Hai presente la tua maglietta, quella quadrata di plastica, e poi la togli, la pulisci e la rimetti per la colazione?
0: Certo.
2: Sulla Gioconda, tanto è una 5.
0: Sì, ci sta bene uguale. Qualcuno ci suggerì.
2: Se c'è un particolare che poi con il restauro è stato tolto alla Gioconda, era un po' di latte o cappuccino.
0: Bricioline delle macine. Sono
2: le macine.
0: Le macine e cose. Qualcuno ci fa notare anche che Ivan Graziani ci ha fatto una famosa canzone sulla vicenda, che ascoltiamo un pezzettino.
3: Sì.

0: raccontava un po' la vicenda. È interessante.
1: Abbiamo riacceso l'entusiasmo negli ascoltatori e anche la speranza, perché ci scrivono: diteci che a Parigi c'è la copia, l'originale nel

0: museo del paesino italiano.
1: Sarebbe
0: uno. Sarebbe la notizia del secolo, eh.
2: Chi lo sa cosa ha fatto con quel quadro?
0: Perché magari
2: era
0: quelli degli Uffizi, cioè, comunque anche loro erano molto patriottici, quindi è stata tutta una finzione.
1: Sì.
0: E alla Francia gli hanno dato una copia.
1: Un falso. Cioè, tutte le persone che si radunano lì davanti stanno lì davanti alla niente, a una cosa finta.
0: Sì, quando hanno mandato Perugia in giro per Firenze, loro hanno detto vai a fare shopping. In realtà lui ha portato l'originale a Varese.
1: Certo.
0: Non lo so, mi sto figurando
1: forse,
0: tutto un
1: forse
0: mondo.
1: Adesso stiamo volando un po' troppo
0: sì,
1: alto.
0: Non credo ne parlino così a Radio DJ.
1: No, DJ
0: Francia.
1: DJ
0: la petite déjeuner è un'altra roba.
1: È un'altra cosa fame. Ancora. Comunque è veramente una bella storia quella che vi abbiamo appena raccontato a Radio DJ.

0: No ragazzi, non confondiamo le cose. Sotto la cerata del tavolo la Gioconda è stata nascosta a Cadero, dove c'è il museo che è stato creato all'interno della locanda, dove si dice che questo quadro fosse e forse è ancora nascosto. Ciao!
1: Meno male abbiamo altre due ore per approfondire la vicenda.
2: No, basta Davide.
1: Fino alle 5 sto qua io.
2: Ne abbiamo parlato abbastanza. Sicuramente questa sera, se siete a cena con amici, sapete di che cosa parlare. Cioè, questa storia qua, intrattenete il gruppo per un'ora e mezza abbondante.
1: E soprattutto guardate sotto il letto e sotto il tavolo dei vostri amici cosa nascondono in casa, perché a sto punto mi sembra che dal 1911 la gente nasconda un botto di robe.
2: Può essere successo di tutto.
3: Beh, parlatene anche nei lettini in spiaggia, perché la gente sarà anche lì.
1: Certo,
2: anche
1: spiaggia. Certo.
2: No, perché tanto sennò sempre a parlare le stesse robe.
1: E la benzina, cioè, e fa caldo.
2: E Mario Roggero.
1: E la politica non va.
2: C'è sempre quello.
1: Ma
2: almeno,
1: basta.
2: Almeno parliamo di una cosa bella e soprattutto che ci tocca da un sacco di tempo. Soprattutto anche grazie alla famosa canzone del 2006 quando avevamo vinto il mondiale.
4: Adesso ridacci la nostra Gioconda, perché siamo
1: stiamo mettendo davvero
5: Gioconda 48 220
2: manda un messaggio.
1: Era il 2006.

0: Promotion.
1: Quando hai bisogno d'estate c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour dal 21 al 23 agosto a San Vito Lo Capo.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Noi ci siamo e voi?
5: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
6: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente. Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
2: Chi è?
3: La duchessa.
2: La duchessa?
0: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
0: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
5: 30 secondi alle 15.

0: del, come si chiama, quello che fa M2O la mattina, il Morning Club.
1: Questo pezzo?
0: Eh sì,
1: sicuramente.
0: Moment to the Sun, non so che... No, vabbè, però secondo me ci sta. Cioè io ce lo metterei.
1: Vuoi fare
0: no.
1: la programmazione musicale del Morning Club?
0: No, e nemmeno
1: chiamiamo
0: metterei...
1: Albertino, ti mandi una mail
0: e faccio...
1: Sicuramente ti
0: Ciao,
1: risponde
0: Alberto, sono Federico, noto conduttore di Radio DJ. Ho avuto una pazza idea in testa. Perché non
1: ti
0: metterei...
1: posso consigliare due canzoni?
0: L'altro...
1: Poi ti, se, rimani comunque libero di usarle o meno. Ma sì, ho sentito l'esigenza di comunicartelo.
0: Canzone
1: con affetto, Federico Pecchia.
0: Federico Pecchia. Vabbè, andiamo a pubblicità.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
4: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono fino a 300 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
0: Minuti dopo le 15, Pecchia e Damiani su Radio DJ, 347 342 5220 per i vostri messaggi. Noi non l'abbiamo detto all'inizio, però vale sempre tutto, eh? Cioè nel senso, non è che per forza dovete commentare quello che noi diciamo in onda,
1: no,
0: rispondere
1: no.
0: all'argomento, basta anche, cioè ci potete anche scrivere che siete
1: anche
0: in
1: alla lista della spesa,
0: qualsiasi sì,
1: quello che volete.
0: Vale tutto, non, assolutamente non mettiamo alcun tipo di paletto. Abbiamo parlato di questa ricorrenza nel 1911, il 20 agosto, Vincenzo Perugia ha rubato la Gioconda, questo furto diventato insomma celebre e leggendario, che cade in questa giornata in un periodo in cui si parla tanto di un altro furto.
1: Sì, no, scusa, mentre stavi ripercorrendo la storia della Gioconda, dicevo anche, ti immagini fosse successo oggi con i social, quanto, pensa al clamore che ha dato il Louvre.
0: Ma scherzi.
1: Pensa questo che riesce a prendere la Gioconda, portarla in Italia, se la tiene per 2 anni, cioè pomeriggio 5 ci avrebbe fatto almeno 4 anni di puntate.
0: Ma Davide, ma perché noi?
1: Noi. Noi è una roba allucinante. Certo. Anzi, possiamo dirlo, tanto nessuno si è fatto male, è una questione di ritrovare, cioè di trovare chi ha rubato anche a Messina.
0: Certo.
1: Però hanno queste notizie ci sì, danno
0: sì,
1: linfa.
0: Sì, sì, perché sono comunque sia interessanti
1: ti fanno
0: da
1: aprire,
0: analizzare.
1: Eh sì, delle parentesi veramente molto ampie. Aggiornamenti su quello che sta succedendo a Messina sul museo dove sono entrati i ladri la sera di Ferragosto. Mm-hmm. Hanno scelto di fare un Ferragosto un po' diverso. Pensavo invece andare a ballare o fare il barbecue, quello di il piccolo barbecue a carbone di Ariana Grande. Hanno deciso di andare a rubare. Stiamo parlando delle opere di Antonello da Messina.
0: Scusa, che... io mi immagino la chat di gruppo. Oh raga, ma cosa facciamo questo Ferragosto? Oh, grigliato. No, che palle, sempre la stessa roba. Io un'idea. Perché sì. non rubiamo i quadri di Antonello da Messina? Genio, grande, facciamo sta roba
1: no,
0: divertente, vai!
1: Ci sarà stato qualcuno che nel gruppo ha detto, no dai, smettetela di dire le cazzate, non andiamo a rubare. Altri invece hanno detto, no, io non le faccio queste cose.
0: Certo,
1: e invece qualcuno ha reagito come te.
0: Sì,
1: e fa parte del gruppetto,
0: Sì, quindi
1: del circoletto.
0: Stavi raccontando. Scusami.
1: Stavo raccontando che l'unica news che c'è è che sono stati trasferiti 4 custodi del museo.
0: Ok.
1: Che sono attualmente in ferie, in vacanza, ecco, amo, non rientrate nello stesso posto di lavoro.
0: Ma scusami, loro il 15 agosto erano lì, poi è successo un fattaccio gigantesco e comunque sono andati in ferie?
1: Eh no, probabilmente sono entrati in ferie i giorni successivi.
0: Dopo, ho capito.
5: E li avranno anche messi in ferie.
1: Sì, può essere.
0: Apposta, tu dici.
1: In ferie preventive, cioè magari non ci dovevano andare, però ha detto, senti, amo, facciamo così, se vuoi andare 2 o 3 giorni al mare.
0: Riposati, perché ultimamente il lavoro tuo che hai fatto non è stato proprio eccellente.
1: Esci dai social anche,
0: sì,
1: detto.
0: Sì.
1: Non scrivere niente. Si tratta di 2 dipendenti regionali e 2 ASU, sono 4 appunto in complessivo. Allo stesso tempo gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere che sono presenti vicine al museo, perché qui ancora non si è capito se funzionavano, se non sono state messe in pausa, perché io ieri ho seguito un po' di TG.
0: Davide, ha fatto le sue indagini per conto suo. Sentiamo.
1: Mi va bene che io in questo momento non sia in Sicilia, se no tra l'aeroporto a Catania dove non partivano gli aerei e tra Messina ci avevo fatto una carriera.
0: Milioni di visualizzazioni.
1: Comunque a parte quello, ho ascoltato ascoltato le voci, così si dice al TG, di alcuni che abitano nei dintorni del museo. E queste persone hanno detto che succedeva molto spesso di sentire di giorno, ma anche di notte, l'allarme partire, perché c'era una falla nel sistema di sicurezza. Probabilmente anche, voglio difendere i custodi, figurati, però loro hanno dato per scontato che si trattasse di nuovo dell'allarme che era partito a caso,
0: allarme,
1: e quindi hanno staccato. Perché questo signore in particolare lui diceva: io certe volte mi sveglio la notte, ma ormai lo so che tanto non c'è nessuno a rubare. E che parte.
5: Invece
1: Mary dice
0: quello che è successo.
1: Stavolta era meglio se ti svegliavi.
5: È come quando senti gli allarmi
1: sempre
5: dei palazzi che partono magari per il vento, per qualsiasi altra cosa, e poi tu non gli dai mai conto, poi magari quella volta.
0: Io nella mia casa in Toscana, dei miei, che devo entrare mettendo un codice, e non, cioè, a volte non riesco a farlo in tempo.
1: In tutto
0: il quartiere fortissimo.
1: Sì, ho capito, ma quanto dura il tempo?
0: Perché poi velocissimo io devo rimettere
1: tanto
0: il codice.
1: Sarà I love tennis comunque. Sempre il codice. Se
0: mia.
1: Volete andare a rubare, I love tennis.
0: Metto il codice.
1: Cioè, era un altro quello dei suoi genitori, però l'ha fatto cambiare.
0: Mi affaccio dalla finestra per tranquillizzare tutti i vicini.
1: Sì,
0: che sono di nuovo io, che per sbaglio
1: messia,
0: ho fatto scattare. E non c'è mai nessuno. Non frega mai niente a nessuno.
1: Perché anche lì danno per scontato che sia rientrato Federico Pecchia da Milano, che non sa il codice.
0: È proprio così. È così che va. Wow. Poi in faccia ce l'ho mentre faccio il codice.
1: Forse non era il caso di fare questo verso sull'intro di Shakira.

0: Whenever, Wherever, Shakira molto attiva in quest'ultimo periodo per la questione terremoto in Colombia.
1: Sono tanti gli artisti che si sono schierati, insomma, a favore della causa, soprattutto colombiani, ma anche altri stranieri. È che c'è da dire di Shakira che è proprio lì presente sul campo. Non è che uno che l'ha scritto e basta o l'ha mandato a dire, ma è proprio lì fissa. Tante sono le immagini, video con il capo della Protezione Civile, per dirla all'italiana, di chi si sta occupando della ricostruzione, o comunque anche di capire da dove bisogna ripartire. E lei ha deciso di stanziare 1,25 milioni di dollari, che sono tanti,
0: che non è male.
1: Sono tanti per costruire 10 scuole e anche un'università.
0: Beh, un bel gesto da parte di Shakira. Quando ci sono gesti del genere vale la pena sottolineare.
1: E c'è da dire, tanto non me ne viene niente, però ci tengo a sottolinearlo, che lei non lo sta facendo adesso solo nel caso del terremoto, ma lei è sempre stata lì a costruire tante realtà per i bambini e per magari le persone meno abbienti, che non possono magari accedere nemmeno al primo grado di istruzione. L'ha sempre fatto, è sempre stata vicina alla sua Colombia, nonostante poi abbia scelto la Spagna
0: per
1: vivere e per fare almeno 58 canzoni contro l'ex.
0: Sì, infatti. alle 15:12 su Radio DJ sentiamo un po' di vocali sulla questione furto al museo di Messina.
2: Pare che la password del museo fosse Messina.
0: Questo ovviamente per ricordare la famosa password del museo di Louvre, che era Louvre.
1: Io ancora quella storia non stento a credere. È vero.
0: Ti fa più ridere che la password del museo del Louvre fosse Louvre o che Seven Rings di Ariana Grande fosse piccola griglia a carbone?
1: Sai che secondo me dopo la puntata di oggi noi lo diremo talmente tante volte, questo tatuaggio sbagliato, che qualche ascoltatore cambierà la password del proprio allarme scrivendo piccolo barbecue di carbone.
0: Molto divertente. Invece riguardo al furto della Gioconda, di cui abbiamo parlato sul finire della prima ora, abbiamo parlato del fatto che se fosse successo oggi cosa sarebbe successo, che notizia incredibile sarebbe venuta fuori. Luca dà una sua ipotesi.
3: Ciao Toscanacci, fosse successo oggi l'avrebbero sgamato già la sera stessa, perché coi social non avrebbe resistito e si sarebbe fatto un bel selfie davanti alla Gioconda con i fenomeni che facevano le feste al Covid e venivano sgamati puntualmente.
4: Oh, ragazzi, vi saluto, purtroppo mi sto recando al porto per tornare in continente, come dicono qui in Sardegna, vacanze finite, buona estate o quel che ne rimane, ragazzi. Ciao Luca da Nichelino, ma in trasferta in Sardegna.
1: L'entusiasmo si è spento all'improvviso all'interno del vocale, cioè è stato tutto un decadere. Era partito benissimo, poi si è reso conto di dov'era.
0: Sì.
1: E io sto mandando un messaggio a Radio DJ, ma io ho finito le vacanze.
0: Io ho finito, non mi interessa niente, ma cosa me ne frega?
5: Tornando con la pioggia.
0: Tornando con la pioggia.
1: È vero.
5: Che brutto.
0: Vabbè, mettiamo un pezzo, dai. Sente tanto. Abbiamo le finestre aperte.
1: È il museo qui accanto in via Massera.
0: Andiamo.
6: Scusa, Caterina. Se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato.

0: Jay alle 15:18 accantoniamo un po' l'argomento furti, perché se ci sono aggiornamenti vi diamo, altrimenti insomma passiamo sì, oltre. Parliamo un po', Davide,
1: di
0: io
1: cosa?
2: Dunque, io aspetta perché ho questa notizia.
1: Dai,
2: questa
1: parla di tennis, dai.
2: Questa notizia.
1: Falla poco breve, falla poco lunga, falla poco breve.
2: Esatto.
1: Un altro da segnare a
3: segnalo nel
0: nella lista dei detti sbagliati da Davide Damiani. No, parliamo di tennis, non ovviamente del mio successo al torneo di Cesano Boscone, ma della straordinaria, insomma, cavalcata che stanno facendo due italiani al torneo di Cincinnati, torneo molto importante perché è un torneo Master 1000, quindi dopo per importanza arriva subito dopo gli Slam.
1: Cui ricordiamo Sinner non sta partecipando.
0: Sinner e nemmeno Musetti. E nemmeno Alcaraz. Sinner tra l'altro
1: Musetti c'è.
0: È ai quarti di finale, okay. Sinner è ancora in dubbio per gli US Open. Cioè qualcuno dice che
1: anche Alcaraz, però ho letto secondo me si scrivono. Dice te vai. No, io no. Allora sai che senza andare a Formentera.
4: Ce lo vedo Sinner, poi Sinner a Formentera.
0: No, poi Sinner che dice sai che si va a Formentera. Non credo che Sinner abbia questo accento.
3: Domanda: se non va agli US Open rimane numero uno?
1: Eh no, perché c'è Kyrgios anche che può giocare.
0: No, Kyrgios non può giocare.
1: Ah no, perché non lo fanno giocare.
0: Io credo proprio di sì, perché ora penso che adesso numero due non sia più Alcaraz ma Zverev, ma potrei sbagliarmi.
1: Posso dire, Mary, hai fatto la domanda che l'ha messo in crisi?
0: Comunque secondo me sì. Secondo me sì.
1: Intanto
0: rimane,
1: secondo
0: rimane
1: me non
0: uno.
1: È oggettivo.
0: No, non è oggettivo, dopo controllerò, farò le mie dovute ricerche.
1: Sì, ma passa un pezzo, passa una canzone.
0: Sì, passa una canzone.
1: La gente se lo cerca da sola poi.
0: Allora aspetta, perché qui volevo mettere.
1: Ho perso tutto.
0: No, sì,
3: guarda come l'ho distratto.
1: No, Mary, questa hai fatto la domanda sbagliata, Mary. Perché no, hai fatto scoprire il lato debole di Fede, no, le classifiche.
0: Esagerato. Comunque, comunque, ieri sia Musetti che Cincinnati hanno vinto una bella partita. Soprattutto, cosa ho detto?
1: No, Fede, aspetta, no, ripartiamo.
0: Cosa
1: che tu hai detto? Che Cincinnati ha vinto la partita.
0: Musetti e Cobolli, scusate.
1: Allora, ok, questa è Radio DJ. Sono le 15:20. Buon pomeriggio, Pecchi e Damiani, stiamo parlando di tennis.
0: Musetti ha battuto Hame Faria per 2-7 e Cobolli ha vinto una straordinaria partita contro Jodar, che è il nuovo fenomeno astro nascente della Spagna. Lui in 3-7.
1: Me lo ridici il nome?
0: Jodar. E poi ha urlato, Cobolli ha urlato qualcosa al termine della partita contro qualcuno in pubblico.
1: Che ha detto? Si è sentito One. Sì.
0: Quella roba lì gli ha urlato. Se la vedrà Flavio Cobolli.
1: Ma ha fatto come me in macchina ieri.
3: Sì.
1: Che ho litigato col conducente dell'auto a casa.
0: Che se venivi ripreso al rallentatore era proprio come Cobolli.
1: Anche se a me al rallentatore piacerebbe essere ripreso come ai mondiali, quando c'hanno le labbra che fa. Lì era proprio un momento altissimo.
0: Questo è Davide Damiani. Stasera Flavio Cobolli se la vedrà con Tommy Paul, che ha battuto Alexander Zverev alle 9, mentre Musetti giocherà venerdì anche lui alle 9. Speriamo che entrambi gli italiani continuino ad andare avanti. Comunque, quarti di finale è sicuramente un buon risultato per adesso per entrambi.
1: Gli US Open invece a fine agosto partono.
0: Gli US Open partono a fine agosto. Sì, beh, sì, ora. Cioè,
1: ora, appunto,
0: tra poco. Sì, assolutamente. Anche qui ero andato un po' in difficoltà.
1: No, posso dire, Fede, oggi non è andato benissimo. È la sezione tennis.

0: Sim, che è al numero 4 di quanto Félix Auger-Aliassime è vicino a Jannik Sinner. Quindi, oh, vinco. Perché poi questo fine settimana c'è un altro torneo, no?
1: Ma vuoi continuare a fare una puntata su di te? No, questa, mi sembra di avere un ospite oggi.
0: Un altro torneo.
1: Non lo
0: no.
1: so, io vuoi anche scegliere un pezzo della tua carriera, così lo mettiamo.
0: Il mio preferito, Lose Yourself.
2: Posso dire che comunque non ha risposto alla mia domanda?
1: No, infatti, qual Sinner rischia di non essere più numero 1?
0: Ci risponde Mary J.
1: No, ma no, lei ha posto la domanda.
0: Hai aperto tu l'articolo.
1: Ma scusa, ma aprilo te l'articolo e rispondi te.
0: Comunque,
1: ma
0: no.
1: Che senso ha? Comunque. Te l'ha chiesto a te e poi si risponde da solo.
0: Comunque, assolutamente no. Banalmente per un motivo: che Sinner ha 12.800 punti. Se non gioca US Open, ne perde tipo 1.800, qualcosa del genere.
1: Sì, e si va a 11.000.
0: E Zverev dovrebbe vincere il torneo e quindi prenderne 2.000.
1: Sì.
0: E non arriva comunque in ogni caso perché
1: a 11.000.
0: Ne ha 7.790.
1: Ne arriverebbe a 9.000. E nel mezzo c'è Alcaraz.
0: No,
1: no,
0: Alcaraz
1: sotto,
0: è terzo.
1: Sotto, terzo.
0: Alcaraz è terzo.
2: Però poi dipende da i tornei successivi.
0: Poi ci sono tutti i tornei successivi. Comunque, in ogni caso, se non fa US Open, rimane comunque primo.
1: Sì, quindi è tranquillo.
0: Sì.
1: Se ha qualche problemino comunque, fisico, meglio che recuperi.
0: Allora, promemoria per me stesso: mai più parlare di tennis
1: senza controllare
0: su, no,
1: le classifiche.
0: Su Radio DJ, perché Damiani e Mary mi danno fastidio.
1: No, perché non la sa cosa, Fede. Tu sei arrivato a un livello per cui a un certo punto bisogna crescere.
0: È
1: cioè,
0: giusto.
1: Non puoi rimanere sempre lì.
0: È giusto.
1: Non è che è finito l'epoca in cui mi chiedevi, chi ha vinto Sanremo nel 2001, basta.
0: Chi ha vinto nel 2001?
1: Nel 2001 ha vinto Elisa.
0: E chi è arrivato secondo?
1: Giorgia.
0: E chi ha vinto le 9 proposte?
1: Nel 2001 è Gazzosa. Vabbè, ma basta.
0: Possiamo andare.
3: Ma che cazzi fate?
0: Questo è matto. È matto. Radio DJ. Vecchia e Damiani, benvenuto dai toscani. Radio DJ.
4: One nation, one station. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
5: Sì.
4: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
9: Yuhu! C'è nessuno?
10: Yeah! Uno c'è!
9: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
10: Piacere! Calciolone!
11: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Torna Trento Live Fest! Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti. Dal 28 al 30 agosto sul palco Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Mobrici, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest! Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
13: Have fun with
14: Chantecler, il gallo del pulito.
15: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: Dance No More di Harry Styles su Radio DJ alle 15.32. Si prepara per una
1: fraccata di concerti.
0: Fraccata di concerti non era l'aggettivo giusto, ma più o meno era
1: un botto di concerti.
0: Un sacco.
1: Insomma, non è che siamo andati molto distanti da fraccata.
0: Questo è il nostro dizionario, cioè sì. Ci devono prendere così come siamo.
1: La Treccani riparta da Pecchia e Damiani.
0: Sì,
1: perché Harry Styles il 26 di agosto inaugura una trentina di concerti.
0: La residency.
1: Sì, esatto. Finirà il 31 di ottobre
0: al Madison Square Garden.
1: Yes. Siamo a New York.
0: Yes.
1: Parliamo un po' di prezzi dei biglietti. Il prezzo più basso adesso, ad oggi, è di $281.
0: Che voglio dire, visto i prezzi dei concerti negli Stati Uniti, anche a San Siro, eccetera, alla fine non sono così tanto più alti rispetto al normale.
1: Certo, ora noi facciamo finta, voglio, di essere quelli. Sì, $280, dai, 3 o 4 prendi i miei biglietti. È logico che sono tantissimi.
0: Cioè, io non ci andrei mai, cioè, solo se me lo regali.
1: Però capisco quando gli statunitensi poi vengono a vedere concerti che sono più gli stranieri degli italiani, a vederli a Milano o comunque in altre città italiane, perché in effetti costa veramente meno, nonostante siano alti come prezzi. Ma la cosa particolare per cui parliamo di questi 30 concerti che si aprono il 26 è della collaborazione tra Uber e Airlines Delta, che offre questa collaborazione delle navette a tema discoteca per portare le persone dagli aeroporti al Madison Square.
0: Bello.
1: Quindi è un po' come essere all'oratorio quando andava a Gardaland, uguale, cioè che prendevi il microfono, facevi giochi, cantavi, suonavi.
0: Adesso tutti insieme, Watermelon Sugar.
1: Dai,
0: Watermelon Sugar.
1: Ti ringrazio, mio signore. Non ho più paura. Certo. Va bene, ok, lasciamo stare.
0: Più o meno.
1: Oppure c'è chi invece vuole godersi il concerto già dall'inizio per conto proprio, perché magari si vuole ascoltare. C'è chi si vuole ascoltare le canzoni da solo, cioè senza sentire altre persone te le canta attorno. Ecco, diciamo, andateci per conto vostro, non prendete questa navetta.
0: No, perché lì sarà un po'
1: il delirio.
0: Però bella questa cosa che hanno organizzato. Non si sono inventati niente di che, nel senso che ci sono le navette per in qualsiasi grande concerto, grande evento. Però questa cosa ovviamente è sponsorizzata.
1: E poi a tema discoteca, perché richiama proprio il titolo dell'album.
0: Ah, certo.
1: E anche uno dei singoli, tipo questo che abbiamo messo, Dance No More. La discoteca è il fulcro dell'ultimo album di Harry Styles.
0: Senti, ma col fatto, quanto costava il biglietto, quello che veniva meno?
1: $281.
0: Lui fa 30 date al Madison Square Garden.
1: Ah, tu stai facendo il conto di soldi?
0: Non lo faccio, perché non abbiamo dati sufficienti.
1: No.
0: Cioè, se fossi professore di matematica direi, qui mancano dei dati, non puoi arrivare al risultato. La risposta comunque, che va bene sempre, è: lui fa un sacco di soldi.
1: Vai, io credo sia una bella macchina da soldi lui.
0: Possiamo arrivare a questa conclusione?
1: Sì. Questa è la conclusione del discorso di Harry Styles. Che praticamente è la stessa cosa che facciamo con ogni artista quando parliamo di concerti.
0: Sì, che fanno un sacco di soldi alla fine. Vabbè, siamo così.

0: pubblicato degli Smash Mouth.
1: Quando?
0: Che si intitola 1998, che si intitola Can't Get Enough of You Baby, su Radio DJ alle 15.37. Secondo me è arrivato il momento di lanciare il gioco, Davide.
1: Sono d'accordo con te, il gioco del tienila lì, che ieri ha visto un campione assoluto per quanto riguarda la stagione estiva.
0: Mamma mia,
1: perché
0: ancora
1: poi
0: i
1: in realtà sì, no, ancora, ma guarda, anche i miei genitori ieri sera mi hanno detto, è stato emozionante. Non è vero. 347 342 5220 è il numero che vi serve per prenotarvi. Cos'è il tienila lì? Sono 15 domande cui si risponde con la risposta alla domanda precedente. Alla prima domanda si risponde con Pecchi e Damiani.
0: Tutto questo nell'arco di 2 minuti. Se si sbaglia, si ricomincia da capo. Ovviamente non si vince assolutamente niente. Il concorrente di ieri, che ricordiamo aveva vinto 41.000 euro,
1: non ieri,
0: nel 2015,
1: davanti un altro,
0: cioè comunque ha detto che il nostro gioco era più difficile,
1: però aveva comunque quella stoffa lì, perché lui non aspettava la fine della domanda e già rispondeva, un po' tipico del quiz di Canale 5.
0: Il campione è uno che effettivamente,
1: e poi
0: si
1: se la sentiva
0: così.
1: Cioè lui voleva vincere,
0: sì, no l'aveva detto, e effettivamente ha mantenuto le promesse, per cui per candidarvi 347 342 5220 adesso ci ascoltiamo il pezzo di Gaia, Bossa Nostra.

0: arrivato già il momento di giocare?
1: Ebbene sì, abbiamo raccolto le candidature e Marigi ha scelto.
0: Ha scelto e anche oggi probabilmente ne ha scelto uno forte forte per davvero. Prima di presentarlo però mettiamo la nostra sigla.
2: Oh, ma quanto manca?
3: Ancora un po'.
2: Sì, e che facciamo allora?
4: Dai, si gioca!
1: Mi sta succedendo la stessa cosa che qualche volta capita ai cantanti quando gli dicono: ti ricordi il primo singolo che hai fatto? Ah, no, no, ma no, no, no, non ne voglio parlare.
0: È la nostra...
1: il primo album, cioè tu sei nato dal... Sì, no, ma no, no, ho cambiato genere. Stessa cosa con la sigla registrata più di un anno fa, io prendo le distanze.
0: Non la vuoi più, sei come l'avvelenata di Guccini, non la vuoi più sentire.
1: Ma Becchi e Damiani sono un'altra cosa, sono andati avanti.
0: Sono un'altra. Comunque Salvatore si è presentato, si è candidato con un messaggio vocale, insomma molto molto importante.
5: Ragazzi, io mi prenoto per il gioco e sono sicuro di fare meglio del vostro supercampione.
1: Sicuro.
5: Di ieri, che, diciamo la verità, questa vittoria un pochino puzza, quindi sono per la categoria dei giocatori onesti.
0: Attenzione, attenzione, Salvatore.
6: Vabbè, stavo scherzando.
0: Stava scherzando.
1: Sì, sì, certo.
0: Noi l'abbiamo fatto sentire il tuo vocale, adesso però devi mantenere le promesse.
6: Ma ci proviamo, vediamo che succede.
1: Tu eri convinto? No, che questi ragazzi non lo mettono il vocale, no? Lì do il meglio di me e poi invece... Allora Salvatore, intanto cosa stai facendo? Tu sei di Catania?
6: Sì, in questo momento stavo dipingendo casa.
0: Ah, stavi dipingendo casa, che colore?
6: Bianco.
0: Bianco, beh, sì. Sempre, funziona sempre, sì, devo
1: a
0: dire.
1: A che punto sei? Perché è un bel impegno quello, eh?
6: Mi manca tetto del corridoio, soggiorno e cucina.
1: Va bene, allora per non farti sentire per ancora l'ansia.
6: Un'ora al giorno per un altro mese.
0: Ce n'hai. Senti, sì. Ma la questione Etna, visto che noi ne abbiamo parlato tanto, come procede adesso lì? Cioè si è un po' ristabilizzata?
6: Sembrerebbe di sì, negli ultimi giorni un pochino, sempre se si guarda la punta un po' di cenere c'è, però...
1: Lui sta rimbiancando per questo motivo, perché...
6: Sì, era pieno di cenere, abbiamo fatto venire qua lo scavatore per togliere la cenere da dentro casa e ora si è rimbiancato.
0: Ma è vero o finta questa cosa?
6: No.
0: Finta?
6: Ah, Fede.
0: Okay, perché io se no, c'ero caduto, c'ero cascato, dici così... No, Salvatore che mi prende in giro... Scusa? Ah, ok, va bene, perfetto. Va bene, allora siamo pronti per cominciare, Salvatore. Adesso via pennelli, via tutto quanto, via vernice. Ti devi concentrare sul gioco del tienila lì. 2 minuti di tempo a partire da ora.
1: Chi ha dipinto la Gioconda?
6: Becchi e Damiani.
1: Writer e artista britannico di cui non si conosce l'identità.
6: Leonardo da Vinci.
1: L'Olanda è detta anche paesi...
6: No, non lo so come si chiama quello.
1: Si torna indietro.
0: Chi ha dipinto la Gioconda?
6: Becchi e Damiani.
0: Writer e artista britannico di cui non si conosce l'identità.
6: Leonardo da Vinci.
0: L'Olanda è detta anche paesi è
6: Banksy.
0: Sì, sì, comico, presentatore di Zelig e vincitore di LOL. Federico?
6: Bassi.
0: Nei prestiti può essere fisso o variabile?
6: Basso.
0: Che animale è Bugs Bunny dei Looney Tunes?
6: Tasso.
0: Che animale è Silvestro dei Looney Tunes?
6: Coniglio.
0: Personaggio di Carol nel Paese delle Meraviglie, il cappellaio?
6: Gatto.
0: Il famoso film di Sergio Leone, il buono, il brutto e il?
6: Matto.
0: Se non è passivo è?
6: Cattivo.
0: È scritto sul traguardo al termine di una gara?
6: Cattivo.
0: No! Da capo.
1: Chi ha dipinto la Gioconda?
6: Leonardo da Vinci.
0: No, da capo. Chi ha dipinto la Gioconda?
6: Becchi e Damiani.
0: Writer e artista britannico
6: Leonardo
0: di
6: Leonardo da Vinci.
0: L'Olanda è detta anche paesi?
6: Banksy.
0: Comico, presentatore di Zelig e vincitore di LOL. Nei prestiti può essere fisso o variabile. Che animale è Bugs Bunny dei Looney Tunes?
6: Tasso.
0: Che animale è Silvestro dei Looney
6: Coniglio.
0: Tunes? Personaggio di Carol nel Paese delle Meraviglie, il cappellaio?
6: Gatto.
0: Il famoso film di Sergio Leone, il buono, il brutto e il?
6: Matto.
0: Se non è passivo è?
6: Cattivo.
0: È scritto sul traguardo al termine di una gara.
6: Attivo.
0: Davanti a un passo carrabile c'è il cartello di divieto di?
6: Arrivo.
0: In Sardegna è famosa quella smeralda.
6: Sosta.
0: Può essere elettronica o prioritaria.
6: Costa.
0: La apri per entrare in una stanza.

0: prima del gong.
1: Prima del gong.
2: Vedi ancora meglio.
3: Avevi ancora tempo per rispondere, per prendertela con comodo.
2: Com'è contento, Salvatore? Sei stato un fenomeno. Hai mantenuto le tue promesse. Tu hai detto: io vengo per giocare, non vengo solo per giocare, vengo per scrivere la storia e per fare una vittoria pulita, non come quell'altro.
3: Ma poi con serenità.
4: Paolo.
3: Si ricorda anche il nome dell'avversario.
2: C'è il dissing tra campioni, come succedeva a Sarabanda, l'uomo gatto con il professore. Cioè, può succedere, certo.
3: Salvatore. Hai vinto Paolo, che ti darà una mano ad imbiancare da domani.
4: Ragazzi, questo sarebbe un grande aiuto.
2: Non sarebbe male, tu dici. Salvatore, sei stato molto simpatico e soprattutto molto bravo. Ti mandiamo un abbraccio, grazie per aver partecipato e vinto con noi.
4: Grazie ragazzi.
3: Ciao Salvatore, ciao. A te.
2: Ciao. Radio DJ. One Nation, One Station. Radio DJ.

0: Ah, fermi tutti, vittoria pulita. Se proprio dobbiamo dirla tutta, è Banksy, non Banksy.
1: È vero.
0: Aia, aia.
2: Vabbè.
1: Allora, diciamo per quale motivo abbiamo accettato Banksy, vabbè, certo. E già abbiamo accettato Banksy e non Banksy. Perché?
2: Ma uno, l'ascoltatore, cioè Salvatore, si era anche impaurito perché non lo sapeva. Poi in realtà
1: la sapeva, la sapeva. Il motivo è molto semplice, perché quando poi alla fine finiamo di redigere questo gioco, io lo faccio a Davide per vedere se effettivamente funziona, se fa ridere, eccetera. Davide, nonostante abbia fatto le domande insieme a me, poi magari inciampa, sbaglia, sì, ricomincia da capo. E il problema era proprio su Banksy, perché tu dicevi Banksy
2: dicevo Banksy. No, mi ricordo mai, quindi Banksy.
1: E quindi abbiamo detto va bene lo stesso, anche per Salvatore, va bene lo stesso. E poi dicevamo fuori onda che ognuno di noi ha delle parole che dice male. Io faccio fatica a dire un locale qui di Milano che è mare culturale urbano.
2: Posso dire come i VIP grandi, dopo aver detto questa cosa, non so quanti follower prenderà.
1: Mi venite con me, oh raga, si va al mare culturale urbano, no, è difficile.
2: Comunque, per me questo non è un problema, lo è invece se devo dire, ragazzi, si va a vedere la partita al maxi schermo. Non riesco, tant'è che dico mega schermo. Al max. Allora ragazzi, c'è il maxi schermo. Maxi schermo. Che è a metà tra max Sì, schermo e Banksy,
1: cioè, mi sembri Daffy Duck. Ho trovato i calzoncini.
2: Se la domanda che vi state ponendo è: ma voi lo fate di lavoro? È giusto, cioè, nel senso, dovremmo saperlo dire. Ma anche Mary in questo, cioè, ha delle lacune.
3: Io ho plexiglass, che non è plexiglass ma è plexiglass. Ma mi devo concentrare tantissimo.
2: Mettilo in una frase, Mary, come ho fatto io.
3: Ho visto un vetro di plexiglass.
1: Plexiglass.
2: Guarda, dai, però stava guardando così il muro fissa. Simo, te ne hai qualcuno?
4: Io dico ancora aereo e poi ancora.
1: Aereo, perfetto, direi.
2: Io l'ho visto l'altro giorno in un film a un maxi schermo.
1: Al mare culturale urbano.
2: Vado, sì.
1: Forse è così. Cioè, io non so dire chat GPT. Anche mio padre dice chaps GPC.
2: Chaps GPC.

0: Ragazzi, io non so dire Flixbooks, quelli lì verdi che vedi in autostrada.
1: Sì,
0: Flixbooks, no, Flixbooks, no, non ci riesco.
2: Ma perché? Perché secondo me
1: l'accostamento della X
2: la rende anche più difficile, perché lei dice Flixbooks,
1: sì,
2: invece è Flixbus con la S. Però è difficile dare lezione a qualcuno su una parola che proprio non ti viene, perché
1: ma chi sono io per giudicare se dico Max Schermo? Cioè, chi sono io per dire raga, dovreste pronunciarlo meglio? Chi è Fede se non sa dire
2: mare culturale urbano?
1: Ridendo lo sai dire meglio.
2: No, ho detto urbano. Mare culturale urbano. È difficile dirlo veloce, secondo me. Comunque
1: non potresti mai girare una pubblicità per quel locale. Venite anche voi a
2: mare. Soprattutto non potremmo fare. Se c'è una partita, si guarda una partita di calcio insieme al mare culturale urbano. Ha visto adesso che l'ho detto?
1: Sì.
2: Non possiamo fare la pubblicità. Venite al mare culturale urbano. No. C'è un machichemo. Non viene, va bene.
1: Meno male c'è Mary J che sa dire
3: Plexiglass.
1: Oh, vabbè, dai.
4: Aereo.
2: Aereo.

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo. Fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour dal 21 al 23 agosto a San Vito Lo Capo.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
0: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
4: Sono le 4.

0: Lei si chiama Remy Wolf, è una cantante americana, classe 96, molto attiva nell'ambiente indipendente. È uscito il suo nuovo singolo che si intitola Twiggy, che anticipa il nuovo album, il terzo album in uscita il 9 ottobre dal titolo Mad. Ha avuto una vita un po' complicata la Remy Wolf. È una che comunque sia si è trovata spesso in situazioni poco piacevoli, ha abusato di alcol e sostanze, eccetera, e con questo album dice è come se mi fossi trovata mad, cioè nel fango, e fossi riuscita adesso pare sia sobria, e quindi ha fatto uscire questo singolo che appunto anticipa il nuovo album. Devo dire, io non la cioè nel senso non avevo molta conoscenza dell'artista in questione, però il pezzo suona.
1: Ne parlerai nel tuo podcast?
0: Prova a dire anche podcast.
1: Podcast, ora va bene tutto. Il problema è se il podcast è un video podcast e va sul maxischermo.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
4: Nei videogiochi è così. Corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
5: Have fun with Chantecler, il gallo del pulito.

0: la vostra gioia assoluta. C'è ancora un'ora da trascorrere insieme a Pecchia e Damiani fino alle 17, infatti su Radio DJ i Toscani a tutto volume, poi arriveranno Umberto e Damiano, e quindi è il momento insomma di passare anche un po' oltre. Vi ridiamo in ogni caso il numero 347 342 5220, perché ci sono perché poi non diciamo mandate messaggi, cosa fate, dove siete, però non ne mettiamo nemmeno uno. Siete almeno uno, fammelo metti, mi piaceva questo qua.
1: Ciao Pecchia, ciao Damiani.
2: Ciao.
1: Io stamattina ho fatto un giro nel parco nazionale del Pollino e siamo andati a fare acqua trekking. Ciao.
0: Allora,
2: la sua calma.
0: Sì, sto
2: la
0: guardando
2: la pronuncia delle parole che invece non appartiene a me.
0: Non il maschi schermo. Acqua trekking è appunto una delle attività che puoi fare al parco del Pollino. Consiste, immagino, nel fare del trekking in acqua.
2: Eh sì.
3: Beh.
2: Allora, non è uno sport magari conosciutissimo, mm-hmm, però siamo felici di parlarne per la prima volta nel nostro programma in questa maniera. E sfrutto il messaggio. Si firmava la bambina?
0: No.
2: Oh, la mamma si appare, il babbo. Va bene, niente, la lasciamo andare. Comunque, più salutiamola e grazie per il gancio, perché noi vorremmo parlare un po' di Royal Family. Non ne stiamo parlando più.
0: Finalmente.
2: Abbiamo addirittura due notizie, ma io partirei da quella della principessa Charlotte a questo punto.
0: Certo.
2: Parlando di sport, della sua nuova passione sportiva, che in realtà nella famiglia non è nuova perché è ereditata direttamente dalla mamma, dalla principessa Kate, ovvero il netball.
0: Allora,
2: io non sapevo niente del netball.
0: Io ho visto diversi video su TikTok del netball. Non vorrei offendere nessuno di quelli che ci giocano, ma non è uno sport.
2: No. Allora, lui ora naturalmente c'ha solo il tennis
0: in testa, gli altri non sono
2: sport.
0: Perché adesso
2: ci sono stati i mondiali di calcio, ma che è sta roba? L'atletica, il nuoto.
0: Il netball è come se fosse la pallacanestro, ci possono giocare solo le donne, non so per quale motivo.
2: Sì.
0: A differenza della pallacanestro non c'è il contatto fisico e soprattutto tu se ricevi la palla, non è che con la pallacanestro tu palleggi e ti muovi, se ricevi la palla tu ti devi fermare. Ok, e solo due giocatrici possono fare canestro. Il canestro in realtà è un po' più in alto e non c'è il tabellone. E quando quella sotto al canestro riceve la palla, poi nessun'altra la può toccare. Quindi lei ha la palla e da sola, senza che nessuno le dia fastidio, fa un saltino piccolo e butta la palla dentro al canestro. Io non voglio distruggere i sogni di Charlotte, ci mancherebbe altro, però ce ne sono tanti di sport al mondo. Questa
2: intanto,
0: è un po' particolare.
2: Allora, intanto, siccome io invece non la penso come Fede, ma sono sempre dalla parte di chi sta per nascere, dalla parte di chi si fa da solo e ha bisogno anche di essere sponsorizzato qua in radio. Senti un po' quello che ti sto per dire. Il 25 di luglio, questo post risale alla data che ho appena detto. È nato il team di netball italiano.
0: Ok,
2: salutiamo. Nasce la nazionale italiana di netball il 25 di luglio. Io sto guardando su Instagram. Aspetta,
0: cioè, un mese fa.
2: La Federazione Italiana di Netball apre ufficialmente le candidature per atleti e atlete, quindi anche atleti,
0: quindi
2: e
0: anche
2: per
0: uomini.
2: Staff tecnico, medico e dirigenziale che guideranno il progetto azzurro. È una roba, guarda, io sto guardando il profilo ufficiale che conta ad oggi 281 follower, perché è proprio nato adesso.
0: Quindi
2: è una roba proprio che noi vogliamo lasciate stare Pecchia quello che ha detto. Io voglio essere testimonial, voglio essere ambassador.
0: Allora facciamo così: voi andate a seguire la pagina Instagram del netball della nazionale italiana.
2: Netball Italia si chiama.
0: Resta comunque quello che ho detto.
3: No, cioè,
2: Mary, aiutami te, no, perché
3: te ne dico un'altra.
0: Sì.
3: Ad Antigua il netball è secondo solo al cricket. Quindi
0: sì, ad Antigua però, non è che hai detto.
2: Ma perché ce l'hai con gli sport
3: ci
2: minori?
3: No,
0: perché il ciucball.
2: Perché hai vinto un torneo alle porte di Milano, che eravate in 5.
0: Cesano Bosco. Il ciucball, che abbiamo sentito un ascoltatore qualche tempo fa, pur essendo uno sport strano, ha una sua logica e mi piace. Questo, vabbè,
3: viene giocato in Australia, Giamaica, nelle diciamo isole di ex dominazione britannica. È super conosciuto, solo tu non lo conosci. Nuova Zelanda.
0: No, veramente io lo conoscevo, siete voi che non lo conoscete.
3: Nuova
0: Ma ora
3: Zelanda.
0: Si litiga. Ora si litiga perché adesso
2: è uno sport riconosciuto.
0: Vi faccio vedere i video e vediamo.
2: Ma questo non vuol dire che ne devi parlare in diretta così, perché il 25 di luglio è nata la Federazione Italiana.
0: Ed io
2: potevo essere ambassador e sono tagliato fuori. Per perché ho il mio nome accostato al tuo in questo programma, sono DJ. Forse è il caso che vada al quinto piano e chieda una separazione dei beni. Cioè, che ci chiamiamo Pecchio e Damiani, ma io posso lavorare anche non attaccato a te. Cioè, così comunque mi sono tagliato fuori.
3: A Charlotte.
0: A Charlotte, non glielo dirò. Vabbè.
2: Comunque è riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale dal 95. Non partecipa alle Olimpiadi questo sport, ma magari grazie al programma di Damiani succederà questo.
0: Probabilmente. Tra poco parleremo del perché, Charlotte.
2: È tanto che non litigavamo così in diretta.
0: No, guarda, ma c'ho il dente avvelenato, guarda.

0: degli Imagine Dragons alle 16.14 su Radio DJ. Ci siamo scannati abbastanza fuori onda sul netball, possiamo andare avanti.
1: Questo è un pezzo che potrebbe segnare l'ingresso in campo della nazionale di
0: netball. Di netball ci
1: per caricare, no? Beliber, visto che a te non caricava tanto come sport.
0: La canzone invece ci può stare. Sì, sì, ho visto la mano alzata.
2: Volevo dire che adesso solo per farti dispetto mi vado a iscrivere
0: a netball, guarda.
2: E divento campionessa di una nazionale italiana.
0: Vengo a vedere le tue partite di netball, assolutamente.
1: Ma rispondi al post, perché stanno cercando.
2: Adesso rispondo.
0: Adesso rispondi.
2: Solo per farti rispetto.
0: Puoi andare alla nazionale. Ovviamente stiamo scherzando, ragazzi, ci mancherebbe altro. Ognuno è liberissimo di fare qualsiasi sport del mondo. Sono anche libero di esprimere le mie opinioni. Quindi si fa così per giocare, ovviamente. Anche perché gioca a tennis, quindi è anche male. Per cui andiamo avanti. A proposito, quindi, di Charlotte. Charlotte gioca a netball e è anche bravina, a quanto pare.
1: È molto brava. Molto brava perché... incredibile, ma tu oggi veramente vuoi parlare male anche della Royal Family?
0: No, ma niente, cosa ho detto?
1: No, mi sono perso.
0: Cos'è no, niente, sei? No, nulla.
1: Credevo tu stessi avanti. Prendendo in giro la principessa.
0: No,
1: perché ha 11 anni, ricordiamo Charlotte. Uh-huh. E quindi oltre a fare educazione fisica a scuola deve trovare comunque uno sport da fare anche il pomeriggio.
0: Ah, certo.
1: Ed è stata la mamma ad avviarla in questa disciplina, che probabilmente a livello di Royal Family, essendo magari uno sport un pochino più pacato, mm-hmm. anche se poi ci è arrivato un messaggio di Germano che dice: mia moglie, lui sta a Londra, mm-hmm. ci gioca e si è slogata la caviglia due volte. Non c'è contatto, ma ammazza se c'è attività fisica.
0: Indubbiamente, perché comunque se devi correre senza palla devi correre, quello è poco ma sicuro.
1: Allora, no, aspetta che mi sono perso, mi ero segnato dove dove gioca.
0: Dici?
1: Perché diceva proprio la
0: dove gioca la città, non ne ho idea di dove
1: no,
0: giochi.
1: La Lega, perché comunque
0: ha giocato nel campionato del Commonwealth, ma non importa.
1: Ok, per sottolineare il fatto che comunque non si ha le prime armi Charlotte. Quello che ci sorprendeva, cioè quello che ci piaceva sottolineare della notizia, è il fatto che i genitori stiano cercando, non solo a livello di sport ma in tutto in generale nella vita dei loro figli, di preservarli, insomma, dall'attacco dei giornalisti, dei paparazzi, e di farli vivere una vita

0: insieme agli altri genitori.
1: Noi facciamo il weekend, ci capita spesso di ricevere vocali di ragazzi, bambini che sono accompagnati dai genitori a fare le gare del weekend. Mm-hmm. Fossimo a Radio DJ, che è uguale,
0: che è uguale.
1: DJ. Stavo cercando come col francese di renderla anglosassone. Magari ci arriverebbe il vocale di Kate. Hi, I'm Kate.
0: Certo.
1: I'm going to,
0: e sto accompagnando Charlotte, mia figlia, a giocare a netball. Noi chiameremo subito perché così ci facciamo spiegare.
1: Premio fedeltà. Sì, tanto gli arriva poca roba. Allora, DJ Box.
0: Quelle robe lì. Però è bello perché ricorda, insomma, tutti quei momenti in cui con i genitori ti facevi accompagnare per andare a fare sport e quant'altro. I miei mi accompagnavano sia, vabbè, tennis poco, però per, soprattutto per le gare di nuoto, loro mi accompagnavano e sacrificavano i loro fine settimana per accompagnarmi a fare le gare di nuoto e soprattutto a stare ore e ore e ore dentro quei palazzetti di nuoto dove c'è un'umidità e un caldo che è devastante.
1: E forse anche freddo d'inverno?
0: No.
1: Ah, no.
2: Cioè, no, è caldissimo.
0: C'è un caldo
2: caldissimo,
0: allucinante.
1: Ah, sì. Okay.
0: Cioè, sempre anche a gennaio e dicembre, tutti a maniche corte, con un'umidità,
1: certo,
0: pazzesca.
1: Nuotando sei tutto nudo, certamente.
0: Io dico anche i genitori sugli spalti.
1: Però dico, in generale è tutto riscaldato. Invece se pensi ai palazzetti d'inverno c'è un freddo incredibile.
0: Certo, perché poi alcuni non
1: hanno fai sport tipo basket, pallamano. Aspetta, tu parli di uno sport dove magari andavi a giocare, a fare la gara da solo, quindi per forza ti dovevano accompagnare i tuoi genitori. Magari succede, invece di fare, che so, sport come il calcio, la pallavolo, lì si fanno le macchinate.
0: Sì,
1: ci
0: si divide un po'. Facevano le macchinate.
1: Ah, le facevi anche...
0: cioè, la mia squadra del Piombino.
1: Vi muovevate sempre insieme.
0: Tutti insieme. Il fatto qual è? È che comunque se tu vai a vedere una partita di calcio, comunque tu stai lì e vedi 90 minuti di una partita, per quanto noiosa possa essere. Invece questi stanno in questo palazzetto e aspettano che tuo figlio faccia quella gara da 40, 50, 60 secondi e poi finisce, poi devi sorbirti tutti gli altri.
1: Un po' come l'atletica.
0: Come l'atletica.
1: E lo stiamo vedendo anche negli europei, cioè l'abbiamo visto anche negli europei, no? Giustamente, tanti genitori sono lì, tanti parenti
0: aspettano, un caldo pazzesco.
2: Beh, io facevo danza classica, vi dico solo questo.
0: Anche quello da vedere per
2: erano
0: i genitori.
2: Saggi lunghissimi, che poi loro lo guardavano con entusiasmo, però devono guardare tutti gli altri,
0: certo.
2: Poi magari io arrivavo per ultimo.
1: Il che andava bene è che solitamente le scuole di danza o comunque di musica c'erano due saggi l'anno, uno è a Natale solitamente, l'altro quello grosso a fine anno, dai.
0: Quindi
1: se la cavavano così.
2: Ma io facevo le trasferte durante l'anno.
1: Ah, facevi
2: andavo
1: corsi?
2: Andavo a teatro a ballare.
0: La tournée facevi, Mary Jane, ma che schifo, davvero.

0: Radio DJ, abbiamo raccontato le gesta sportive di Charlotte.
1: C'è da dire una cosa, Fede, non abbiamo affrontato il tema genitore-figlio quando fanno lo stesso sport. Sono tanti gli esempi, no, del passato, anche attuali. Tamberi ne ha parlato tantissimo, no, del rapporto del padre, ma insomma anche nel tennis che tu pratichi ci sono tanti esempi. Ecco, Kate Middleton, la mamma di Charlotte, l'allena proprio. E tant'è che è stato
0: l'allena
1: detto...
0: L'allena proprio?
1: Sì, ha insegnato lei le basi del tiro e si esercitano nel giardino di casa. Chiamarlo giardino è praticamente Parco Sempione, però...
2: Forse è anche più grande.
1: Ci becchiamo al castello, amore!
0: Tra 10 minuti, nel cortile di casa, sì.
1: Pensa che è stato detto che la principessa regola l'altezza dei canestri per aiutare Charlotte a trovare la giusta coordinazione quando prova i tiri. Per adesso amici, tantissimi amici, sorelle, però poi non vorrei, capito, che il fatto che anche la mamma abbia praticato e dice sia stata forte anche lei, poi sia un peso per la figlia.
0: E questo è un grande tema.
1: E poi ci scrive un libro anche lei.
0: Sì, perché cioè, il pro è che effettivamente tu a casa hai sempre qualcuno con cui provare, quindi allenarti, eccetera, e poi sicuramente diventare molto più forte. Il contro è che c'è troppa pressione.
1: Gancio. Potrebbe essere allenata dagli zii.
0: Perché dagli... Ma gli zii magari non giocano al netball.
1: Ho capito, ma ora che tornano in Inghilterra con la nipotina un pochino ci staranno.
0: Ma che vuol dire, scusami, che Harry e Meghan, dopo tutto quello che hanno combinato, detto, scritto e fatto, tornano in Inghilterra?
1: Tornano in Inghilterra e anche entro fine mese.
0: Sì, cioè, presto, proprio così.
1: A breve. Sì, perché a settembre vogliono ricominciare. Da lì soprattutto vogliono far cominciare la scuola.
0: Ah.
1: Proprio
0: Archie
1: è un'altra roba. Archie è come Maxi Schermo.
0: Schermo, sì.
1: No, Lilibet è ancora piccolina, non credo va a scuola, forse all'asilo. Mm-hmm. Se hanno l'asilo, io non lo so come funziona a quei livelli lì. Comunque è ufficiale, torneranno in Inghilterra, in Gran Bretagna. Staranno fuori Londra in una residenza non reale.
0: Ah, non stanno.
1: No, quella questione dei titoli resta. Cioè, loro li hanno persi, li hanno lasciati i titoli reali. Sono tante le motivazioni che la gente prova a studiare, a sottolineare. Allora, vuoi sapere quella di Facebook?
0: Sì, Davide.
1: Su Sei di Londra Se?
0: Sì, cosa
1: hanno dice? Finito i soldi in America e sono tornati indietro. Non l'hanno detta proprio così.
0: Però il senso è quello lì. Tu dici che è per quello.
1: No,
0: non
1: motivo. Lo dico io. No, lo dice
0: No, proprio diciamo la gente ma comune dice questo. No, sicuramente c'è anche la volontà di riavvicinarsi a tutta la parte della famiglia. Però è un po' strano il tempismo, la velocità con cui vogliono farlo, il fatto che comunque sia rimane che Meghan non è apprezzata, non solo non è apprezzata in Inghilterra, non è apprezzata nella famiglia reale, perché è un po' lei che ha fatto sì che, ora non voglio ovviamente dare la colpa tutta a lei perché ci sarà anche la colpa di Harry, però ha influito, cioè se Harry stava con un'altra probabilmente la storia era diversa.
1: Certo, noi stiamo parlando come quando parliamo di economia, cioè con una serietà incredibile. Sto parlando della Royal Family. No, quello che tanti stanno supponendo è che, no, speriamo di no, però magari Carlo non sta vivendo un momento bellissimo dal punto di vista anche della salute e quindi c'è la volontà da parte del figlio ritrovato, chiamiamolo così, di riavvicinarsi e di fargli vivere questo tempo che non è facilissimo con i nipoti accanto. Magari farli conoscere meglio, perché stando in America l'ha visti 2 volte. Poi Harry era tornato poco tempo fa, hanno avuto questo incontro privato.
0: Vero.
1: Probabilmente ne sono usciti molto più rafforzati dal
0: comunque
1: punto di vista del rapporto.
0: Archie, così
1: comunque
0: si
1: invitatemi
0: dice
1: nei programmi, perché come ne parlo io della Royal Family.
0: Strepitoso. Archie, 7 anni, potrebbe giocare a netball con Charlotte, che ne ha 11.
1: Io
0: Charlotte
1: ho paura...
0: potrebbe insegnargli il netball.
1: Io ho paura che Archie abbia il tuo stesso carattere. Che gli faccio. Ma figurati se vengono.

0: abbiamo parlato della famiglia reale, di questo riavvicinamento possibile e probabile di Harry e Meghan con la famiglia reale.
1: Guarda, Mary ha un'altra supposizione.
2: Qual è? Del lavoro. Naturalmente Harry, non essendo più non facendo più parte della famiglia reale, non ha un lavoro.
1: Quindi proprio
2: non ha un lavoro, non ha uno stipendio.
0: Per questo che è una questione di soldi, quindi.
2: No, sì, però probabilmente il padre gli ha proposto un posto di lavoro, cioè gli ha dato un posto di lavoro.
0: Tu dici che ovviamente il padre non gli dà una paghetta.
2: No, no, no, non hanno più diritto a nessun tipo di retribuzione.
0: Vabbè, però
1: sì, vabbè, gli
0: come la nonna che ti dà 50 euro senza farti vedere dalla mamma.
2: Ufficialmente, non facendo più parte della famiglia reale, non ha uno stipendio, quindi probabilmente torna anche per avere un lavoro.
1: Magari ha proposto. Ma scusa, ma non cercavano il social media manager qualche mese fa? Allora,
2: magari
1: ci fai i reel, Harry? Ci fai le storie?
0: Harry che va dal principe Carlo. Allora, guarda, ho avuto un'idea pazzesca, nonno. Cioè, potremmo fare questa
1: c'è
0: cosa.
1: C'è il trend del balletto.
0: Cioè, nonno, babbo, scusatemi.
1: Babbo, Jason Derulo ha buttato fuori il balletto nuovo. Faceva così, no?
0: Sì, più o meno.

0: Irresistibile, il gusto di Kinder Bueno Gelato. Un disco al gusto unico di Kinder Bueno, un cremoso gelato alla nocciola e un cono croccantissimo. Cercalo al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento dal 21 al 23 agosto a San Vito Lo Capo.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
4: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
5: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre, TV Haier 4K mini LED 65 pollici, 12 mesi di DAZN inclusi, a 699 euro. Per te un buono da 100 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
9: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali, in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
10: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità! 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione, Dynamite!
11: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Ah, vediamo se sopravviverai. Dove?
12: Al Cavallino Matto!
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
14: La musica di DJ TV continua per tutta l'estate. Dalle 10 Radio Linetti, la playlist firmata da Linus. Alle 14 DJ Time, la dance anni 90 scelta da Albertino. Dalle 20 Good Times, il meglio degli anni 70 e 80 selezionato da Gianluca Costella. DJ TV, la tua musica, i tuoi video, solo sul canale 69 del Digitale Terrestre.

0: Le 16.38 su Radio DJ, siete in compagnia di Pecchi e Damiani, lui era Sombra con la sua My Body Isn't Ready e dopo aver parlato della ricorrenza storica nel 1911 di questo giorno in cui veniva rubato, ci fu il famoso furto della Gioconda al Louvre per riportarla in Italia, è il momento adesso di parlare di una cosa...
1: No, te ne parli.
0: che è un po' più divisiva, stavo per dire, infatti. Perché la cosa del furto alla Gioconda, per quanto sbagliato possa essere rubare una cosa, è comunque interessante, non so come dire, è avvincente, è una storia bella. Oggi...
1: Io, guarda, sono le 16.39, c'ero quasi riuscito ad annientare questa notizia fra i fogli... E invece no, per 20 minuti non ce l'ho fatta, vai Fede.
0: Oggi è la giornata internazionale della pizza con l'ananas.
1: Ragazzi, agosto per tutti, è il 20 d'agosto, le notizie sono qui, cioè ha voglia...
0: Vabbè dai, abbiamo già detto.
1: È logico che il 4 di dicembre non l'avremo mai detto questa roba qua, no.
0: Anche perché non sarebbe stata la giornata internazionale della pizza con l'ananas, sarebbe stata oggi.
1: È anche vera questa cosa, non ci avevo riflettuto. Era per dire il genere di notizia. Maxi schermo.
0: Andiamo avanti.
2: Ario plano.
0: Allora, sta cosa della pizza con l'ananas. Ovviamente, Davide, abbiamo già capito che non gli piace. Simo, ti piace la pizza con l'ananas? No. Mary J.
3: Io l'ho assaggiata.
0: E?
3: L'ho assaggiata in America, quindi fate. E non mi è dispiaciuta.
0: Non ti è dispiaciuta. Io non la mangio perché non mi piace l'ananas, quindi non la mangio.
1: Ma l'hai assaggiata?
0: No. Okay. Non mi piace l'ananas proprio, quindi comunque diciamo che è molto divisiva. Nel senso, agli italiani questa cosa fa proprio venire l'orticaria.
1: È un peperoncino negli occhi.
0: Sì. Diciamo che alla fine tanto poi alla fine sulla pizza adesso ci mettono di tutto, soprattutto le pizze gourmet, cioè sono sempre più particolari.
1: Sì, ci metti di tutto, ma che comunque ha a che fare con i menu classici, cioè ci manca fila tante robe, però qui proprio stride parecchio.
0: Sì, no, ci sta. C'è chi
1: e
0: dice
1: per questo
0: che...
1: è divisivo, perché è proprio una questione di sapori. C'è il dolce che si sposa col salato.
0: Sì, ma mi ricordo che comunque sia di recente in una pizzeria gourmet io avevo mangiato una pizza.
1: Perché tu vai alle gourmet da quando?
0: No, mi era successo.
1: Ma ora va alle gourmet.
0: Smettila.
1: Lui va alle gourmet.
0: Smettila.
1: Ormai da quando ha vinto il torneo a Cesano Boscone, mo cracco va la sera. Stasera dove sei? Da Sorbillo? Dove sei stasera?
0: A Sorbillo, per esempio, da Sorbillo fanno la pizza con l'ananas. Sì. E nel momento in cui l'ha lanciato, ovviamente è stato un po' sommerso da insulti. Però c'è qualcosa che.
1: In Moscova lo vedono.
0: Per esempio, la pizza con la zucca, che è dolcissima. La zucca è molto dolce.
1: Sì, è molto dolce.
0: Però se ci metti zucca e salsiccia, è super buona. Super buona. E infatti la pizza con l'ananas si fa con il prosciutto cotto in modo da bilanciare. Oh, poi a me ne frega niente, tanto non la mangio, non mi interessa difenderla, non mi interessa. Però è interessante la storia, Davide. Vuoi che ti racconti la storia della
1: pizza? Guarda, tremo dalla voglia.
0: Allora, guarda, facciamo così. Metto un pezzo, così tu stai.
1: Ma mettine 5, così non l'ascoltiamo sta storia.

0: Vi ricordo che in Italia siamo abituati a mangiare prosciutto e melone per via di dolce e salato, quindi anche la pizza con l'ananas, questa narrazione che è un'americanata gramma, anche un po' stufato, perché se all'ananas ci abbini una spianata, una ventricina dell'anduia, della salvia e l'ananas la lavori un po', viene fuori una pizza ottima, senza usare il termine gourmet che ormai ha stufato.
1: Cavolo, era tutto un messaggio contro Davide, sì. Poi alla fine
2: ha trovato il modo di andare contro anche a Pecchia.
1: La cosa dei gourmet era contro di me.
2: Sì, però se ti può rincuorare, di 29 secondi 28 e mezzo erano,
3: sì,
2: contro di
3: infatti,
2: me.
3: Cioè, compensano tutti quelli che invece dicevano, oh, netball, stop sport.
2: Ma posso dire che c'è stato un cambio di prospettiva, di direzione nei messaggi che ci arrivano? Perché solitamente quando parli di pizza all'ananas, no, sì, no, no, in Italia
3: che
2: queste
3: schifo,
2: robe, che schifo,
3: vergogna.
2: Oh, posso dire, tra tutti i messaggi, forse uno, sì, perché sì, gli altri sono tutti a difesa del tipo, è passato del tempo, ma anche noi mangiamo tante cose strane, accostate in maniera un po' lasciata lì a caso, quindi smettiamola di dare contro a questa americanata, tra
3: sì,
2: virgolette.
3: Sì, è vero, è giusto.
2: Quindi
3: è giusto.
2: Cambio di direzione.
4: Raga, vorrei ricordarvi che al cinese ci mangiamo comunque il maiale in agrodolce, che c'è maiale ananas, chissà, magari
3: buonissimo,
4: la pizza con l'ananas potrebbe piacere. Ultimamente, per dire, cosa che pensavo facesse schifo, l'insalata di cocomero, che viene fatta con cipolla di Tropea, cocomero e il formaggio quello greco che non mi ricordo adesso come si chiama,
2: la
4: con
2: feta,
4: olio, pepe,
2: feta,
4: sale, veramente spacca la feta,
2: raga. Ah, lo diceva,
3: non ho mai sentito.
5: L'anguria e feta è buonissimo, con
2: mai assaggiato,
5: con la cipolla cruda deve essere ancora più buono.
3: Vedi, comunque, oh ragazzi, stasera sappiamo cosa mangiare: pizza con ananas e insalata di...
2: E abbiamo svoltato il menù di stasera.
3: Insalata di cocomero.
6: Ragazzi, c'è una pizzeria che fa la pizza alla matriciana, ma invece del classico sugo alla matriciana mette la confettura di ciliegie.
3: Questa
6: è paurosa, buonissima.
3: È wild, però.
2: Posso dire, lascio questa e mi riprendo la pizza all'ananas. Ma in che senso metà distesa di ciliegie sopra?
3: La marmellata di ciliegie al
2: che
3: posto
2: senso?
3: Del pomodoro. Non lo so, è un po' wild.
2: Ma che roba è? Ma che poi cosa c'entra la matriciana? Perché ci lascia il guanciale dentro?
3: Ci lascia il guanciale e il colore, immagino, sia quello della matriciana.
2: Questo messaggio, salvalo e mandalo a Umberto e Damiano tra 10 minuti.
3: Vediamo,
2: se rispondono bene loro da Roma,
3: cosa ne pensa. Comunque, è il momento della storia. Perché... Come è nata la pizza con l'ananas? Si dice che la pizza con l'ananas è anche nominata

0: Da pizza hawaiana, quindi uno direbbe:
1: ah, perché è nata alle Hawaii.
0: Grazie Davide. No, è nata
1: e io perché devo sempre passare dal bambino che chiede le cose
0: scritto,
1: così?
0: Perché c'è il foglio davanti.
1: No, ma perché uno poi a casa dice: ma questo veramente non sa niente.
0: E invece no, non è nata alle Hawaii, è nata in Canada, quindi nemmeno in America. È nata in Canada da un cuoco immigrato greco chiamato Sotirios.
1: Però noi con i greci in questi giorni, tra Kyrgios e poi chi era l'altro? Ah, l'atleta contro Cecon.
0: Contro Cecon, anche quello che si è dimenticato la medaglia, è vero, ce l'abbiamo. È partito dal suo paese, quindi dalla Grecia, appena ventenne, nel 1954, fa una tappa a Napoli, si mangia per la prima volta la pizza e dice: buona.
1: Questo c'aveva già un botto di soldi, comunque parte dalla Grecia, fa la sosta a Napoli, faceva l'Interrail.
0: Non lo so, poi arriva in Canada, non so come, attraverso con l'Interrail, arriva in Canada e lì apre la sua attività, una pizzeria, e comincia a fare la pizza. Fino a che a un certo punto dice: ma ho qui questa scatola di latta di ananas, perché l'ananas che ha provato lui sulla pizza era addirittura quella in barattolo.
1: Sì, che c'è lo sciroppo.
0: Che ancora
1: dentro.
0: Forse... troppo più dolce. Comunque la prova, la fa assaggiare ai suoi fratelli che lavoravano con lui. La mangiano e fanno:
1: ma sì. Uno dei fratelli era simile a me, gli ha detto: senti,
0: ti dirò, guarda, quando si faceva corsa lame piccante, secondo me era meglio. Però vedi te, no, mi piace l'idea fantastica.
1: Uno anche ha usato dire: mi pare un po' gourmet.
0: E a quel punto loro dicono: ok, va bene, mettiamola nel menù. Ma perché allora si dice pizza hawaiana se è nata in Canada? Perché lui ha preso le fette di ananas da una confezione, da un barattolo di ananas,
1: no,
0: la cui marca
1: che si
0: era
1: chiamava
0: Hawaiian.
1: Ma ci sarei arrivato anche da solo,
0: con tutto questo nel 1954. Poi da lì, insomma, ha avuto fortuna al ristorante e la pizza alla fine ha spopolato. Lui stesso, in una recente intervista prima di morire, ha detto: non volevo creare tutto questo scalpore e soprattutto indignazione da parte, soprattutto degli italiani,
1: sì,
0: su questa pizza. Io l'ho fatta così per ride.
1: La storia è talmente bella che io stasera mi voglio mangiare una bella pizza all'ananas. Cioè, ho cambiato proprio idea. È bella la storia.
0: Sì, cioè, merita, vero? Sono contento.
2: Facciamo manu.

0: Cioè, vogliamo parlare della pizza Rossini?
1: Già.
0: Penso che sia tipica di Pesaro.
2: Pesaro, certo.
0: Molti amici di Pesaro la mangiano, che è una margherita con l'uovo sodo e la maionese. Io la metterei sullo stesso piano della pizza con l'ananas, onestamente. Non ci siamo.
1: Noi abbiamo un'amica di Pesaro che quando ci ha raccontato della pizza Rossini, che io non conoscevo personalmente, ma nemmeno te Fede, io all'inizio stentavo a credere, ero convinto che fosse una pizza che piaceva a lei e che magari facevano in famiglia. No, no, no, è proprio la più...
2: A Pesaro si mangia la pizza,
1: si mangia
2: così.
1: In quella maniera lì.
2: Si mangia così. Non solo, quando noi andiamo a cena con lei e andiamo in una pizzeria, lei richiede sempre la maionese.
1: Perché non la trova sul menù.
2: E non la trova la pizza Rossini ovviamente sul menù e quindi vuole la maionese. E ovviamente noi... Sì. Oh, ma che schifo, metti la maionese sulla pizza. Lei giustamente... Cioè, è tutta la vita che sì. ha delle persone che le dicono che schifo la pizza con la maionese. Poi a un certo punto noi abbiamo smesso, perché tanto lo sappiamo. Però dobbiamo andare in una pizzeria che ha anche la maionese. Se non ha la maionese diventa un
1: ma
2: problema.
1: Ma tu se vai a Pesaro, cioè ti viene
2: sì,
1: di provarla?
2: Sì, la provo assolutamente. La sa 100%.
1: Perché secondo me li ti guardano male se chiedi una diavola.
2: No, no, no, la provo. Se vado a Pesaro la provo.
3: Ma è rossa o bianca?
1: Rossa.
2: È rossa con la mozzarella.
1: Con la mozzarella.
3: È rossa, è una margherita con l'uovo e...
2: Sì, sì. Uovo okay. sodo e... Sì, ma addirittura...
1: Però l'uovo, cioè, quando per esempio lei la mangia qui a Milano, la chiede con l'uovo?
2: No, semplicemente...
1: Ci butta lei poi la maionese sopra, perché anche se lo chiedi al cameriere, non comprende qual è la richiesta, cioè, perché
2: sì,
1: non usa
2: qui. Perché vuoi la maionese?
1: Ma in che senso?
2: La vuole mettere sulla pizza. Questo è. Comunque la salutiamo, Linda. Ciao, Linda.
1: Sì, ciao, Linda.
2: Ci
1: continua a mangiare.

0: Ciao ragazzi, noi siamo in provincia di Pesaro, ad Urbania per la precisione, e la mia bimba mangia solo la Rossini, pizza Rossini, sempre.
1: Guarda, io voglio andare a Pesaro per provare la Rossini, perché qua non la provo.
2: No, no, secondo me bisogna mangiarla lì.
1: Quella vera.
3: Posso dire, ho la percezione che oggi l'ascolto di Radio DJ di queste almeno ultimi minuti sia per il 97% di Pesaro.
1: Di pesaresi, sì,
3: che... Perché i messaggi sono arrivati dopo che abbiamo nominato la Rossini, sono tanti.
1: Beh, perché essendo un'istituzione non, sì, gliela, sì, non gliela puoi toccare.
3: Ma no, ma io concordo con te, però se la devo provare, lì sul posto...
1: Allora, cioè, ascoltami.
3: No, no, già, so già che mi stai
1: pistola
3: chiedendo.
1: Pistola puntata alla testa.
3: Sì.
1: Devi mangiare una pizza intera. La mangi con l'ananas o la Rossini?
3: No, mi spiace per Pesaro, ma forse con l'ananas. No, però io Pesaro ci sono stato, è una bellissima città.
1: Sì, non c'entra
3: niente. Le Marche sono una regione stupenda.
1: Non ce ne frega nulla. Non ce ne frega nulla.
3: No, dai. Ma perché chi ha fatto questa domanda? Ma in chiusura di programma non ho tempo di recuperare.
1: No, infatti, siamo anche in ritardo.
3: Ma forse mi mangio la Rossini.
1: Vi ringraziamo per averci seguito. Adesso arriva Umberto e Damiano.
3: No, con l'ananas.
1: Grazie a Simo Paleari in regia, la nostra Mary DJ in redazione, ma soprattutto
3: grazie a te Linus.
1: Ciao, a domani.
3: Ho cambiato idea, mangio la Rossini.
1: Sì, vabbè, vabbè.
3: Ciao Pesaro.
4: Perché con quella C aspirata e quel senso dell'umorismo da quattro soldi, i toscani hanno devastato questo paese.
5: Movie Time.
6: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
7: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
8: Odio questa notte.
7: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
6: Ali.
7: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Movie Time.
9: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
10: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
11: Penso che non sia semplicemente una macchina.
9: Può un vuoto essere colmato?
12: Rimandalo indietro.
13: Te lo fa ricordare ogni giorno.
9: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
11: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
9: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
5: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
14: Radio DJ
15: One Nation One Station.
16: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
17: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
18: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
19: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere?
11: Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
17: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
9: Radio DJ. Una nazione, una stagione. Anche d'estate.
4: Le 17 e un minuto.
6: DJ!
8: E di nuovo il momento delle notizie. Anche la Finlandia riprenderà i trasferimenti dei migranti in Italia per Helsinki, che dopo Germania, Svizzera e Austria diventa così il quarto paese a rispedire in Italia i dublinanti. È importante che le norme sulla responsabilità per l'esame delle domande di asilo siano applicate come previsto e che tutti gli stati dell'Unione adempiano ai propri obblighi. Una notizia di cronaca dell'ultimo: una bambina di 4 anni è morta all'ospedale dei bambini di Palermo per una sospetta difterite. I genitori si erano rifiutati di vaccinarla. La procura ha aperto un'inchiesta e ha disposto l'autopsia. E allerta maltempo in 8 regioni del centro-nord. A Firenze parchi e giardini resteranno chiusi da stasera alle 22 alle 18 di domani. Le forti piogge e i temporali in Liguria hanno causato gravi disagi alla circolazione dei treni. Un fulmine ha mandato in tilt la sala comando della stazione di Ventimiglia, causando la sospensione della linea ferroviaria per Genova. Allagamenti a Lavagna, colpita da una vera e propria bomba d'acqua.
12: Ho trovato in pratica il cortile che era inaccessibile. Vedendo i

0: segni penso che saremo andati su una settantina, 80 centimetri.
1: Prezzi di petrolio e gas in forte rialzo dopo che il presidente americano Donald Trump ha annunciato un D-Day economico contro l'Iran e chi l'aiuta. Immediata la replica di Teheran, insistere su politiche fallimentari non farà altro che portare a ulteriori sconfitte, ha detto il ministro degli esteri Arci. La situazione in Medio Oriente è stata al centro dei colloqui in Vaticano tra Leone XIV e il presidente libanese Aoun, ricevuto stamattina in udienza dal Papa, che domani sarà al meeting di CL. L'ultimo pontefice a partecipare al tradizionale appuntamento estivo di Rimini fu Giovanni Paolo II nel 1982. Formula 1 è il weekend che porterà il Gran Premio d'Olanda, che nel 2027 non sarà in calendario al Mondiale. Si apre con la notizia che Verstappen ha rinnovato con la Red Bull fino al 2030. Spero che riusciremo a regalare ai tifosi un addio speciale per l'ultima gara a Zandvoort, ha detto il pilota olandese ai microfoni di Sky Sport 24, il team principal della scuderia.
2: Per noi come Oracle Red Bull Racing è una novità fantastica per quello che significa nella fiducia che ci sta dando come team. È una fiducia che prendiamo molto seriamente. Con questa fiducia viene anche tanta responsabilità per noi nell'essere capaci di dargli il package motore e vettura nel futuro con lo quale possa vincere, perché è l'unica cosa che ci interessa.
1: Chiudiamo con il tennis. Al torneo di Cincinnati stasera Flavio Cobolli affronterà l'americano Paul per un posto in semifinale. Ai quarti è approdato anche Musetti, che domani sfiderà l'americano Tiafoe.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Appuntamento tra un'ora.
4: Radio DJ. One Nation, One
5: Station. Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota un euro.
10: Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
11: La Piadineria.
10: La più buona perché è mia.
11: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.

0: su Radio DJ, 17 e 9 minuti ad aprire le nostre 3 ore insieme. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, oggi un pomeriggio canterino, devo dire. Ce la stavamo cantando anche noi, sì. Madonna, ma non solo noi, anche gli ascoltatori.
0: Beh, non credo siano proprio le note di questa canzone di Madonna. Chi abbiamo? Sentiamo i cantanti.
2: Scende la pioggia, ma che fa? Umberto e Damiano sono sempre qua. Su DJ vi sto ascoltando. Bravo. E mentre sto cucinando, ma soprattutto già. Mentre fuori piove.
1: Bello.
2: Ragazzi, stasera su Ghettino Laglione per i pici. Vi intendete
0: buono,
2: di pici?
0: Buono.
1: Pici,
0: buonissimi.
1: Pici. Sì, sì, certo che ci intendiamo di pici.
0: Beato lui. Buoni, buoni pici buoni. Con Laglione.
1: Buonissimi.
0: Buono. E mo come facciamo a iniziare? Mo ci serve un piatto.
1: Allora, via
0: di...
1: Cristoforo Colombo 90.
0: Arrivano freddi.
1: Ci portate dei pici, per favore.
3: Con Laglione. Ma oggi abbiamo l'aperitivo, però. L'abbiamo messo in frigo ieri.
0: Non dirlo ricordo. Pubblicamente, no, che non è roba nostra. Zitto. È roba che hanno spedito per il trio. Ma cazzarola, ormai l'abbiamo detto in diretta.
1: Oh, non vi sapete tenere un piccio in bocca, veramente?
0: Vabbè, non so dove sono gli altri due componenti del trio. Gabriele sta al Polo Nord, ho visto su Instagram.
1: Sì, Gabriele sì, sì.
0: Penso non ci stia ascoltando.
1: Sta facendo il bagno nel ghiaccio come i calciatori.
0: Sta in Norvegia a fare il bagno al Polo
4: non
0: Nord.
4: Non ci stanno ascoltando, ma se ci stanno ascoltando la colpa è di Gianni.
1: Perfetto, Gianni. Perfetto.
3: No,
1: perfetto.
3: Ma anche se non ci ascoltano, abbiamo la talpa nel programma. Bastardo. Che è Patrizio, lui è che riferisce.
0: Allora fammi spiegare, no? Perché poi devo andare a litigare col trio e non mi
1: niente
0: va.
1: Aperitivo,
0: allora,
1: niente aperitivo, niente.
0: Vi hanno spedito degli sponsor, degli amici, sì. Non lo so, uno scatolone enorme pieno di cose dentro. Sì. E tra queste cose ci sono delle bibite gassate, ottime
1: non
0: per fare l'aperitivo.
1: Non sono alcolici,
0: non sono alcolici, no. Però stavano lì, pezzi da tre.
1: Sì.
0: Noi dicendo vabbè, ma tanto
1: se ne fai sparire tre, ma chi se ne
0: quanti
1: accorge?
0: Ne so, abbiamo preso tre di quelle bottigliette e le abbiamo messe nel vostro frigorifero.
1: Sì.
0: E stiamo aspettando oggi che mo sono fresche per potercele bere.
4: Tra l'altro sono arrivate il 2 luglio.
1: Appunto,
0: se no scadono. Ma l'idea è di Gianni Faluomo.
1: Sì.
0: E Cioppi l'ha fatta questa cosa. Noi stiamo dicendo non la vogliamo bere quella roba.
1: Scusa, che ore sono in Norvegia?
0: È uguale a qua, penso. Se siamo in verticale è uguale.
1: Sei sicuro?
0: Dipende.
4: Scusa, ma chiamiamo Gabriele.
1: Io infatti volevo chiamare
0: Gabriele. No, non voglio,
4: diciamo.
0: Non voglio problemi.
3: No, è lo stesso fuso nostro.
0: Stesso fuso. Vabbè, 17, magari sta a riposino dopo pranzo. No, ormai si è svegliato
4: lo
0: Gabriele.
4: No.
0: Per chiedere scusa a Gabriele. Ma dai, mo dobbiamo andare a litigare col trio. Beh, che tanto chi li rivede più? La mattina non ci siamo, quindi...
5: Damiano, posso richiamarti tra 5 minuti che sono a Oslo? Che va, prendo lo stesso la stanza che richiamo.
1: Va bene, va bene. Ci sentiamo tra poco, Gabri.
5: Ok.
1: Ciao.
0: Non lo sa che siamo in
1: ha
0: diretta,
1: risposta,
0: Gabri. Non lo sa che siamo in diretta.
1: Vabbè, mo quando richiama
3: sì,
1: io lo diciamo.
3: Però magari avvertilo la prossima volta.
1: Perché? Perché?
4: Sì.
0: Chiama Pecchi e Damiani, vogliono fare altre 3 ore. Ci fanno sto favore oggi, dai.

0: Cioè, finalmente giovedì. Buon giovedì, buona serata, buon pomeriggio. 20 agosto 2026, 17:13 minuti, inizia 006.
1: Buon pomeriggio da Umberto Damiano, buon pomeriggio Patrizio, buon pomeriggio a Gianni Falomo in redazione. 347-342-5220 per tutti quanti i vostri messaggi e... attendiamo con ansia anche Gabriele, che tanto non richiamerà.
0: Ma tanto non ti richiamo.
1: Perché ha proprio detto: cioè, proprio la, guarda, sono Oslo, ti posso richiamare tra 5 minuti.
0: La voce proprio di uno che si stava rompendo così le scatole di rispondere, stava facendo tutt'altro e tu sei stato lì a disturbare.
2: Meno male che è una persona educata.
0: Meno male.
1: Vabbè,
0: meno male.
1: Ma è uno. Ma io però sono dell'idea che se tu non vuoi rispondere,
0: lasci squillare.
1: Lasci squillare.
0: Non, però lui è una persona corretta. Comunque ci tiene.
1: Ci tiene.
0: Sì, non è che sei uno qualunque, sei un collega, sei un amico.
1: Dici che non lo sa che siamo in diretta.
0: Non lo sa, che non, che ne sa, ma non si ricorda.
3: Ma
0: che
3: tu devi fare l'insistente e tra 5 minuti lo richiami.
0: No. Oh, allora, però con cattiveria.
1: Chiamalo tu che c'hai più confidenza di me.
3: No.
1: Ci lavoro insieme da
3: anni. Non è un'idea mia.
0: Ci lavoro insieme da anni. Come quelli fastidiosi insistenti, mandi messaggi. Allora, mi richiami,
1: sì,
0: è urgente,
1: sì.
0: Sbrigati.
1: Esatto.
0: È importante.
1: Se no chiamiamo Giorgio, che so che è a Roma. Ho visto che
0: Giorgio
1: sta a Roma.
0: Potremmo sentire Giorgio.
1: Chiamare Giorgio.
0: Poi li chiamiamo tutti e tre a sto punto, se no facciamo...
1: Fai la chiamata di gruppo, Gianni.
0: A proposito di persone all'estero, Gabriele ha detto di essere a Oslo in questo momento, quindi
1: sì,
0: dal Polo Nord è sceso un pochettino. Fammi salutare Laura e Simone, che ci mandano i saluti dalla Florida. Ci stanno ascoltando esattamente da Pompano Beach.
1: Ah, bello,
0: o Pompano
1: bello.
0: Beach,
1: Pompano
0: mi piace
1: Beach,
0: l'italiano. Pompano Beach.
1: Pompano Beach.
0: Stanno praticamente poco sopra Miami,
1: sì,
0: su una di quelle spiagge simbolo. E dove stanno ambientando il nuovo GTA 6?
1: Sì, cioè, più o meno quelle zone lì,
0: spiagge.
1: Bellissimo.
0: Sì,
1: bellissimo.
0: È proprio sì, sopra Miami. Vice City sarebbe.
2: La prossima volta potrebbero ambientarlo a Termoli.
0: A Termoli, perché?
2: Sì, perché Pompano Beach sì, è gemellata con Termoli.
0: Ah, che bel gemellaggio.
1: Belli gemellaggi.
0: Bello, mi piace.
1: Fantastico.
0: Pompano Beach gemellata con Termoli.
1: E allora apriamo ai gemellaggi. 347-342-5220.
2: Sei peggio dell'intelligenza artificiale.
1: È sempre bello proprio capire le città con cui, con, diciamo, dove,
0: sì,
1: dove
0: sì,
1: le...
0: Non vogliamo capire, esatto, come sfruttate quel gemellaggio, ma ci basta sapere la,
1: sì,
0: città gemellata, anche per sognare un pochino.
1: Notizia, salutiamo Daniele che ci scrive: ragazzi, vi ricordatevi di dare la notizia più importante di oggi, ovvero che Bamba è già ripartito da Roma.
0: È vero,
1: è vero, perché
0: è
1: ci
0: finita.
1: Ha seguito anche ieri.
0: È finita la storia tra,
1: sì,
0: Bamba,
1: sì,
0: e la Lazio,
1: sì,
0: prima ancora di iniziare. Il calciatore è arrivato a Roma, hanno annullato le visite mediche e lui ora se ne... O si gode la città,
1: no,
0: o se ne
1: torna a casa.
0: Torna a casa.

0: facciamo il trenino su questa, dai, già che ci siamo.
1: Sì, ma già fa caldo, direi anche basta.
0: Vabbè, per entrare in mood aperitivo, sì, questa qua. Certo. Era una vita che non la sentivo. Gypsy King su Radio DJ, 17-18 minuti.
2: L'hai vista la locandina di GTA 6 a Termoli?
0: Sì, no, sì, mi manca. Vista. Chi l'ha mandata?
1: Grazie a Giovanni, lo ringrazio.
0: Giovanni, che bella, con Termoli sullo sfondo e le Lamborghini che sfrecciano. Mi piace molto. Bravo, bravo Giovanni, grazie per l'iniziativa.
1: Sì, tra l'altro sto analizzando un attimo la foto fatta naturalmente con l'intelligenza artificiale. Vabbè, sì, e c'è l'auto della polizia ma con i colori dei carabinieri.
0: Cioè la macchina dei carabinieri con scritto esatto, però polizia. Perché se sono i limiti.
1: L'intelligenza artificiale.
0: Questo è il fratello di Lucia, sì, la nostra sì, intelligenza sì, sì, artificiale che si mette a fare le immagini. Questo perché? Perché Termoli abbiamo scoperto essere gemellata con Pompano Beach, sì, che è questa, sì, questo quartiere di Miami, poco sopra Miami, dove Laura ci
2: adesso
0: scriveva.
2: Adesso l'hai cambiata la pronuncia, prima hai detto Pompano Beach.
0: E mi piace di più l'italiana, Pompano Beach, che stanno lì pompati a fare le flessioni,
1: pesi,
0: spiaggia,
1: spiaggia,
0: le trazioni. Certo, certo. Abbiamo un vocale, Gianni, recuperiamolo. Sentiamo.
3: Ciao 006,
1: ciao,
3: sono Laura d'Asti e... Ottimo. Combinazione, in Norvegia è partito da poco il figlio della mia collega che si chiama Nicolas per sì, andare a fare un anno di studio lì in Norvegia.
0: Bello.
3: Quindi ci sentiamo anche noi molto vicini a Gabriele e a sì, Nicolas. Ciao Rasti.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao Laura, ciao, bello, ecco. Ah, manca la terza Laura che è la moglie di Gabriele, sì, mo ce sì, la facciamo passare. Beh, allora colleghiamoci con la Norvegia, colleghiamoci con Oslo, dove c'è
1: 5 minuti, quindi.
0: Proprio Gabriele, ci sei Gabri o sei ancora impicciato?
4: Allò, allò, solo per la musica mi sembra di capire,
0: hai sentito che bel mood che abbiamo qui
1: mood pomeriggio. Estivo, mood estivo, ecco.
0: Bellissimo. Senti Gabri, prima di chiederti come vanno sì, i bagni ghiacciati che stai facendo tra Polo Nord e Fiordo di Oslo, noi ti stavamo chiamando per una confessione che è uscita quasi per sbaglio in onda.
1: Sì, non volevamo, però ecco,
0: Vi è arrivato, vi è arrivato qui un pacco, non il pacco da giù, ma un pacco da un amico o da
1: sì,
0: uno sponsor.
1: Sì.
0: Non ha, ti dico la verità, non abbiamo letto
1: ma
0: bene l'etichetta.
1: Fa,
0: ma tanto tempo
1: fa,
0: che già eravate in ferie.
1: Sì.
0: A un certo punto abbiamo deciso, vabbè, ma magari si perde, c'è la roba che scade, apriamolo, vediamo cos'è. E c'erano delle bibite dentro.
1: No, aspetta, non è così, hai sbagliato la premessa. Non c'era scritto che era per il trio.
0: No, infatti, questo è vero, non c'era scritto niente fuori, l'abbiamo aperto.
4: Vabbè, quante ve ne siete fottute?
1: No, ancora niente.
2: Ancora niente, l'abbiamo solo messa a fresco.
0: L'abbiamo messa in fresco, però sono iniziati i sensi di colpa. Ora, prima
4: allora,
0: di aprirle.
4: Sappiate che Laura Antonini mi ha mandato la foto della bolla, quindi ho il numero esatto
0: no,
4: delle cose contenute.
0: Maledetta! No!
4: Non toccate niente che vi vengo a cercare.
1: Vabbè, allora teniamo al fresco.
0: Le abbiamo messe in frigo per voi, ti abbiamo chiamato per dirti questo. Senti, quando tornerete
4: ma,
0: a settembre
4: scusate,
0: è tutto fresco.
4: Quanto falli? Quanto falli? Quanto falli?
0: Adesso, qui, 32.
4: 32. Ok, io al momento sono poi adesso sono tornato dalle parti di Oslo, sono in una località che credo si chiami Sarkasten, perché non ho capito esattamente dove sto, insomma,
0: sì,
4: però fanno 14 gradi.
0: Mamma mia, che questo bello. È bello. Questo è come il frigorifero con
1: che
0: le bibite dentro.
1: Esatto.
0: Bellissimo.
4: Vedete, a 14 gradi.
0: Sì, tanto, facciamo così. Com'è l'acqua invece? Immagino molto meno, perché nel video che hai pubblicato, uno degli ultimi ti tuffi nel mare con i pezzi di ghiaccio, c'è cioè un iceberg
1: sì,
0: dietro
1: sì,
0: di te.
4: Sì, allora, vabbè, ha avuto un successo talmente clamoroso il fatto che io mi gettassi nel fiordo di Oslo, che ho ritenuto questa iniziativa, cioè si può fare, cioè loro ti propongono di fare il bagno alle Svalbard, quindi l'ultimo insediamento, diciamo, insomma, abitato a nord,
0: sì,
4: dalle parti di Nialisund, anzi, per esempio, si chiama Margarete Fjorden, mi sentite la pronuncia, già l'ho presa, adesso sì, se giorni adesso qua già ovviamente
0: sei del
4: parlo
0: poster,
4: correttamente ma norvegese, e con un gruppo, devo dire, di ragazzi italiani temerari, sono gli italiani, abbiamo, insomma, anzi, in realtà un paio di ragazzi, una famiglia nordica l'ha fatto, e loro sono stati anche un paio di minuti, suggeriscono di immergersi e di riuscire, perché è veramente, veramente tanto freddo. E quindi è stata però un'esperienza talmente bella e talmente, come dire, sfidante, che la ripeterei. Tant'è, ieri sera si poteva ripetere, sì, ma sì, con questa

0: parti col Katzen.
1: Sì, vicino.
0: Basta una per fare il contenuto social. Esatto. Tra l'altro, vediamo quanto siete potenti, vediamo quanti follower mi fate prendere sull'account Gabriele nelle corse. Ah,
1: stiamo facendo la vetrina al profilo di Gabriele. E allora vai, vai, vediamo quanti. Oh, non fateci fare brutta figura con Gabriele.
2: Anzi, andate a commentare l'ultimo video che ha pubblicato. Ecco.
0: Comunque, posso dire una cosa: è stato un viaggio meraviglioso. Parlava di Laura, appunto, sono qui con l'altra, con la mia Laura.
1: Sì.
0: E diciamo che forse è il viaggio più bello che abbiamo fatto nella nostra vita. Vabbè, poi noi siamo praticamente patiti di panorami nordici, di freddo, però è un'esperienza questa delle Svalbard. E abbiamo conosciuto molti italiani che lavorano alle Svalbard, pensate un po', abbiamo conosciuto un ragazzo che fa il barman ed è 4 anni che è qui. Un po' estremo, devo dire la verità, un po' estremo. Però ha un fascino incredibile.
1: Però guarda, noi stiamo sentendo da diverse settimane tanti amici che vanno in vacanza, soprattutto in montagna, e si lamentano che anche ad alta quota, a 1800 metri, a 2000 metri, ci stanno comunque 30 gradi. Sì. Avete sentito, alle Svalbard, lì è fresco. Se volete fare la vacanza fresca, raggiungete la Norvegia.
0: Per tutti gli scettici della crisi climatica, i ghiacciai del Polo Nord arretrano, quindi insomma diciamo perdono 5 metri l'anno. Ah, 5 metri l'anno.
1: Quindi l'anno prossimo vuoi fare il bagno 5 metri più su.
0: Esatto, no? Quindi se volete venire a vedere, venite presto.
1: Cioè, sbrigatevi perché poi non c'è più il Polo Nord. Ok. Quando tornate, Gabri? Quando ricomincia? Chiamate Roma 3131.
0: No, chiamate Roma 3131, torna il 31. Approfitto del fatto che, se volete, io domani sera torno a Roma e il 23 sera sono in diretta su Rai 1. Quindi, se tante volte volete sintonizzarvi su Rai 1, c'è questa cosa meravigliosa con Lorena Bianchetti, che è questa settimana della perdonanza celestiniana, che è all'Aquila, che è una manifestazione bellissima. Ci sarà una serata Gianni Morandi, Cristicchi, Noemi, veramente Raul Bova, Pasotti, insomma c'è un cast stellare di persone, perché è una festa chiaramente che parla soprattutto di musica di un certo tipo, e quindi insomma veramente sono felice di condividere il palco con Lorena Bianchetti, ma soprattutto sono felice che mi abbiano chiamato per questa cosa che farò un po', diciamo, arrivo e parto, però insomma ho avuto modo di lavorare da qui, anche se una delle cose più belle delle Svalbard è che per 4 giorni sono stato irraggiungibile, non c'è neanche il wifi sulla nave, bellissimo.
1: Okay. Guarda Gabri, c'è Patrizio che deve fare una domanda.
3: Gabri, ecco, ciao Gabri. No, ma non ho capito, ma le possiamo bere se è bibito o no?
0: No,
2: ha detto no,
0: non le toccate. Allora. Oppure se vuoi, Patrizio, vabbè, tu puoi, ma lascia 5 euro sul mio tavolo.
3: Okay.
1: Sarà fatto. Grazie allora, Gabri, buon rientro.
0: Grazie a voi, grazie, un abbraccio.
2: Ciao, 006 su Radio DJ.

0: Ma è finita così. Ma non poteva durare un altro po', perché stiamo provando a capire se aprire.
1: Allora, non possiamo aprirle, basta. Andiamoci a prendere
2: stiamo
1: un caffè.
2: Stiamo cercando il modo di aprirle
1: non senza fare rumore.
2: E poi se le richiudiamo con l'acqua dentro.
0: Ah, facciamo così.
1: Sì, facciamo così. Facciamo così, ecco.
0: Facciamo così, facciamo come si fa. No, no, so come si fa, sennò avrebbe sbagliato.
1: Eh no, infatti
0: non l'ho potuto vedere su un video, sennò sono persona informata sui fatti. Ho sentito che non lo posso dire, non so che premessa fare per dire questa cosa. Vabbè, qualcuno
3: dilla e basta,
0: qualcuno
3: dai.
0: Ogni tanto, anni fa faceva, ormai sono passati vent'anni, non si fa più. Che andiamo, come si fa in albergo, vai a comprare la Coca-Cola di ricambio e la metti a quella che stava già
1: qui. Ma perché?
0: Così la paghi un euro e però l'hai bevuta fresca in camera e gli rimetti quell'altra vecchia nel frigo.
1: E allora facciamo così.
0: Non lo so, io non l'ho mai fatto.
3: No, si beve, dai.
1: Si beve, abbiamo fatto.
0: Quindi ce l'andiamo a comprare, se no poi gliela rimettiamo da supermercato. Possiamo fare così, in questo modo. Va bene, dai, ci proviamo. 347-342-5220, questo è il nostro numero. Salutiamo tutti gli amici che ci stanno mandando i selfie sotto la pioggia, perché la tanto attesa pioggia sta cambiando tutto quello che titolavano i titoli dei giornali. Finalmente sta iniziando a cambiare. Il vento sta cambiando, dicevano a Roma qualche anno.
1: Purtroppo non cambiano le temperature, che nonostante la pioggia comunque restano.
3: Come no, winter is coming.
0: Winter is coming è prestissimo adesso per dire
1: troppo
0: winter
1: presto, is coming. Troppo presto.
0: Però ci fa piacere di queste foto che ci state mandando e ci godiamo con molto piacere questi cappucci che avete.
1: Un qualcosa di fresco comunque, ecco, ce l'abbiamo. Non sono le bibite, ma almeno le foto e la pioggia.
0: È lo sfondo sui vostri selfie sotto l'acqua. Grazie amici, vi vogliamo veramente molto.

0: Era proprio il 19 agosto, quindi ieri, in un certo senso. Quando usciva questa canzone nel 2009 ed era il singolo d'esordio di Lady Gaga. Just Dance su Radio DJ, recuperato alle 17.33 minuti. Oh, andiamo a bere e torniamo, state lì.
1: In mezzo al caldo estivo, mentre fai l'aperitivo, metti su DJ, oh oh oh, c'è 006, oh oh.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
5: I consigli BYD per la partenza. Parti quando partono tutti.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: I consigli BYD per la partenza. Scegli sempre la strada più lunga.
8: Eccolo il vostro disco preferito.
9: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno!
8: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 21, 22, 23 agosto a San Vito Lo Capo.
10: Hai caricato le valigie?
11: No.
10: Hai controllato il traffico?
11: No.
10: Hai fatto il pieno?
11: No.
10: Perfetto, partiamo!
11: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
10: Ma hai prenotato?
11: No!
12: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
14: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
15: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
16: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
17: Radio DJ consiglia
18: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Questo weekend ti aspettiamo a San Vito Lo Capo. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.
19: Ragazzi, oggi aperitivo con voi.
20: Hey Kevin, what's up? Radio DJ.

0: Talk to you su Radio DJ, 17:40 minuti. Noi stiamo parlando a voi. Siamo 006, siamo Umberto e Damiano insieme fino alle 20. Abbiamo avuto un amico prima al telefono con noi, Gabriele del Trio Medusa, che ha confermato, intanto ha dato come notizia il ritorno di Chiamate Roma,
1: sì,
0: da lunedì 31.
1: Dal 31.
0: Perché
1: sì,
0: loro hanno salutato sì, a giugno dicendo il 7 di settembre e invece
1: dal 31
0: luglio
1: rientreranno
0: agosto.
1: Quasi tutti praticamente.
0: Quasi tutti tranne noi. Fa sempre ridere queste cose buttate là così, che ridiamo solo noi, che capiamo
1: sì,
0: solo noi.
1: Sì.
0: Dunque, già quella è una notizia. Poi che?
1: Abbiamo già detto che non ci saremo.
0: Vabbè,
1: più
0: ma sempre vago.
1: Torneranno Andrea e Michele.
0: Sì, ma mai è stato spiegato tutto bene. Però mi piace che resti così, mi fa divertire questa cosa. E l'altra notizia è che il booster Instagram che aveva chiesto Gabriele ha funzionato. Vedo che i follower, almeno 2000 follower, li ha presi dopo la pubblicità che si è fatto.
1: Sì,
0: non...
1: sì,
0: questo che vuol dire?
1: Tranquilli, perché a breve ci sarà la pubblicità anche per
0: giusto,
1: voi ascoltatori, grazie al Gimme 5.
0: Questo
1: la
0: vuol dire che la vetrina di Radio DJ che offriamo noi qui a 006
1: funziona.
0: Quando venite a pubblicizzare il vostro profilo Instagram, ecco una stima dei numeri. Anche Oscar De Ketto lì ne è fregato niente a nessuno, Pat.
2: No, un 200 persone l'hanno. Vabbè, ma il gatto piace ai gattari.
0: Non è Gabriele a petto nudo che si va a fare il bagno nel
2: esatto,
0: fiordo di Oslo.
2: Esatto.
0: È diverso quello che offriamo sui due profili Instagram. Intanto, a proposito di profili Instagram, è diventato di nuovo attivissimo quello di Ronaldinho. Ve lo ricordate il calciatore brasiliano?
1: Certo,
0: chi se lo scorda, Ronaldinho?
1: Un grande campione, come
0: fatto
1: no,
0: sognare un'intera generazione. Giocato anche qui in Italia, ma perché parlo al passato? Devo parlare al presente. Gioca qui in Italia.
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: Ronaldinho è ufficialmente sbarcato a Ravenna, pronto ad indossare la maglia del Ravenna Calcio per tornare a giocare in Serie C.
1: Sì. Se non sbaglio, lui è a che fare con la società del Ravenna, giusto?
0: È diventato un socio,
1: quindi poi bisognerà capire se
0: allora,
1: inizialmente farà l'ingresso in campo o magari è una roba simbolica, anche se devo dire dalla forma fisica
0: l'ha ripresa
1: bene, perché molti ex calciatori, no, poi alla fine diventano, si lasciano un po' andare,
0: si lasciano andare per
3: però l'obiettivo è proprio giocare una partita di campionato,
1: magari la prima, che ne sai, cioè farà...
3: adesso appena sarà in forma sarà allenato a sufficienza, però partita di campionato per segnare l'ultimo gol della sua carriera.
0: Allora, al momento Ronaldinho ha 46 anni,
1: sì,
0: non è un'età proibita.

0: guarda, no. Certo, per un professionista in Italia 46 anni è tanto, nessuno si aspetta. Forse un portiere,
1: i portieri qualche possono portiere arrivare,
0: ma anni fa, cioè, dobbiamo ricordarci i portieri di 20-30 anni fa, qualcuno si è spinto oltre i 40 anni con la carriera. Ronaldinho, che in teoria è un attaccante, correre in mezzo al campo è difficile. Però se ha la forma, sei in Serie C, sei comunque Ronaldinho,
1: magari segna su punizione, là sta da fermo e il gol lo fa da punizione.
0: Però come funziona? Giocherà fino a che non segna o fa una partita e come va?
2: La seconda. Credo più probabile la seconda.
0: Molto curioso, qualcuno accusava il Ravenna di dire è tutto marketing, nel senso volete vendere la maglia con scritto Ronaldinho sulla schiena e provare a farci quanti più soldi possibile. Ma se ci promettono che lui è tesserato e scende in campo... Sì. Rivaluto tutta l'operazione.
1: Beh, potrebbe farlo.
0: Mi devo abbonare a DAZN per vedere la Serie C. Dov'è che si vede la Serie C? Devo per forza.
1: Sì, su Now, se non sbaglio. Su Now. Sì, allora, se non ricordo male.
0: Provo a farmi l'abbonamento per vedere Ronaldinho. Però deve segnare. Se non segna, gioca oltranza.
1: Facciamo ho capito. Se no, magari si tolgono gli avversari e lo fanno segnare.
0: Fate segnare a Ronaldinho, per favore.

0: E ciao Perone con Pink Pony Club su Radio DJ, 17:48 minuti qui in Italia.
1: Sì.
0: In Thailandia 22:42. Quindi era qualche minuto fa, saranno le 22:48.
1: Sì, sì.
0: Questo perché salutiamo Alessandro che ci scrive: sono tornato in vacanza qui in Thailandia dopo 10 anni, questa volta sono venuto da solo ed è sempre meravigliosa, mi fate compagnia prima di andare a dormire.
1: Ah, che bello.
0: Ma chi è che va a dormire alle 10:40 in Thailandia?
1: Beh,
0: Alessandro, non raccontarci scemenze.
1: Ma no, ma
0: inizia adesso la vacanza.
1: Beh, magari stanno tutto il giorno in giro e arrivi
0: stanco,
1: no?
0: Stanco.
1: E ne parlavamo qualche giorno fa di delle vacanze che si dividono in due tipologie. C'è la vacanza dove vai e ti rilassi tutto il giorno al mare, in piscina, o magari dove vai in giro, cammini,
0: vacanza,
1: fai chilometri e poi arrivi la sera che sei
0: effettivamente, se fai
1: distrutto,
0: questa seconda tipologia di vacanza, quella dove cammini tanto, stai tanto in giro, vai a visitare anche i posti lontani, quindi magari ti fai un'ora di pullman o di treno per arrivare all'attrazione, torni alle 19:30,
1: non ce la fai più,
0: è tardissimo.
1: Ma certo, poi in molte città magari i locali la sera sono anche chiusi, quindi la Thailandia no, però
0: Thailandia magari sono aperti dopo una certa ora,
1: ma alcuni posti.
2: E poi quando torni a casa tua sei più stanco di quando sei partito,
1: certo,
2: e allora
1: infatti,
2: lì ti devi riposare.
1: No, infatti l'abbiamo detto, la tipologia, la vacanza perfetta sono 2 settimane, ne fai una dove vai praticamente a fare le gite in giro e la seconda
0: un'altra dove ti riposi,
1: dove ti rilassi al mare.
0: Serve, aspetta che scendo.
1: Sì.
0: Ecco, chiamo un attimo l'ascensore, perché questo è il discorso della signora mia.
1: Sì.
0: Perché signora mia, le vacanze effettivamente stancano, il mare stanca, signora mia.
1: Signora mia, beato a chi se le può permettere le vacanze.
0: Beato lei. Beata lei, signora. Ma suo figlio,
1: sì,
0: alla fine il lavoro l'ha trovato.
1: L'ha trovato. Ha messo la testa a posto, per fortuna.
0: Un bel mensile, immagino.
1: No, ha fatto un contratto. Sono 47 ore settimanali, devo dire.
0: Okay.
1: 47 ore settimanali, 200 euro al mese.
0: Ma signora mia, non ci sono più gli stipendi di una volta.
1: No, ormai non ci sono più gli stipendi di una volta. No, purtroppo.
0: Grande
1: no.
0: problema. Arrivano Angelina Mango e Marco Mengoni qui su DJ.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore su Radio DJ, 17:53 minuti, il nostro numero 347-342-5220, attivo fino alle 20 per poter interagire con noi e a breve poter vincere i premi con i gadget.
2: Abbiamo ancora una DJ box da assegnare da qui alle 20, ma è anche una vetrina, la vetrina del Gimme 5, quindi attenzione, occhio.
1: Allora, a proposito di Thailandia, che dicevamo, ma adesso lì sono le 22:53, visto che il minuto si è aggiornato.
2: Beh, va avanti, certo.
1: Alessandro ha detto, io qui sto per andare a dormire, mi fate compagnia, grazie e buonasera. Diciamo, chi è che va a dormire così presto in Thailandia? E in realtà ci arriva una spiegazione. Dice, in Thailandia, che è molto vicino all'equatore, le giornate sono di 12 ore, così come le notti, quindi alle 6:30 di sera comincia a essere buio. Questo vuol dire che sono le 22, già buio da un sacco,
2: proprio notte fonda.
1: Se voleva girare per locali e andare a mangiare e fare la serata, in teoria so già almeno 4-5 ore che si sta godendo la serata.
2: Volendo,
1: quindi,
2: sì, quindi ci può stare.
1: A questo punto ci sta che va a dormire.
2: Ma poi ognuno va a dormire quando vuole. No, cioè, non è che...
1: Devi sapere.
2: Detto da noi che per 2 anni andavamo a letto alle 19.
1: Ma sì, ma sì. Devi però sapere che noi, e lo sai benissimo, ragioniamo molto per stereotipi.
2: Sì, beh,
1: se
2: certo,
1: tu mi dici
2: certo.
1: Sei in vacanza in Thailandia, io penso al film Una notte da leoni. Sei lì a fare quel tipo di vacanza. Ma magari la Thailandia offre sicuramente anche altro.
2: Ma, certo,
1: ma
2: certo.
1: Nel nostro stereotipo, nel nostro luogo comune. No, adesso lui dovrebbe essere, secondo la nostra idea, con una scimmietta sulla spalla.
2: Ma no,
1: col
2: non
1: pannolino.
2: È sempre così. Non è
1: ah, no, quella
2: così.
1: È Rita De Crescenzo in Egitto. Quella è un'altra storia.
2: Un altro
1: video che sta girando. Com'è finito? Tu che sei abbonato ai siti di gossip, com'è finita la storia della scimmia dell'influencer
2: Rita
1: De Crescenzo?
2: Rita De Crescenzo, perché è troppo famosa. Io parlo di persone meno.
1: Renditi conto.
3: Tipo, fai dei nomi.
2: Claudio Gianoffi. Marzia Galanti.
1: No, quello di ieri faceva molto ridere come nome.
3: Colloricchio.
1: Che in realtà è famoso in Italia,
2: sì,
1: perché
2: sì.
1: Ci fanno notizie di gossip. Per chi se la fosse persa, l'influencer Rita De Crescenzo era in Egitto a Sharm el Sheikh, dove aveva preso, diciamo, acquistandola legalmente in Egitto,
2: una scimmietta
1: piccolina con tanto di pannolino, e diceva, io me la porto in Italia.
2: E
1: però
2: non
1: poi
2: non
1: si è più saputo nulla.
2: No.
1: In Italia non la puoi tenere.
2: In Italia è arrivata la scimmia, lì è rimasta Rita De Crescenzo, l'hanno lasciata là.
1: Mi fa piacere. Oh, ci sono le news e torniamo per altre 2 ore.

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour dal 21 al 23 agosto a San Vito Lo Capo.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Yeah, uno c'è!
6: Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Noi ci siamo, e voi?
9: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
10: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono fino a 300 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
1: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
2: Le 18! DJ!
3: Edizione flash del notiziario di Radio DJ. Un'imbarcazione sovraccarica si è capovolta nello stato di Sokoto, nel nord-ovest della Nigeria. I soccorritori hanno recuperato i corpi di almeno 40 bambini. L'incidente è avvenuto mentre le persone a bordo della barca si stavano dirigendo verso i campi di riso per la semina o la raccolta. È salito a 16 vittime, più di 40 feriti, il bilancio del massiccio attacco missilistico e con droni effettuato nella notte dalle forze russe su Kiev e sulla regione della capitale ucraina. Finché l'Ucraina non disporrà di un'adeguata difesa antimissile, la Russia non prenderà seriamente in considerazione la pace, dice Zelensky, che sollecita una risposta mondiale a Mosca. Anche la Finlandia riprenderà i trasferimenti dei migranti in Italia. Per Helsinki, che dopo Germania, Svizzera e Austria diventa il quarto paese a rispedire in Italia i cosiddetti dublinanti, è importante che le norme sulla responsabilità per l'esame delle domande di asilo siano applicate come previsto e che tutti gli stati dell'Unione adempiano ai propri obblighi. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Alle 20:30 a Bergamo l'Atalanta affronta l'Apoel nell'andata dei preliminari di Conference League. Per il tennis, al torneo di Cincinnati, stasera Flavio Cobolli affronterà l'americano Paul per un posto in semifinale. Ai quarti è approdato anche Musetti, che domani sfiderà l'americano Tiafoe.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Appuntamento tra un'ora.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
8: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
7: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
9: Nei videogiochi è così: raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Unlock the next level. Da 22.900 euro. Con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
10: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro.
11: Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo 1 euro.
12: La Piadineria,
11: la più buona perché è mia.
10: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
13: Ciao ragazzi, protezione 50 e Radio DJ.
14: Ciao Umberto e Damiano.
15: Forza Umberto e forza Damiano, si parte!
16: Umberto e Damiano, ma vi sembra questa l'ora di iniziare?
17: Ho chiesto relax. Mi hanno dato Umberto e Damiano.
18: On Radio DJ!
19: Voi siete matti!

0: State ascoltando Radio DJ, 5 minuti dopo le 6 inizia la seconda ora di 006 e dunque ufficialmente
1: buonasera amici,
0: ben ritrovati. Due ore ancora da passare insieme e premio fedeltà da assegnare, dunque DJ Box e vetrina da aprire. Quindi
1: esattamente,
0: due ore
1: sì,
0: con
1: sì,
0: qualche premio da assegnare. Per interagire con noi i contatti sono sempre gli stessi: 347 342 5220.
1: Memorizzate bene perché a breve vi tornerà utile, anche perché lo ricordiamo, il metodo che noi abbiamo sia per assegnare la DJ Box che per assegnare la vetrina è la velocità, quindi andiamo a premiare il
0: giusto,
1: più veloce o la più veloce.
0: Se dovessi giocare io dovremmo organizzare il premio, perché io se mettessi a scrivere sul cellulare anche da, beh, guidando è impossibile,
1: no, guidando
0: però
1: no,
0: seduto
1: certo,
0: accanto, soprattutto seduto dietro, testa sul cellulare, inizia il mal d'auto, non posso giocare.
1: Soffri il mal d'auto tu,
0: se guardo il cellulare mentre la macchina è in movimento? Assolutamente sì, e spero di non essere l'unico a soffrire giramenti di testa se guardo il cellulare in movimento.
1: Dipende quello che stai facendo.
0: In macchina. Cioè, non ho problemi tipo il treno che viaggia di spalle, queste cose qua,
1: cioè,
0: non ho problemi.
1: Guardare un video ti dà fastidio.
0: Se sto seduto in macchina dopo un po' comincia a girare
1: la testa.
0: Io
1: solo se leggo, se guardo video, foto o gioco magari col cellulare, no. Se leggo
0: se scorri Instagram o vuoi non vuoi qualcosa, leggi. Ci stanno le descrizioni sotto.
1: No, non le guardo, non le guardo, è scritto piccolo,
0: solo
1: non
0: le
1: guardo, guardo solo le figure.
0: Questa
1: sì,
0: è l'evoluzione
1: come
0: del
1: le riviste, solo le figure. Sì, sì.
0: Quando sei in fila dal dottore che c'è la rivista di gossip del 2008 che ti metti a scorrere i nomi dell'epoca. Lì solo le figure.
1: Solo figure, solo foto.
0: Poi quello che manco il titolo in grande, quello rosso. Tipo scoop, due punti.
1: No, guardo solo le facce e basta.
0: Vabbè, meglio per te, meglio per te. No, il problema quello rimane. Tra l'altro, leggevamo una cosa strana e nuova che riguarda il mal d'auto collegato alle auto elettriche. A quanto pare, anche chi prima non soffriva il mal d'auto, adesso, dopo diversi anni che ci sono le auto elettriche sul mercato, pare che si è sviluppato un nuovo tipo di fastidio all'interno delle elettriche. Perché non ci sono i riferimenti, quelli sonori delle auto standard.
1: Dici che ti...
0: Quindi anche chi guida magari accelera, frena, hai una risposta sonora, il motore che sale di giri quando acceleri, il rumore dei freni vecchi quando devi frenare, le pasticche,
1: la frizione della
0: signora, la frizione, il cambio marcia, hai dei rumori che chi era abituato a guidare col motore termico ormai ha fatto suo.
1: Sì, esatto.
0: Quando, Patrizio, tu hai l'elettrica, tra poco ti faccio la domanda, prima di abituarsi, io ad esempio ho avuto il problema col passaggio all'auto automatica, quando non c'era più la frizione da premere, col sinistro non sapevo che fare.
1: Beh, certo,
0: e spingevo a vuoto sul tappetino
1: niente,
0: i primi giorni,
1: niente,
0: soprattutto a ridosso dei, non volevo fare il gioco di parole, ma non trovo altri termini, a ridosso dei dossi. Quando devi scalare la marcia, io inizialmente per decelerare spingevo fortissimo sul tappetino cercando
1: niente,
0: la frizione,
1: quindi,
0: ma non c'era. Poi mi sono abituato e col sinistro lo posso anche mettere fuori dal finestrino.
1: No, non si fa.
0: Ormai non serve assolutamente a niente. Qual è il problema del mal d'auto dunque? Quando acceleri, quando freni, quando provi a fare un'accelerata molto lunga, mancano i rumori.
1: Quindi il non sentire niente praticamente
0: crea una nuova
1: forma
0: di mal d'auto. Tanto che le fabbriche, le società che producono le auto elettriche stanno iniziando ad attrezzarsi per mettere dei feedback sonori, non che dalle casse della macchina ti ricrea il motore termico, però dei suoni che accompagnano le azioni che vengono fatte in auto.
1: Può andare a segnalare praticamente, tipo la frenata assistita quando ti suona la macchina. Esatto.
0: Finto.
1: Sì.
0: No, non la comprerei mai.
2: Tu sembra un cavallo.
0: Sì, infatti. No, non la comprerei, però ma un feedback anche di rumore elettrico, però che già adesso quando fai retromarcia c'è quel suono angelico delle auto che fanno manovra con le elettriche. Aumentare quel tipo di suoni per compensare il mal d'auto. Questa è l'idea che stanno sperimentando.
1: O se no ci sono sempre quei famosi giochini che si facevano, mi ricordo quando ero piccolino, io soffrivo di mal d'auto, però non mi facevano mai mettere davanti perché ero piccolo, dovevo star seduto dietro sul seggiolino, non potevo mai star davanti, e facevamo sempre il gioco, il classico gioco della macchina gialla, quindi mi concentravo
0: nel cercare,
1: trovare la macchina, non pensavo minimamente poi all'auto, ai rumori, alle cose, mi distraevo e quindi riuscivo poi a non sentirmi male.
0: Dopo anni ho capito che è una truffa questo sistema che mi hanno insegnato sul pullman, gita scolastica, mal di pancia, mal d'auto, il pullman, insomma sofferenza, mano sinistra sul ventre, braccio destro teso con l'indice che punta la linea della corsia.
1: Sì.
0: E ti concentri con l'occhio a puntare il dito sulla linea centrale, o tratteggiato, o quella a destra continua.
1: Da fare anche mentre guidi questo.
0: Da fare anche mentre. Così facendo, se fai così ti passa. In realtà poi l'ho capito dopo, ci ho messo anni a capire. In realtà è come la macchina gialla, mi sto concentrando a fare qualcosa, mi tengo impegnato,
1: il cervello si distrae, non ci pensi,
0: e il mal di pancia mi passa. Citando auto elettrica, macchina gialla, uno che le ha entrambe queste cose, ecco, è proprio Patrizio.
2: Infatti,
0: hai notato problemi
2: in mezzo?
1: Prego, prego.
2: No, allora, guidare l'elettrica è la cosa più bella che c'è. Se, cioè, se passi dal motore termico all'elettrico, sì, è proprio bello da guidare. Lì il problema sono le persone. Mi scuso per la voce, ovviamente. Sì, sì. Sono le persone che non ti sentono che passi. Quello potrebbe essere un problema.
1: Quello sì, quello
2: tant'è,
1: sì,
2: per esempio, io ho la 500 normale elettrica. L'Abarth, invece, la Fiat, ha messo il rumore del motore finto.
3: Esiste l'Abarth
2: sì,
3: elettrica?
2: Sì, esiste.
3: Hanno dovuto mettere il suono
2: sì,
3: finto.
2: Sì, sì, sì, sì, per esempio. Anche
3: non
2: per
3: commento, però non sto per scoprendo adesso.
2: Vabbè, diciamo che piace e non piace. A me personalmente piace, però il rumore del motore aiuta
0: sì,
2: alla sicurezza delle persone intorno.
0: Allora, questa
2: diciamo,
0: cosa che Patrizio dice lo hanno notato anche i produttori, soprattutto con le segnalazioni di incidenti per quanto riguarda gli animali. Quando fai le strade di montagna nelle curve, l'animale un tempo sentiva il rumore della macchina,
1: sì,
0: si scansava. Adesso che
1: niente,
0: arriva l'auto elettrica, questo non
1: sente
0: avviene.
1: Niente,
0: e quindi
1: sì,
0: pure lì
2: però
0: l'Unione Europea si stava attrezzando.
2: Come guidabilità, ragazzi, è bellissima l'auto elettrica, cioè proprio è l'evoluzione.
1: Te ne serve un'altra, la devi cambiare l'auto elettrica
2: no,
1: che stai
2: no,
1: facendo
2: no, forse,
1: la promozione.
2: Forse riprendo la termica.
1: Forse sì.
0: Comunque, produttori di auto elettriche, via Cristoforo Colombo,
1: sì,
0: 90.
1: 90.
0: Noi lo diciamo per tutti, per le bibite, anche per le
1: anche
0: macchine.
1: Per le
0: siamo
1: auto,
0: qui, fatecela provare.
1: Abbiamo un vocale, Gianni.
4: Ragazzi, il problema del mal d'auto è l'autista, punto.
2: Brava.
4: Chi guida?
1: Beh, anche quello è vero, potrebbe
0: se
1: essere
0: l'autista
1: un problema.
0: È
1: sì,
0: bravo
1: sì, sì,
0: e non è maleducato alla guida.
1: Sì, però anche con quelli bravi se ti senti male.
0: Anche con quelli
1: fine,
0: bravi
1: sì,
0: c'è
1: sì,
0: il mal d'auto.
1: Ce l'hai.
0: Oh, a proposito di maleducati, c'è Ruth

0: State ascoltando Radio DJ. 347-342-5220 è il nostro numero. Una serie di messaggi collegati a quello che leggiamo poco fa, che a quanto pare è stato dimostrato che esiste un nuovo tipo di mal d'auto dovuto all'auto elettrica, e molti costruttori stanno già correndo ai ripari per trovare le soluzioni. Effettivamente arrivano delle conferme. Ciao ragazzi, sono stata male la prima volta che sono salita su una mini elettrica, probabilmente anche perché la persona che guidava l'aveva appena comprata e non era abituata a dosare l'acceleratore.
1: Questo è vero.
0: L'auto elettrica ti dà subito la potenza del motore.
2: La mia credo che faccia 0-100 in 9 secondi, che è pochissimo comunque. Cioè,
0: 9
2: per
0: secondi?
2: Una... Sì, è veramente
0: faccio a
2: poco.
0: Piedi, Patrizio, in 9 secondi.
2: 0-100.
0: 0-100 in 9 secondi.
2: Non so,
0: un tempo
2: Gianni,
0: si diceva un polmone.
2: Non so Gianni se può controllare, però mi sembra 9 secondi. È velocissimo.
0: Anche le termiche però, mediamente, quanto ci mettono da 0
2: no,
0: a 100?
2: No, ma è lo scatto.
0: È lo scatto,
1: scatto proprio, è tipo una montagna russa. Cioè,
0: vabbè, non ti prendo in giro. Mazza, 9 secondi, fighissimo, bello, bello. E la vostra macchina da quanto fa?
1: No, non c'è bisogno.
0: Ah, non si può
1: bisogno,
0: fare la domanda.
2: No. Sì, più o meno 9 secondi.
3: Sì, sui 9-12 secondi le
0: mediamente
3: utilitarie, diciamo.
0: Tutte le auto?
3: No, allora, le utilitarie 9-12 secondi.
2: No, elettriche dico.
3: Vabbè, elettriche. Le hypercar 1,8
0: vabbè,
3: secondi.
0: Vabbè, grazie alle hypercar sono capace anch'io a dirti che 3 secondi è figo.
3: Macchine di gamma media 3-4 secondi.
0: Beh, gamma media 3-4 secondi, aspetta,
3: poi la Tesla Model 3.
0: Vabbè, ma quelle sono fatte apposta per darti tutto l'accelerazione insieme, dimmi.
3: Le utilitarie 9-12 secondi.
1: 9-12. Ci può stare.
0: Vabbè, dopo a microfoni spenti continuiamo a litigare sulle accelerazioni delle auto. Intanto c'è un vocale da recuperare.
4: Sono
0: sentiamo.
4: Salito in auto ora, un'auto con motore termico. Ho sentito il discorso del mal d'auto. Allora, mia moglie ha sempre sofferto il mal d'auto con i suoi rispettivi compagni e o marito precedente.
0: Sì.
4: Da quando è con me il mal d'auto è passato, perché io guido come un pensionato.
1: Oh. Ah, l'uomo perfetto. Vedi,
0: tanti altri malanni sono passati da quando è con te. Se ha deciso di rimanerci, abbiamo trovato l'uomo perfetto.
1: Certo.
0: Ottimo. Quante qualità quest'uomo, anche quella della guida
1: da pensionato. Però puoi uscire con una persona. Tu immagina il primo appuntamento che esci con una persona che guida male
0: e ti senti male in auto.
1: Come fai a dirglielo? All'istante.

0: importante, cioè
1: red flag, quella
0: rischi
1: lì.
0: Che ti rovini la serata, perché poi se capita, cioè se tu hai questa sensazione prima di andare a cena, sì, poi magari arrivi al ristorante a fare l'aperitivo, che cioè, stai lo stomaco male. Sotto
1: pensa
0: sopra,
1: dopo, ma pensa dopo cena,
0: pensa quando

0: 8 e mezzo.
1: Più o meno questo. Sì.
0: Oh, intanto, situazione in tempo reale. Salutiamo Rossana, ci manda una fotografia dalla Georgia. Dice: ci sono le mucche in mezzo alla strada, non si spostano in ogni caso. Termico, elettrico, a loro non importa. Ci manda la foto delle vacche che la guardano con aria di sfida.
1: Sì, non si vogliono spostare.
0: Non ci vuoi passare? Aspetti. Adesso ci siamo noi qui che dobbiamo stare a centro strada. Oh, siccome si sta parlando di mal d'auto,
1: sì,
0: giramenti di testa,
1: sì,
0: abbiamo sentito la canzone del ragazzo maleducato di Rihanna.
1: Molto bene.
0: Per metterne una italiana da giramento di testa,
1: sì,
0: secondo me quest'estate vince lei. La testa gira su DJ.

0: Umberto e Damiano, ai ai ai ai, sì. Su Radio DJ saranno guai.
1: Molto
0: ai,
1: bene, ai. Grazie. Grazie. Fred De Palma su Radio DJ che ci manda i vocali. Grazie Fred, grazie, sei un amico, Fred. Ti vogliamo bene.
2: Anche noi.
1: Potevamo farcela
2: bene.
1: Fare da lui la sigla estiva a questo punto.
2: Non così. Ci abbiamo pensato. Vabbè, poi
1: Fred,
2: è impegnato,
1: ci potevi scrivere
2: quindi,
1: prima.
2: Dai, non è, non
1: vabbè,
2: so.
1: L'abbiamo beccato adesso sì. Alle 18:22 di un giovedì d'agosto. Stava sentendo e ci ha mandato il vocale. Grazie, grazie mille. Oh, abbiamo al 347-342-5220 i messaggi più scacciafiga dell'estate.
2: Sì, sì, sì,
1: esatto. I messaggi che ora che li sentirete, proprio l'uomo maschio,
2: sì, sì, sì.
1: Con l'odore da uomo.
2: Anche se prima c'è da fare una considerazione, o meglio, le considerazioni sono due, che ci scrive Giada, perché
1: sì.
2: Abbiamo detto, metti caso che tu esci con una persona al primo appuntamento
1: e
2: ti ritrovi
1: male.
2: Che guida male, alla certo. Fine la serata è rovinata, e lei dice, al primo appuntamento non mi faccio venire a prendere a casa.
1: Ok.
2: Con tutto
1: ci
2: quello che si sente, ci vediamo direttamente sul posto.
1: Seconda... A meno se te ne vuoi andare a una certa esatto. Ora, sei libera di andartene.
2: Seconda giusto. Considerazione, meglio un aperitivo, perché scrive, sai che palle condividere una cena con una persona che poi magari si rileva poco
1: si
2: interessante.
1: Rileva poco interessante, quindi devi stare lì tutta la cena, il primo e il secondo.
2: Quindi ci vediamo
1: noioso.
2: Lì a fare aperitivo.
1: A una cosa veloce, una cosa leggera.
2: Un caffè,
1: quindi...
2: un caffè. Quando uno scrive ci andiamo a prendere un caffè.
1: Ancora si usa questo approccio?
2: Io
1: ma no.
2: Non lo faccio più da tanti anni.
1: Ormai andiamo a prenderci un caffè.
2: Dovresti chiedere a qualcun altro.
1: È stato superato dal fuoco come reazione
2: sì,
1: su Instagram.
2: Sì,
1: vale
2: forse
1: come andiamo
2: sì,
1: a prenderci
2: sì,
1: un caffè.
2: Io
1: ti
2: sì.
1: Lascio il fuoco o il 100 sottolineato rosso. E poi sta a te.
2: Poi sta a te capire. Ecco.
1: Ma torniamo sui vocali scacciafiga.
2: Esatto,
1: che
2: esatto.
1: Abbiamo Gianni?
3: Allora, io ho una svedese, diciamo quella più

0: piccola,
1: una macchina,
0: mini SUV elettrico, e fa 0-100 in 3,5 secondi. Ma il problema dell'elettrico, secondo me, non è manco tanto l'accelerazione quanto la frenata, con il one pedal che ti dà proprio, se non la dosi bene, tu che stai guidando te ne accorgi che frena subito la macchina, ma chi è a fianco o dietro soffre sicuramente di più.
1: Quindi chi sta dietro soffre più. Ma perché c'è il one pedal anche tu?
2: Sì, è vero, è vero.
1: Cioè c'è
2: vero.
1: Solo l'acceleratore, non hai più neanche il freno, manco la frizione. Acceleri e basta. Ah, no, se vuoi frenare,
2: sono delle modalità,
1: metti il piede
2: di
1: fuori.
2: Guida. Sono delle modalità di guida. Io posso guidare con acceleratore e freno, oppure posso anche fare con un one pedal.
3: Ah, vedi. Io sto rivalutando la mia posizione perché mi sto annoiando anch'io. Quindi...
1: ti spiazzo.
3: Sto zitto, rivalutando.
1: Ti spiazzo. Sì. Noi abbiamo una Mustang 4 cilindri, 300 cavalli, da 0 a 100 in 4 secondi
3: molto
1: e 6.
3: Bene,
1: ma a scriverlo è Alessandra.
3: Ah, Alessandra,
1: perciò ho detto
3: Alessandra,
1: che mi spiazzo.
3: Brava,
1: però ultimo scacciafiga. Uno alla volta, così è troppo.
4: Cavalli termico e 48. Adesso non mi ricordo, di elettrico mi fai 4-5 secondi, 0-100.
5: Vabbè, non abbiamo capito,
3: non
5: niente,
3: capito niente,
5: ma non fa niente.
3: Va
5: direi.
3: Bene così, va bene così.
1: Scacciato figa e non solo. Quest'ultimo messaggio ha scacciato qualsiasi cosa. 18 e 25 minuti, questo è 006 su DJ.

0: Man at Work su Radio DJ dal 1982, canzone One Pedal, questa qua.
1: un pedale.
0: Però One Pedal è bello, che è la guida One Pedal. Bello, bellissimo. Oh, a proposito di gente che guida male, abbiamo una portavoce al telefono, c'è Sara. Benvenuta, Sara.
2: Ciao.
1: Ciao Sara, ciao, buonasera,
0: ciao,
1: buonasera a te.
0: Ci hai mandato un messaggio che riguarda il tuo attuale compagno. Che succede?
2: No, succede che siamo ancora insieme da 10 anni.
0: Ok.
2: Ma il primo appuntamento è stato in un posto a metà strada, in modo tale che ciascuno se ne potesse andare quando poteva, quando voleva, nel caso fosse, ah, okay, visto che era un appuntamento al buio.
1: Beh, certo, sì, certo.
2: Almeno potevamo scappare. E niente, al secondo appuntamento invece ci siamo trovati, ha guidato lui per un pezzo, ho pensato di finirla lì,
0: di lasciarlo perché guidava malissimo,
1: male praticamente.
2: Ma al di là del male, cioè parte attaccato al fondo della, cioè leggevo le targhe, anche le rughe, quanti capelli grigi aveva quello davanti.
0: Ah ok, il classico tipo che si accoda, sì, vicinissimo, sì, lo fai fare, levati, devo passare.
1: Guida sportiva per far colpo praticamente.
2: E poi probabilmente per far colpo, per fare un po' il macho, anche abbastanza aggressivo verbalmente,
1: buio, addirittura,
2: cosa che non sopporto.

0: secondo appuntamento estremo guidare in questo modo per farsi sentire proprio il macismo, quello vero.
1: Proprio insultando gli altri.
2: L'avevo messo un po' in difficoltà, l'avevo messo un po' alla prova già subito.
0: Che gli hai detto?
2: E niente, quindi poi ho deciso che gli ho dato un'altra possibilità. Mi sono confrontata con degli amici, gli ho dato un'altra possibilità guidando io e vedendo se.
3: Allora hai risolto, quindi guidando sempre tu praticamente.
2: Praticamente
3: adesso.
2: Sì, tanto è vero che nel frattempo si è trasferito dove vivo io e tuttora, a parte la strada per andare al suo lavoro, non conosce niente.
3: Si è calmato adesso. Diciamo lato passeggero,
0: no,
3: si è
0: no,
3: calmato.
0: Lui si
2: non
0: fa
2: lo so,
0: quel
2: lato
0: tragitto.
2: Di solito dorme, se qui c'è, nel senso che io guido bene, però se no di lui non so come guida, tanto io non ci salgo.
0: Guarda, un giorno metti un microfono nella sua macchina quando fa il tragitto casa lavoro e senti che secondo me si sfoga tutto insieme in quel piccolo tragitto, tutto quello che non può fare da quando guidi tu. Secondo me lì dà il meglio di sé.
2: Dici? Vabbè,
0: secondo me
2: però.
0: Secondo me. Comunque hai risolto guidando.
2: Arriviamo all'anniversario di 10, perché magari scopro che niente, non è migliorato per niente, quindi
3: all'anniversario fai la prova, lo metti alla guida, vediamo
0: in
3: come
0: circuito
3: risponde.
0: Però esatto, regalo, fai quel regalo guida autosportiva in circuito e almeno lo metti alla prova lì nel dubbio. Un abbraccio Sara, ti vogliamo bene.

0: radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
3: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
6: Radio DJ consiglia
7: il premio Oscar Russell Crowe. Torna all'azione.
8: Non sono il tipo d'uomo da rapinare.
9: Vuoi che ti spari?
7: L'action thriller più adrenalinico dell'estate, con un ritmo incalzante e un cast stellare.
10: In questo mestiere non c'è nessuna certezza del domani.
11: È stato bello finché è durato.
7: La vendetta perfetta. Bear Country. Nelle sale a partire dal 26 agosto. Tutte le info su DJ.it.
12: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
13: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
14: Yeah, uno c'è!
15: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
14: Piacere, Calciolone!
15: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
14: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
16: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
17: Torna Trento Live Fest! Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti. Dal 28 al 30 agosto sul palco Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Mobrici, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest! Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
18: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.

0: Olivia Dean su Radio DJ, 18 e 36 minuti, ancora buonasera da 006 347 342 5220, è il nostro numero. È bello che sì, prima abbiamo letto i messaggi, abbiamo commentato le foto di chi si trova sotto il temporale,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: nel nord
1: vero,
0: Italia
1: vero.
0: Sta piovendo, ma solo al nord Italia.
1: Centro-sud ci sono tantissimi amici che stanno facendo l'aperitivo in spiaggia,
0: sì,
1: quindi
0: ma anche che
1: tornano
0: dal mare. Esempio, salutiamo Federica che
1: ciao,
0: sta
1: Fede,
0: tornando
1: ciao.
0: Adesso dal mare verso casa e sta ascoltando noi, quindi
1: molto bene.
0: Un abbraccio a Federica. A questo punto vogliamo fare un dare avere, cioè voi state mandando a noi messaggi, ci dite quello che state facendo,
1: sì.
0: Noi in cambio possiamo aprire la vetrina.
1: Molto volentieri, sì.
0: E allora è arrivato il momento. Give me five. Gimme 5, la vetrina di 006. Come funziona? Adesso faremo un gioco. Il più veloce che risponde e ovviamente indovina vincendo questo gioco può venire in diretta con noi e pubblicizzare tutto quello che vuole.
1: Tutto quello che volete, il vostro profilo Instagram, se avete un'attività commerciale,
0: sì.
1: O anche il momento proloco che tanto ci piace, magari sponsorizzare la vostra città.
0: Abbiamo avuto qualche giorno fa la sagra della salsiccia,
1: sì,
0: di Bra.
1: Sì, sì, di Bra, Bra.
0: Che è piaciuta tanto quella all'ascolto, tanti se la sono segnata a settembre, sapranno dove andare. E dunque siete voi i padroni della vetrina, siete voi che potete pubblicizzare tutto quello che volete. Ma in che modo? Noi adesso vi daremo 5 indizi e voi dovete indovinare di chi stiamo parlando.
1: Appena sapete il nome e il cognome ci mandate un messaggio vocale al 347 342 5220.
0: E allora scopriamo quali sono gli indizi di oggi.
1: 5.
0: Lupo Mannaro.
1: Guanto.
0: Neverland.
1: Aspetta, faccio la mossa.
0: Non si vede.
1: Ah, Moonwalker.
0: Potevi fare pure con l'urletto insieme. Quindi Moonwalk,
1: sì,
0: è
1: sì,
0: l'ultimo.
1: Sì.
0: Molto bene, vi abbiamo dato questi 5 indizi. Di chi stiamo parlando? 347 342 5220. Questo è il nostro numero. Il più veloce o la più veloce che ci manda un messaggio vocale o di testo con il nome di questo personaggio vince e viene in diretta con noi. Ora 50 Cent su DJ.

0: quanto era figa sta canzone quando uscì, non che adesso non sia figa, però all'epoca,
1: anche adesso,
0: all'epoca era generazionale.
1: All'epoca sì, sì.
0: Candy Shop 50 Cent era il 2005 quando usciva questa canzone, riascoltata qui su Radio DJ alle 18:42 minuti mentre giochiamo al Gimme 5.
1: Gimme 5, i 5 indizi di oggi: 5, Lupo Mannaro, Guanto, Neverland e Moonwalk. Vabbè, diciamo che l'abbiamo un po' regalato il Gimme 5 oggi.
0: Dici?
1: Beh,
0: dici?
1: Secondo me sì, dai.
0: La più veloce che ci ha mandato, forse il nome corretto, è Chiara da Monza. Buonasera.
2: Ciao, buonasera.
0: Ciao,
1: ciao, ciao Chiara.
0: Che stai facendo di bello? Dove sei?
2: Allora, sono nel mio negozio, sì, e ho riaperto oggi, vi stavo ascoltando e visto che ho indovinato sì, quello che avete detto, vi ho scritto.
1: Ho fatto bene, vedi,
0: grazie,
1: che bello,
0: grazie.
1: Che abbiamo, ti abbiamo,
0: quindi,
1: portato fortuna allora per la riapertura del negozio.
2: Speriamo.
0: Allora, facciamo così, prima di farti domande sul negozio, ci leviamo subito il dance.
1: Sì,
0: qual è,
1: sì,
0: il personaggio?
1: Sì,
2: Michael Jackson.
0: Michael Jackson. Vediamo come associ i suggerimenti. Five.
2: È un album.
0: Mi dispiace.
2: No.
0: Dobbiamo salutarti,
1: no.
0: Chiara.
1: Ci
0: chiamiamo,
1: no,
0: il prossimo.
2: No.
0: Sto scherzando. Five come i Jackson.
1: Jackson 5. Jackson 5.
0: Poi Lupo Mannaro.
2: Thriller.
1: Thriller,
0: sì,
1: esattamente.
0: Bravo. Guanto.
2: Dai, Guanto, perché portava i guattini con le pagliette.
0: Sì, sì. Neverland.
1: Diciamo, l'associamo a lui.
2: Neverland era la sua casa.
0: Brava. E infine Moonwalk.
2: È Moonwalk, il ballo che faceva. Il passo di danza.
1: Iconico, brava Chiara, bravissima, brava, te la sei cavata benissimo.
0: Complimenti, complimenti. A questo punto possiamo conoscerci meglio. Tu sei rientrata oggi dalle

0: ferie hai aperto il tuo negozio di che cosa?
1: Allora, io ho un negozio di filati, per cui vendo gomitoli e facciamo tutti i corsi per insegnare l'uncinetto, i ferri, il ricamo.
0: Bello. Senti, ma domanda forse retorica, la vetrina adesso sì. che hai vinto è dedicata a questo tuo negozio?
1: Sì.
0: Ok, no, perché vetrina, si è accavallato con la vetrina vera del negozio.
2: No.
0: Allora ti facciamo fare la pubblicità fatta bene. Ti apriamo la vetrina di Radio DJ, a te la parola, pubblicizza tutto quello che vuoi.
1: Perfetto, il negozio si chiama Nina Lab, è a Vimercate, è in centro, sì. Vendo i filati, faccio i corsi, per cui se qualcuno vuole imparare sono qui, e ho un sito internet che è ninalab.it e sì. una pagina Instagram che è ninalab_creativa.
0: Ok, bene, quindi bene, immagino ci sono tutti quanti i lavori, le creazioni.
1: Esatto, per, ci sono i corsi, per i corsi, ci sono tutti i lavori, ci sono i prodotti.
2: Ok, i corsi diciamo immagino tutti i giorni li fate o si concentrano sì. magari nel weekend?
1: No, li facciamo sia la sera in settimana che nel weekend.
2: Bene.
0: Sono molto curioso di sapere il target, chi è che viene a fare i corsi? Tanti giovani, età media,
1: allora,
0: adulti?
1: Tutte donne.
0: Sì.
1: Però da un'età ho insegnato a fare l'uncinetto alle bambine di 8 anni come alle signore di 70, per cui viene un po' di tutto.
2: Beh, l'abbraccio un po' tutti,
1: che si stanno appassionando.
0: Quindi anche nonne che portano
1: positiva.
0: Le nipoti, ad esempio, e fanno il corso insieme.
1: Anche. Okay, ho fatto anche delle feste di compleanno di bambine che sono venute a imparare a fare qualche lavoretto.
0: Bello, che età più o meno? Quanti anni hanno? Sì. Quando
1: 8 più o meno. Anni, più 8 secondo anni? Me 8-10 anni può essere l'età giusta per iniziare.
0: Per iniziare a fare l'uncinetto. Ottimo, dunque ripetiamo.
1: I ferri.
0: Per qualsiasi informazione potete andare su Instagram, il profilo è ninalab_creativa oppure c'è il sito ninalab.it. Grazie Chiara.
1: Esatto.
0: Buon lavoro allora, buona serata.
2: Ciao Chiara.

0: su Radio DJ, 18 e 48 minuti, ancora buonasera,
1: buonasera,
0: buonasera da 006. Dunque, la vetrina a questo punto la possiamo richiudere.
1: Sì, basta,
0: se l'è presa Chiara, ottima vetrina con il suo negozio, i suoi corsi di uncinetto, di cucito. E rimane però fino alle 20 la possibilità di vincere il premio fedeltà, sì, con la DJ Box.
1: Esattamente, facciamo un piccolo spoiler, ci sarà, verrà assegnata nella prossima ora.
0: Però sì, beh, per forza, siamo qua, tra poco ci sono le news e poi un'ora nella quale assegneremo questa.
2: Che spoiler,
0: No, non me lo fare come spoiler.
1: Vuoi vedere che non l'assegno più?
0: No, non ti offende.
1: Vuoi vedere che non la fa? Non ci sarà la DJ Box oggi.
0: Non me la fare come spoiler, fammela come teaser. Cioè, invogliami a rimanere su Radio DJ.
1: No, guarda,
0: perché nella
1: guarda DJ Box.
0: No, ok, un pezzo di carta.
1: Un voucher. Adesso vanno di moda. Sono tornati di moda i voucher.
0: Sai cosa?
1: Adesso,
0: sono tornati di moda i voucher. Ma tipo quelli là che ti regalo l'esperienza e ti faccio il coupon.
1: No, proprio ti fanno la gift card praticamente.
0: Però...
1: ne sto vedendo tantissime. Ho fatto una sfilza di compleanni adesso al mese di
0: bambini
1: di
0: o adulti?
1: E misti. Sono stato sia a feste invitato di amici, parenti. E sta tornando di moda sta gift
0: sul
1: card.
0: Pezzo di carta stampato. Manco lo sforzo di andare al negozio e comprare e prendere la card fisica.
1: Te la danno.
0: Devi andare però al negozio.
1: Devi andare al negozio, però sta tornando, ho viste tantissime.
0: E perché non, ormai io
1: non sai più cosa regalare.
3: Vabbè, ma che regalo è? Come dare i soldi, però, dai.
1: Ho capito.
0: Però no, perché te li devi spendere per forza. Perché se ti do i soldi, io ho scoperto.
3: Anche i soldi li devi spendere per forza.
0: No, ti regalo i soldi, ma tu non ti ci fai un regalo. Poi ci vai a fare benzina.
1: Eh sì.
0: E mi dispiace.
3: Vabbè, c'è da fare quello che mi pare.
2: Li usano anche per pagare proprio
4: i soldi. Nonna, mi hanno fatto un buono. Che vuol dire? Vuol dire che.
5: Che te la vinde il culo.
1: Bello.
0: Deve piacere quel negozio. Me lo devi fare in un posto. In questo caso, manco a farla apposta, nella scena del film il buono era per la farmacia.
1: Farmacia della farmacia.
0: Effettivamente
1: sì.
0: Col buono della farmacia in un posto sperduto d'Italia. Ma che me ne faccio?
1: Vuoi mettere? Se ti
0: ma devo andarci apposta.
1: Beh, ti serve un farmaco, vai.
0: Sì, ma se è vicino casa.
2: Beh,
0: se sto in viaggio.
2: Notizia che abbiamo dato con Laura Antonini, per esempio, si vendono tantissime cose fuori dal contesto farmaci.
0: Sì, è vero, le ciabatte, i
2: prodotti.
0: Gli occhiali da sole, c'è di tutto. Effettivamente vi sentivo stamattina con Laura, parlavate di questo nuovo trend che è tutto americano, che vengono in vacanza qui in Europa e fanno quello che si chiama il pharmacy haul.
1: Sì.
0: L'haul è quella classica cosa, i video che fanno influencer, youtuber, in cui fanno vedere quello che hanno comprato.
1: Okay.
0: Prendono la busta della spesa,
1: sì,
0: mettono tutto sul tavolo. Ciao ragazzi, ho comprato questo mouse, questa penna,
1: questo
0: microfono.
1: In questo caso
0: microfono.
1: Lo fanno con la farmacia.
0: Lo fanno con la farmacia. Quindi ho comprato questo per il mal di testa, questo per il mal di pancia, questo per il mal di piedi. Pare che la farmacia, così come è intesa qui in Italia e anche in altre nazioni d'Europa, all'estero,
1: sì,
0: fuori dall'Europa non ci sia
1: per...
0: cioè la farmacia è che io vado là perché sto malissimo con la ricetta e compro il farmaco,
1: sì.
0: Qui invece effettivamente, come diceva Patrizio, vendiamo tutto farmacia, e poi anche
1: tutto,
0: i farmaci,
1: certo, sì, sì.
0: Quindi andare a fare spesa lì dentro alle farmacie qui in Italia è diventato il nuovo souvenir, quindi vado via dall'Italia, non ho più la calamita con la torre di Pisa, ma ho il pacchetto di paracetamolo
1: comprato tutto... in farmacia.
3: No, ma che poi vanno a comprare principalmente, diciamo, articoli per la cura della pelle, tipo
0: sì,
3: balsami, seri per il viso, insomma queste cose qua.
1: Belli. Per la bellezza, quindi. Esatto.
2: Quindi caro Carlo Verdone, il buono era
1: utile.
0: Adesso avrebbe senso. All'epoca magari no, all'epoca andavi lì per comprarti il medicinale.
1: Adesso invece ne
0: puoi comprarti altre mille cose. E quindi viva i turisti italiani che vengono in Italia a fare shopping nelle farmacie. Yeah.

0: Everybody's Free dal 1992 su Radio DJ. 347 342 5220. Si sta parlando di questo nuovo fenomeno dei turisti che vengono in Italia e vanno a comprare, a fare shopping di souvenir in farmacia.
1: In farmacia. Avere... sì, souvenir, abbiamo detto, creme articoli, cioè, magari di bellezza. Vabbè, creme per il viso, per il corpo.
0: Pure io che ci penso, vacanza in Corea, Gianni, pure tu sei stato a Seoul, i souvenir sono le creme viso,
2: le quando torni, sì, c'è proprio l'assalto a questi negozi, i souvenir, la skin care,
0: sì, tutti fuori ai negozi per turisti con i pacconi di bava di lumaca e compagnia bella. Sentiamo un vocale, chi abbiamo?
3: In realtà anche a me piace un sacco andare a comprare nelle farmacie quando vado all'estero, tipo negli Stati Uniti che hanno le confezioni da, non so, 400 compresse di ibuprofene.
0: Sì, poi scadono.
3: Oppure a Parigi c'è una famosissima farmacia in una piazza del quartiere latino che si chiama Place Monge, dove ci vanno praticamente tutti gli stranieri che arrivano perché vendono tutte le creme che rendono quella pelle tipica delle francesi bellissima, che ti sembra che ti sia appena svegliata con il sole sul viso.
0: È così, un abbraccio.
1: Ciao Cris.
0: A proposito di farmacie negli Stati Uniti, dice Giuseppe, vendevano le sigarette.
1: Sigarette tanti anni fa.
0: Potevi comprare quelle. Torniamo subito.
4: DJ 006.
5: Allora on danse. Allora on danse.
4: DJ 006. Quest'estate ha un gusto irresistibile, il gusto di Kinder Bueno Gelato. Un disco al gusto unico di Kinder Bueno, un cremoso gelato alla nocciola e un cono croccantissimo. Cercalo al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento. Dal 21 al 23 agosto a San Vito Lo Capo.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
9: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
10: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
11: L'intelligenza artificiale entra nel lavoro, nella scuola, nella salute. I social cambiano le regole, la privacy diventa una battaglia, le big tech pesano più degli stati. E in mezzo ci siamo noi, che ogni mattina proviamo a capire dove sta andando il mondo.
12: Il caffettino di Mario Moroni, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
11: Per tutta l'estate ti aspetto con un espresso di innovazione. Ogni giorno una notizia, in meno di 5 minuti.
12: Una produzione di Mario Moroni, per One Podcast.
13: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
16: Scialla, c'è Skoda!
15: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
15: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
16: Sì!
15: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
0: Le 19 in questo momento.
18: DJ!
6: È di nuovo il momento delle notizie dopo Germania, Svizzera e Austria. Anche Finlandia e Svezia annunciano la ripresa dei trasferimenti in Italia dei dublinanti, cioè i migranti che dopo aver presentato domanda di protezione nel primo stato in cui sono stati identificati si spostano in un altro dove fanno una nuova richiesta di asilo. E a Roma è bufera politica. La segretaria del PD Elly Schlein accusa la trovata propagandistica di Giorgia Meloni di sospendere Schengen contro la Spagna. È un boomerang clamoroso per il leader dei 5 Stelle Conte. I rimpatri funzionano, ma contro di noi. È salito a 15 vittime e circa 40 feriti il bilancio del massiccio attacco effettuato nella notte dalle forze russe su Kiev. Un'offensiva aerea durata quasi 9 ore tra gli edifici danneggiati, una scuola, un ospedale pediatrico e un asilo nido. Nelle stesse ore centinaia di droni ucraini sono stati lanciati su 18 regioni russe e sulla Crimea occupata. È allerta maltempo in 8 regioni del centro-nord, parchi e giardini chiusi a Milano e da stasera anche a Firenze. In Liguria i forti temporali hanno causato allagamenti e gettato nel caos la circolazione ferroviaria. Il guasto provocato da un fulmine alla sala di comando della stazione di Ventimiglia ha determinato pesanti ritardi e cancellazioni di treni. Ci sono il desiderio di stare più vicino a Re Carlo, in cura per il tumore diagnosticato nel 2024, e la buona reputazione delle scuole britanniche tra le ragioni di ritorno a sorpresa nel Regno Unito del principe Harry e della moglie Meghan, che a fine mese si trasferiranno in una residenza privata fuori Londra. Lo scrivono i media britannici, che dedicano grande spazio al rientro in patria dei duchi del Sussex dopo 6 anni trascorsi negli Stati Uniti. E siamo allo sport. Taranto si prepara a ospitare la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che vedranno in gara 4.000 atleti provenienti da 26 nazioni impegnati in 33 discipline. Domani la cerimonia di apertura allo stadio Erasmo Iacovone. A sfilare ci saranno anche le nazionali azzurre di calcio sotto gli occhi del capo dello Stato Mattarella e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
18: Radio DJ, informazione gratuita.
6: E noi ci risentiamo tra un'ora.
18: Radio DJ One Nation One
19: Station. Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni semplicemente buone.
20: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
21: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
22: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro.
23: Fino al 23 agosto, vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo 1 euro. La

0: Gradineria, la più buona perché è mia.
1: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
2: Have fun with Chantecler, il gallo del pulito.

0: Te olvido, così si chiama questa canzone, che ci riporta un po' nel mood estivo, nel mood spagnoleggiante,
1: estivo, sì,
0: visto
1: sì.
0: che siamo al 20 d'agosto, sono le 7-6 minuti, magari qualcuno di voi sta andando via dal mare perché ha chiuso il cancello, c'è il trattore che
1: sì,
0: adesso
1: basta,
0: sta passando
1: basta,
0: a raccogliere
1: stanno ritirando tutto,
0: i lettini,
1: sì.
0: quindi vi hanno cacciato via dalla spiaggia, oppure siete rimasti, state facendo il vostro aperitivo.
1: C'è il tramonto tra
0: c'è
1: poco.
0: Il tramonto, quindi... ma sempre meno, sto facendo caso che noi usciamo da qui, finiamo alle 8, usciamo e il sole è calato sempre prima.
1: Sempre prima. Sì.
0: Ricordo che 20 giorni fa, quando abbiamo iniziato, era abbastanza alto. Usciamo da qua che mezz'ora, 40 minuti di luce ancora c'erano. Adesso, signora mia, si stanno accorciando le giornate.
1: Basta,
0: scendo
1: basta.
0: Qua comunque, signora. Buona serata.
2: Buonasera, tramonto 20.04 qui a Roma.
0: 20.04, quindi rispetto all'eclissi anticipato di una decina di minuti, perché era 20.11, 20.12.
1: Sì, più o meno sì, una decina di... Vabbè, era settimana scorsa l'eclissi.
0: Una settimana, 10 minuti, signora mia. Dove arriveremo ormai?
1: Non si sa, non
0: tra
1: si
0: un
1: sa.
0: Un po' cambia l'ora. Battito di ciglia, oh. Stamattina no, vi ho pensato, perché facendo un giro, andando a fare un po' di spesa, guardavo le zucche di Halloween esposte, volendole comprare. Adesso è il momento,
1: sì.
0: e pensavo a voi quando ci domandava: ma chi è che a Ferragosto compra le zucche di Halloween?
1: È il sottoscritto,
0: ci sono ricascato.
1: L'hai comprata.
0: Se la vuoi comprare la roba
1: adesso
0: da
1: è
0: mettere
1: buona, è buona.
0: No, che è buona, adesso c'è. Se ti affacci a settembre c'è Natale,
1: sì,
0: e quindi
1: infatti.
0: Devi sbrigarti. Comunque, rimaniamo sullo stile spagnoleggiante della canzone di Selena Gomez, Te Olvido. Anzi, andiamo proprio in Spagna e andiamo a Marbella, o dovremmo dire Marbella per essere quelli che stanno a pronunciare le cose alla straniera, perché è diventato virale il video di quel signore che nuota fino a perdi fiato,
1: sì.
0: tanti, era a largo, si stava facendo il bagno e comincia a nuotare
1: se
0: fortissimo.
1: Se una persona che sta a largo comincia a nuotare velocemente verso riva, vuol dire che ha visto qualcosa.
0: Non ce la fa più, arriva in riva, si sdraia ed era praticamente inseguito effettivamente da qualcosa sott'acqua. Lui era convinto fosse uno squalo, arrivato a riva, si spiaggia e si scopre essere un tonno di 300 kg.
1: Alla faccia.
0: Famoso tonno spiaggiato.
1: Alla faccia, beh.
0: Questo è... Non è che... faccia meno paura
1: no,
0: dello
1: infatti,
0: squalo il
1: infatti.
0: Tonno da 300 kg. Vorrei vedere te col tonno davanti in acqua. Avrei paura tantissimo. Ma avrei paura di proprio
1: guarda,
0: anche l'alga che sfiora la caviglia, scappo e esco.
1: A volte mi sono messo paura anche per dove l'acqua non è pulita, la busta di plastica,
0: sì,
1: anche quella fa molto paura.
0: Presente.
1: Perché è una medusa, subito
0: alzo
1: pensi
0: la mano.
1: Alla medusa.
0: Primo trauma di quando, se tu pensi qual è la prima paura che hai avuto, il primo trauma, io ti dico bagno al mare
1: sì.
0: e la medusa che mi avvinghia le gambe.
1: Sì.
0: Uscendo dall'acqua era una busta della spesa.
1: Esattamente.
0: La busta di
1: sì.
0: plastica vecchio stile, quando non si strappavano le buste, signora mia, quelle rigide, non quelle di adesso.
1: Bruttissima esperienza che abbiamo condiviso, o meglio, tu non hai fatto il bagno, ero con il collega Davide Damiani.
0: Sì, quando siamo andati
1: ad Alghero ci siamo buttati in una caletta e un po' così all'avventura, era piena di ricci. Piena di
0: come
1: ricci.
0: Siete usciti da quell'acqua senza bucarvi
1: non
0: i
1: piedi? Te lo so
0: io
1: dire
0: non, lo
1: non te lo so dire
0: o non, l'adrenalina era tanta e non l'avete sentito,
1: probabile sì, anche quello
0: come nei
1: succedere.
0: Film
1: sì,
0: c'è
1: sì.
0: la sparatoria, l'adrenalina non ti
1: non
0: fa sentire
1: niente.
0: Che sei stato colpito
1: esatto.
0: più o meno è successo
1: e
0: quello sotto
1: i
0: vostri
1: dopo
0: piedi.
1: Posteriori
0: in questo caso mi viene in mente tutte quelle volte in cui ci siamo spaventati tantissimo in acqua perché ci siamo trovati a tu per tu con qualcosa,
1: con qualcosa
0: poi
1: sì.
0: magari quel qualcosa non abbiamo neanche capito cosa fosse
1: sì.
0: ma io nel dubbio
1: scappi,
0: sono uscito
1: fuori,
0: dall'acqua
1: fuori, certo.
0: e sono scappato a gambe levate senza saperlo. Quindi che sia qui in Italia, che sia all'estero è peggio.
1: All'estero sì,
0: senti le storie che ci stanno gli animali quelli cattivi, non come il Mediterraneo,
1: sì.
0: quindi lì ti spaventi tanto.

0: The Shadows dal 2003 su Radio DJ alle 19:14 minuti. Stiamo ricevendo una serie di vocali al 347-342-5220 di incontri ravvicinati,
1: sì,
0: a tu per tu,
1: sì,
0: in acqua,
1: sì, esatto,
0: che ci sono rimasti molto impressi.
1: Sì.
0: Mi piace soprattutto la condivisione dei messaggi sulle meduse, ma non la medusa come la troviamo qui in Italia, c'è il medusone e tu la vai a vedere da vicino, no, proprio il muro di meduse,
1: muro di meduse
0: che dal pelo d'acqua a perdita d'occhio va giù, soprattutto fuori le barriere coralline. Bella esperienza condivisa da tanti, ma sentiamo qualche vocale.
2: Ciao, una volta ero al mare e c'era una guglia, è tipo un pesce spada, ma è grosso quanto un palmo.
0: Sì.
2: Però ero piccolo e vidi questo mini pesce spada miniatura e scappai a maschera e boccaio bevendo acqua, urlando sott'acqua.
0: Sì.
2: Ecco, uno dei miei primi traumi.
1: Eh sì.
2: È per questo che.
0: Perché poi quello è.
2: Saluto da Daniele.
0: Ciao,
1: ciao
0: Daniele.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: E che ti rimane il trauma,
1: rimane
0: te lo ricordi per sempre, perché hai talmente paura che finché incontri un animale, non che sia meglio, ma lo incontri sulla terraferma, cominci a correre più che puoi. In acqua devi nuotare,
1: sì,
0: e non è che siamo tutti quanti dei
1: nuotatori
0: professionisti.
1: Ma io conosco tantissima gente, causa trauma, preferisce la piscina al mare. Vanno direttamente in piscina, al mare stanno lì, si prendono il sole, magari rimangono lì a riva, ma non vanno mai giù.
0: Comunque sto vedendo le foto dell'aguglia, anche se è piccolina, scritto proprio aguglia,
1: sì,
0: o Wikipedia dice il belone belone.
1: Ah, belone belone fa paura.
0: Belone belone fa paura, anche se è piccolo, ha questo nasino a punta.
1: Tu immagina da lontano, sta arrivando il belone belone.
0: C'è il belone belone.
3: Fa anche prosciutto e belone.
1: Esatto, estate.
0: Io vedendolo in acqua, pure se è piccolo, perché è un mini pesce spada, ha ragione lui. Immagino che,
1: sì,
0: nuotando veloce ti possa infilzare.
1: Beh,
0: e
1: poi
0: questa
1: lui
0: cosa mi spaventa.
1: Lo racconta, era piccolino, quindi tu immagina un bambino magari di 6-7 anni si
0: vedi
1: trova
0: il belone,
1: sto belone belone davanti, non è il massimo.
0: Il più belone della spiaggia, ma c'ho paura.
3: Ma c'è di peggio,
0: C'è di peggio del belone belone.
4: Ragazzuoli, qualche anno fa facevo il bagno in un canale e nuotavo
0: canale.
4: A un certo punto mi si è avvicinata una nutria.
0: Però te la potevi aspettare.
4: Quindi ragazzi, ormai sono dileganti,
1: sì,
4: e mi hanno detto: ma non hai avuto paura? La mia battuta era ovvia, tra toppe ci capiamo.
0: Tra tope ci capiamo, bella questa battuta, mi piace. La nutria nel canale, forse è la mia ultima paura. Cioè,
1: sì,
0: il fatto,
1: sì,
0: di essere,
1: sì,
0: già nel canale, avrei paura delle, non lo so, malattie, dell'uscita.
1: Beh, l'acqua
0: di quando
1: un po' sporca di solito nel canale, sì.
0: Salmonelle, scricchia, coli.
1: Per questo c'è la nutria.
0: Tutte cose contenute nella Senna.
5: Beh, ci sono dei fiumi, soprattutto al nord, che sono balneabili, sono bellissimi. Tipo, io sono stato al Trebbia. È
0: Trebbia. Hai nuotato nel Trebbia?
5: Sì, sì, sì, sì.
0: Com'è? Hai visto animali?
5: Acqua cristallina, no, solo bisce. C'erano un po' di bisce, sì, sì. Però bello, bello.
0: È peggio la biscia o il besugo besugo?
1: No, il besugo no, non è il besugo.
0: Come si chiama?
1: Belone belone.
0: Belone belone. Besugo è il gabibbo.
1: Esatto.
0: Attenzione, c'è qualcun altro. Ah, il nostro amico.
6: Buonasera, io mi sono spaventato tanto, ma non era per qualcosa, era per le onde. Perché quando sono andato a Acapulco, insieme a due amici miei, c'era,
0: sì,
6: una spiaggia lì che ci avevano consigliato. Siamo andati lì e vedevamo che c'era le onde un po' alte. Però c'era dei bambini del luogo lì che faceva il bagno. Allora ci siamo buttati pure noi, effettivamente, per entrare. È stato molto facile, ma il brutto era per uscire, perché praticamente queste onde avevano formato una salita e era molto alte 4-5 metri, te dovevi cavalcare l'onda che poi ti accompagnava a terra e inizia a correre a perdifiato, perché c'era quella,
0: perché arrivava quella dopo,
6: successiva, che te correva dietro, e se te prendeva ovviamente te ributtava in acqua facendo del
1: pericoloso
6: cosa, perché
0: faceva un mazzo
6: 5
0: tanto,
6: metri che te travolge,
0: sì.
6: Io una paura, ragazzi, con il cacchio che l'ho fatto più il bagno una volta che succede.
1: Infatti adesso, per ovviare il problema, è in un sottomarino.
0: Si è comprato
1: da lì,
0: il sottomarino.
1: Così
3: è il racconto più bello di oggi.
7: Ti mando il messaggio dal sottomarino, capito?

0: Flamenco Paranoia, Samurai J su Radio DJ, 19 e 20 minuti. E qui i traumi sono tantissimi di cose beccate al mare, almeno una volta nella vita,
1: almeno
0: soprattutto da ragazzo ti rimane
1: impresso. A tutti, sì, sì.
0: A tutti, di che tu stai nuotando e vedi il pesce che ti nuota accanto, che può essere grande, può essere piccolo, ma la paura o è il belone o è uno squaletto.
1: Eh sì, sì, comunque fa molta paura in acqua, poi a maggior ragione se l'acqua non è trasparente, ecco, come in alcune località.
0: Guarda,
1: non si vede niente.
0: Pure se è cristallina.
1: Beh, se è cristallina, vedi che è un pesciolino, non fa niente.
0: Sì, sì.
1: Lo vedi,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: no?
0: Sì, sì, come no?
1: Lo vedi da
0: lontano. Da lontano. Dalla riva, esco da lì. Oh, al volo, recuperiamone un paio. Chi abbiamo?
2: Ciao, il mio ex marito.
0: Eccola.
2: Faceva il bagno nel lago.
0: Sì.
2: E si è trovato faccia a faccia, andando sott'acqua, con una biscia da lago.
1: Aia.
2: Ciao, lago di Como. Ciao.
0: Al lago di Como.
1: Ciao.
0: Voglio farmi un'idea. Sto cercando,
1: sì, la biscia
0: da
1: lago.
0: Perché io mi immagino sempre la murena cattivissima,
1: no,
0: con
1: beh,
0: la faccia squadrata. Però la biscia da lago da nome dovrebbe essere leggermente più piccola. Anche qui trovatela davanti, la Natrix. Così si chiama.
1: Ma perché c'hanno tutti il doppio nome?
0: Belone
1: e Natrix.
0: Che fanno
1: ma perché?
0: La Natrix che, che vuole
1: vedere,
0: morderti sulle Natrix.
1: La curiosità
0: è veramente brutta.
1: Fa paura.
0: Trovatela sotto. Acqua.
1: Sì, soprattutto se hai paura dei serpenti, figuriamoci.
0: No, fobie. Prossimo messaggio, basta.
3: E vogliamo parlare anche dei granchi e i pesci ragno. C'è il pesce ragno che si nasconde sotto la sabbia e ha i suoi soliti tre spunzoni che quando ci cammini sopra, trac! Non so se avete mai preso una puntura di un pesce ragno, ma... non è bello.
0: Qui a Roma le chiamiamo le tracine.
1: Non so
0: se è il nome. Ma mo si scopre che tracina il nome vero e pesce ragno quello finto.
4: Ha interpretato Tom Holland, no?
0: Il pesce ragno, quello è l'uomo ragno. E infatti il pesce ragno, il nome scientifico è tracina. La tracina drago.
4: La tracina.
0: Sta terracina.
1: Devi stare attento che non la vedi, ci metti il piede praticamente sopra.
0: Beh, amici miei, io compreso, è successo a tutti con la tracina da bambini. A te Gianni mai. La cosa bella della tracina, io ripeto, qua a Roma c'è questa diceria,
1: sì,
0: non so se nel resto d'Italia, chiamiamolo anche pesce ragno, che quando lo becchi sotto il piede c'è sempre il bagnino di turno o l'esperto che ti dice facci la pipì sopra.
1: Sì, beh,
0: e tu devi cercare qualcuno con lo stimolo per farti passare il dolore sul piede. È una leggenda, sicuramente, però ho visto questi rimedi
1: tantissime
0: volte. Attenzione, recuperiamo.
5: Ciao.
0: L'ultimo al volo.
5: Anche a me è successo un incontro con questi beloni.
1: Ah, i beloni.
5: Voi.
0: Il bellissimo.
5: Ad Arma di Taggia eravamo io, mia sorella e mio papà.
0: Sì.
5: E ci avevamo questi, appunto, questi pesci che ci giravano intorno e continuavano a girarci intorno. E noi, mio papà è riuscito a uscire, ma ha fatto un piccolo salto e è uscito.
0: Sì.
5: Io e mia sorella siamo rimasti lì mezz'ora perché avevamo paura. Ciao Martina da Tortona.
0: Ciao Martina.
1: Siamo
0: rimasti pietrificate lì a vedere il belone.
1: Cambia sempre, beoni.
6: Ma
1: beone,
6: il papà è Braveheart comunque.
1: Il papà fa incarpiato in acqua all'indietro.
0: Il papà verso il beone. Prendi loro, non me. Marcello.

0: Viaggio di nozze alle Maldive, snorkeling a fotografare tutto, all'improvviso dolore lancinante, morso su una chiappa dal pesce balestra.
1: Aia, il pesce balestra.
0: Il pesce balestra già da noi.
1: Fa male,
0: devo
1: male.
0: Cercarlo.
1: Cerca il pesce balestra.
0: Voglio vedere la foto del pesce balestra e immaginarmi che morde le chiappe di Marcello. Allora, pesce balestra, così almeno... È brutto, ha la faccia della murena ma il corpo tozzo.
1: Sì, è grosso però, è grosso, piccolino.
0: È grosso. Gianni, nessuna notizia di murene? Che c'è quella notizia che tu ci stai passando da settimane della murena che...
1: Qual è?
0: La murena?
1: Sì.
0: Sott'acqua cerca le tane.
1: Ah beh sì,
0: se
1: certo,
0: tu ti fai
1: certo.
0: il bagno senza costume,
1: sì, beh,
0: cerca la tana.
1: Certo.
0: E c'è la notizia che Gianni prova a rifilarci da giorni e giorni. Dov'è successo Gianni che la murena è entrata nella tana di quel pescatore?
2: Un capitone.
0: Il capitone.
2: Nel sud-est asiatico. Adesso la stavo ricercando. Okay.
0: Siccome sono settimane che noi abbiamo questa notizia sul piatto, diciamo, Gianni, ma possiamo metterci
1: possiamo
0: a parlare
1: dire
0: delle
1: che
0: murene?
1: La murena si infila.
0: Che vanno a cercare le tane.
2: È una notizia. Comunque.
0: Un'anguilla
2: in Bangladesh.
0: L'anguilla in Bangladesh è successo quello che tutti si immaginano da sempre.
1: Esatto.
0: Ha trovato la tana in questo pescatore che faceva il bagno senza il costume.
1: Ecco qua. Ecco
0: e
1: qua,
0: come
1: ecco
0: si
1: qua.
0: Fa? È un problema.
1: Bisogna mettere il costume. Costume, che c'è la retina che protegge. Esatto.
0: Così, l'anguilla.
2: È una notizia vera.
1: Sì, sì, vai, non ci mancherebbe.
0: E noi come gli scemi di terza media ridiamo. Tu devi sapere, Gianni, che qui non siamo mai usciti dalle scuole medie. Siamo rimasti lì, siamo ripetenti all'infinito. E quindi un abbraccio al pescatore.
1: Al pescatore.
0: Del Bangladesh,
1: sì, sì.
0: E la sua anguilla. I could

0: Allora, il pesce balestra che prima leggevamo che ha morso le natiche di Marcello in viaggio di nozze, Wikipedia dice che è conosciuto anche come pesce porco.
1: Allora, perché è uno sporcaccione, certo. Spiega tutto, ragazzi.
0: Gianni, intanto c'era Meghan Trainor che cantava, non lo potevate sentire, ma ci teneva a sottolineare. Guardate che la notizia dell'anguilla. Presa dal journal, sì, ma ci crediamo.
1: Cioè,
0: che
1: è vera,
0: vera
1: non
0: che
1: è fake.
2: Diceva Patrizia che non ci credeva.
0: No, ma è vera. Poteva essere, guarda, una notizia perfetta per il nostro gioco vero o fake. Quel gioco in cui noi vi proponiamo una serie di titoli, di notizie, e sta a voi capire se quella notizia è vera o falsa.
1: Esattamente, in palio che cosa mettiamo? La DJ Box.
0: Molto
1: signori.
0: Bene. E allora, per prenotarvi e giocare con noi a vero o fake, adesso noi vi proponiamo una notizia e sta a voi dire se è vera o fake. Il più veloce che indovina viene in onda con noi e prova a vincere la DJ Box. E allora la domanda è la seguente: Germania, la nuova campagna dell'esercito sfrutta i kebab. Il reclutamento dei militari avviene tramite la carta del panino. Vero o

0: irresistibile, il gusto di Kinder Bueno Gelato. Un disco al gusto unico di Kinder Bueno, un cremoso gelato alla nocciola e un cono croccantissimo. Cercalo al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento dal 21 al 23 agosto a San Vito Lo Capo.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
4: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
5: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità. 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione, Dynamite.
10: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Ah, vediamo se sopravviverai. Dove?
9: Al Cavallino Matto!

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre, notebook gaming Lenovo Lock 15 Intel Core i7 SSD 1 TB a 1599 euro. Per te un buono da 300 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
2: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.
3: Voi siete matti.
4: DJ. DJ.
3: Ho chiesto relax.
5: Ciao Umberto e Damiano.
3: Mi hanno dato Umberto e Damiano.
6: Voi siete matti.
7: E comunque mia nonna vi ascolta senza autorizzazione medica.

0: Mars su Radio DJ alle 19:35 minuti. Poco fa parlavamo di spaventi in acqua, esperienze con
1: tutte vere però, naturalmente.
0: Sì, sì, ovviamente vere, meduse, pesci particolari. Ad esempio, prima parlavamo del pesce ragno, no?
1: Sì.
0: Che è anche chiamato la tracina. E Maurizio da Asti dice: ragazzi, per la tracina, se vi punge, dovete usare acqua calda.
1: Acqua
0: nessun
1: calda.
0: Rimedio strano.
1: Okay.
0: Trovala l'acqua calda in spiaggia. Chi la scalda? Perciò si usa il rimedio naturale.
2: E adesso la trovi facilmente perché sì. Il mare è a 30 gradi praticamente.
0: Esatto. Allora, rimetti il piede in acqua,
1: ti in acqua
0: e ti passa così. Prima della pubblicità e prima di Bruno Mars ci siamo lasciati con il lancio del nostro gioco Vero Fake. Quel gioco dove noi vi presentiamo delle notizie e sta a voi capire se queste sono vere o false.
1: Esattamente, in palio, lo ricordiamo, si può vincere la DJ Box.
0: Il più veloce a rispondere è stato Marco da Montefalco, Perugia. Benvenuto.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao,
3: buonasera.
1: Ciao, buonasera.
0: Senti, quella notizia che abbiamo dato era vera o fake?
3: Era vera, verissima.
0: Verissima, è tutto vero. Bravo, complimenti. È proprio così. La Germania ha iniziato questa nuova campagna di reclutamento dell'esercito sfruttando gli involucri dei kebab. Quindi
1: sì.
0: Se voi adesso andate a mangiare un kebab in Germania, trovate i QR code da scansionare per arruolarvi nell'esercito.
1: Ah,
0: cercano
1: beh.
0: 72.000 soldati.
1: Vedi,
0: e li vanno a trovare anche nei fast food. Fanno così.
1: In Italia abbiamo il QR code con il fast food, ma si aprono i giochini sul cellulare.
0: Sì, o si apre il menu del ristorante,
1: sì,
0: non
1: sì,
0: si apre l'arruolamento. Bravo Marco, allora accedi all'interno del nostro gioco. Adesso ti presenteremo una serie di notizie. State a dire se sono vere o false. Ne devi indovinare almeno tre.
1: Esatto.
0: Puoi sbagliare una
1: volta
0: sola. Hai un margine
1: di un errore solo.
0: Sei pronto?
3: Ok, vai, prontissimo.
1: Vai che ci siamo. Elisabetta Gregoraci arrestata in Malesia. La showgirl fermata all'aeroporto di Kuala Lumpur con il passaporto scaduto. Vero o fake?
3: Fake.
0: Fake, bravissimo, bravo. Effettivamente Elisabetta Gregoraci è a Kuala Lumpur,
1: sì.
0: Lo ha fatto sapere dal suo profilo Instagram.
1: Però non è stata arrestata.
0: Anzi, ha detto che si è innamorata della Malesia.
1: Ah, che bello.
0: Ci fa sapere.
1: E allora se vuoi rimanere lì, Elisabetta, si sta bene.
0: Bravo Marco, attenzione, ti arriva la seconda notizia. Ischia,
3: okay.
0: Sale sul bus con una capra al guinzaglio, animale multato perché sprovvisto di biglietto. Vero o fake?
3: Vero.
0: E invece no,
1: è
0: inventata
1: fake,
0: pure
1: è tutto fake.
0: Però è curioso che poteva sembrare vera.
1: Esatto, beh, anche perché capita spesso di incontrare persone con
0: al
1: guinzaglio non animali e cioè non cani e gatti, magari c'è la papera. Qui a Roma c'è chi va in giro con un maiale al guinzaglio,
0: sì,
1: l'abbiamo visto.
0: Cioè, ma non solo a Roma,
1: di Trastevere,
0: ce ne sono
1: ecco,
0: tanti.
1: Sì, sì.
0: Notizia di qualche giorno fa: qualcuno su un treno, non mi ricordo se in Nord Italia o in Nord Europa, è salito con due mucche, su un treno. Non so come le ha fatte salire.
1: Portare...
0: Però questa dischi è fake. Attenzione, Marco, non puoi più sbagliare, ne devi indovinare altre due.
3: Ok,
0: arriva la prossima.
1: Getta per errore la fede nuziale nello scarico del bagno mentre viaggia in treno. I manutentori sganciano la carrozza e smontano il serbatoio del WC per recuperarla. Vero o fake?
3: Fake.
0: Mamma.

0: all'ottorare la carta la butta nel water.
1: Tutto, tutto detto.
0: Hanno sganciato il binario, sì, e hanno sganciato il vagone, sì, hanno aperto il serbatoio e alla fine è recuperata. Quindi Marco, mi dispiace.
1: Purtroppo Marco, hai perso e non puoi vincere la DJ Box, ci dispiace.
0: Che peccato.
2: Grazie lo stesso, ragazzi.
0: Grazie a te. Che stavi facendo di bello? Come passi la serata?
2: Beh, stavo andando a cena con mio fratello.
0: Ah, che vi mangiate? Che bab? Poi vi arruolate? No, no, no, che non vi mangiate pezzo stasera? Dove andate?
2: No, una pizzetta, una pizzetta.
0: Pizzetta, piccolina, una sola. Va bene. Allora, buona serata.
3: È triste,
0: fratello,
3: è triste perché ha perso.
1: È triste, è triste. Ci dispiace.
2: Grazie,
1: ma
0: vogliamo dare il premio di consolazione? No.
1: Glielo vogliamo dare? Glielo
0: no,
1: diamo
0: perché noi abbiamo una DJ Box in caso di vittoria.
1: Sì,
0: in
1: sì,
0: caso
1: sì
0: di sconfitta c'è un premio di consolazione che è una scatola con i gadget di Radio DJ sì dentro. Vuoi questo?
2: Ma sì, dai.
1: Cioè, non
2: ma
1: è la DJ Box, è uno scatolone con dentro un po' di
0: calpestato
1: roba
0: con
1: di
3: la DJ scatola.
1: Esatto, esatto. Sono un po'
0: e
1: di
0: allora
1: accessori.
0: Marco, facciamo così, siccome ci
1: DJ
0: stai
1: Box
0: molto simpatico,
1: no.
0: DJ Box no, ma ti mandiamo una scatola con i gadget di Radio DJ. Bravo, bravo.
2: Grazie.
0: Sei più felice adesso?
2: Felicissimo.
1: Oh, no, vedi, adesso si sente, si percepisce dalla voce, dai.
0: Si sente.
1: Ti mandiamo un abbraccio, una buona serata a te e tuo fratello, Marco.
2: Grazie, ciao ragazzi.
1: Ciao, ciao, ciao. 006 oh, oh, oh, oh, su Radio DJ. Oh, oh, oh, oh, iconica.

0: ascolto su Radio DJ, canzone vuoi o non vuoi legata al mondo del basket grazie al film proprio omonimo, He Got Game con Denzel Washington. Patrizio, l'ho detto per te perché volevi parlare di basket.
1: Tu sei un appassionato,
2: parliamo sempre di calcio, parliamo di basket.
0: Allora, dimmi qualcosa sul basket che non mi rompa i coglioni, hai 30 secondi, sentiamo.
2: Che LeBron James si è trasferito a Philadelphia e io andrò a Philadelphia a guardarlo.
0: Questa è vecchia, la sappiamo.
1: Deve essere un qualcosa ultima ora.
2: Il 28 Little Basket giocherà la sua prima partita alle qualificazioni del mondiale.
1: Oh, vedi, questo è interessante.
0: Questo ci può stare.
1: Bravo, bravo Patrizio.
0: Okay. Non ce ne voglia il basket, ma in generale lo sport. Ora 19:44, con tutto il bene che vogliamo al basket,
1: però, ragazzi,
0: al calcio.
1: Abbiamo un'italiana che si gioca i preliminari per la Conference League, ovvero l'Atalanta. Quindi facciamo un in bocca al lupo agli amici di Bergamo.
0: L'Atalanta. Pesterò un merdone, scusate, ma ha delle polemiche sulla partita. Ma non mi ricordo per che cosa, giuro.
1: Gioca contro il Tel Aviv, se non
3: sbaglio.
0: Va a giocare lì?
1: No, giocano a Bergamo.
0: Quindi viene la squadra di Israele, la squadra del Tel Aviv, viene a giocare in Italia. Perché erano le
1: tra l'altro
0: le
1: non so se è già iniziata la partita, perché l'estate hanno orari...
3: Alle 20:30.
1: Ah, 20:30, ok.
0: Quindi 45 minuti prima della tanda. Dunque, chi vince va in conference o in Europa?
1: No, va in conference league. La qualificazione.
2: Secondo me tu sei più ferrato sul basket, però.
1: Sì, secondo me pure per me.
0: Torniamo a parlare di LeBron James, è più bello, più interessante parlare dell'Atalanta, di Sarri, però vedi, so che c'è Sarri come
1: c'è
0: allenatore.
1: Sarri, sì.
0: No, qualcuno si è interessato alla storia che dicevamo prima, quella che per errore la ragazza ha buttato nello scarico del bagger del treno la fede che aveva al dito all'interno di una palletta di carta, ha buttato tutto e hanno addirittura smontato il treno per aiutarla a recuperare.
1: È clamoroso smontare addirittura un vagone di un treno, è molto più semplice quando ti capita a casa perché c'hai il tubo sotto, il sifone.
0: Oddio, col water non saprei dove mettere mano, dico la verità, se mi casca qualcosa nel
1: water. Vabbè, il water sì, un po'
0: se
1: più
0: casca
1: complicato.
0: Nel lavandino so che c'è il sifone sotto. Infatti la prima paura i primi giorni dopo il matrimonio era proprio la fede che si sfila e casca dentro qualsiasi lavandino di qualsiasi posto.
1: Però se il brillocco è grosso e pesa ti dice bene, magari rimane sul fondo del...
0: Dici, rimane pesante, rimane lì, non
1: vuole,
0: se ne va.
1: Ci vuole un po' più di uno scarico per mandarlo
0: però
1: via.
0: Lo scarico del treno, ora mi rivolgo a quelli dell'alta velocità perché sui regionali difficilmente mi è capitato di andare, sull'alta velocità i bagni sono simili a quelli degli aerei, soprattutto lo scarico che quando lo prendi ti risucchia la fede, pure se ce l'hai al dito
1: se la
0: prende nel serbatoio. Quindi in quel caso la paura è tantissima, però sappiate che è successo negli Stati Uniti, forse anche in Italia, se dovesse accadere vi smontano
1: il treno,
0: si può
1: recuperare,
0: aprono il serbatoio.
1: Non si sa quando in Italia, non è che me lo immagino non succede subito in Italia, devi arrivare comunque a destinazione.
0: Immagina i passaggi burocratici per smontare un treno. Devo andare la mail.
3: Il problema è poi rimontarlo.
0: Devi mandare la mail a Roma. Da Roma devono smistare all'ufficio di competenza. L'ufficio di competenza devono chiedere al responsabile che è in ferie.
1: Fai prima a ricomprare l'anello.
0: Fai prima a risposarsi.
1: Allora,
0: fate così. Nel dubbio, non perdete anelli in giro nei water da nessuna parte.
1: Evitate
0: perché in Italia non è detto che ve lo recuperano. Stare con

0: più.
1: Noemi su Radio DJ, un minuto di silenzio per tutti gli smartphone citati nei messaggi che arrivano al 347-342-5220 caduti sì nel bagno, sì, ma soprattutto all'interno dei secchi dell'immondizia, dei fast food, quelli con il tritatutto,
2: esatto,
1: dentro.
2: Esattamente.
1: Quello è un problema, se lo lasciate sul vassoio e svuotate tutto quanto lì, è un attimo che ve lo compatta,
2: compatta
1: e ve lo butta
2: tutto
1: nel
2: e tra l'altro non lo recuperi più, no. Cioè non è come l'anello che magari se c'hai un bravo idraulico che viene a casa, ti smonta il rubinetto, ti smonta il sifone, lo vai a recuperare il cellulare e arrivederci,
1: magari
2: grazie.
1: L'addetto te lo recupera pure là dentro,
2: che ci fai?
1: Però ormai sei passato nel compattatore, devi ricomprare.
2: Va benissimo così, esatto.
1: Grazie, va bene così. Allora, piccolo momento di Radio Verità. Durante l'ultima canzone di Noemi, qui dentro si litigava a voce alta su cosa si porta domani per fare un aperitivo in questo studio. E a brutto muso Patrizio vuole che vengano portate patatine e salamini. Ma tu mi devi far fermare al supermercato a comprare l'aperitivo.
3: Ragazzi, io porto da bere, io porto da bere e voi portate da mangiare.
2: Tra l'altro, dai, fatelo dire, lui spende pure di più perché porta da bere. Scusa, tu te la cavi con una.
3: Guarda che ti potrei chiedere anche dei tramezzini.
1: Esatto. No,
2: i tramezzini abbiamo un amico, io e Gianni, in comune.
4: Ah, giusto, giusto, li prendiamo da lui. Sì.
1: Ok, quindi.
2: Fai i tramezzini buoni, quindi volendo ci possiamo organizzare.
1: L'amico porta i tramezzini, io devo portare i salamini.
2: Vabbè, e le patatine.
1: Con 3 euro
2: poi,
1: me la cavo.
2: Esatto,
1: con 3 euro
3: patatine e anche quelli là. Come si chiamano quelli là?
1: Che vuoi,
2: in
1: che
2: italiano,
1: vuoi dire?
2: In italiano.
4: Tarallini.
3: I tarallini, bravo.
1: Ah, non sapevi dire taralli.
3: Però,
1: ragazzi,
3: guarda, Gianni mi legge nel. Mi legge nel cervello.
1: Vabbè, tutto
4: visto
1: questo.
4: Il gesto della mano potevano essere due cose. Però ho pensato che fossero i taralli.
1: I tarallini. Allora, tutto questo per celebrare domani, che è l'ultima puntata di questa settimana e di questa stagione.
2: No,
1: di questa estate.
2: No,
1: domani finisce.
2: No, noi poi ci saremo un'altra settimana. L'ultima per Patrizio. Poi ci saremo noi dal 24 al 28.
1: Allora, che vuoi,
2: settimana.
1: Patrizio? Noi rimaniamo qua. Che vuoi festeggiare?
2: Festeggiamo lui. Che poi va, si ferma. Esatto.
1: Festeggeremo allora la tua partenza.
2: Dai.
1: Poi si riposa questa settimana perché da lunedì 31 ricomincia il palinsesto di Radio DJ, ricomincia quindi il suo impegno con Chiamate Roma, ma qualcuno rimane ancora in ferie, non tutti rientrano al 31.

0: Holly Johnson su Radio DJ. Patrizio, se vuoi riparlare di basket, posso dire come Magic Johnson. Vuoi aggiungere qualcosa sul basket in chiusura?
1: No, già detto.
2: Sì, sì.
0: E allora 19:55 minuti, finisce qui anche questa puntata di 006, ma tranquilli, torniamo domani pomeriggio a partire dalle 17.
2: Grazie Gianni, grazie Patrizio, da Umberto e Damiano un abbraccio.

0: Ocean.
1: Quest'estate Best Brau di Eurospin rinfresca le spiagge del Vertical Summer Tour. Cerca il Ciringhito Best Brau per divertirti, ricevere fantastici gadget e soprattutto per goderti i DJ set all'ora dell'aperitivo con una fresca birra Best Brau. Trovi Best Brau da Eurospin al Vertical Summer Tour. Scopri le prossime date su verticaltour.it. Fatti una Best Brau. Bevi responsabilmente.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
5: No, no, a giocare a calcio.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
10: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
2: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: colazione,
1: una stagione,
0: anche d'estate.
2: Pochi secondi alle 20.
3: È di nuovo il momento delle notizie. Francia, Germania, Italia e Regno Unito chiedono a Israele di bloccare l'espansione degli insediamenti dei coloni in Cisgiordania. In una dichiarazione congiunta, Parigi, Berlino, Roma e Londra dichiarano che la decisione del governo israeliano di pubblicare bandi di gara per la costruzione nell'ambito del progetto di insediamento E1 è inaccettabile perché, dicono, comprometterà la prospettiva della soluzione a due stati. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia annunciano la ripresa dei trasferimenti in Italia dei dublinanti, cioè i migranti che, dopo aver presentato domanda di protezione nel primo stato in cui sono stati identificati, si spostano in un altro dove fanno una nuova richiesta di asilo. E a Roma è bufera politica. La segretaria del PD, Elly Schlein, accusa la trovata propagandistica di Giorgia Meloni di sospendere Schengen. È un boomerang clamoroso per il leader dei 5 Stelle. Conti i rimpatri funzionano, ma contro di noi. Prezzi di petrolio e gas in forte rialzo dopo che il presidente americano Donald Trump ha annunciato un D-Day economico contro l'Iran, fatto di sanzioni e perfino di una possibile confisca degli asset. Teheran replica, sarà un altro flop. È morta di difterite a 4 anni, malattia contro la quale i genitori Novax non l'avevano vaccinata. La procura di Palermo, che indaga sul decesso della piccola avvenuto all'ospedale dei bambini, ha disposto l'autopsia e sequestrato le cartelle cliniche. La Sicilia è fanalino di coda per le vaccinazioni in età pediatrica. La salute e l'occupazione a Taranto sono un impegno nazionale. L'auspicio del presidente Mattarella arriva alla vigilia della cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo, cui domani parteciperà insieme con Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio ha lanciato per settembre un tavolo per l'ex Ilva e un altro per lo sviluppo della città dei due mari. Una notizia di tennis: Carlos Alcaraz giocherà gli Open degli Stati Uniti. Lo ha annunciato oggi pomeriggio lo stesso spagnolo, fermo da aprile per un infortunio al polso, sul suo profilo Instagram. Intanto al torneo di Cincinnati stasera Cobolli affronta l'americano Paul per un posto in semifinale. Domani Musetti sfiderà l'americano Tiafoe. Passiamo al calcio. Alle 20:30 l'Atalanta ospita l'Apoel Tel Aviv nell'andata dei playoff di Conference League. Giovedì la gara di ritorno. Infine la Formula 1, a pochi giorni dal Gran Premio d'Olanda, che nel 2027 non sarà in calendario al mondiale, Verstappen ha rinnovato il contratto con la Red Bull fino al 2030. Spero che riusciremo a regalare ai tifosi un addio speciale per l'ultima gara a Zandvoort, ha detto il pilota olandese.
0: Il meteo.it, il che fa la differenza.
3: Nelle prossime ore rovesci e piogge sparse al nord e sulla Toscana. Domani mattina maltempo in aumento su Liguria, Lombardia, Friuli, Venezia Giulia e Toscana. In giornata precipitazioni su tutto il nord in estensione a buona parte del centro. Caldo al sud. È tutto. Le previsioni del meteo.it tornano domani mattina alle 7.
0: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Ed Andrea Sessa, buona serata.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
7: Yeah, uno c'è!
8: Ma ho bevuto, o c'è qualcuno?
7: Piacere, calciolone!
9: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Eccoci qua ogni sera su Radio DJ, dopo il tramonto arriva Notorious a tenervi compagnia con la colonna sonora giusta per la vostra estate. Io sono Francesco Quarna, con me c'è Daniele Palmieri alla production e come sempre a quest'ora mettiamo tanta musica e poche parole. E allora partiamo senza perderci in chiacchiere, tra poco arriva Olivia Rodrigo con Drop Dead, ma prima iniziamo con uno dei classici dance più estivi di sempre, di quelli che ti fanno già sentire in vacanza anche se magari sei ancora fermo in ufficio. Su DJ ci sono Nalin & Kane con Beach Ball.

0: Olivia Rodrigo in alta rotazione su tutte le radio del mondo ormai da svariati mesi a questa parte, con questo singolo che si intitola Drop Dead, ritrovato ovviamente qui all'interno di Notorious su Radio DJ. Prima invece c'erano Nalin & Kane con Beach Ball, tra poco Kid Laroi featuring Kelani con Girls nella versione remix, ma ora invece arriva il momento karaoke di questa sera, pronti a cantare con Gianluca Grignani e la sua Destinazione Paradiso.
1: Un viaggio a senso solo,

Girls, la nuova versione di questo pezzo di Kid Laroi qui insieme a Kelani, sura di DJ direttamente dalla playlist di Say What, quindi aggiungiamo anche un bel gang. Prima Gianluca Grignani con Destinazione Paradiso, tra poco Jovanotti e Alfa con Buon Vento, ma prima torniamo a un pezzo del 1994, magari non famosissimo, ma con uno stile pazzesco e soprattutto con un titolo che ci piace molto. Sura di DJ ci sono le Jeanne con Hey Mr. DJ.

un incontro tra due generazioni diverse della musica italiana, che vuole essere anche un augurio per tutti voi che andrete per mare durante questa caldissima estate. Noi nel frattempo siamo qui in via Massena, là fuori c'è un mare di asfalto e siamo qui apposta per voi a mettere la musica giusta. Tra poco allora arrivano MGK e Wiz Khalifa con Girl Next Door, ma subito mettiamo un pezzo di un maestro dell'arte del campionamento, cioè Norman Cook aka Fatboy Slim, che riascoltiamo dal 2000 con Weapon of Choice.

0: one time.
1: Girl Next Door, ci pensano MGK e Wiz Khalifa a chiudere questo blocco di Notorious. Adesso pausa, caffè shakerato e poi torniamo tra pochissimo, sempre qui su DJ
2: Notorious on Radio DJ.
3: Quest'estate Best Brow di Eurospin rinfresca le spiagge del Vertical Summer Tour. Cerca il ciringhito Best Brow per divertirti, ricevere fantastici gadget e soprattutto per goderti i DJ set all'ora dell'aperitivo con una fresca birra Best Brow. Trovi Best Brow da Eurospin e al Vertical Summer Tour. Scopri le prossime date su verticaltour.it. Fatti una Best Brow, bevi responsabilmente.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
3: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
7: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
8: Sì, certo.
9: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
10: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità. 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione Dynamite.
11: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Ah, vediamo se sopravviverai. Dove?
10: Al Cavallino Matto!
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
12: Radio DJ consiglia
13: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Questo weekend ti aspettiamo a San Vito Lo Capo. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.
14: Notorious
3: su Radio DJ.
1: Rieccoci dopo la pausa su Radio DJ, in arrivo un'altra mezz'oretta di musica senza interruzioni. Io sono Francesco Quarna, con me c'è Daniele Palmieri e poi tutti gli artisti di questo line-up incredibile che vi tiene compagnia ogni sera. Tra poco Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, ma prima, come se fossimo nella serie TV Kunk on Earth, mettiamo un po' di techno belga degli anni 80 con i Technotronic e la loro Pump Up the Jam.
15: The jam, pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is

Citare Coca-Cola, Tommaso Paradiso e le sue atmosfere da film anni 80 alla Sapore di Mare su Radio DJ, ormai presenza fissa nella playlist di Notorious. Prima c'erano i Technotronic con Pump Up the Jam, tra poco i Tame Impala e Jenny con Dracula Remix, ma subito un po' di house da bordo piscina con tanto di saxofono insieme a Klingand e la sua hit del 2013 intitolata Jubel.

con la loro canzone che si intitola Dracula e che è sicuramente uno dei successi planetari dell'estate 2026. Tra poco Karol G e Manu Chao con Via Ando por el Mundo, in questo bel viaggetto su Radio DJ ci fermiamo a Molfetta, Puglia, per ascoltare Caparezza con Ti fa stare bene. Hey,

E tra una pizza a New York e un caffè in Colombia ci siamo fatti un bel giro del mondo insieme a Karol G, a Manu Chao e alla loro Viajando por el Mundo. Prima c'era Caparezza con Ti fa stare bene, tra poco chiudiamo con una bella novità, cioè quella di Suki Waterhouse che si intitola Notting Hill. E adesso invece torniamo indietro di 20 anni esatti per riascoltare una traccia da uno degli album più importanti del rock anni 90. Su DJ c'è Alanis Morissette con You Learn.

0: Notting Hill si intitola così la nuova di Suki Waterhouse, attrice, cantante, nonché compagna dell'attore Robert Pattinson, ascoltata qui all'interno di Notorious, la playlist dell'estate firmata Radio DJ.
1: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour dal 21 al 23 agosto a San Vito Lo Capo.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro, e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Corri da Troni, fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

Oh yes, tutte le sere, tutta l'estate, su Radio DJ c'è la musica di Notorious a tenervi compagnia. Io sono Francesco Quarna, con me c'è Daniele Palmieri alla production e davanti a noi sta per arrivare un'altra mezz'oretta di canzoni senza interruzione. Via veloce allora, quasi come se fossimo dei maratoneti alla Harry Styles, che tra l'altro ascoltiamo tra poco con Dance No More, ma subito facciamo un omaggio a uno dei padri fondatori della musica house, il cosiddetto Godfather of House, che ci ha lasciato troppo presto nel 2014. Su DJ c'è Frankie Knuckles con Your Love.

Dance No More, Harry Styles, che continua a sperimentare con sonorità sempre diverse, direi anche con coreografie diverse, tipo appunto quella del video che accompagna questo pezzo. Prima c'era il grande Frankie Knuckles con Your Love, tra poco The Bauza con Magnetic, ma prima torniamo al 2020 in piena pandemia con uno dei pezzi che ha consacrato definitivamente i Pinguini Tattici Nucleari. Su DJ riascoltiamo Ridere.

0: Magnetic e The Bausa, che continuano a portare un po' di freschezza norvegese in queste torride serate mediterranee, così possiamo permetterci di tenere spenta l'aria condizionata. Prima su DJ c'erano i Pinguini, Tattici Nucleari con Reader, e tra poco una bella novità italiana, cioè quella di Wes Cross e Fra Quintale, che si intitola Scarabocchi. Ma prima riascoltiamo uno dei più grandi One Hit Wonder della storia recente della musica. Su DJ ci sono Goti e Kimbra dal 2011 con Somebody That I Used To Know.
1: Now and then I think of when we were together.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi

canzoni di Notorious. Tipo le prossime, preparatevi adesso a un filotto particolarmente rilassato, perché tra poco arriva Mitski con My Love, Mine All Mine, ma subito mettiamo un po' di trip hop con gli Overphonic e la loro super sensuale To Wiki.

Wes Cross e Fra Quintale su DJ con questa bella novità italiana che si intitola Scarabocchi, esattamente come quelli che faccio io sulla scaletta, la cosiddetta program, sulla quale leggo i titoli delle

0: My Love, Mine, All Mine, Mitski, una vecchia conoscenza di un paio d'anni fa del mondo di TikTok, a chiudere questo blocco di Notorious, che adesso si prende una pausa e poi torna tra poco, sempre qua su DJ.
1: Notorious on radio, DJ.
2: Radio, DJ.
3: One nation, one station.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Noi ci siamo e voi?
6: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
7: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti. Dal 28 al 30 agosto sul palco Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Mobrici, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
8: Have fun with
9: Chantecler, il gallo del pulito.
10: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: Notorious.
1: Notorious su Radio DJ.
2: Rieccoci dopo la pausa con Notorious su Radio DJ, è un altro bel filotto per dare un suono alla vostra sera d'estate. Io sono Francesco Quarna, ciao a tutti e a tutti, con me c'è Daniele Palmieri che è lì pronto a schiacciare il tasto play anche sulle prossime canzoni. Tra poco Madonna con Dance Etiria, ma prima recuperiamo un disco di un genere che è un po' passato di moda ma che ha avuto un grande splendore nei primi anni 90. Era musica, diciamo, che dava un tono all'ambiente, come il tappeto del grande Le Boschi. Comunque loro erano tra i pionieri del genere, si chiamano Incognito, sono ancora in attività e li riascoltiamo su DJ con il remix di Always There.

Tu su Radio DJ a farci muovere come se fossimo in un club di New York dei primi anni 80. Tra poco invece dal 2004 c'è Malcolm Todd con Earrings, ma nel frattempo continuiamo a ballare insieme a Kungs a questa hit che in origine era dei torinesi Mind Enterprises e che si intitola Never Going Home.

un attimo, e quindi eccolo qui, come spesso accade a quest'ora su Radio DJ. Canzone che tra l'altro inevitabilmente ci ha ricordato un altro successo, ma di una ventina di anni fa, che secondo noi è molto più di una reference, appunto, per la canzone appena ascoltata. Stiamo parlando della hit del 2003 di Alicia Keys, che si intitola You Don't Know My Name.

0: invisibili in tutti i futuri possibili.
1: State ascoltando Radio DJ e questa era l'ultima di questa sequenza di Notorious, la playlist dell'estate di Radio DJ.
2: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Orange Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour dal 21 al 23 agosto a San Vito Lo Capo.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. I consigli BYD per la partenza. Decidi la meta al primo casello.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
0: I consigli BYD per la partenza. Se entra nel bagagliaio, portalo.
3: Eccolo il vostro disco preferito.
0: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno.
3: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba. Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 21, 22, 23 agosto a San Vito Lo Capo.
4: Hai caricato le valigie?
5: No.
4: Hai controllato il traffico?
5: No.
4: Hai fatto il pieno?
5: No.
4: Perfetto. Partiamo.
5: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
4: Ma hai prenotato?
5: No! Chi è?
6: La duchessa!
5: La duchessa?
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
5: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
5: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
7: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.

Ciao a tutte e a tutti, io sono Francesco Quarne e sono qui per annunciarvi tutte le canzoni che compongono questa playlist firmata dall'Ufficio Musica di Via Massena, numero 2, 20145 Milano. Ecco, così se volete mandarci una cartolina dalle vacanze sapete dove stiamo. Dai, partiamo subito con la playlist, tra poco arriva Stella Lefty con Boston, ma prima iniziamo con una canzone che è in vetta alla classifica britannica oramai da settimane. Su DJ ci sono Sam Fender e Olivia Dean con Rain Me In.

Un po' di country con un bel sorriso, quello di Stella Lefty con la sua Boston, nella serata musicale di Radio DJ chiamata Notorious. Dove volete potete anche fare la line dance, voi, io no perché sono di legno. Prima invece c'erano Sam Fender e Olivia Dean con Rain Me In, tra poco Bruno Mars con On My Soul, ma subito arriva uno dei più grandi inni del rock italiano, di quelli che fanno alzare le braccia a ogni concerto. E allora continuiamo a ballare e lo facciamo sul mondo insieme a Luciano Ligabue.

On My Soul, Bruno Mars su DJ è in giro per gli stadi di tutto il mondo con il suo spettacolo, a quanto pare perfetto, almeno sentendo i pareri dei colleghi Nicky e Alex Farolfi dopo le sue date milanesi. Bravo Bruno! Prima c'era un altro veterano del palco, cioè Ligabue con Balliamo sul Mondo, tra poco Bad Bunny con Nueva Yol, ma subito torniamo al 1978 con uno dei più grandi classici funk di sempre. Quello che anni dopo MC Hammer avrebbe campionato per You Can Touch This. Su Radio DJ c'è Rick James con Super Freak.

e la sua casita su Radio DJ a scaldare ulteriormente le serate di questa torrida estate 2026. Prima c'era Rick James con Super Freak, tra poco Lumiero con Cascasse il mondo, a.k.a. la canzone di tutti quelli che non vogliono lavorare, ma prima un po' di ausettina primi anni 2000 con i Negro Can e la loro Cadavere.

0: Andrea Castelduomo, Lumiero, che con questo titolo tutto milanese chiude questo blocco di Notorious, il numero 100 per la precisione, che adesso si ferma per una pausa caffè e torna sempre qui su DJ.
1: Notorious on Radio DJ.
2: Quest'estate ha un gusto irresistibile, il gusto di Kinder Bueno Gelato. Un disco al gusto unico di Kinder Bueno, un cremoso gelato alla nocciola e un cono croccantissimo. Cercalo al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento. Dal 21 al 23 agosto a San Vito Lo Capo.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
2: Radio DJ consiglia il premio Oscar Russell Crowe. Torna all'azione.
5: Non sono il tipo d'uomo da rapinare.
6: Vuoi che ti spari?
2: L'action thriller più adrenalinico dell'estate, con un ritmo incalzante e un cast stellare.
7: In questo mestiere non c'è nessuna certezza del domani. È stato bello finché è durato.
2: La vendetta perfetta, Bear Country, nelle sale a partire dal 26 agosto. Tutte le info su dj.it.
8: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
9: Have fun with
2: Chantecler, il gallo del pulito.
10: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
11: Notorious, Notorious,
2: Notorious su Radio DJ.
0: Rieccoci dopo la pausa con Notorious su Radio DJ, in arrivo un'altra mezz'oretta di musica senza interruzioni. Io sono Francesco Quarna, buona estate a tutte e a tutti, e mentre voi siete lì in ascolto, mentre vi spostate da una località all'altra, speriamo di vacanza, noi siamo qui a fornirvi la giusta colonna sonora. Tra poco arriva Anna con White Girl Wasted, ma prima torniamo al 2020 con uno dei tormentoni più virali degli ultimi anni, di quelli nati su TikTok e poi diventati popolari ovunque. È l'inno del venerdì, ma funziona benissimo in qualsiasi altro giorno su DJ.

Germania questa parte, su DJ con questa canzone estratta dall'ultimo fortunatissimo album intitolato Million Dollar Babe. Prima Riton con Friday, tra poco Shakira e Burna Boy con Die Die, ma prima, come se fossimo in una serata del famoso duo The Blasmaremma, alziamo le mani per l'icona pop.

diretta delle classifiche mondiali. Su DJ avete ascoltato Shakira e Burna Boy con la canzone dei mondiali, quella intitolata Die Die. Tra poco invece arrivano The Colors con Rolling Stones, ma prima dalla DJ Parade dell'estate 1991 recuperiamo il London Beat con I've Been Thinking About You.

Siete su Radio DJ e loro li conoscete bene, erano i Colors con il successo della scorsa primavera, quello intitolato Rolling Stones. La playlist di Notorious ora va avanti come se fosse un allenamento di spinning con Dua Lipa e la sua Training Season, ma subito rimaniamo a Napoli. Dopo i Colors ci sono gli stessi che ci hanno già fatto ballare con Mare Chià e che recentemente sono tornati nei trend grazie a questa canzone che fa da colonna sonora a uno spot televisivo. Su DJ ci sono i Nugenea con Shall.

0: Vi siete allenati sulle note di questa canzone? Bravi, lei era Dua Lipa con Training Season a chiudere questa sequenza di Notorious. Io sono Francesco Quarna e questa è la playlist dell'estate firmata Radio DJ.
1: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: L'intelligenza artificiale entra nel lavoro, nella scuola, nella salute. I social cambiano le regole, la privacy diventa una battaglia, le big tech pesano più degli stati. E in mezzo ci siamo noi, che ogni mattina proviamo a capire dove sta andando il mondo.
2: Il caffettino di Mario Moroni, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
1: Per tutta l'estate ti aspetto con un espresso di innovazione. Ogni giorno una notizia, in meno di 5 minuti.
2: Una produzione di Mario Moroni, per One Podcast.
3: Radio DJ, una nazione,
4: una stagione,
3: anche di...

0: radio, DJ.
1: One nation, one station.
2: Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
3: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità! 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione, Dynamite!
4: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Ah, vediamo se sopravviverai. Dove?
3: Al Cavallino Matto!
5: Have fun with
6: Chantecler, il gallo del pulito.
5: Legend con Alex Farolfi, yeah. DJ Aladdin. Yeah.

0: irresistibile, il gusto di Kinder Bueno gelato. Un disco al gusto unico di Kinder Bueno, un cremoso gelato alla nocciola e un cono croccantissimo. Cercalo al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento dal 21 al 23 agosto a San Vito Lo Capo.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi.

Amaro del capo, il momento ghiacciato. La musica di DJ TV continua per tutta l'estate. Dalle 10 Radio Linetti, la playlist firmata da Linus. Alle 14 DJ Time, la dance anni 90 scelta da Albertino. Dalle 20 Good Times, il meglio degli anni 70 e 80 selezionato da Gianluca Costella. DJ TV, la tua musica, i tuoi video, solo sul canale 69 del digitale terrestre.

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo. Fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour dal 21 al 23 agosto a San Vito Lo Capo.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in

0: aggiornamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Yuhu! C'è nessuno!
2: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
0: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.

Ha ha ha ha!

0: Quest'estate ha un gusto irresistibile, il gusto di Kinder Bueno Gelato. Un disco al gusto unico di Kinder Bueno, un cremoso gelato alla nocciola e un cono croccantissimo. Cercalo al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento. Dal 21 al 23 agosto a San Vito Lo Capo.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99€ e mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: dress code. You don't have a dress code.
1: You just gotta let go.

0: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Noi ci siamo, e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate. DJ Summer Night. Summer Night.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Summer Night.